Per la rubrica I grandi interpreti avete ascoltato, di Ferdinando Carulli, duetto in re maggiore opera 104 numero 1, fantasia in sol maggiore opera 337, su temi da Il pirata di Bellini, notturno in la maggiore opera 190, duetto in do maggiore opera 104 numero 3, Jean-Pierre Rampal al flauto, Alexandre Lagoy alla chitarra. E per concludere Ronnie Aldrich e i suoi due pianoforti e The London Festival Orchestra.

Con la musica di Ronnie Aldrich e i suoi due pianoforti e The London Festival Orchestra si conclude la seconda parte del Convoi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

Gentili ascoltatori, bentrovati da Marco Di Battista, benvenuti a New Music. La puntata di oggi è interamente dedicata a Sofia Gubaidulina, compositrice certamente che ha fatto un po' la storia della seconda metà del Novecento, dell'inizio del terzo millennio, compositrice che ha avuto moltissimi riconoscimenti, tra questi cito soltanto il Leone d'Oro alla carriera. Ma la cosa che interessa in questa sede di Sofia Gubaidulina è la sua impostazione di scrittura, una scrittura che, se da una parte non è mai propriamente sacra, dall'altra di fatto lo è. Lei in un'intervista ha detto: io non scrivo mai musica che non sia sacra. In realtà effettivamente dietro alla musica di Sofia Gubaidulina, a parte anche i pezzi come In Croce, come altri pezzi o come La Passione, in cui evidentemente è fortissimo l'afflato religioso, ma anche dove non è propriamente, non siamo propriamente alle prese con un pezzo religioso, questo accade. E nello stesso tempo c'è anche un gioco, come vedremo poi, anche di simulazione e dissimulazione dal fare religioso, perché ascolteremo poi Offertorium, un brano che è stato più volte rimaneggiato, lo ascolteremo nella versione del 1980, che nonostante il nome è di fatto un concerto per violino e orchestra. Ma iniziamo questa nostra puntata con un omaggio a Thomas Turner Eliot per soprano e ottetto, un pezzo del 1987. E il brano era stato commissionato a Sofia Gubaidulina per essere abbinato proprio all'ottetto di Franz Schubert. E a questi strumenti la compositrice ha unito la voce umana con il soprano e ha scelto come testo alcuni piccoli brani tratti dei Four Quartets di Eliot, famosi, stupendi, per chi ama la musica, per chi si occupa di musica, un must questa lettura. È una lettura che è finita anche al cinema in un film intitolato A Late Quartet, che in italiano è uscito come Una fragile armonia, la storia appunto di un quartetto. E sono, che cosa sono questi testi di Thomas Turner Eliot? Delle meditazioni sul tempo. E allora ascoltiamo questo omaggio a T.S. Eliot nella versione del 1987, quella definitiva, di Sofia Gubaidulina per soprano e ottetto. I movimenti sono all'inizio il primo strumentale, due violini, viola, violoncello e contrabbasso; nel secondo clarinetto, fagotto e corno; nel terzo arriva il soprano con il testo Time and the bell have buried the day; il quarto movimento è strumentale con i due violini, viola, violoncello e contrabbasso; nel quinto entra soprano, clarinetto, fagotto, corno e due violini, viola, violoncello e contrabbasso con The Chill Ascends from Feet to Knees. Il sesto movimento ancora è strumentale, clarinetto, primo violino, viola e violoncello, e si conclude con il settimo movimento, Sin is Beholy, but, per soprano, clarinetto, fagotto, corno, i due violini, viola, violoncello e contrabbasso. E gli interpreti: Christine Whittlesey, soprano; Gidon Kremer, primo violino; Isabel van Koylen, secondo violino; Tabia Zimmerman alla viola; David Geringas al violoncello; Alois Posch al contrabbasso; Eduard Brunner al clarinetto; Klaus Thunemann al fagotto e Radovan Vlatkovic al corno.

Abbiamo ascoltato Omaggio a Thomas Eliot del 1987 di Sofia Gubaidulina. Hanno eseguito Christine Whittlesey, soprano, Gideon Kremer, Isabel van Coylen, violino, Tobias Zimmerman, viola, David Geringas, violoncello, Alice Posch, contrabbasso, Edward Brunner, clarinetto, Klaus Thunemann, fagotto e Radovan Vratkovic, corno. Abbiamo detto che questa è una puntata di New Music interamente dedicata a Sofia Gubaidulina e un po' al confronto tra sacro e profano nella musica della Gubaidulina. Vi parla Marco Di Battista, siamo su Radio Vaticana. Dopo questo omaggio a Thomas Eliot per soprano e ottetto, abbiamo detto l'ottetto, l'organico dell'ottetto è quello di Schubert, e questo brano era stato commissionato a Sofia Gubaidulina proprio per essere accoppiato al brano schubertiano. Adesso passiamo a Offertorium, che è un vero e proprio concerto per violino e orchestra, nonostante il nome. È un pezzo più volte rimaneggiato, iniziato nel 79 e nella versione che ascoltiamo adesso finito nel 1986, 35 minuti di musica molto molto intensi. Ci sono molte cose da dire attorno a questo brano, che è un omaggio a Bach e Webern, i due compositori amati da Sofia Gubaidulina. C'è da dire che la base di tutto è il tema di Federico il Grande dall'Offerta musicale di Bach, che viene presentato però non da un solo strumento ma con quella che viene nominata in tedesco Klangfarbenmelodie, cioè una melodia spezzata, per cui ciascuna nota viene fatta da uno strumento diverso. E c'è da dire che appunto, se da una parte nel titolo stesso c'è questa dimensione spirituale, nello svolgimento del brano il brano risulta essere piuttosto un concerto classico con i tre movimenti che pure procedono senza soluzione di continuità, ma ci sono, e quindi la dimensione spirituale in questo caso è un po' da cercare alle origini, alle radici di questo modo di comporre della Sofia Gubaidulina. Quindi non direttamente spirituale, ma sicuramente nel modo di concepire la musica della Gubaidulina c'è sempre questa ottica, uno sguardo, potremmo dire, comunque al trascendente. Ascoltiamo allora questo concerto nella versione di Gideon Kremer al violino. A Kremer il concerto, tra l'altro, è dedicato. La Boston Symphony Orchestra è diretta da Charles Dutoit. Si noti come l'orchestra è impiegata davvero in maniera completa, e con tutte le famiglie degli strumenti assolutamente ai posti di combattimento.

0: Abbiamo ascoltato Offertorium del 1986 di Sofia Gubaidulina nella esecuzione di Gidon Kremer al violino con la Boston Symphony Orchestra diretta da Charles Dutoit. Quindi un direttore molto esperto e un violinista al quale è stato dedicato il concerto e che ha vissuto tutti i vari cambiamenti dall'originale del 79 fino a questa versione dell'86 che abbiamo ascoltato in questa puntata di New Music, interamente dedicata a Sofia Gubaidulina. Da Marco Di Battista non resta che ringraziare tutti per averci seguito e dare appuntamento come al solito tra 7 giorni. Continuate a seguire Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato

0: Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.
1: Chi lo desidera può scriverci anche tramite posta elettronica. Il nostro indirizzo è programmi.musicali@spc.va.

I programmi musicali della Radio Vaticana sono su WhatsApp. Manda un messaggio al 335 12 43 7 22.

0: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. Sono tornati a trovarmi Franco Radicchia, direttore di coro, direttore del gruppo vocale Armonioso Incanto, esperto in musica medievale, ricercatore. Grazie per essere qui nuovamente, Franco.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie a te.
0: Nonché un giovanissimo, il maestro Francesco Varone, organista, cantore della Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli d'Assisi. Grazie per essere qui, Francesco.
2: Grazie a te, buongiorno a voi.
0: Per continuare a parlare del Laudario di Cortona, per chi si fosse perso l'appuntamento precedente, Franco, che cos'è il Laudario di Cortona?
1: Dunque, è un codice, una silloge importantissima del XIII secolo, custodito presso la biblioteca comunale di Cortona, che raccoglie 46 laudi con musica dedicate alla fede popolare del periodo medievale proprio.

0: e dove praticamente c'è un lavoro bellissimo, praticamente dedicato a tutte quelle figure, i santi, la Madonna, che diciamo nel canto gregoriano erano meno considerate, ma tutta una fede popolare. Abbiamo ascoltato nella prima parte l'audio dedicata alla Madonna, e perciò ci sono melodie veramente straordinariamente, diciamo anche oggi moderne in un certo senso.
1: Una domanda a Francesco: è un cantore oltre ad essere un organista, il canto gregoriano e i giovani, tu che sei giovanissimo, cioè non... hai molti meno anni di noi, sei del nuovo secolo, insomma.
2: Sì, beh, è una tematica sicuramente importantissima e non proprio banale, diciamo così, perché se uno riflette, diciamo così, concretamente, quasi materialmente al canto gregoriano, pensa sicuramente ad un canto anziano, vecchio, ormai fuori moda, eccetera, e chiaramente lontano dai giovani. Questo perché? Perché ormai giovani e meno giovani, oggi tutti quanti siamo, viviamo in un tempo in cui tutto è veloce, immediato, continuamente esposto, e il gregoriano invece no, vuole occupare tutto lo spazio, tutta la nostra mente, tutto il nostro cuore. Lascia, ecco, questa sensazione di silenzio, di attesa e di profondità. È difficile, forse ci vuole anche coraggio, ecco, credo questo, pregare con il gregoriano, ascoltare il gregoriano in un mondo così, perché non si è semplicemente spettatori, magari come in un concerto, no? Che ascoltiamo una sinfonia e allora siamo spettatori, ma non siamo partecipi. Si entra in un'atmosfera che rimanda a qualcosa di più grande dell'uomo, cioè rimanda a Cristo e rimanda alla centricità di Cristo. E avevamo detto anche nella puntata precedente che nella liturgia il gregoriano non serve a creare emozione o spettacolo, no, ma serve a custodire il mistero della presenza di Cristo nella messa, della presenza
1: a meditare,
2: vera di Cristo.
1: Sì, sì,
2: esattamente.
1: Sì.
2: E oggi molti giovani, anche senza dirlo apertamente, io questo lo vedo con alcuni amici miei che parlo ogni tanto, ma soprattutto guardando tanti giovani che frequentano messa, senza dirlo apertamente, in realtà hanno fame proprio di questo, di qualcosa di autentico, di non costruito, di non superficiale. Non si accontentano delle favole, e lo dico con la mano sul fuoco. E il gregoriano, la bellezza sua è che non cerca di parlare il linguaggio del mondo moderno, e forse è proprio questa la forza, la forza in mezzo al rumore contemporaneo, no? Riesce ancora oggi a far percepire il sacro. Per questo non è soltanto una musica del passato, io terrei tanto a sottolineare questo aspetto. Non è una musica passata, non è un canto anziano, non è vecchio, non è passato di moda.
1: Si è saputo rinnovare.
2: Anzi, assolutamente. Ed è una possibilità concreta per riscoprire il silenzio, per riscoprire la fede, la contemplazione e il volto di Cristo dentro il mistero della liturgia.
1: E torniamo al Laudare di Cortona con Franco. Sì. Di cosa ci occupiamo oggi? L'altra volta appunto la Madonna.
0: Partiamo dal primo momento, abbiamo alcune laude da ascoltare. Due sono dedicate alla nascita, cioè al Natale, alla nascita di Cristo. Sono due laudi, la prima un pochino meno conosciuta, la seconda è molto conosciuta. Allora, praticamente abbiamo la lauda numero 7, dal ciel venne messo novello. Praticamente è l'annuncio del concepimento virginale e della nascita virginale di Gesù, che viene fatto a sua madre Maria, questo riguarda anche il Vangelo secondo Luca, e a suo padre Giuseppe invece per il Vangelo secondo Matteo, dall'arcangelo Gabriele. In questa lauda è chiara l'attenzione per la Madonna, per Maria come donna, e al suo turbamento interiore, e la sua risposta che all'angelo, così come ha parlato al Vangelo di Luca, è un momento veramente fondamentale. Anche per questo troviamo questa lauda, dice, ma questa lauda sta nel corpus delle 16 laudi mariane. Infatti dice, come mai questa lauda? E ci sta perché comunque la figura è sempre Maria che risponde, e lei che diventa il serbatoio in cui nasce la figura di Gesù. È una chiara testimonianza, questa è importante, questa lauda, per una fede medievale che volge praticamente lo sguardo verso una figura sacra, carismatica, ripeto ancora, nuova, che è portatrice del seme di un cristianesimo vicino ai più poveri e ai più deboli. Ecco, ripeto, la Madonna ha portato la fede verso i più deboli, i più poveri. Ecco, nel codice abbiamo 13 strofe, abbiamo questa bellissima parte in cui dice: questa donna è intercedente, agì a mercé della gente, preghi il Padre Onnipotente che possano essere con ello. Nella parola intercedente abbiamo la chiave del filo di preghiera che la fede popolare affida a Maria, la quale diventa tramite di contatto con Gesù Cristo e con Dio.

0: Siamo in compagnia di Franco Radicchia e di Francesco Varone per parlare del Laudario di Cortona e naturalmente ascoltare l'esecuzione di una selezione di brani da parte appunto del gruppo vocale Armonioso Incanto, diretto appunto dallo stesso Franco Radicchia. Franco, a te la parola.
1: Allora, abbiamo ascoltato la lauda numero 7, da ciel venne messo novello, ora ascoltiamo la lauda numero 20, che invece è proprio una lauda dedicata al Natale, gloria in cielo e pace in terra, è nata il Redentore. È una lauda bellissima, è una delle più conosciute, perché anche nella musica colta, anche dei riferimenti, è stata presa anche e inserita in vari momenti, in oratori, e anche in un famoso lavoro di Valentino Bucchi, Le Laudes Evangelii, che è stata proposta da questo oratorio bellissimo, in cui la lauda è parte integrante. E questa è una lauda in cui noi come esecutori abbiamo voluto mettere in evidenza molto la figura maschile. Infatti il popolo, i laudesi, cantano il ritorno: lode in cielo e pace in terra, nate il nostro Salvatore. Questo è un bel ritornello, si sente proprio sfavillante, esaltante,
0: esplosivo.
1: E poi la parte, diciamo, delle strofe viene cantata da un narratore. Ecco, lo possiamo ascoltare, che praticamente vi rendete conto anche come questa lauda è molto potente dal punto di vista espressivo.

0: Stiamo ascoltando il Laudario di Cortona in compagnia di Franco Radicchia e di Francesco Varone. Franco, a te la parola.
1: Allora, adesso io mi rifaccio un pochino, abbiamo parlato del Laudario di Cortona, e Cortona è una città straordinaria, veramente ancora oggi,
0: sì,
1: dal punto di vista medievale, e
0: conserva il suo fascino.
1: Conserva il suo fascino, infatti è anche una bella vocazione turistica, perché intorno a Cortona ci sono tantissimi casolari, case, che sono prese proprio, tra virgolette, comprate, acquistate, prese in affitto da stranieri che vengono a abitare in questa zona, perché c'è un humus, diciamo, medievale, antico, ma però non c'è, è una cosa importante, non c'è quella, diciamo, questa arrivo turistico di un turismo che mordi e fuggi, che ci sono in qualche città, in qualche... è un turismo veramente di qualità, chiamiamolo turismo di qualità, ho notato, e dentro ancora si vedono, pur abbiamo negozi, abbiamo, diciamo, parte di artigianato, però sono molto molto, che posso dire, dignitosi. E veramente, e ancora dentro c'è un centro, c'è una gente di Cortona che ci abita, tant'è che c'è un bellissimo festival di musica sacra, che è i primi di luglio, dove si fa veramente bella musica e praticamente si riscoprono anche queste tradizioni. Perciò da Cortona nasce questa produzione, praticamente è prodotta proprio attraverso la confraternita di Santa Maria, cosiddetta anche addirittura Santa Maria delle Laudi, che poi, come ho detto in precedenza, è stata ritrovata all'aspetto dentro la chiesa di San Francesco. Allora, non una cosa importante, il manoscritto 91, così è stato catalogato, ha questo contenuto, non ne abbiamo parlato, a brani monodici, così abbiamo detto, di devozione mariana. Poi ci sono due laudi che ascolteremo successivamente, riferite a San Francesco. Poi ci sono testi di funzione morale, riferimenti al calendario liturgico, infatti abbiamo sentito legato al Natale, e a alcuni vari santi. Come abbiamo detto, la devozione alla Vergine era fondamentale, e ne abbiamo già parlato prima. Ripeto ancora che questo testimone, è sicuramente il più importante del secolo XIII, per testimone alla musica che si praticava nella bassa Toscana e in Umbria. Ma una cosa importante, è anche un primo esempio di lingua volgare, perché ricordiamoci che Dante Alighieri ha scritto la Divina Commedia, non l'ha scritta in latino, ma l'ha scritta in volgare, perciò ha ripreso un po' quello che le laudi ci portavano, e Dante Alighieri è un toscano, praticamente era un toscano, praticamente nasce anche dalla lauda questa idea di Dante Alighieri di poter scrivere la Divina Commedia, perché comunque era molto più comprensibile a tutti. Ripeto, è un italiano organizzato in forme che richiamano origini lontane, addirittura c'è una tradizione ispanica, araba, e poi c'è una melopea, melodia di stampo francescana, che era utile nel periodo. Dunque adesso io andrei invece ad ascoltare una lauda molto molto particolare, che è forse una delle più belle, che è dedicata alla passione, ovvero De la crudel morte di Cristo, è la lauda numero 24. Ci troviamo nel momento più importante della Settimana Santa, dove il rito veramente favorisce una profonda suggestione nel cristiano medievale, e teniamo presente che le melodie più belle, come così nel canto gregoriano, sono quelle legate al periodo della Quaresima e della Settimana Santa, perché lì veramente c'è la grande attenzione del cristiano a quello che era la passione e la morte di Cristo. Ecco, è una lauda potrebbe essere anche una sacra rappresentazione, in quanto abbiamo il ritornello che potrebbe essere cantato da quello che si chiamava la turba, cioè il popolo, e i vari personaggi nella scansione delle stanze. Ecco, è praticamente il sacro, il cristiano medievale che rivive la passione con una testimonianza, con la consapevolezza di essere salvato dalla morte eterna attraverso il sacrificio di Cristo. Dunque, dal punto di vista testuale troviamo citazioni come le parole del Vangelo di Marco: meglio for per quell'uomo non esser mai nato, meglio li fora non esser nato, riferite a Giuda per il suo tradimento. Inoltre nel testo della lauda troviamo altre citazioni con un profondo significato, per esempio il modo in cui gli ebrei vengono presentati quale falsa reagente, e inoltre importante citazione del peccato originale di Adamo ed Eva: dallo nemico che ingannao per un pomo sì vilemente il peccato della vile mela. Ecco, vedete, ci sono dei riferimenti bellissimi. E poi si comprenda come la morte di Gesù, il testo recita, venga eseguita sbrigatamente, in modo da non turbare tutta la gente, e la croce non diventi, come infatti poi è successo, un elemento di fede ancora più forte del cristiano. Ecco, da notare, e questo è fondamentale, come tutti abbandonarono Gesù, eccetto Giovanni e Maria, che è citata nell'ultima stanza, molto

0: Stiamo ascoltando il Laudare di Cortona in compagnia di Franco Radicchia e di Francesco Varone. Abbiamo ascoltato una lauda legata appunto alla passione, Franco.
1: Sì, abbiamo ascoltato Della crudel morte di Cristo. Mi piaceva anche dire questo, come ancora oggi il Laudario sia molto molto attuale, perché ancora siamo fortunatamente legati alla, a quelle che sono le tradizioni della Settimana Santa. Veniamo noi da Perugia, non tanto Perugia in modo particolare, perché come tutte le città di vocazione un po' turistica o comunque non è che sia proprio molto forte, ma intorno a Perugia, e sto, penso a Gubbio per esempio, a Gualdo Tadino, lì esistono ancora delle tradizioni molto forti, molto forti. Il famoso Miserere di Gubbio, riprendono melodie antiche, e a Gualdo Tadino pure si canta ancora la Passione. Veramente io trovandosi in quelle situazioni sembra di tornare indietro nel tempo, anzi di essere fuori del tempo. Ecco, tutto spento, tutto buio, con il penitente davanti in catene, con le lampade, non lampade accese, non lampade a olio, cose del genere. Ecco, questo ancora fortunatamente a noi regge, e le laudi ne sono una testimone ancora abbastanza vivo. Volevo presentarvi adesso un'altra lauda molto, molto bella, che è Onne Homo. Onne Homo, che è la lauda numero 26. È una lauda che fa parte praticamente del ciclo che Laudario dedica, brani che dedica al rinnovamento spirituale della nostra anima attraverso la sofferenza e la passione di Gesù. Siamo nel tempo forte, chiaramente, della liturgia della Chiesa romana, un periodo molto sentito dal cristiano medievale, abbiamo visto il travaglio esistenziale che portava alla morte, e proprio la passione favorisce un periodo medievale e la creazione del dramma liturgico. Il dramma liturgico è sempre legato alla Settimana Santa, a volte anche alla nascita, ma più alla Settimana Santa, soprattutto al travaglio di Gesù. La lauda ha uno stile letterario molto e drammaturgico, proprio si dà l'idea di sentire proprio questo impulso proprio teatrale. È molto molto interessante. Io infatti nel nostro Laudario di Cortona ho preferito far cantare la lauda da voci maschili. Da voci maschili perché comunque la voce maschile è molto, ha questa forza di grido, pure la voce femminile, ma diciamo che viene proprio dal basso, si sente proprio dal basso. È di grande espressività il ritornello, dove si invita a gridare la lode verso la vivace croce. Ecco, ritorna prima, la lode verso la vivace croce. Dicevamo prima che diceva, sbrigatamente volevano che si messa in croce in modo che la croce non diventasse il simbolo della cristianità, e invece la croce è diventata proprio il simbolo reale della vita cristiana. Anche questo, la struttura è sempre la stessa, più o meno con un ritornello o due o tre versi, e le varie strutture delle strofe, praticamente sempre con l'ultimo verso che si riaggancia al primo. È una lauda che si può ascoltare con grande piacere, e soprattutto anche con grande

0: Franco, ma anche Francesco, cosa imparano i cantori da una, dall'autore di Cortona? Cosa hanno imparato, insomma?
1: Guarda, il cantore intanto impara a pronunciare un testo in maniera molto molto drammatica, drammaturgica, anzi non drammatica, nel senso che molto teatrale. Mm-hmm. Perché molto spesso, anche perché è musica monodica, e anche succede anche nel canto gregoriano, ma mentre nel canto gregoriano abbiamo spesso dei giubilo, abbiamo delle note, delle fioriture che legate sempre al testo, ma nel laudario invece dobbiamo andare in un testo molto chiaro, perché è il testo che viene rivestito dalla musica, che deve essere molto molto intellegibile in un certo senso. E perciò ho notato che comunque queste melodie da parte dei cantori sono molto accettate, uno chiaramente per la semplicità, ma non tanto per questa, è una semplicità apparente, perché poi se il testo non è ben scandito e non ha la sua giusta pronuncia con un aspetto teatrale che è insito nel laudario di Cortona, non riusciamo poi a metterlo in evidenza. Ecco perché è chiaro che poi tutto ci porterebbe alla polifonia, ma la famosa polifonia del 500, 4-500, il testo comincia a sparire, tant'è che nel 500 siamo arrivati, nel 400 più che altro, siamo arrivati a mottetti politestuali, dove le tre voci o le quattro voci facevano testi differenti, il che non era più importante quello che si diceva, ma era più importante la situazione sonora che ne veniva fuori. Noi dobbiamo invece pensare a tornare indietro, tra virgolette, o anche andare avanti, che poi la lauda è, che ripeto, la lauda è in forma di ballata. La ballata era l'antenata della canzonetta di oggi, della canzone di musica leggera. Non, chiaramente noi avevamo ritornello, strofe, ritornello, e questa deve essere molto molto di una chiarezza straordinaria. Il cantore canta molto volentieri le laudi, molto più del canto gregoriano.
0: Francesco, tuo parere?
2: Sì, credo anch'io chiaramente quello che ha detto il maestro Radicchia, sicuramente, ma l'attenzione che deve avere il cantore, anche dalla mia personale esperienza, sia cantando le laude che anche cantando il gregoriano soprattutto, è che deve stare, cioè pone molto l'attenzione alla sillabazione del testo. Okay. Chiaramente questo vale maggiormente, ancora di più, per il gregoriano, va bene? Dove chiaramente tra la musica e il testo comanda il testo. Appunto, se vediamo le laude non come visione ritmica magari, ma appunto come andamento un pochino così libero, diciamo così, e lì comanda il testo. E nel gregoriano, come poi successivamente anche nelle laude, notiamo il primo esempio di madrigalismo nella storia della musica, capito? Ci sono dei passi di alcuni offertori, eccetera, che riprendono il verso o l'andamento della parola che si sta pronunciando. Ecco, quindi secondo me, ripeto, dall'esperienza anche mia, quindi direttamente sul campo, si fa molta attenzione, perché appunto è la musica che è a servizio della parola, del testo.
0: Franco, continuiamo a...
1: Allora, noi adesso abbiamo...
0: ad apprezzare il laudario.
1: Sì, noi abbiamo due laudi francescane. Le due laudi francescane proprio espressamente dedicate a San Francesco. Laudor Volio, lauda numero 37, e sia laudato San Francesco, lauda numero 38. Allora, Laudor Volio è una lauda molto... chiaramente questa, diciamo, più di stile gregoriano, proprio si vede una struttura proprio molto libera, che riprende un po' Ave Donna Santissima, se vi ricordate quella della lauda numero 3. Questa infatti fa Laudar volio per amore lo primer frate minore. Tutte queste che si possono scrivere benissimo con una notazione gregoriana. E abbiamo dei testi che parlano di San Francesco. Qui abbiamo diversi testi. Infatti abbiamo una struttura della strofa dove i primi due versi hanno uno slancio verso una finalis acuta. San Francesco amor diletto, risposta: Cristo t'ha nel suo cospetto. Però la mondanza, cioè la seconda parte del verso, riprende il ritornello. Però che fosti ben perfetto e suo diritto servidore, che è il ritornello, laudar volio. Perciò è una lauda molto, molto chiara, molto precisa e praticamente raccoglie un pochino la vita anche questa francescana.

L'altra lauda, eccola, abbiamo ascoltato Adalbold, l'altra lauda è dedicata a sempre a San Francesco. Questa è una lauda molto utilizzata, è quella che poi è stata cambiata da Rizzo Ortolani in Dolce Sentire, di quel famoso film di Francesco di Zeffirelli. E questo

Vedete che il ritornello, che è questo, è fatto di tre versi. Sia laudato San Francesco, quei che apparve in crocifisso, come Redentore. A è un'assonanza della verità, B. E poi abbiamo le varie strofe in cui parla: a Cristo fo configurato, delle piaghe fo segnato, e per ciò che aveva portato, scritto in core lo suo amore, e così via. Ecco, questa lauda mi sembra che nel film di Francesco sia: dolce sentire come nel mio cuore ora umilmente sta nascendo amore. Ecco, perciò sentite che Rizzo Ortolani ha ripreso esattamente la lauda nella melodia. È una lauda molto molto bella e molto molto eseguita. Possiamo ascoltare.

0: Siamo in compagnia di Franco Radicchia e di Francesco Varone, venuti dall'Umbria a trovarmi per parlare appunto dell'Aulare di Cortona. Siamo quasi in chiusura, Franco, prima di ascoltare l'ultima lauda, quanto è attuale ancora l'Aulare di Cortona? Anche Francesco può dire la sua, naturalmente.
1: Attualissimo, anche perché ho notato veramente che ci sono, intanto dal punto di vista pratico, molti cori hanno ripreso melodie e le cantano l'Aulare di Cortona, ma è attuale perché comunque è segno di una fede cristiana popolare che comunque è sempre presente, soprattutto in centri minori, più che nei centri minori, dove praticamente c'è una grande attenzione a quello che era, uno, la figura della Madonna, e due, a tutto quello che è l'aspetto liturgico popolare. Intendo questo. È molto, e poi anche per la sua semplicità di ascolto.
0: Francesco, cosa ne pensi tu?
2: Sì, chiaramente, anche se appunto si può pensare che sia solo musica passata, un'espressione della storia della musica, sicuramente parlano della vita umana, direttamente della vita umana, no? Del dolore, della gioia, della paura, della morte, l'abbiamo ascoltato, e forse è questo che la rende forte oggi, no? Tra di noi. Rendono il sacro vicino, no? Eccetera, e ci danno la possibilità di, io credo in questa frase, di rimanere in contatto col passato, no? Vivere in continuazione con i secoli, dentro i secoli, ecco, senza distinzione.
0: Prima di lasciarci, cosa c'è all'orizzonte, Franco? Mi ha portato una novità discografica che verrai a presentare, cioè, sì. Canti a luce di luna.
1: Ecco, questo è un lavoro bellissimo perché sono canti in lingua corsa contrappuntati dal gruppo vocale Armonioso Incanto, che praticamente fa da vocalist, e insieme al jazzista Luca Falomi alla chitarra e all'Orsera Libertad, la moglie di Stefan Casalda. Si chiamano Canti a luce di luna. Purtroppo per malauguratamente Stefan è morto l'anno scorso in agosto, però siamo riusciti comunque a far uscire fuori il disco. È un disco che è in produzione, praticamente è uscito esattamente il 15 di aprile. È un lavoro, secondo me, a mio parere, molto molto molto bello.
0: Quindi tornerai per presentarlo, insomma.
1: Sì, sì, sì, sì, certo.
0: Invece Francesco, cosa a breve o a lunga scadenza?
2: Ma niente, sicuramente concerti, eccetera, e soprattutto messe in previsione del perdono del 2 agosto alla Porziuncola, del perdono.
0: Sì, che l'anno francescano. Sì,
2: esattamente, esatto, l'ottocentenario della morte di San Francesco.
0: E devo, quindi avrai da fare, insomma.
2: Ah, sicuramente devo pensare al 4 ottobre, ma non riesco a non pensarci.
0: Visto che ci avanza del tempo, Franco mi ha portato una chicca particolare. Di cosa si tratta?
1: Allora, noi qualche anno fa, no, alla Sacra Musicale Umbra, non molto tempo fa, abbiamo fatto un lavoro insieme a Paolo Fresu, Daniele di Bonaventura e altri musicisti, insieme all'Orchestra da Camera di Perugia. E questo lavoro, questa produzione, una serie di concerti, abbiamo fatto circa 12 concerti, si chiama Altissima Luce. Sulla lauda Altissima Luce abbiamo preso alcune laudi dell'Aulare di Cortona che abbiamo anche ascoltato, e praticamente l'Armonioso Incanto ha cantato la melodia della lauda così com'è, e Paolo Fresu l'ha inserita, l'ha ripresa insieme a Daniele di Bonaventura, e hanno creato questa struttura musicale in cui tra coro, orchestra d'archi, bandoneon, tricorno di Fresu e percussione contrabbasso, diventa un mix molto molto interessante. È un lavoro che è uscito da qualche tempo, edito da Tuck Music, casa discografica di Paolo Fresu, praticamente una versione jazz, tra virgolette, dell'Aulare.

0: questo bellissimo ultimo ascolto appunto con Fresu che suona il Laudario di Cortona, Luigi Piccardi, ma soprattutto i suoi graditi ospiti, ovvero
1: Franco
2: e Francesco.
0: Vi ringraziamo per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
1: Grazie dell'attenzione e spero di trovarci presto.
2: Grazie per l'ascolto, grazie a tutti.

0: l'angolo barocco.
1: Un cordiale saluto ai gentili radioascoltatori da Pierluigi Morelli. Potrete ascoltare quest'oggi di Francesco Maria Zuccari, 1694-1788, due sonate per violoncello e continuo. Inizieremo con la sonata numero 1 in re maggiore, nei movimenti preludio andante, allegro spiritoso, adagio, allegro assai. Esegue l'ensemble Musica perduta, Renato Criscuolo, violoncello barocco, Michele Carreca, tiorba, Alberto Bagnai, clavicembalo, Luca Marzetti, contrabbasso.

Avete ascoltato di Francesco Maria Zuccari la sonata numero 1 in re maggiore per violoncello e continuo nell'esecuzione dell'ensemble Musica Perduta. E sempre di Francesco Maria Zuccari ascoltiamo la sonata numero 4 in la minore nei movimenti preludio, allegro, cantabile, allegro assai. Esegue l'ensemble Musica Perduta. Renato Criscuolo, violoncello barocco, Michele Carreca, tiorba, Alberto Bagnai, clavicembalo, Luca Marzetti, contrabbasso.

0: Avete ascoltato di Francesco Maria Zuccari la sonata numero 4 in La minore per violoncello e continuo nell'esecuzione dell'ensemble Musica Perduta. Renato Criscuolo, violoncello barocco, Michele Carreca, tiorba, Alberto Bagnai, clavicembalo, Luca Marzetti, contrabbasso. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email programmi.musicali@spc.va.

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
1: Dal secondo libro dei re. Quando divenne re, Joachin aveva 18 anni. Regnò 3 mesi a Gerusalemme. Sua madre era di Gerusalemme e si chiamava Necustà, figlia di Elnatan. Fece ciò che è male agli occhi del Signore, come aveva fatto suo padre. In quel tempo gli ufficiali di Nabucodonosor, re di Babilonia, salirono a Gerusalemme e la città fu assediata. Nabucodonosor, re di Babilonia, giunse presso la città mentre i suoi ufficiali l'assediavano. Joachin, re di Giuda, uscì incontro al re di Babilonia con sua madre, i suoi ministri, i suoi comandanti e i suoi cortigiani. Il re di Babilonia lo fece prigioniero nell'anno 8° del suo regno. Asportò di là tutti i tesori del Tempio del Signore e i tesori della reggia. Fece a pezzi tutti gli oggetti d'oro che Salomone, re di Israele, aveva fatto nel Tempio del Signore, come aveva detto il Signore. Deportò tutta Gerusalemme, cioè tutti i comandanti, tutti i combattenti, in numero di 10.000 esuli, tutti i falegnami e i fabbri. Non rimase che la gente povera della terra.
2: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non chiunque mi dice «Signore, Signore» entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. In quel giorno molti mi diranno: «Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome? E nel tuo nome non abbiamo forse scacciato demoni? E nel tuo nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi?» Ma allora io dichiarerò loro: «Non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, voi che operate l'iniquità. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, stradiparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde, perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, stradiparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde, e la sua rovina fu grande». Quando Gesù ebbe terminato questi discorsi, le folle erano stupite del suo insegnamento. Egli, infatti, insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi.
3: Gesù è la parola vivente di Dio. Nella sua persona egli ci rivela il vero volto di Dio e al tempo stesso rivela a noi stessi. Ci fa sentire la gioia di essere figli del Padre che è nei cieli, indicandoci la base solida su cui edificare la nostra vita. Ma spesso l'uomo non costruisce il suo agire, la sua esistenza, su questa identità e preferisce le sabbie delle ideologie, del potere, del successo, del denaro, pensando di trovarvi stabilità e la risposta alla insopprimibile domanda di felicità e di pienezza che porta nella propria anima. E noi? Su che cosa vogliamo noi costruire la nostra vita? Chi può rispondere veramente all'inquietudine del nostro cuore? Cristo è la roccia della nostra vita.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

0: Fin dal mattino, Dio, fa sentire il tuo amore per noi.
1: Signore, ascolta la mia preghiera. Porgi l'orecchio alla mia supplica, tu che sei fedele. E per la tua giustizia, rispondimi.
2: Non chiamare in giudizio il tuo servo. Nessun vivente davanti a te è giusto.
1: Il nemico mi perseguita, calpesta a terra la mia vita, mi ha relegato nelle tenebre, come i morti da gran tempo.
2: In me languisce il mio spirito, si agghiaccia il mio cuore.
1: Ricordo i giorni antichi, ripenso a tutte le tue opere. Medito sui tuoi prodigi. Ti
2: A te protendo le mie mani, sono davanti a te come terra riarsa. Rispondimi presto, Signore. Viene meno il mio spirito.
1: non nascondermi il tuo volto, perché non sia come chi scende nella fossa. Al mattino fammi sentire la tua grazia, poiché in te confido.
2: Fammi conoscere la strada da percorrere, perché a te si innalza l'anima mia. Salvami dai miei nemici, Signore. A te mi affido.
1: Insegnami a compiere il tuo volere, perché sei tu il mio Dio. Il tuo spirito buono mi guidi in terra piana.
2: Per il tuo nome, Signore, fammi vivere. Liberami dall'angoscia per la tua giustizia.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Fin dal mattino, o Dio, fa sentire il tuo amore per noi.
5: Il Signore farà scorrere su Gerusalemme un fiume di pace e di salvezza.

0: nostro Dio, dolce è lodarlo.
1: Io ritengo che le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gloria futura che dovrà essere rivelata in noi. La creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio. Essa, infatti, è stata sottomessa alla caducità, non per suo volere, ma per volere di colui che l'ha sottomessa, e nutre la speranza di essere lei pure liberata dalla schiavitù della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio.

0: Al sorgere del giorno, mi ricordo di te, Signore.
1: Al sorgere del giorno, mi ricordo di te, Signore.
0: Tu sei il mio aiuto.
1: Mi ricordo di te, Signore.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Al sorgere del giorno, mi ricordo di te, Signore.
0: Da al tuo popolo, Signore, la conoscenza della salvezza e il perdono dei peccati.

0: promessa della salvezza e il perdono dei peccati.
1: Uniti nella lode divina, ringraziamo Dio nostro Padre, che ha salvato il suo popolo, e diciamo con fede:
2: Tu sei la nostra vita, Signore.
3: Benedetto sii Tu, o Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci hai rigenerato a una speranza viva mediante la risurrezione del Tuo Figlio.
2: Tu sei la nostra vita, Signore.
3: Nel Cristo hai rinnovato l'uomo, creato a Tua immagine. Rendici conformi all'immagine del Tuo Figlio.
2: Tu sei la nostra vita, Signore.
3: Guarisci l'umanità ferita dall'invidia e dall'odio. Trasformaci con la carità che è dono dello Spirito.
2: Tu sei la nostra vita, Signore.
3: Dai il lavoro agli operai, il pane agli affamati, agli afflitti la gioia, a tutti gli uomini la grazia e la salvezza.
2: Tu sei la nostra vita, Signore.
1: Rinnoviamo ogni nostra lode a Dio e ogni nostra domanda con l'orazione del Signore.

0: nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Donaci, o Dio, una profonda conoscenza del tuo mistero di salvezza, perché senza timore, liberati dall'oppressione dei nostri nemici, ti serviamo in santità e giustizia tutti i nostri giorni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

chiedete quello che volete nel mio nome. E qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò.

Bisogna chiedere tutto. Che la vita la spunti e che i vivi siano salvi. Bisogna chiedere con la forza che si ha quando si chiede al proprio amico l'impossibile. E per la potenza di questa amicizia, il possibile sorge. Bisogna chiedere come si ama, stringendo la mano dell'amato perché egli senta, attraverso la pelle, il grido dell'anima. Bisogna chiedere la pace, con la stessa rabbia calma che si mette per costruirla nei tempi di grigiore e di galaverna. Intercedere è essere pronte affinché il dono di noi stesse sia la risposta di Dio per coloro che gli abbiamo presentato, dice la regola di Reuilly, fondata nel 1841. Se Dio si dona, se l'essere di Dio è donarsi, che cosa chiedere se non Lui stesso? Chiedere Dio a Dio significa chiedere la sua presenza, l'altro nome del suo soffio, il difensore. Questa presenza non giudica, non accusa,

Il suo nome? Il Paraclito, il difensore, l'avvocato. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. A partire da qui, nel nome di Gesù Cristo, ogni richiesta è ricevibile e ancor più sperata da Dio, mendicata da Lui. Chiediamogli tutto, che quelli che amiamo vivano e che vivano anche quelli che non amiamo, che i nostri cuori si ammorbidiscano e che impariamo a rispettare e a lasciar vivere i nostri nemici, che siamo protetti dall'accusa, non distrutti dalla cattiveria, senza rancore, che desideriamo il perdono anche se non ce la facciamo e che operiamo con pazienza alla riabilitazione, al desiderio di riabilitare coloro che ci hanno ferito o deluso. No, non è perché ci hanno deluso ieri che ci deluderanno domani. In verità io vi dico, se chiederete qualche cosa al Padre nel mio nome, egli ve la darà. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena.

Chiediamo la gioia per questo mondo. Chiediamo di donarla anche se non la proviamo. La mia gioia è ciò che resta quando si è dato tutto, mi ha detto una suora benedettina quando avevo 17 anni. Chiediamo senza stancarci che la violenza sia strappata dal cuore dell'uomo. Chiediamo che cessino i conflitti, che si aprano il cuore e il portamonete dei ricchi. Chiediamo che il mondo non si perda, che il Signore ci aiuti a proteggere la terra e tutto ciò che Egli ha creato con tanta cura. Chiediamo cose impossibili, la dolcezza e la pace per questo mondo, e la forza di vivere di essa e di dispiegarla là dove siamo. Chiediamo che nessuno sia lasciato nel suo peccato senza soccorso. Supplichiamo il Signore che ci salvi ancora oggi. Che effetto ha questa preghiera? Non lo sa nessuno, e poco importa. Sappiamo soltanto che Egli ci ha chiesto di pregare, e se ce l'ha chiesto è perché è importante, necessario, essenziale per la vita di questo mondo. Chiedere significa avere fiducia, significa fidarsi. Non si chiede nulla a quelle e a quelli di cui non ci si fida. Chiedere significa aprire mani vuote, ed è una fortuna che lo siano quando colui davanti al quale si tendono è Dio stesso. Chiedere al Figlio, chiedere al Padre, ma forse anche semplicemente chiedere agli altri un po' di pane, la gioia, la fiducia, l'amicizia. Da soli non possiamo fare niente. Non senza di te, non smette di dire Gesù. Non senza di te, risponde il discepolo al suo Signore. E nello stesso movimento, non senza di te, dice ai suoi vicini e ai suoi fratelli, alla sequela del Cristo.

camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Querignana e proposte al microfono.

puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB+, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
1: Dal secondo libro dei re. Quando divenne re, Joachin aveva 18 anni. Regnò 3 mesi a Gerusalemme. Sua madre era di Gerusalemme e si chiamava Necustà, figlia di Elnatan. Fece ciò che è male agli occhi del Signore, come aveva fatto suo padre. In quel tempo gli ufficiali di Nabucodonosor, re di Babilonia, salirono a Gerusalemme e la città fu assediata. Nabucodonosor, re di Babilonia, giunse presso la città mentre i suoi ufficiali l'assediavano. Joachin, re di Giuda, uscì incontro al re di Babilonia con sua madre, i suoi ministri, i suoi comandanti e i suoi cortigiani. Il re di Babilonia lo fece prigioniero nell'anno 8° del suo regno. Asportò di là tutti i tesori del Tempio del Signore e i tesori della reggia. Fece a pezzi tutti gli oggetti d'oro che Salomone, re di Israele, aveva fatto nel Tempio del Signore, come aveva detto il Signore. Deportò tutta Gerusalemme, cioè tutti i comandanti e tutti i combattenti, in numero di 10.000 esuli, tutti i falegnami e i fabbri. Non rimase che la gente povera della terra.
2: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non chiunque mi dice «Signore, Signore» entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. In quel giorno molti mi diranno: «Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome? E nel tuo nome non abbiamo forse scacciato demoni? E nel tuo nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi?» Ma allora io dichiarerò loro: «Non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, voi che operate l'iniquità. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, stradiparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde, perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, stradiparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde, e la sua rovina fu grande». Quando Gesù ebbe terminato questi discorsi, le folle erano stupite del suo insegnamento. Egli, infatti, insegnava loro come uno che ha autorità, e non come i loro scribi.
3: Gesù è la parola vivente di Dio. Nella sua persona, Egli ci rivela il vero volto di Dio. E al tempo stesso rivela a noi stessi, ci fa sentire la gioia di essere figli del Padre che è nei cieli, indicandoci la base solida su cui edificare la nostra vita. Ma spesso l'uomo non costruisce il suo agire, la sua esistenza, su questa identità e preferisce le sabbie delle ideologie, del potere, del successo, del denaro, pensando di trovarvi stabilità e la risposta alla insopprimibile domanda di felicità e di pienezza che porta nella propria anima. E noi? Su che cosa vogliamo noi costruire la nostra vita? Chi può rispondere veramente all'inquietudine del nostro cuore? Cristo è la roccia della nostra vita.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Nella puntata odierna, cari amici, parleremo dei 7 vizi capitali. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: ancora buona giornata a tutti. Sono molte le persone oggi che non credono più che i 7 vizi capitali abbiano alcuna rilevanza nella loro vita e pensano piuttosto che dovrebbero essere aggiornati per rispecchiare la società moderna. Superbia, invidia, avarizia, ira, gola, lussuria e accidia, secondo alcuni, non sembrano essere più attuali. In cima alla lista viene ora indicata la disonestà, seguita dall'ipocrisia e dall'egoismo. Ma cosa sono i vizi e perché alcuni sono chiamati capitali? Giriamo questa domanda al nostro ospite, Don Tullio Proserpio, cappellano dell'Istituto Nazionale Tumori di Milano.
1: Beh, dunque, io non sono particolarmente esperto, parliamo di vizi, non di peccati, perché molto spesso la persona che ha il vizio, che è abitata dal vizio, non riconosce di averlo. Ma una persona che vive così non si rende conto di essere vizioso, secondo questa logica. E proprio perché non riconosco di essere vizioso, e sarà difficile che crei le condizioni per cambiare. Quando il Papa dice ok, mettiti in punto di morte, lì ti rendi conto della nullità delle tue richieste, no, delle tue attese, e allora forse inizi a cambiare traiettoria, a cambiare prospettiva. Ma il problema vero è quando... Allora, se io sono vicino a una persona, parliamo in generale, sono vicino a una persona a cui voglio bene, forse riuscirò non tanto a far notare, ma a porre quelle domande, quell'interrogativo in forza della quale, domanda interrogativo, l'interlocutore può arrivare a pensare e ritenere che forse si sta muovendo in una logica sbagliata. Il problema vero è che quando noi interveniamo per far notare all'altro l'errore, diciamo così, il vizio, l'altro immediatamente, in prima battuta, questo succede per tutti, si chiude, si difende. E quindi come reagisce? Aggredendomi spesso, cioè spesso, di solito accade un po' questa dinamica. Quindi il problema vero è che quando una persona si trova in una condizione così, se avvicina qualcuno che gli vuole realmente bene, allora può arrivare anche a compiere un passo differente, non spesso, talvolta per alcuni vizi è il tempo che porta a riconoscere la debolezza, ecco, diciamo così, di una posizione assunta. Ma sarebbe ulteriormente interessante chiedersi come mai la persona si trova in quella situazione di vizio. Una persona che vuole possedere tutti, una persona che vuole essere al di sopra di tutto, la migliore di tutti, come mai? Al fondo dice un vuoto interiore, perché se ho bisogno di primeggiare sempre sugli altri, di vedermi riconosciuto, di vedermi apprezzato, eccetera, perché evidentemente non ho dentro di me un vuoto tale che ritengo possa essere colmato da tutte le attenzioni che ricevo. E dimentichiamo che il punto di partenza fondamentale per noi cristiani è lo sguardo buono che Dio ha su ciascuno di noi, la consapevolezza di essere figlio di Dio, amato da Dio, non perché è bravo, non perché è capace, semplicemente perché è figlio di Dio.

0: Don Tullio, la superbia è il più grave tra i vizi capitali. Superbo è l'uomo sicuro di essere al di sopra degli altri. La superbia è caratterizzata dalla sopravvalutazione delle proprie doti, vere o presunte che siano, cosa ben diversa invece di essere consci dei propri meriti, senza per questo disprezzare gli altri. Dissimulare troppa modestia, Sant'Agostino afferma che la falsa umiltà è peggiore della superbia. Lei condivide questa...
1: Assolutamente sì, assolutamente. Cioè, per noi cristiani non dobbiamo mai riconoscerle, non so come dire, le doti, le capacità che abbiamo. No, tutto merito del Signore, tutto merito del Signore. Aspetta un momento, il Signore utilizza anche la mia debolezza, la mia povertà per manifestare delle capacità. Ecco, questa credo che sia l'aspetto fondamentale che viene anche chiesto ai cristiani. La sopravvalutazione di sé, appunto, dice un vuoto interiore, quello a cui facevo riferimento poco fa, diventa invece assolutamente centrale, riconoscere ciò che siamo, e questo crea la condizione per camminare con serenità, non con presunzione, non in modo assolutamente certo, incontrovertibile, quanto noi riteniamo essere vero le nostre doti, le nostre capacità. No, a me sembra molto più utile invece riconoscere i doni che abbiamo, riconoscere i doni che l'altro ha. Quando io faccio ragionamenti di questo genere, è ovvio che io ho sempre davanti le persone che incontro, che si dichiarano credenti e non credenti. Quante persone che si dichiarano non credenti vivono un atteggiamento umile, mi sento di dire, molto sereno e pacato, e disponibile all'incontro e al dialogo anche con me. Ovviamente faccio il prete, faccio il cappellano in ospedale. Ecco, questo diventa un arricchimento. Nel momento in cui riconosco ciò che sono con semplicità, creo le condizioni perché l'altro, nella sua autenticità, possa entrare in dialogo con me.
0: Ecco, veniamo ora al vizio dell'invidia. Possiamo certamente affermare che non è solo il desiderio di avere qualcosa in possesso di altri, ma proprio il provare tristezza per la felicità altrui. Ma Don Tullio, è proprio così difficile non essere invidiosi? E da che cosa si riconosce l'invidioso? Molière affermava che gli invidiosi muoiono, l'invidia non muore mai. La faccio sorridere stamattina, questo mi fa immensamente piacere.
1: No, i temi dei vizi sono... ad esempio, riflettere e ragionare sui vizi aiuta molto a capire, non la vicinanza, però l'aiuto che si può ricevere da un punto di vista psicologico. Perché avendo un minimo di conoscenza da questo punto di vista, si può riconoscere e dire che, guarda, questa cosa che già appartiene alla tradizione della Chiesa viene adesso, oggi, in questo nostro tempo, riconosciuta dalle discipline psicologiche. Questo è interessante. Vuol dire che cosa? Vuol dire che i padri del deserto, i padri della Chiesa, eccetera, avevano intuito, e questo possiamo dirlo insomma con orgoglio, insomma, avevano intuito con la forza, la grazia dello Spirito Santo ciò che a distanza di secoli la psicologia è arrivata ad affermare e sostenere. Per cui si può essere invidiosi? Beh, certamente sì, questo sì. Talvolta c'è una sana invidia che può portare a un desiderio di emulare l'altro che si dimostra capace, all'altezza, eccetera. L'invidia invece negativa è quella che intristisce la persona. Dice di essere contenta, ma dentro di sé sta male perché non accetta la condizione e la situazione nella quale si è. Vorrei essere come quella persona, capace di fare questo e quest'altro, ma se riteniamo per vero, e questo ovvio che lo crediamo, che in ogni persona Dio ha messo delle capacità, delle doti che sono solo per quella persona lì. Talvolta facciamo fatica a riconoscere i doni che Dio ha messo nel nostro cuore, talmente preoccupati di guardare l'altro, ciò che fa, ciò che dice, non abbiamo tempo di riflettere sulle doti buone che il Signore ha messo nel cuore di ogni persona. Certo, non saranno forse riconosciute dal mondo intero, però dovremmo anche imparare a dire, lo dico agli altri, lo dico innanzitutto a me stesso, che la cosa fondamentale è vederci riconosciuti e apprezzati da Dio, se riteniamo Dio, il Signore, significativo nella nostra vita.

0: L'avarizia poi è lo scarso desiderio di fare il bene altrui per mantenere intatto il proprio interesse. Questo vizio può essere applicato in molti ambiti della vita e perciò l'avarizia comprende, Don Tullio, comprende in sé più vizi.
1: Certamente questo sì. Ed è un vizio che riguarda non solo chi ha, diciamo così, possiede molti beni materiali, ma riguarda ogni singola persona. Ricordo di aver letto appunto che i padri dicevano che anche tra i religiosi è presente il vizio dell'avarizia. I religiosi che hanno lasciato ogni cosa però si attaccano alle piccole cose, facevano l'esempio di qualche matita, qualche astuccio, ecco, cose molto semplici, banali, e si attaccavano talmente tanto che non riuscivano a ad esempio regalare, prestare queste piccole cose dopo aver rinunciato a tutto. Sembra paradosso, ma di fatto è così. Dice il desiderio umano di attaccarsi a quelle che si ritengono essere le piccole sicurezze materiali. Per quello che il Papa appunto richiamava e sottolineava, mettiti in punto di morte, ti rendi conto che sono cose banali quelle alle quali ti stai attaccando. Perché? Perché nel momento della prossimità della morte, consapevolezza di questo, ciò che normalmente viene ritenuto, ad esempio, mi voglio considerare, l'abbiamo detto prima, migliore di un altro, essere sullo stesso piano della persona che ho davanti, essere riconosciuto importante, significativo, perfetto, il successo, il denaro, il prestigio, la bellezza, il potere, la carriera, tutto perfetto. Quando ricevo una diagnosi di cancro, tutti questi aspetti passano in secondo piano, non reggono, è quello che dico, non reggono, sono idoli falsi, non lo so, certamente non mi aiutano nel momento di estremo bisogno. Un momento di estremo bisogno, ho bisogno di qualcos'altro, ho bisogno di una persona vicina, ho bisogno di un aiuto. Allora anche i vizi, che riconosco evidentemente, passano in secondo piano. Può arrivare nel momento della malattia l'invidia, tra virgolette, della salute che non ho più, e allora guardo gli altri che stanno bene, perché io mi devo ammalare e sono in questa condizione mentre gli altri stanno in una salute, in una condizione di apparente benessere, ecco. Inizia e prosegue, diciamo così, questa lotta, questo combattimento dentro di sé, fuori di sé.
2: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: abbiamo pochissimo tempo, però vorrei esaminare gli ultimi vizi, partendo dall'accidia, che è simile alla pigrizia, ma non si limita al non voler fare il proprio dovere. È una pigrizia mentale e spirituale che impedisce di prendere impegno o decisioni importanti. Chi ad esempio ha la possibilità di fare del bene non lo fa per paura di mettersi in gioco. È un accidioso?
1: Si può anche dire così, cioè arriva il momento in cui la domanda dice: ma ne vale la pena, da una parte? Dall'altra, momenti e situazioni in cui la parola di Dio sembra essere smentita in modo evidente, in modo clamoroso. Chi me lo fa fare? Tanto non serve a nulla, tanto non cambia niente. Per quanto mi impegno, allora mi richiudo interiormente, penso a me stesso e gli altri, vabbè, io ho fatto la mia parte, gli altri facciano un po' quel che riescono. Non vale la pena. Il rischio di perdere fede e fiducia perciò nei confronti di Dio, quando si parte in modo grandioso, allora riuscirò a fare questo, quest'altro, in questa posizione, in questa situazione, in questo momento, passando il tempo, vuol dire passando gli anni, ecco, ci si rende conto che si accorcia la parola, si accorcia il fiato, si cambiano i ragionamenti. Mi sento di dire che ciò che aiuta ad andare avanti e sostenere è davvero la fede dei poveretti, perché penso appunto che di appartenere un po' a questa categoria di chi non riesce a capire, non riesce a vedere, e domando l'aiuto, la grazia del Signore per sostenere passo dopo passo questo cammino di fede e fiducia nei confronti del Signore. Questo credo che sia anche un dono da chiedere insieme a tutto ciò che normalmente domandiamo al Signore stesso.
0: Per concludere, mentre la gola e la voracità nei confronti del cibo, giungiamo alla lussuria, che è una sorta di voracità verso un'altra persona, cioè il legame avvelenato che gli esseri umani intrattengono tra di loro, specialmente nella sfera della sessualità. Ma nel cristianesimo, Don Tullio, non c'è una condanna dell'istinto sessuale?
1: No, anche se per anni, secoli, non lo so, noi di fatto lo abbiamo un po', se non in modo esplicito, però di fatto condannato in modo continuo, e di fatto non è così. Insomma, il Cantico dei Cantici all'interno della Bibbia dice qualcosa di significativo da questo punto di vista. Il bisogno di possedere l'altro, al di là della dimensione profondamente diciamo così sessuale, dice qualcosa di vero. Io possiedo l'altro, io posso manipolare l'altro ai miei bisogni, al mio tornaconto. E penso ancora una volta, questo anche in ambito lavorativo accade, purtroppo accade, e questo può divenire un vizio anche da questo punto di vista.
0: Don Tullio, grazie per le sue bellissime riflessioni, le sue parole hanno fatto breccia nel nostro cuore, ne faremo veramente tesoro. Io la ringrazio, come le chiedo sempre, porti un abbraccio, un saluto a tutti i malati che incontra lì presso l'Istituto Nazionale Tumori di Milano.
1: Ok, senz'altro lo farò.
0: Grazie a Don Tullio Prosepio, cappellano dell'Istituto Nazionale Tumori di

Celebramus missam pro ecclesia, cum prefazione de unitate Christianorum et prece eucharistica prima.

0: Oremos. Concede quaesumus omnipotens Deus, ut ecclesia tua sempre ea plebs sancta permaneat, de unitate Patris et Filii et Spiritui Sancti adunata, quae tuae sanctitatis et unitatis sacramentum mundo manifestet, et ipsum ad perfectionem tuae conducat caritatis. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat, in unitate Spiritui Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal secondo libro dei Re. Quando divenne re, Joachim aveva 18 anni. Regnò 3 mesi a Gerusalemme. Sua madre era di Gerusalemme e si chiamava Necustà, figlia di Elnatan. Fece ciò che è male agli occhi del Signore, come aveva fatto suo padre.

tutti i tesori del Tempio del Signore e i tesori della Reggia. Fece a pezzi tutti gli oggetti d'oro che Salomone, re di Israele, aveva fatto nel Tempio del Signore, come aveva detto il Signore. Deportò tutta Gerusalemme, cioè tutti i comandanti, tutti i combattenti, in numero di 10.000 esuli, tutti i falegnami e i fabbri, non rimase che la gente povera della terra. Deportò a Babilonia Joachim. Inoltre portò in esilio da Gerusalemme a Babilonia la madre del re, le mogli del re, i suoi cortigiani e i nobili del paese. Inoltre tutti gli uomini di valore, in numero di 7.000, i falegnami e i fabbri, in numero di 1.000, e tutti gli uomini validi alla guerra, il re di Babilonia li condusse in esilio a Babilonia. Il re di Babilonia nominò re al posto di Joachim Mattania, suo zio, cambiandogli il nome in Sedecia. Verbum Domini. Deo gratias. Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome. Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome. O Dio, nella tua eredità sono entrate le genti, hanno profanato il tuo tempo santo, hanno ridotto Gerusalemme in macerie, hanno abbandonato i cadaveri dei tuoi servi, in pasto agli uccelli del cielo, la carne dei tuoi fedeli agli animali selvatici. Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome. Hanno versato il loro sangue come acqua intorno a Gerusalemme e nessuno seppelliva. Siamo divenuti il disprezzo dei nostri vicini, lo scherno e la derisione di chi ci sta intorno. Fino a quando sarai adirato, Signore, per sempre? Arderà come fuoco la tua gelosia? Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome. Non imputare a noi le colpe dei nostri antenati. Presto ci venga incontro la tua misericordia, perché siamo così poveri. Aiutaci, o Dio, nostra salvezza, per la gloria del tuo nome. Liberaci e perdona i nostri peccati a motivo del tuo nome. Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Giovedì 25 giugno, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: Venezuela, doppio evento sismico di magnitudo fino a 7.5 sconvolge la parte ovest del paese. Il primo bilancio ufficiale è di 32 morti e 700 feriti. È stata fissata al 22 dicembre la data delle prime elezioni nella storia del Sud Sudan, il paese più giovane del mondo. Emergenza siccità in Europa, ancora temperature record attese per il fine settimana. Ben trovati da Marco Guerra. Nella tarda serata italiana di ieri un violento sisma con due scosse a distanza di 39 secondi l'una dall'altra e di magnitudo rispettivamente 7.1 e 7.5 ha devastato il Venezuela da Caracas verso l'ovest del paese. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha fornito un primo bilancio di 32 vittime e 700 feriti, inesorabilmente destinato a salire. Roberta Barbi.
2: L'epicentro a Morona, 200 km dalla capitale Caracas, a soli 10 km di profondità nel sottosuolo. Due scosse di magnitudo eccezionale, 7.1 e 7.5, 32 vittime e 700 feriti accertati finora. Sono questi i numeri dell'evento sismico eccezionale, il più devastante degli ultimi 126 anni, che appena 8 ore fa ha sconvolto il Venezuela, in particolare Caracas, dove l'aeroporto risulta inagibile, le forniture di gas sono state interrotte e diversi stati occidentali. Il più colpito è La Guaira, che risulta completamente isolato. Ma le 20 repliche di assestamento sono state avvertite fino al confine con la Colombia. Inizialmente diramato un allarme tsunami per Porto Rico e le Isole Vergini, poi rientrato. Una tragedia, l'ha definita la presidente venezuelana di interim Delcy Rodriguez, fornendo il primo bilancio ufficiale, facendo intuire che questo potrebbe salire notevolmente. La presidente ha dichiarato lo stato d'emergenza e lanciato un appello all'unità nazionale. La macchina dei soccorsi si è messa immediatamente in moto, trovandosi davanti centinaia di edifici distrutti, persone in stato di shock e molte aree come la provincia rurale di Yumaré, di cui non si hanno notizie e per le quali si teme il peggio.
1: Abbiamo firmato un accordo che ha ottenuto ciò che nessun presidente aveva fatto prima: l'Iran non avrà mai l'arma nucleare. Lo ha detto Trump a Washington. Il Medio Oriente ora è più sicuro, ha aggiunto il presidente. Nelle stesse ore però Hezbollah ha accusato Israele di nuove violazioni del cessate il fuoco dopo che un drone delle forze israeliane ha ucciso due persone nel sud del Libano. Il Senato USA intanto ha approvato la risoluzione per limitare i poteri di guerra del presidente Trump e ritirare i militari statunitensi dal conflitto con l'Iran. Sebbene sia un provvedimento su cui il capo della Casa Bianca può mettere il veto, che quindi difficilmente avrà effetti concreti, come dobbiamo leggere questa risoluzione? Il commento di Gianluca Pastori, americanista dell'ISPI, al microfono di Silvia Giovarrosa.
3: Dobbiamo leggere il fatto che la maggioranza repubblicana in congresso ormai non è più compatta intorno alle posizioni del presidente. Ora sempre più rappresentanti e senatori repubblicani non si riconoscono nella linea della Casa Bianca. Vuol dire avere un congresso sempre più ostile.
4: Per continuare la guerra in Iran, Trump dovrà chiedere l'autorizzazione del congresso?
3: Teoricamente sì. In pratica la cosiddetta War Power Resolution, la normativa che è stata invocata dal Congresso, è una normativa molto contestata, per cui quello che si potrebbe aprire è un braccio di ferro. In realtà, quando si è ventilata la possibilità di dell'approvazione di una War Power Resolution, Donald Trump ha sostenuto che, non essendoci in corso operazioni militari, non ci si trova in uno scenario di guerra, quindi la War Power Resolution semplicemente non è applicabile.
1: E il petrolio è sceso sotto i 70 dollari al barile, estendendo le perdite per la quarta seduta consecutiva, annullando quasi tutti i guadagni realizzati dall'inizio del conflitto in Medio Oriente. Andiamo in Africa. È stata fissata al 22 dicembre la data delle prime elezioni nella storia del Sud Sudan, il paese più giovane del mondo, indipendente dal 2011. Il voto sarebbe un passo decisivo per porre fine alla guerra civile tra il presidente Salva Kiir, al potere da 15 anni, Riek Machar, ora in carcere, il servizio di Michele Raviar.
5: L'annuncio è arrivato dalla Commissione Elettorale Nazionale. Nelle prossime settimane saranno pubblicati il calendario dettagliato delle consultazioni e le procedure per la registrazione degli elettori. Le elezioni erano previste nel 2015, ma furono rinviate a causa della guerra civile tra le forze fedeli al presidente Salva Kiir e quelle dell'allora vicepresidente Riek Machar. Anche dopo l'accordo di pace del 2018, che pose formalmente fine al conflitto, il voto è stato più volte posticipato. Le autorità elettorali riconoscono che permangono ostacoli significativi sul piano legislativo, logistico e finanziario. Parte dell'opposizione e della società civile continua inoltre a contestare l'organizzazione del voto in assenza di una costituzione permanente e in un clima di forte tensione politica. A pesare è soprattutto la situazione di Riek Machar, principale leader dell'opposizione ed ex vicepresidente, agli arresti domiciliari, accusato di tradimento, terrorismo e altri reati, accuse che lui respinge.
1: È atteso tra il weekend e lunedì prossimo in Italia il picco dell'ondata di calore, la seconda dell'anno, che ha investito l'Europa portando a infrangere record su record nel vecchio continente e causando decine di vittime in diversi paesi. L'aumento delle temperature e la mancanza di piogge stanno prosciugando fiumi e mettendo a dura prova i raccolti. Gianmarco Murroni ne ha parlato con Stefano Masini, responsabile nazionale ambiente Coldiretti.
6: Se dovessimo rispondere alla domanda, nel nostro paese abbiamo troppa acqua o troppa poca acqua, probabilmente metteremmo a fuoco come ancora complessivamente le precipitazioni rappresentano ancora un quantitativo sufficiente, ma noi non conserviamo l'acqua derivante dalle precipitazioni perché non abbiamo ancora intrapreso fino in fondo quel progetto di infrastruttura legata alle dighe, agli invasi.
7: Si può parlare di emergenza siccità in Europa?
6: Ma sicuramente c'è uno stress. Noi siamo di fronte a fenomeni meteorologici, quindi legati ad uno scenario di breve termine molto rilevanti, che penalizzano chiaramente la nostra vita quotidiana, le attività, e l'acqua ne è un indicatore essenziale.
1: Andiamo all'attività del Santo Padre. Cristo, donandosi nell'Eucarestia, conduce all'unità, potente antidoto ai fermenti di divisione che minano il mondo e il cuore degli uomini. Così Papa Leone all'udienza generale di ieri, il pontefice ha dedicato la catechesi al mistero eucaristico che insegna ad adottare lo stile di vita di Gesù contrassegnato dal dono gratuito di sé. Il servizio di Tiziana Campisi.
8: La Sacrosanctum Concilium spiega il senso della liturgia, fa notare Leone XIV.
9: Ricevendolo nella sua parola e nell'Eucaristia, che diventiamo ciò che riceviamo.
8: Partecipando all'Eucaristia, i cristiani imparano ad offrire se stessi, aggiunge il Papa, a essere consumati per mezzo di Cristo nell'unità con Dio e tra di loro.
9: Questo dono ci fa entrare, perciò, nella dinamica dell'unità, che offre un potente antidoto ai fermenti di divisione che minano il nostro mondo.
8: Il pontefice la ribadisce salutando i pellegrini l'importanza dell'Eucaristia. Poi, nel saluto ai polacchi, una raccomandazione per i bambini e i ragazzi.
9: Le vacanze sono un tempo di riposo e di ricerca dei segni di Dio nella bellezza del creato. Approfittatene per una maggiore partecipazione alla Santa Messa, la meditazione della parola di Dio, i ritiri spirituali, i pellegrinaggi e gli incontri con i vostri cari.
1: Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura. Scrittrici e scrittori da tutto il mondo sono stati ricevuti ieri da Papa Leone nell'ambito delle celebrazioni per i 100 anni della libreria editrice Vaticana. Alcune loro voci e riflessioni nel servizio di Eugenio Murrali.
10: Le parole che hanno colpito di più il noto scrittore e drammaturgo di lingua francese Eric Emmanuel Schmitt sono empatia mosaico, il mosaico delle relazioni che costituisce la tessitura necessaria della vita e della scrittura, e l'empatia, che è la capacità, richiamata dal pontefice, di sentire e far sentire l'altro essere umano. Con l'idea di scrittura come atto di verità e gesto di umanità si è trovata in particolare consonanza lo scrittore rumeno Mircea Cărtărescu. Tra gli italiani, così hanno commentato Enrico Brizzi, autore dell'iconico Jack Frusciante, uscito dal gruppo, e il poeta e autore romano Daniele Mincarelli.
11: Mosaico di percorsi culturali culturali e esistenziali diversi, convocato qui però nel segno di un principio, a raccontare in maniera onesta.
12: Il Papa ha anche proposto tutta una serie di parole che vanno riscoperte, dall'empatia, la compassione, la pietà, la condivisione, l'uguaglianza, tutte parole che questo momento storico improvvisamente è tornato a mettere in discussione.
10: E ancora molti gli autori intervenuti, dal Nobel John Foss agli statunitensi Jonathan Safran Foer, Elizabeth Strout, Marilyn Robinson, a spagnola Julia Navarro.
1: È tutto per questa edizione, da Bruno Orti regia e Marco Guerra studio, grazie per averci seguito. Vi lasciamo all'ascolto di Radio Vaticana con voi, l'informazione torna alle 9:00.

0: Dal 1 gennaio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza sul DAB. Se ci ascolti anche in digitale, verifica se sia necessario aggiornare i tuoi canali. Ah, e non dimenticare di dirlo anche ai tuoi amici. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Luce Rossa, eccoci, siamo in diretta, bentrovati da Andrea De Angelis.
2: E da Stefania Ferretti, buongiorno.
1: In questo giovedì 25 giugno saremo assieme fino alle 11, ma lo avete sentito nel radiogiornale. In queste ore, in questi minuti, l'attenzione è tutta rivolta al Venezuela. Le scosse di terremoto superiore a magnitudo 7 che hanno sconvolto il paese americano, ci sono centinaia e centinaia di case crollate, al momento si contano decine di morti, si scava a mani nude tra le macerie nella notte venezuelana, perché lo ricordiamo, a quest'ora è notte in Venezuela. Noi cercheremo di collegarci con il Venezuela nel corso di questa trasmissione per avere delle testimonianze dirette di quanto sta accadendo. Si moltiplicano tra l'altro le dichiarazioni di vari leader, tra i quali c'è anche il ministro degli esteri italiano Tajani. L'Italia è pronta a dare il suo aiuto al Venezuela, gli Stati Uniti tra i primi, vuoi anche per la vicinanza geografica, hanno fatto dichiarazioni in tal senso, hanno parlato anche le autorità venezuelane, in particolare ha parlato nella notte in un discorso la presidente ad interim Rodriguez, che ha dichiarato ovviamente l'emergenza nazionale, ha confermato la magnitudo delle due scosse di terremoto che si sono verificate nella notte italiana alle 18 locali in Venezuela, 7.2, 7.5. Al momento si contano 32 vittime e centinaia di feriti, ovviamente è un bilancio del tutto parziale, e ci sono intere aree dove, ovviamente quelle più vicine all'epicentro, in sostanza non si vede altro che macerie. Sono scenari che conosciamo, che abbiamo imparato a conoscere, che abbiamo imparato a conoscere anche in Italia. Si è celebrato non da molto l'anniversario, lo scorso 6 aprile, del terremoto dell'Aquila. Celebreremo quello del centro Italia, i 10 anni anche quest'estate ad agosto. Lo scenario è quello, però vediamo, più avanti cerchiamo di collegarci, siamo in contatto insomma con delle persone che si trovano lì, e anche con esponenti della chiesa locale. Detto questo, però, saranno tre ore ricche quelle che ci attendono, Stefania. La prima, come sempre, dedicata all'attualità internazionale, in particolare al Venezuela, poi la rassegna, siti, e apriremo subito una pagina particolare alle 9.20, ve la segnalo, mi raccomando, sintonizzati tra un'ora qui su Radio Vaticana, perché sarà con noi il presidente della Lega del Filo d'Oro, Rossano Bartoli, e poi Miria Prioletti. Lei è la mamma di Silvia Teresa, una bambina di 11 anni, ipovedente, che ha difficoltà nella deambulazione, nell'alimentazione, è un utente della Lega del Filo d'Oro, e ci racconterà la sua storia. Tutto questo a pochi giorni dalla giornata dedicata alla sordocecità, che si celebrerà il prossimo sabato. E poi, sempre con uno sguardo ai piccoli, sì, andremo in Libano.
2: Sì, tra l'altro è un gradito ritorno, perché abbiamo già parlato con Marco Rodari già qualche tempo fa. Il nome d'arte clown Il Pimpa, che è fondatore dell'associazione per far sorridere il cielo, col quale appunto si prende questa associazione, si prende cura dei bambini che hanno subito dei traumi fisici, psichici in seguito alle guerre. In particolare ci racconta Marco della sua esperienza in Libano.
1: E poi ancora sarà con noi la coordinatrice di un progetto per quanto riguarda le manifestazioni di odio, e c'è un dato che riguarda tutti, perché i discorsi d'odio che possono far male a volte, no? Anche più di altro, e il 71%, pensate, avviene online, i cosiddetti leoni da tastiera. e ci faremo spiegare un po' da Lara Colace questo fenomeno che riguarda tutte e tutti. Alle 10 si va in video e lo si fa con l'ultimo appuntamento per quanto riguarda questo palinsesto 2025-2026 con il dottorato in Peace Studies, in studi per la pace. Anche oggi saranno con noi una docente e una dottoranda. Sotto i riflettori avremo in particolare la pedagogia, parleremo di integrazione di studenti con origini migratorie nei contesti italiani, parleremo anche di educazione alla pace, alla cittadinanza globale, cercheremo di comprendere come l'attivismo online anche attraverso i social incide nel processo di integrazione con un focus in particolare sulla città di Roma.
2: E poi dopo l'appuntamento consueto il giovedì con la nostra collega dell'Osservatore Romano Lorena Leonardi, la settimana del Papa, avremo ospite in studio Massimo Romeo Piparo, che sapete è direttore artistico del Teatro Sistina di Roma, e con lui parleremo del nuovo cartellone, quello che appunto aprirà intorno a settembre-ottobre della nuova stagione del Teatro Sistina di Roma.
1: Stiamo inviando assistenza per il terremoto, ha parlato pochi istanti fa in tal senso il segretario di Stato americano Marco Rubio. Gli Stati Uniti sono accanto al popolo venezuelano, questo è quanto battono in questi minuti le agenzie internazionali. Noi vediamo ovviamente gli aggiornamenti in tempo reale. Come iniziamo in musica, Stefania?
2: Iniziamo con un brano, insomma, che sia di buon augurio, ma in questo caso davvero ce lo auguriamo che la situazione sia meno grave di quello che al momento sembra, perché due scosse di terremoto molto violente a 7,2 credo della scala Richter. Buona fortuna è il brano con cui iniziamo. Sono insieme Malika Yan e Rafael Gualazzi.

0: 8:21, rientriamo in diretta, giusto il tempo di ascoltare assieme qual è il santo di oggi.
1: Oggi, 25 giugno, la Chiesa ricorda San Guglielmo, abate, fondatore dei monaci di Montevergine. Pellegrino, eremita, abate, di nuovo pellegrino. È dinamica e varia la storia di Guglielmo da Vercelli. Il santo, nato nel 1085, diviene popolare in Irpinia, dove si stabilisce dopo lunghi viaggi, fondando l'abbazia di Montevergine e l'annessa congregazione di monaci. Si spegne nel 1142. La chiesa oggi inoltre ricorda San Prospero di Aquitania.
2: E allora naturalmente auguri a tutti coloro che portano questo nome. 8:22 minuti, Andrea, gli appuntamenti del giorno, ma prima diamo spazio ai nostri...
0: Sì, no, andiamo pure con gli appuntamenti di oggi, perché poi lo studio si sta animando, vedo sì. Colleghi pronti a raggiungerci, dunque tra un attimo raddoppieremo, da due diventeremo quattro. E prima però dicevo, andiamo a capire un po' cosa accade quest'oggi. Ci sono un paio di eventi che vi segnaliamo, sono tra pochi minuti tra l'altro, il primo alle 9 e il secondo alle 9:30. Alle 9 alla sala conferenze Regina Mundi della sede dell'Unione Internazionale delle Superiore Generali ci sarà un incontro dal titolo La non violenza come metodo e come stile deve contraddistinguere le nostre decisioni, le nostre relazioni e le nostre azioni. È un passaggio, il titolo di un discorso pronunciato dal Papa il 30 maggio del 2025, il primo mese del pontificato di Leone. In risposta a questo appello, tre importanti esperti di non violenza mostreranno come i metodi non violenti offrano valide alternative alla forza armata, rafforzino la democrazia, costruiscano la pace.
2: Mentre alle 9:30 presso l'auditorium del Museo della Rapacis ci sarà la cerimonia della firma di un patto tra i responsabili delle religioni in Italia. Questo per dare continuità e prospettiva al lavoro congiunto e ufficialità anche all'esperienza chiamata La via italiana del dialogo, le religioni nello spazio pubblico e per la coesione sociale.
0: Questo evento lo seguiremo con un nostro inviato, avremo modo poi di parlarne, in particolare Radio Giornale delle 14, ma anche nel corso del pomeriggio. Oggi a New York è previsto il voto del Consiglio di sicurezza dell'ONU sul rinnovo della forza di pace in Medio Oriente. Poi c'è un anniversario importante, perché 35 anni fa, come oggi, era il 25 giugno del 91, Slovenia e Croazia dichiaravano la loro indipendenza. Dunque sono passati 35 anni da quel giorno, qualcuno magari lo ricorda.
2: Mentre oggi, come giornata mondiale fissa, la data fissa dell'ONU, è la giornata dei lavoratori marittimi.
0: Infine vi ricordiamo che alle 12 ci collegheremo con Loreto per pregare assieme l'Angelus e il Rosario, alle 19 la Santa Messa dal Santuario del Santissimo Crocifisso in Cosenza. 8:25, Roberta Barbi e Marco Guerra, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Roberta. Eccoci, all'unisono, esatto. E le agenzie, insomma, abbiamo già dato lettura, stiamo cercando, non è semplice, di collegarci con il Venezuela. Aggiornamenti di quanto accaduto, erano le 18 o poco dopo le 18 in Venezuela la notte italiana?
3: Esatto, più o meno 8:30 fa, era quasi mezzanotte in Italia, appunto come avete sentito al GR, un evento eccezionale perché si è trattato di due scosse ravvicinatissime a 39 secondi di distanza l'una dall'altra, secondo quanto appunto rilevato, due scosse peraltro di magnitudo eccezionale, impensabile per noi qui, 7.1 e 7.5 appunto di magnitudo. E purtroppo il primo bilancio ufficiale che è stato fornito dal governo venezuelano parla di 32 vittime e 700 feriti, però questo è quanto accertato fino adesso, ma è ovvio purtroppo che sia inesorabilmente destinato a salire. E la gravità, così dicono gli esperti, è dovuta anche alla scarsa profondità a livello di sottosuolo dell'epicentro, a soli 10 chilometri, perché più sono in superficie i terremoti più sono devastanti. L'epicentro, dicevamo, in una cittadina costiera, Moronna, 200 chilometri dalla capitale Caracas, ma gli stati più colpiti sono appunto quelli della parte occidentale, addirittura è stato avvertito fino alla Colombia. Lo stato che sembra in condizioni peggiori è la Guaira, cioè sembra in condizioni peggiori, non si sa perché risulta completamente isolato, si trova 30 km più o meno a nord di Caracas. Era stato anche diramato un allarme tsunami che poi è rientrato. Ci sono state 20 repliche di assestamento e secondo i dati e secondo gli esperti si tratta del terremoto più devastante degli ultimi 126 anni. Ma una notizia, diciamo, proprio dell'ultima ora rispetto a quanto abbiamo già detto al giornale radio è che, oltre ovviamente alla macchina dei soccorsi locale che si è immediatamente messa in moto, si sta mobilitando anche la comunità internazionale. La presidente ad interim Rodriguez ha già ringraziato il presidente americano Trump per il sostegno, ha fatto sapere che saranno inviate al più presto squadre di ricerca e soprattutto aiuti medici, ma arriveranno squadre di soccorso anche dagli stati più vicini come la Repubblica Dominicana, il Messico, il Salvador e poi anche dal Qatar, che non è vicino ma si è mobilitato immediatamente.
0: Tanto è vero quanto dicevi sulla profondità dei terremoti, che all'inizio di questo mese, se non erro era il 2 giugno in Calabria, c'è stato un terremoto di magnitudo 6.2, dunque praticamente simile a quello dell'Aquila per intenderci, ma la profondità era di 250 km, dunque quindi, zero certo. Danni a cose, zero feriti.
3: Oggi noi, peraltro, c'è stata anche un'altra scossa ai campi Flegrei, sì. Questo è sì. Qualcosa che diciamo sempre, sì. Se non erro 3.9, insomma. È una cosa che comunque anche noi seguiamo spesso, no? Sappiamo anche la chiusura del carcere femminile, tema a me caro come sapete, proprio per

0: Famiglie libanesi stanno rientrando nelle loro case, ma c'è il rischio mine. Rubio ha detto che il segretario di Stato americano, l'equivalente al nostro ministro degli esteri, Rubio, ha detto che Libano sta discutendo con Israele il ritiro dal sud del paese, però fatto sta che Netanyahu ha detto non ci ritireremo mai, è un problema della nostra sicurezza nazionale. Quindi regge questa tregua, ma tra mille incognite. Un altro elemento positivo dopo quello del ritorno delle persone nel sud del Libano è relativo allo stretto di Hormuz, dove stanno passando le navi, anche se i Pasdaran dicono che bisogna seguire percorsi indicati dall'Iran, non si può uscire da questi percorsi. Fatto sta però che il passaggio è aumentato e il petrolio è sceso a $70 al barile, che è il minimo da quando è iniziata la guerra in Medio Oriente. Si spera di vedere un riflesso sull'inflazione, sul costo alla pompa della benzina, anche che poi si riverbera su tutta la filiera, ma sappiamo che la speculazione in questi casi la fa da padrona, quindi la ricaduta sul cittadino finale è ancora da venire. Aspettiamo che ci sia piena stabilità. Dopo il Medio Oriente siamo andati in Africa e anche qua possiamo dare una buona notizia: il Sud Sudan andrà al voto per la prima volta, si è reso indipendente 15 anni fa nel 2011, staccandosi dal Sudan. Da allora una guerra civile tra le fazioni che sostengono il presidente Machar e il vicepresidente, e le fazioni che sostengono invece il presidente Salva Kiir. No, scusate, il contrario: Salva Kiir è il presidente al potere, Riek Machar è il vicepresidente che adesso è in carcere. Si sono combattute per anni, adesso la situazione è stabilizzata e avremo le prime elezioni libere al 22 dicembre, dopo 15 anni di esistenza di questo giovane e turbolente paese africano. E poi per concludere siamo tornati in Europa, dove l'emergenza caldo continua a stringere i paesi, soprattutto dell'Europa occidentale. Abbiamo visto un caldo record soprattutto in Francia, perché sono temperature inusuali sopra i 40 gradi, parliamo anche il nord della Francia, quindi località che si affacciano sulla Manica, sull'Atlantico, si parla di temperature anche 17 gradi sopra la media per quanto riguarda quella parte del paese d'Oltralpe. E con un'intervista abbiamo approfondito le ripercussioni sull'agricoltura, parlando con un responsabile di Coldiretti. E in particolare in Italia non è tanto il problema delle piogge, che poi sono quelle ogni anno, perché poi il ciclo dell'acqua è quello, quindi non mancherebbe l'acqua, quanto queste benedette infrastrutture che si aspettano da anni, gli invasi, i cosiddetti invasi, per sopperire ai periodi di siccità e raccogliere l'acqua durante il periodo invernale, che invece viene persa e scivola via. Tra l'altro c'è anche il problema di un'urbanizzazione sempre più espansa in maniera capillare, quindi l'acqua non riesce nemmeno a filtrare nei terreni e viene portata via direttamente verso il mare.
1: Due note su quanto diceva Marco, importanti. La prima appunto è che quanto accade in Francia, oggi molti sui giornali, ma anche ieri in realtà, dicevano: vedete, a forza di parlare di cambiamento climatico ci siamo dimenticati che in realtà è il riscaldamento globale quello a cui stiamo assistendo, che non è esattamente la stessa cosa, no? Perché il cambiamento è positivo, cioè io posso anche cambiare in meglio. Riscaldamento, insomma, indica già che hai la febbre, no? Se un bambino si scalda, se cambia, vuol dire che cresce. Ecco, quindi anche le parole a volte ci raccontano. Sul costo del carburante ci piace sempre ricordarlo, perché a volte può sembrare, vabbè, ma voi state a guardare i 10 centesimi, ci sono le guerre. In realtà l'aumento del carburante non riguarda il singolo solo con la sua macchina che si reca magari in vacanza o al lavoro, ma riguarda i camion, i trasporti, le merci. E se aumentano i costi dei trasporti, aumentano i costi delle merci; se aumentano i costi delle merci, aumenta il costo della vita, in sostanza. Quindi ecco, è molto complesso, no? il discorso, e non è ovviamente riferito solo al singolo, anche, ma non solo.
0: Certo, c'è una filiera intera, l'abbiamo detto, anche perché il trasporto pesante avviene completamente ancora a motore a scoppio, perché i grandi tir comunque non sono elettrici, e ancora prima che arriveranno autotrasporti di quella portata col motore elettrico dovranno passare ancora molti anni.

0: e poi anche tutta la filiera, ma anche il singolo, perché comunque se su uno stipendio medio aumenta di 100-200 euro la spesa per la benzina ogni mese, è una pizza in meno per una famiglia, è un cinema in meno, un libro in meno per un figlio, quindi il costo del carburante, soprattutto in Italia dove purtroppo il trasporto pubblico è molto deficiente, nel senso che non c'è deficia, non è, nelle grandi città si continua a usare l'auto per gli spostamenti.
1: Ci sono anche abitudini culturali, pensa, Roma è la capitale italiana che ha la maggior copertura di autobus notturni, o ha preso, però non c'è questa abitudine di spostarsi la notte in... Certo, sarà carente per certi versi l'offerta, però è anche una questione di abitudine, perché poi quando si va all'estero viceversa, no? E altro paradosso, leggevo, pur avendo la maggior offerta, per esempio notturna, nelle capitali europee, Roma, il costo dell'abbonamento annuale è il più basso in Europa. Cioè, quindi
0: però
1: tutto
0: chiude
1: sommato
0: la metro a Roma. Tutti esatto. Noi che abbiamo viaggiato in Europa sappiamo che la metro è aperta tutta la notte. Quindi
1: beh, insomma, esatto. Tutta la notte, insomma.
2: Sì,
1: beh,
2: sì,
0: quasi
2: insomma.
0: Dappertutto.
1: Dipende dai paesi.
0: Nelle grandi capitali.
2: Sì. New York, la città che non dorme mai.
1: Sì.
3: Anche Parigi.
2: Parigi.
1: Però io a Lisbona, a Londra l'ho trovata chiusa la notte la metro. Insomma.
0: Beh,
1: Madrid.
0: Diciamo, magari ne passa una l'ora, ma
1: non lo so, io questa cosa che manchino i mezzi non lo so, me è molta abitudine anche l'italiano, non solo l'italiano.
0: Beh, è un dato di
1: andare
0: fatto
1: in macchina ci piace un po' più degli altri, non lo so, vediamo
0: fatto
1: anche automobili con una persona sola a bordo,
0: no, certo,
1: per esempio, no?
0: Quello purtroppo una
1: quello
0: cosa, il car sharing non è mai riuscito a prendere piede. Forse
1: poi abbiamo colleghi che vengono in bici in Vaticano, no, senza fare nomi, però li vediamo arrivare anche d'estate in bicicletta. E
2: beh,
1: tra
2: noi per esempio
1: questo
2: veniamo in macchina perché quest'ora trovali,
1: a quest'ora,
2: cioè,
1: è quest'ora complesso,
2: quando
1: sì
2: arriviamo noi trovali.
1: Su questo vedi ci scrivono gli amici all'ascolto, anch'io mi sposto in bici ma non vivo a Roma, lo scrive Martina. E poi ancora buongiorno da Pietro, mi piace più la macchina anche perché è più fresca. Vabbè, lì c'è tutto il tema della,
2: diciamo,
1: delle
2: che ci vorrebbero delle docce arrivati al lavoro per venire in bici, no?
1: Va bene, esatto, grazie. Abbiamo spaziato come solo la radio ci permette di fare con voi. Torneremo a parlare ovviamente di Venezuela nei prossimi minuti. Ci fermiamo in musica con
2: Elton John.
1: Elton John.
2: Do you want?

0: l'abbiamo ringraziato Alberto Giovannetti?
1: Ancora no, colpevolmente.
0: Al di là del vetro, va bene, ma neanche messaggi. Ci siamo, sì, come dire, giustamente concentrati su quanto sta accadendo in Venezuela. Poi con i nostri colleghi abbiamo aperto anche un tavolo. E di fatto voi state commentando quanto dicevamo. Per esempio c'è Rita che scrive: prendo i treni da Termini alla stazione Aurelia e poi ancora mentre pedalo
1: mangio caramelle balsamiche.
0: Mi aiuta, vedi, chi è che lo scrive?
1: Lo scrive Paola.
0: Paola, eccoti Paola, buongiorno anche a te. Poi messaggi di buongiorno anche dalla nostra amica Filomena, che ci racconta di quella che è l'attesa per il pranzo dei Crisimandi e dei genitori nella sua parrocchia, con tanto di foto e poi
1: palloncini
0: ancora
1: colorati
0: bianchi e rossi, quelli bei colori. E poi ancora chi scrive: un abbraccio al Venezuela, sono in tanti a esprimere solidarietà al popolo venezuelano. E sempre Filomena commenta: noi italiani abbiamo una lunga storia di terremoti. Hai proprio ragione. Buongiorno arriva anche da Pepe: quando verrà nuovamente il buondì, scrive. E poi ancora ci arriva ringraziamenti per la Santa Messa in latino, preghiere per il Venezuela. Il buongiorno e un buon lavoro ce lo invia anche Nunzio. E poi un buondì da Vittorio. Perdonatemi, ma mentre parliamo continua ad arrivare messaggi, quindi, ma è bellissimo, anzi non fermatevi proprio,
1: non
0: tipo
1: fermatevi
0: mai. Benissimo, e ora sì che entriamo nelle edicole italiane.

0: Naturalmente i quotidiani non riportano la notizia del Venezuela perché è avvenuta chiaramente a giornali chiusi, quindi le aperture sono di tutt'altro tipo. In particolare vedo davanti a me Corriere della Sera, Repubblica, Stampa hanno la stessa apertura e riguardano questa tensione sulle basi NATO. Di cosa si tratta, Andrea?
1: Eh sì, sul fatto che il segretario della NATO Rutte ha detto che dall'Italia sono partiti circa 500 voli statunitensi alle basi in Italia proprio per quanto riguarda la guerra in Iran. Tutti parlano di caso, il Fatto Quotidiano ad esempio va più a fondo, parla di una Meloni sbugiardata, guerra illegale all'Iran nel titolo, l'Italia è stata complice, lo avevamo scritto, è il titolo, ma il governo negava tutto, ora dice solo 200 aerei per la logistica, e questo è quanto titola il Fatto. Ma appunto, tensione sulle basi NATO, il Corriere della Sera, scontro sulle basi americane della Repubblica, aerei statunitensi, bufera tra Italia e NATO, e ancora altri giornali, Il Messaggero, dalle basi italiane 500 voli verso l'Iran e polemiche, arresto del Carlino, Rutte scatena una bufera, Il Giornale, Rutte, il dissennato, è un gioco di parole, La Verità, l'Europa ci ricatta sulle armi, poi cambia la narrazione, ma certamente è un caso, Il Secolo d'Italia, brutte, con un trattino tra la B e Rutte, appunto figure, brutte figure, Il Manifesto, saluti e basi, anziché saluti e baci, nei titoli Il Manifesto è sempre...
0: Sì, è grande.
1: Sì, c'è sempre quel guizzo, saluti e basi, c'è la foto di Trump e Meloni, non a caso. Questo è un po', se vogliamo, è in assoluto la notizia del giorno. Da Avvenire, invece, vogliamo parlarvi di quanto, appunto, poi vi andremo a raccontare di questo patto tra le religioni, il patto tra le religioni insieme per l'Italia. Oggi i responsabili delle fedi firmano l'impegno al dialogo e al lavoro comune, la prima iniziativa di questo tipo in Europa, e come detto andremo ad approfondire il tutto nel corso della giornata.
0: Continuiamo con i titoli oppure andiamo dentro? Cioè, ancora si parla di questo anche sui quotidiani, Il Mattino, NATO, l'Europa conti di più, l'identità, Rutte, il segreto dell'acqua calda, il caldo fa paura, prime vittime invece è l'apertura di Leggo, la Free Press, e poi ancora Il Secolo XIX, Italia, dall'Italia 500 voli.
1: Abbiamo scelto qualche articolo dall'interno dei quotidiani, in particolare dalla Stampa, Il Sole 24 Ore, da Avvenire, dal Fatto. Iniziamo proprio con Avvenire, l'articolo di Maurizio Carucci dal titolo La pandemia delle dipendenze. Il sottosegretario Mantovano presenta la relazione annuale, preoccupano i giovani, nessuna famiglia può considerarsi immune. Aumenta al 26% il consumo di stupefacenti nella fascia 15-19 anni. E dunque le parole di Mantovano, preoccupano i giovani, nessuna famiglia appunto immune. Il governo dice di aver raddoppiato le risorse nella lotta contro le dipendenze, dai 90 milioni di euro ai 160, non è un problema solo di controlli. Si parla molto di droghe in realtà in questo articolo, tra cui anche la cocaina, poi fortunatamente ci si ricorda anche infine del gioco d'azzardo, che tra i minori raggiunge i livelli più elevati osservati negli ultimi anni. Pensate, il 64% ha giocato almeno una volta nella vita, il 59% l'ha fatto quest'anno. Le modalità più diffuse restano il gratta e vinci e le scommesse calcistiche. Ora, chissà, magari si può fare di più, perché francamente non so te Stefania, ma io vedo gratta e vinci,
0: sì,
1: li vendono ovunque, e tra un po', non so, anche in metro, prima parlavamo dei mezzi, rischi che qualcuno ti dica di scommettere, non si chiama gioco, si chiama azzardo.
0: E dipendenza, purtroppo. E mentre andiamo a leggere dal Fatto Quotidiano un articolo molto interessante di Fabio Mini, Guerra necessaria, mito occidentale. Leggiamo: a volte nella geopolitica, come in altri tempi, ci sono cose che non si spiegano mentre avvengono e spesso non si spiegano neanche dopo. Le guerre appartengono alla categoria delle cose che non si spiegano mai. Prima che scoppino non si percepiscono, oppure si rifiutano i segnali di preavviso. Mentre si combattono, la propaganda e la logica della guerra prevalgono sulla realtà. E dopo prevale chi ha vinto o ha la propaganda migliore nello spaccio di prodotto narcotizzante che glorifichi il vincitore e demonizzi lo sconfitto. Sempre dal Fatto Quotidiano leggiamo: spesso nelle guerre non vince nessuno o perdono tutti. E allora alla storia si lasciano versioni diverse che invece di spiegare aumentano e prolungano all'infinito gli interrogativi. La domanda però è sempre la stessa: perché? Anche la frustrazione è sempre la stessa. Si poteva evitare? Purtroppo nella maggior parte dei casi la frustrazione non è retorica. Sì, si poteva evitare.
1: Andiamo adesso sulla stampa perché si parla di Libano e noi parleremo tra poco proprio di Libano con un nostro ospite. Restate se potete, se volete con noi, saremo in diretta fino alle 11. La stampa, dicevamo, il titolo dell'articolo di Fabiana Magri: Libano, negoziati in salita. Gli Stati Uniti nutrono l'ambizione che i negoziati di questa settimana portino Israele ad accettare un parziale ritiro delle proprie truppe dal Libano meridionale e che l'esercito regolare libanese prenda il loro posto. Ma il programma pilota, tra nessun progresso e qualche battuta d'arresto, si scontra con lo scetticismo delle parti in causa, che siano o no sedute attorno al tavolo delle trattative in corso tra il Dipartimento di Stato e il Pentagono a Washington. Hezbollah non partecipa ai colloqui. Gli eserciti regolari israeliano e libanese restano arroccati su posizioni distanti, tanto sul terreno quanto al tavolo negoziale. E intanto il segretario di Stato americano Rubio conferma che Gerusalemme e Beirut stanno discutendo di una possibile riduzione delle truppe israeliane in Libano meridionale. Questo è un po' il quadro, ma di fatto Israele avanza dubbi sulla preparazione delle forze libanesi ad avere successo e chiede che le unità schierate siano vagliate, addestrate dagli Stati Uniti anche per escludere infiltrazioni di Hezbollah. Tutto questo fa sì che i negoziati, questa è la posizione della stampa nell'articolo di Fabiana Magri, restino in salita.
0: Sul Sole 24 Ore un interessante articolo dedicato a Gaza e in particolare all'emergenza istruzione. A Gaza 37.000 studenti da remoto sostengono gli esami per l'università. E poi c'è la storia tragica di Ragad. Voleva riaprire il suo tempo, il tempo della vita civile, della quasi normalità. La mattina di lunedì 22 giugno non stava fuggendo, non stava combattendo, non cercava cibo, stava semplicemente andando a scuola per sostenere l'esame di fine d'anno, l'undicesimo grado, l'ultimo prima del diploma, un'azione ordinaria quasi dappertutto, ma non a Gaza. Con lo zainetto in spalla, Ragad Ashur, 16 anni, camminava per le strade del quartiere ormai distrutto di Arrimal a Gaza City, quando le schegge di un probabile razzo israeliano esploso nelle vicinanze l'hanno uccisa. Ragad era una profuga di Beit Hanun nel nord della striscia, era determinata, voleva finire gli studi, andare all'università, costruire un futuro per seppellire gli ultimi tragici anni della sua vita. È invece diventata una delle oltre 1000 vittime di una tregua che in 8 mesi non ha mai smesso di uccidere.
1: Questo dunque per quanto riguarda i quotidiani italiani. Noi però vogliamo dare spazio ai vostri messaggi, in particolare, e queste le riconosco perché sono piante grasse, sì. Le ho anch'io, le adoro. E c'è un cactus, un piccolo cactus che ha regalato alla nostra amica, vediamo chi è che ci ha scritto, Roseli, un fiore giallo. In effetti più o meno è questo il periodo. E sì. Leggevo tra l'altro che le piante grasse, quando giungono i fiori, in realtà fanno uno sforzo enorme per la fioritura, vista le loro caratteristiche, e però questi fiori forse sono anche tra i più apprezzati perché sono talmente rari una volta all'anno, certo. E hanno dei colori incredibili, caldi, in questo caso un bel giallo. Scrive Roseli: un caro buongiorno da parte mia, oggi preghiamo per il Venezuela, un forte abbraccio, sempre in comunione. Poi continuano a parlare del trasporto pubblico le amiche all'ascolto, Stefania.
0: Eh sì, in particolare mi Michela, la nostra amica Michela da Treviso, dice: buongiorno, anch'io sono assidua nel prendere il trasporto pubblico locale, è il mio lavoro, sono un autista e posso dire che è impossibile paragonare il servizio pubblico in una grande città con una città piccolina come Treviso. Qui si inizia alle 5 e alle 21:45 il trasporto pubblico su gomma si ferma. Così Michela da Treviso.
1: Le agenzie continuano a battere ultimissime notizie relative al terremoto in Venezuela, lo ricordiamo, due scosse di magnitudo 7.2 7.5 hanno causato centinaia di vittime nel paese americano, si teme che possano diventare migliaia. Al momento il bilancio ufficiale dice 700 feriti tra le vittime, 32 morti accertati, ma ci sono centinaia e centinaia di edifici crollati anche a Caracas. Ci sono, come puntualmente prima diceva Roberta Barbi, vari paesi che stanno offrendo il loro sostegno, tra i quali sottolineava lei anche il Qatar e ovviamente Stati Uniti e Messico per la vicinanza alla geografica. Leggevo dalle agenzie internazionali che tra le vittime al momento non ci sono cittadini italiani, lo ha detto il ministro degli esteri italiani, questo lo diciamo perché ovviamente gran parte di coloro che ci ascoltano sono cittadini italiani, ma ovviamente ciò che conta adesso sono i soccorsi. Anche l'India si è detta pronta a fornire ogni assistenza al Venezuela, così in una dichiarazione Modi. Noi restituiamo la linea alla regia. GR Flash alle 9, poi tantissimi ospiti, si va in Libano, poi andremo in quel di Osimo e poi ancora verranno a trovarci qua in studio gli amici del Dottorato per la Pace. Radio Vaticana è con voi.
2: Sono convinto che un posto più là, tra sto grigio, c'era ancora molto blu, mi manca la forza di volontà, il sacrificio. Non ci riesco più, yeah. Non so da quanto tempo ormai non disfo la valigia. Non ho ancora visto fuori, ma la vedo grigia. Forse è il mio umore che influenza il clima. Siga, caffè, siga, che alzarsi già costa fatica. Non so se questa vita sia più una maratona di 100 metri, ma uguale se fatichi a stare in piedi. Nascondi le emozioni come fossero segreti in un mondo che confonde i diritti coi privilegi. C'è chi ne esalta i pregi oltre i nostri vecchi quartieri, un sistema che gentrifica anche i sogni e i tuoi pensieri. E non fa prigionieri, non fa sconti, bastando a quei racconti, mi han detto il nostro è il migliore dei mondi. E questo è uno di quei giorni senza favole, di quando si potevano mangiare anche le fragole. E un giorno senza te come altri 100, un giorno in cui cerco un senso a ciò che sta succedendo. Forse un passo più in là c'è ancora il sole, però mi servono le prove. Difficile fidarsi se diluvia quando piove, certe lacrime si asciugano.

spingono. Quanti vincono alla fine, qual è il premio? Se qui corri una vita e dopo finisci in chemio, a forza di scavare dentro Major Grand Canyon, vi lascio ste parole impegno per lasciare un segno. Forse un passo più in là c'è ancora il sole, però mi servono le prove. Difficile fidarsi se diluvia quando piove, certe lacrime si asciugano da sole.

Le 9 di informazione, 32 morti, 700 feriti e il bilancio destinato a salire del terremoto che ha colpito il Venezuela all'incirca la mezzanotte ora italiana. Gli USA inviano squadre di ricerca e soccorso. Le offerte di aiuti sono arrivate da numerosi paesi del mondo che la presidente Delcy Rodriguez ha ringraziato. In Libano l'ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari ha dichiarato che sempre più famiglie stanno tornando nelle proprie comunità cercando di farlo nel sud del Libano. Tuttavia i rischi per la sicurezza restano una grave preoccupazione, in particolare a causa della presenza di ordigni inesplosi, dichiara l'ONU. Intanto il prezzo del petrolio è sceso sotto i $70 al barile, stendendo le perdite per la quarta seduta consecutiva. Quasi tutti i guadagni realizzati dall'inizio del conflitto in Medio Oriente. Ed è atteso per il weekend e lunedì prossimo il picco dell'ondata di calore, la seconda dell'anno, che ha investito l'Europa, portando in Francia record su record nel vecchio continente. È tutto, l'informazione torna alle ore 10.

0: Sono le 9:05, ecco, non vedevo l'orologio per un attimo, no, sono le 9:05. In punto, noi siamo sempre in diretta, Radio Vaticana con voi, Andrea De Angelis,
1: Stefania Ferretti, Luca Rossi in regia.
0: Eccolo, ciao Luca.
1: Ciao.
0: Ci manda la foto, chi è che ci scrive? Vediamo un po' il tuo nome, mi sembra Anna. Sì, Anna, eccoti, sei tu. Buongiorno Anna, anche il nostro cactus è fiorito, buon auspicio, dura solo un giorno ma è uno splendore. Ma lo è davvero? Bellissimo questo fiore. E tra l'altro vedo che hai tante piante sul
1: io
0: balcone.
1: Adoro il nome delle piante grasse perché si chiamano succulente.
0: È vero.
1: E mi piace molto questo succulente.
0: Eh sì, perché ti dà già molto, sì, molto l'idea. Che bello, queste foto ci fate un po' entrare in punta di piedi nelle vostre case, ed è quello che la radio insomma cerca di fare sempre con discrezione ma anche con tanta simpatia ogni giorno. Buongiorno a tutti, scrive Gianni, in ansia per il terremoto in Venezuela, spero che la sede della Nunziatura Apostolica sia agibile e quindi in grado di aiutare il nunzio guida spirituale per tanti amici a Roma per tanti anni. Preghiamo tutti, scrive così Gianni. Vogliamo ricordare il numero, Stefania?
1: Sì, naturalmente, il numero è sempre il solito 335 1243722.
0: Adesso noi andiamo sui siti internazionali.

0: Iniziamo a guardare i siti, ma potete immaginare, insomma, le aperture sono praticamente tutte le stesse dedicate al Venezuela. Partiamo dalla CNN. Il Venezuela è stato colpito dal terremoto più forte del secolo. Magnitudo 7.5, ci sono decine di morti, centinaia di feriti, bilancio destinato ad aumentare. Ecco, guardare le immagini che vediamo in questo momento, in questo live, questi aggiornamenti in tempo reale della CNN, macerie e ancora macerie, e noi sono quelle che vengono mostrate. Ovviamente è un aggiornamento in tempo reale. Poi c'è un interessante articolo di spalla. Ecco, questo vedi è quella divulgazione che serve, che fa parte del nostro lavoro. Viaggiare in una zona colpita da ondate di calore. Cosa devono sapere i turisti? Cosa fare se ci si trova in zone, vedi, lo diceva prima Marco, Bordeaux, per esempio, in questi giorni con temperature ben oltre i 40 gradi, cosa bisogna fare? Importante saperlo. La CNN ce lo spiega bene.
1: Su El País naturalmente l'apertura è sul terremoto in Venezuela, in particolare c'è un approfondimento che riguarda appunto questo doppio evento sismico. Leggiamo: un secolo di energia rilasciato in un'ora. La sismologa Gina Paola Svilla Lobos riferisce che una faglia aveva accumulato l'energia rilasciata questo mercoledì, questa notte praticamente per noi, per ora italiana, una energia rilasciata dopo oltre 100 anni.
0: Abbiamo sul Foglio San Paolo il Venezuela in primo piano, ma subito dopo, con tanti articoli, si parla di calcio, dei mondiali, il Brasile che batte la Scozia con una doppietta di Vinicius e si qualifica agli ottavi di finale al primo posto del suo girone. In questo modo, scrive il quotidiano brasiliano, le partite più complesse dovrebbero arrivare solo ai quarti di finale, dunque un Brasile proiettato già in avanti. E ancora si parla di calcio anche per quanto riguarda le altre partite, con il Marocco che fatica ma batte Haiti e si assicura il secondo posto. Prima nel suo girone la Svizzera, il Canada per la prima volta supera il primo turno dei mondiali. E insomma, non è un caso che capiti proprio nell'anno in cui li ospita assieme a Stati Uniti e Messico questi campionati mondiali di calcio, di cui probabilmente parleremo anche nel corso della nostra trasmissione sportiva, che come ogni giovedì arriva puntuale dopo Radio Vaticana con voi, dunque alle 11:05 con Giampaolo Mattei e Giancarlo Lavella.
1: A proposito di mondiali, c'è un articolo interessante su Asia News, curioso più che interessante, che riguarda i tifosi giapponesi. Adesso non so il Giappone come si sta collocando in queste prime battute. Comunque, mentre la FIFA e i social celebrano i tifosi giapponesi perché raccolgono i rifiuti dopo le partite dei mondiali, in Giappone questo gesto però sta dividendo l'opinione pubblica. Critiche sulla scelta di utilizzare lo slogan Japan Pride. Le donne giapponesi scrivono di non vedere gli stessi comportamenti da parte degli uomini in casa, quindi allo stadio si comportano bene, a casa molto meno.
0: Questo lo abbiamo letto da
1: su Asia News.
0: Vedi questi siti quante finestre aprono. BBC.com, anche qui un live per parlare del Venezuela. I titoli sono sempre gli stessi, ma ci sono anche testimonianze già che giungono dal Venezuela, che raccontano di una cosa mai vista. In particolare c'è un'intervista a una giovane venezuelana. E poi ancora il caldo in primo piano: Francia, Regno Unito e Spagna registrano temperature record a causa dell'ondata di caldo che sta investendo l'Europa occidentale. Va meglio all'Italia, scrive la BBC. In effetti, per quanto riguarda le temperature, ora voi direte: ma come sto sentendo un caldo pazzesco, no? Immagino qualcuno magari in questo momento ci sta ascoltando con le cuffie dalle strade, e anche in questo momento in Vaticano sono già 30 i gradi, pur essendo le 9:11 del mattino, 29 per la precisione, 29. Però ecco, è soprattutto la Francia il paese più colpito da queste ondate di caldo, è una questione molto seria ovviamente, perché sono già decine i morti nel paese.
1: Ma soprattutto sono morti per annegamento, perché per sfuggire al caldo anche gente che non sapeva nuotare si è gettata nei corsi d'acqua, spesso purtroppo poco sicuri come sono i fiumi, e hanno perso la vita proprio per salvarsi dal caldo, cercavano refrigerio.
0: Tra l'altro, su questo mi permetto di segnalare, Stefania, su Il Post un articolo che racconta, proprio partendo da questi fatti di cronaca a cui accennavi, di come spesso per il caldo si trovino rimedi più dannosi del caldo, sì, stesso, non solo ovviamente il bagno, ma anche bere bevande ghiacciate, quanto di più pericoloso si possa fare, e altro ancora. Quindi vale la pena, insomma, anche in questo caso saperne di più.
1: Nigrizia invece apre, il sito di Nigrizia apre su qualcosa di legato all'Africa, le elezioni in Etiopia. Le elezioni in Etiopia, schiacciante maggioranza al partito di Abiy Ahmed, che è il Prosperity Party, il partito della prosperità, che ha ampliato la sua presa sul Parlamento, assicurandosi, pensate, il 90% dei seggi in palio.
0: E ancora lo Spiegel, andiamo in Germania, qui la seconda notizia è il Venezuela, perché la prima è proprio il caldo. Oggi verrà battuto un nuovo record in Germania, ormai il termometro è vicino ai 40 gradi, rappresentanti sindacali chiedono pause rinfrescanti per i lavoratori simili a quelle concesse durante i mondiali di calcio. Questa è l'apertura dello Spiegel, che parla di condizioni meteorologiche estreme.
1: E di questo naturalmente parla anche il sito francese di Le Monde. Si prevede un'altra giornata soffocante in gran parte della Francia, e ci sono qui gli ultimi avvenimenti, gli ultimi aggiornamenti in diretta. E poi ci sono anche naturalmente tutti i consigli, tra cui l'appello del sindaco di Parigi: per adattarci dobbiamo cambiare il nostro stile di vita.
0: Noi restituiamo ancora la linea alla regia. Hai scelto una delle cantanti più amate nel panorama italiano, che pochi mesi fa ha lasciato questa terra, ma non ci lascia decisamente la sua musica, Stefania.
1: Eh sì, la versione molto interessante questa che andiamo ad ascoltare di Ornella Vanoni del celebre Vita di Morandi Dalla.

0: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro. Vai sul sito www.obolodisanpietro.va.
1: E adesso vi raccontiamo questa storia. Silvia Teresa ha 11 anni, è originaria di Pescolanciano in provincia di Isernia. Ha un'asfissia perinatale che le ha causato danni permanenti. Oggi Silvia è ipovedente, non parla, ha difficoltà nella deambulazione, si alimenta tramite PEG. Quando aveva 3 anni, la madre ha contattato la Lega del Filo d'Oro, convintasi dopo aver visto la pubblicità in TV. Da allora Silvia ha iniziato i percorsi di intervento precoce al Centro Nazionale di Osimo e negli anni successivi i soggiorni si sono ripetuti con progressi continui.
2: E noi questa storia la vogliamo raccontare con i protagonisti. Ringrazio innanzitutto per essere collegato con noi un amico di Radio Vaticana, il presidente della Lega del Filo d'Oro, Rossano Bartoli. Rossano, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno, grazie di questo invito.
2: E un grazie di cuore, doppio, triplo, non lo so, boh, moltiplicatelo voi per quanto volete, alla mamma di Silvia Teresa, Miria Prioletti. Miria, buongiorno, grazie.
4: Grazie a voi, buongiorno a tutti.
2: Noi celebreremo dopodomani, sabato 27 giugno, la giornata internazionale della sordocecità, di cui parleremo tra un attimo proprio con il presidente Bartoli. Però Miria, io vorrei partire con te, perché un paio d'anni fa è arrivata la svolta. Silvia Teresa ha avuto la possibilità di frequentare quello splendido centro che noi abbiamo conosciuto, che abbiamo visto da vicino per un intero anno scolastico. Però le ore di auto sono tante, noi parliamo spesso di migrazione sanitaria a questi microfoni, è un dramma a volte. Allora tu hai deciso di trasferirti nelle Marche assieme all'altro tuo figlio Ruben per essere vicino a lei. E Silvia a Osimo ha ricominciato anche a camminare. Ci racconti questi mesi?
4: Sì. Innanzitutto non è che ci ho messo tanto per prendere questa decisione, perché già dai primi trattamenti io avevo capito che stavo nel posto giusto, quindi dovevo fare qualcosa in più. Abbiamo avuto questa possibilità e abbiamo iniziato questo anno meraviglioso con la Lega e niente, Silvia con i trattamenti giusti, obiettivi precisi, è riuscita a avere la sua autonomia, ma non solo per il camminare, per la comunicazione, perché lei, essendo affetta sia da disabilitatoria ma anche sensoriale e intellettiva, lei con i giusti stimoli è migliorata tantissimo, e con la comunicazione ci ha proprio svoltato la vita, perché lei adesso comunica e dice tutto quello che vuole, si è aperta e finalmente è uscita da quell'isolamento. E quindi anche per noi la vita è migliorata.
1: E sì, stavo ecco, per chiederti sì, proprio questo, come è cambiata anche la tua vita con la possibilità di comunicare completamente con tua figlia.
4: Vabbè, adesso io e Silvia comunichiamo, io capisco tutto, se lei ha voglia di mangiare, di bere, di uscire, di andare al mare, lei comunica tutto con il linguaggio LIS, comunica tutto, e quindi sì, la riesco a gestire meglio e siamo più sereni, è una nuova vita, cioè io mi porto a casa, anche perché ci tengo a precisare che siamo stati 2 anni, questo è il secondo anno, stiamo finendo, quindi ci portiamo a casa una bimba completamente diversa, nuova, e siamo noi più sereni, e questo grazie alla Lega e grazie agli operatori, agli educatori, ai fisioterapisti, perché sono persone veramente meravigliose, noi ci sentiamo a casa alla Lega, e qua sinceramente adesso siamo un po' così perché dobbiamo andare via, e noi alla Lega ci lasciamo il cuore, la bambina adora stare alla Lega e ha avuto un anno intenso pieno di cose da fare, la sua giornata è stata sempre piena di cose da fare, si è sentita amata, protetta, ma soprattutto anche ha capito che lei poteva farcela e loro l'hanno incoraggiata in questo e ci è riuscita, ecco.
2: Che aggiungere, Miria? Io sì. Sono commosso nell'ascoltare la tua testimonianza, perché quando tu dici è un'altra vita, noi spesso associamo questo termine al fatto stesso della maternità, ad esempio, no? Cioè il prima e il dopo avere un figlio. Sentir dire a una mamma che è un'altra vita quando si avvia un processo di cura fatto da professionisti, tu citavi tanti che lavorano a Osimo, permettimi di citare anche le tante e tanti che sostengono la Lega del Filo d'Oro. Leggevo pochi giorni fa i dati del 5 per 1000 in Italia, che ha avuto un record. La Lega del Filo d'Oro anche quest'anno è stata tra le realtà che hanno beneficiato di più di quello strumento meraviglioso che è il 5 per 1000, perché poi ciascuno fa la sua parte e tutto ciò porta a dire oggi che Silvia Teresa sta meglio, che si può fare, che è possibile anche in Italia nel 2026 fare davvero bene. Rossano Bartoli, tra l'altro, a proposito di record, citavo il 5 per 1000, mi sembra che la Lega del Filo d'Oro ne ha più di uno, no? da sottolineare, perché proprio in occasione della giornata di sabato avete deciso di rendere pubblici questi dati. Nel 2025 le persone seguite sono state 1405, 10 anni fa erano 806, più 74%, e ancora nel territorio non siete più solo, si fa per dire, in 8 regioni, ma siete presenti in 12 regioni. I volontari sono aumentati del 30%. Cioè, mi verrebbe da dire che se la Lega del Filo d'Oro fosse un paese, sarebbe il paese col bilancio più meraviglioso al mondo.
3: Ma diciamo che è vero, i risultati e le cifre che hai citato dicono questo. È altrettanto vero che anche seguendo le parole che ho sentito dalla mamma, dalla signora Miriam, c'è tanto ancora da fare, nel senso che si incominciano percorsi che però dovrebbero essere continuati sui territori di provenienza, e a volte questo non è facile, anche magari in forma ridotta. E noi ci battiamo perché c'è una lunga lista di attesa per accedere ai servizi della Lega del Filo d'Oro, pur essendo, come hai ricordato, diciamo più diffusa in altre regioni. Peraltro in questi giorni sta partendo l'attività nella 13ª regione, cioè con la sede di Nuoro, quindi anche in Sardegna. Quindi da fare ce n'è tanto. Sicuramente è un bel percorso quello fatto negli ultimi 10 anni. Devo dire che questo grazie non solo al forte impegno di tutto il personale, tutte le qualifiche coinvolte, di tutti i volontari, ma anche alla collaborazione con le famiglie naturalmente e con il ruolo insostituibile dei tanti sostenitori che ci consentono, diciamo, di continuare lo sviluppo delle nostre attività per raggiungere più famiglie e quindi più persone. Quindi è un impegno. Se vuoi, la giornata internazionale della sordocecità è l'occasione da un lato per fare un po' un punto della situazione, quindi voltarsi indietro e dire qual è la strada percorsa, ma è anche l'impegno per continuare e se vogliamo di cose ce ne sono veramente tante da fare, compresa l'attività che stiamo svolgendo di sensibilizzare le istituzioni pubbliche, quindi a livello sicuramente di governo, di Parlamento, perché gli aiuti sono indispensabili per queste persone.
2: Hai parlato di liste d'attesa e siamo assolutamente d'accordo. Tra l'altro, spesso in questa trasmissione proprio andiamo a denunciare, a dar voce a delle situazioni. Prima citavamo la migrazione sanitaria, ma anche la disparità regionale, che in Italia è una vergogna ancora oggi e per la quale si può fare assolutamente di più. Però credo, Stefania, e ripeto, io lo sanno, ci conosciamo, siamo stati a Osimo, abbiamo trasmesso anche da lì come Radio Vaticana, sono stato nel suo studio. E tu, Rossano, permettimi, tanto siamo solo in diretta, quindi possiamo dirlo ormai, sei proprio quel tipo di persona che non si accontenta, che non celebra un risultato, ma semmai cerca di capire come portarne a casa un altro, e non tanto perché poi si mettono le medagliette con i risultati ottenuti, perché se tu fai bene necessariamente vuoi farne sempre di più. È un po' questo il motore che muove

0: professione, continuando ad avere all'interno della nostra organizzazione il professionista e il volontario come due diciamo degli elementi, delle componenti più importanti. Quindi alziamo l'asticella, credo che sia giusto, in fondo la nostra fondazione è a tutti gli effetti un'impresa sociale, dove l'asticella va ogni tanto rialzata un po' per fare qualcosa di più e di nuovo.
1: Alzare l'asticella, Rossano Bartoli, significa anche per quelli come Silvia Teresa, che hanno avuto appunto dei grandi miglioramenti in questi due anni, poi una volta usciti da Osimo, però poter continuare e non sentirsi poi soli, abbandonati, diciamo.
0: Sicuramente, ma infatti tra le regioni dove noi vorremmo a breve aprire un primo punto di riferimento della Lega del Filo d'Oro c'è ovviamente anche il Molise. Ci sono già dei contatti in alcuni luoghi del Molise. Perché? Perché portare lì anche una sede, un servizio territoriale significa avere del personale della Lega del Filo d'Oro formato ad Osimo con la metodologia che noi applichiamo da sempre, e quindi essere sul posto di aiuto alle istituzioni che debbono dare il loro contributo, debbono dare quel servizio di cui questi bambini e queste famiglie diciamo hanno bisogno. Quindi c'è questa attenzione per cercare che il lavoro iniziato abbia una sua continuazione, garantendo quello sviluppo, quelle autonomie e quella vita possibile che loro debbono sicuramente avere. E mi piace sottolineare anche dalle parole della signora Miriam che poi anche la famiglia vive una condizione diversa e riacquista, diciamo, la voglia di vivere e di vedere il figlio, come figlia, e magari di riprendere tutta una serie di attività che per qualche tempo hanno dovuto diciamo rinunciare. Quindi si innesca un meccanismo virtuoso che certamente serve al bambino che vive la condizione della disabilità, ma serve alla famiglia, e perché no, è un contributo che viene dato anche alla collettività, perché poi da queste storie nascono impegni nuovi, nascono servizi, nascono quelle situazioni che migliorano la vita di tutti.
2: Miria Prioletti, per concludere, qual è oggi il tuo desiderio? Cos'è che continui a desiderare?
3: Vabbè, innanzitutto a luglio usciremo dalla Lega, e però con un percorso personalizzato, quindi già questo mi fa uscire serena. Sarò seguita dalla sede succursale di San Benedetto dei Marsi per adesso, perché è più vicino a noi l'Abruzzo, e già uscire con un percorso personalizzato, questo già è tanto. Poi torneremo, non ci fermiamo qui, perché la Lega ci seguirà sempre, quindi torneremo per i trattamenti, e adesso la bimba deve continuare a lavorare oddio, le difficoltà sono tante, perché nel Molise non ci sono centri, è un po' difficile come realtà, però mi porto tanto a casa, esco con un percorso, quindi mi danno delle cose personalizzate per fare andare avanti la bambina con le terapie, e poi c'è la Lega che ci sta sempre dietro, ci segue passo passo, non ci abbandona, perché ci sono le succursali, quindi mi aggrappo a San Benedetto di Marsi, che è la più vicina a me, e già siamo in contatto, già stiamo programmando tutto per la scuola, per l'inclusione, per le terapie che deve fare la bambina.
2: Grazie Miria Prioletti per questa testimonianza, e dai, se vuoi,
3: grazie a voi. Il nostro... volevo dare un grazie ai sostenitori, perché mi sono scordata prima, soprattutto sì, ai sostenitori. Grazie a tutti per l'aiuto che ci danno.
2: Grazie, dai veramente un abbraccio da parte
3: a
2: nostra, a tua figlia.
3: Grazie per avermi dato questa possibilità, una bella possibilità, grazie.
2: Grazie Miria, presidente Rossano Bartoli, grazie anche a te sempre.
1: Grazie.
0: Ok, grazie a voi e un caro saluto a tutti.
2: Avanti così. Ciao Rossano, grazie. Ringraziamo anche Virginia Matteucci, che insomma ha curato un po' tutta questa lunga intervista e testimonianza. Linea alla regia.

0: Alle 9.39 ci trasferiamo a Beirut, dove incontriamo Marco Rodari, nome d'arte clown Il Pimp, che è il fondatore dell'associazione Per far sorridere il cielo, che è stato già spesso nostro ospite. Ci fa piacere essere di nuovo in collegamento con lui. L'associazione che si prende cura dei bambini, soprattutto dei loro danni, traumi fisici ma anche psichici a seguito ad una guerra. Pronto, Marco.
1: Ciao a tutti, grazie per l'invito.
0: Ciao, Marco Pimpa, clown Il Pimpa. Allora Marco, ci siamo già sentiti qualche mese fa, forse qualche settimana fa, non ricordo più, però tu sei sempre lì, sei sempre in Libano. Che cosa ci racconti oggi?
1: Ma guarda, oggi vabbè, in questo momento noi abbiamo a farci, tra virgolette, compagnia, abbiamo i droni sopra la testa, e questo è una di quelle cose che ti rimane dentro, ecco, di questi luoghi, questo rumore continuo, questo pericolo continuo, questo dirti che sei sempre in pericolo, ecco. E in questo poi puoi immaginare quanto sia forte e straordinariamente importante, ecco, fra qualche momento la gioia dei bambini cancellerà, ecco, questo rumore. E questo è importante, perché ci si dimentica un momento di questo pericolo che ci balla sulla testa costantemente.
0: Cioè, mi chiedo anche come tu faccia così a intrattenere i bambini con gli spettacoli di magia, mentre insomma i droni volano anche sulla tua testa.
1: Ma diciamo che forse è più difficile non fare nulla, no? Mentre uno vive l'essere clown, l'espressione della propria cosa bella, anche lui si dimentica un po' tutto quello che ti gira sopra la testa, del pericolo che si vive, no? Quindi è molto importante per me il momento che andrò a vivere fra qualche minuto, perché mi permette davvero di andarmene via, fuggire, ecco, per quanto è possibile dalle situazioni più difficili. E questo è un po' il senso del lavoro del clown.
2: Marco, ci racconti, ci fai essere lì con te? So che è semplice, qua noi ora siamo in uno studio radiofonico con tanto di aria condizionata, a chiederti di condividere quanto invece accade quando ci si trova in luoghi dove ci sono dei conflitti armati, però la bellezza della radio è questa, cioè poter far entrare chi in questo momento si trova in macchina o a casa o magari in una situazione di disagio e di solitudine, lì in quel posto dove tu stai facendo tutto quello di cui ci hai parlato. Ci fai vedere qualche volto, ci racconti qualche sguardo, qualche reazione di qualche piccola o piccolo che... Perché poi cioè, tu ce l'hai già detto, correggimi se sbaglio, ma per esempio quando hai parlato dell'Ucraina e di tanti altri posti, dall'Ucraina e da tanti altri posti, è vero, gli spettacoli sono simili, è vero, gli scenari sono simili, però ogni volta è diverso, ogni volta ti arriva e trasmetti qualcosa di diverso.
1: Guarda, io ho in mente un particolare momento vissuto qualche giorno fa, e stavamo in questi shelter, che alla fine sono queste strutture abbandonate che non hanno nulla, dove alla fine vanno a trovare rifugio le persone più povere e più in difficoltà che vivono qui, no? Ed era una sorta di palazzo con un piccolo spiazzo, e poi questo palazzo aveva una ventina di piani, no? E quindi con tutte le finestre, più o meno, finestre sì, finestre no. E quindi noi abbiamo messo i bambini lì sotto, in questo piccolo spiazzo che dava verso il cielo, no? Solo che i bambini non ci stavano tutti, no? E allora poi altri bambini stavano magari al primo piano, al secondo, al terzo. C'erano bambini fin dal 20° piano, no? Che guardavano giù per vedere quello che faceva il clown. E questo è incredibile, perché mi ricordo ogni volta quanto sia bello, tra virgolette, far sorridere il cielo, no? E in quel momento penso che il cielo abbia davvero sorriso, perché io avevo quel centinaio di bambini che ci stavano in questo spazio, e poi alzando lo sguardo avevo tutti questi bambini che spuntavano fuori, diciamo, con le loro testoline da queste varie finestre che stavano, ecco, questo momento davvero di gioia incredibile, e fuso a una giornata che è stata un po' complicata, perché poi dopo lo spettacolo alcuni di loro hanno salutato, perché si era detto del cessate il fuoco, adesso oramai ne hanno detti 52, quindi non abbiamo perso il conto, no? Però loro partivano per tornare a cercare quantomeno la loro terra, no? Più che la loro casa, ecco, io quella non c'è più al 99%, no? Ecco, quindi finiamo il momento, alcuni partono, alcuni rimangono, e quindi caricano quelle che sono le loro auto il più possibile con tutte le loro cose. Ecco, poi la cosa pazzesca è vederli tornare il giorno dopo, perché non era possibile arrivare, perché il cessate fuoco non c'era, no? Ecco, e quindi tra andare a mettere magari davvero un piede, tornare a vedere se c'è ancora la tua casa, la tua terra, e dover tornare, no? Perché poi comunque hai i bambini con te, no? E quindi diciamo che ci sono sempre queste due cose che avvengono: da una parte la gioia incredibile, poi anche questa comunque inizio di gioia, per dire va bene, noi proviamo a tornare al sud, a tornare dove hanno distrutto probabilmente tutto, e poi questa cosa del dover ritornare il giorno dopo lì, nuovamente, dove non c'era ancora nulla per accogliere, se non c'era ancora il clown, abbiamo ricercato
2: È
1: assieme, ecco.
2: chiaro, Marco, io ti ringrazio perché hai addirittura descritto il luogo e quindi veramente ci hai portato come ti avevamo chiesto lì con te. Vedo al di là del vetro tra i colleghi anche i tecnici Patrizio, Alberto, cito loro perché sono padri e in particolare uno ha una bambina molto piccola, ma insomma anche l'altro. E la domanda è questa, i genitori, cioè il grazie che ti arriva da parte di questi genitori perché regali ai loro figli un attimo di spensieratezza, di leggerezza, perché appunto li fai sorridere il cielo, oppure cosa vedi nei loro sguardi? Se hai modo anche di dialogare con queste mamme, con queste mamme, con questi papà, prima o dopo gli
1: Certo,
2: incontri.
1: guarda, qui per me è più semplice, perché io adesso ho tanti anni, quindi mi arrangio un pochino con l'arabo, poi questo arabo assomiglia all'arabo gazzauro, che è un po' quello che mastico di più, quindi sì, è importante, ecco. Però diciamo che al di là delle parole, tu vedi, soprattutto nelle mamme, nei papà, rinascere un attimino di speranza davanti al proprio bambino che sorride, no? E che esprime la gioia. Molto spesso la gioia che si esprime qui è, diciamo, tra virgolette, violenta, no? Per i bambini adesso è da marzo che non si respira praticamente più qui, no? Ecco, e quindi sono già parecchi mesi, no? Oltre che non è che la situazione prima fosse idilliaca, ecco. E quindi vedere il bambino che magari è qualche mese che non si esprime più nella gioia, tirarla fuori, no? Con tutta la sua forza, tutta la sua volontà, perché poi la gioia, nessun evento riuscirà mai a reprimere fino in fondo la gioia dei bambini, no? Poi basta una scintilla, ecco. E quindi, soprattutto negli occhi di queste persone, ecco, vedi un grazie che per me è clamoroso, ecco, perché vuol dire da un lato ridare sorriso al bambino e da un lato ridare speranze grandi, no? Che vedono nei loro bambini, un po' come tutti, ma soprattutto chi è in guerra, che ha perso tutto, ha il suo futuro, diciamo così, nei loro bambini, ecco, non hanno altro, ecco.
0: Grazie Marco Rodari per far sorridere il cielo per tutti, per i bambini, per i loro genitori. E grazie anche per quello che hai detto, che è più difficile non far niente che fare quello che fai tu. Grazie, grazie Marco, buon lavoro.
1: Grazie a voi davvero.
0: Grazie. Noi andiamo avanti con la musica, bella questa testimonianza. Andiamo avanti con la musica, ci sono insieme due ex vecchi amici, colleghi di complesso musicale tra i più famosi al mondo, i Beatles, insieme Paul McCartney e Ringo Starr, dopo tanti anni, ripercorrono le strade della loro vecchia cara Liverpool, Home to Us.

0: 9.51, rapidamente vogliamo ancora aprire una finestra, una pagina, e che pagina? Quella dei discorsi d'odio. Li conosciamo? Sappiamo cosa sono? Ne siamo vittime? Magari lo siamo in maniera inconsapevole? C'è un progetto che fa luce su tutto questo, è una realtà a dir poco interessante, ci introduce per capire di cosa si tratta proprio la coordinatrice del progetto Mythic, Lara Colace. Lara, ben trovata, buongiorno.
1: Buongiorno a lei, grazie.
0: Grazie, grazie Lara. Diamoci pure del tu, se sei d'accordo, ma soprattutto
1: perfetto,
0: diamolo a questa realtà, a questo progetto. Iniziamo a capire ciò di cui stiamo parlando. Ci introduci?
1: Allora, intanto io sono Lara Colace, lavoro per la Fondazione L'Albero della Vita, che è un'organizzazione, un ETS, ma anche una ONG, che lavora in Italia e nel mondo in tutti i luoghi dove infanzia, adolescenza vengono un po' lasciate ai margini, quindi lavoriamo là dove c'è disuguaglianza, discriminazione, e il nostro target sono bambini e bambine, ragazzi e ragazze, ma anche i nuclei familiari, che naturalmente vengono prese in carico in ogni situazione di necessario supporto. Passiamo ai discorsi di odio. Intanto, cosa sono i discorsi di odio? È importante sapere qual è la definizione. I discorsi di odio sono tutte quelle espressioni verbali che passano online ma anche offline e che hanno come target individui e gruppi di individui che vengono presi di mira solo ed esclusivamente per essere delle categorie specifiche. E quali sono le categorie? Sono l'identità di genere, sono gli orientamenti sessuali diversi dal binarismo, sono la disabilità, sono i migranti in quanto tale, sono tutte quelle minoranze etniche e religiose che sono prese per l'appunto di mira.
0: Ecco Lara, perdonami se ti interrompo, perché su questo vogliamo essere chiari. Non se ne può più di leggere, però, anche, lo dico da giornalista, su alcuni giornali anche autorevoli, delle statistiche che parlano di, non so, stupri che avvengono nelle strade in Italia e che per la gran parte riguardano questa o quella categoria di persone, perché è chiaro che un dato estrapolato serve, può servire anche per strumentalizzare un attacco verso una categoria di persone che già di per sé odio, perché non posso essere attaccato in quanto parte di una categoria. È questo che stai dicendo?
1: Assolutamente, là parliamo di crimini di odio. Quando il discorso di odio e l'escalation rispetto alla verbalità dell'odio arriva a toccare delle fattispecie penali, naturalmente si parla di crimini di odio. Gli studi e lo studio che abbiamo messo in atto nel progetto Mythic ci dice appunto questo, che i crimini di odio sono appunto proprio la casistica che hai detto tu, i crimini, quindi qualsiasi fattispecie penale, sono proprio indirizzati a delle categorie specifiche per l'identità di genere, in particolare sono in aumento quelli contro l'omotransfobia. Ora, ritorniamo al discorso del perché bisogna sapere identificare il problema e il fenomeno. Bisogna saperlo identificare perché ne siamo e potenzialmente siamo tutti vittime. Il nostro progetto si rivolge sì alle categorie, alle fasce minori, di minori, 14-18 anni, però noi facciamo capacitazione, alfabetizzazione digitale anche ai docenti, quindi agli adulti, perché è molto facile, e le stime, i dati ce lo dicono, che molto probabilmente siamo noi stessi, anche adulti, ad essere un modello sbagliato. Un altro dato interessante, la Commissione europea ci dice che in Italia nel discorso pubblico e politico è aumentato in maniera esponenziale il discorso di odio. Quindi noi adulti, alla fine, nell'ambito pubblico siamo un modello negativo alla fine per i giovani. Ecco perché bisogna fare prevenzione, educazione, capacitazione e naturalmente giusta alfabetizzazione digitale per capire qual è lo stereotipo da non mettere in evidenza, qual è lo stereotipo da abbattere, da prevenire e da contrastare.
2: Ecco, a proposito di digitale, no? Ci ha colpito molto oggi parlando di, presentando questa mattina lo spazio con te, questo fatto, questa statistica secondo la quale il 71,6% dei discorsi d'audio avviene proprio in digitale. Il perché forse si spiega, perché ci si nasconde, no? Dietro forse un'identità, ci si nasconde e quindi si può più facilmente colpire.
1: Esattamente, ci si nasconde, è più semplice, a volte i social permettono l'anonimato e comunque c'è anche un altro fenomeno, c'è un problema di non azione nel momento in cui si capisce o eventualmente si identifica la problematica, non si agisce, non si denuncia. Infatti il nostro studio mette in evidenza la sottostima, la sottodenuncia. Si parlava, i dati vengono dall'UNAR, che è un ente istituzionale, è l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali del Ministero, e ci dice appunto 72% quasi dei discorsi passano dal digitale. E lì torniamo al target, chi usa di più il digitale. Purtroppo sono molto i giovani che viaggiano, che vivono sul digitale. E lì naturalmente che bisogna sapere intervenire. Il resto dei discorsi d'odio però non è da sottovalutare, passa anche attraverso dei canali che sono la scuola, che sono gli uffici, i nostri luoghi di lavoro, gli uffici pubblici, ma anche categorie come in Calabria è venuto in evidenza, è stato messo questo, anche lo sport, quindi gli stadi, le palestre. Ecco, questi sono questo fenomeno, un fenomeno veramente dilagante che permea tutti i settori.
0: Lara, noi ti ringraziamo, il tempo a disposizione è terminato, ma c'è un altro aspetto che mi piace in pochi istanti ricordare, ovvero che è fondamentale che ci sia una consapevolezza di cos'è un discorso o addirittura un crimine d'odio, e anche per questo il progetto Mythic e tutto quello che fa l'albero della vita è degno di lode. Grazie a Lara Colace, torneremo a sentirci.
1: Grazie a voi, gentilissimi.
0: Linea al GR Flash e poi apriamo la diretta video con il dottorato in studi per la pace.

Le 10 l'informazione, 32 morti e 700 feriti è il bilancio destinato a salire del terremoto che ha colpito il Venezuela all'incirca la mezzanotte italiana. Alla Guaira, una delle città più devastate, sono stati già estratti 3 bambini dalle macerie. Gli USA inviano squadre di ricerca e soccorso. Offerte di aiuto sono arrivate da tutti i principali paesi del mondo. Hezbollah accusa Israele di nuove violazioni del cessate il fuoco dopo che un drone dell'IDF ha ucciso 2 persone nel sud del Libano. Sempre nel sud del paese dei cedri si registra la morte di un soldato israeliano. In Sudan gli scontri tra esercito regolare e paramilitari delle forze del supporto rapido continuano a mettere a rischio la vita delle persone, lo denuncia l'ONU, che riferisce di un attacco con droni vicino a una scuola che ha causato feriti tra gli studenti ad El Obeid. È atteso tra il weekend e lunedì prossimo il picco dell'ondata di calore che ha investito l'Europa, portando a infrangere record su record nel vecchio continente, causando decine di vittime in diversi paesi. L'informazione torna alle 11:00.

0: Amiche e amici all'ascolto, ancora un saluto da Andrea De Angelis, anche a coloro che ci stanno rivedendo su YouTube, a chi ci segue in diretta su Facebook, ovviamente a chi è collegato sulle frequenze di Radio Vaticana. Grazie a Luca Rossi, tecnico del suono, e ad Alberto Giovannetti per quanto riguarda questa diretta video. Un nuovo appuntamento, l'ultimo di questo palinsesto, con il dottorato in studi per la pace, che in realtà noi già da 2 anni, fin dalla sua nascita, stiamo seguendo da vicino come Radio Vaticana, in particolare qui a Radio Vaticana con voi, assieme al professor Saggioro, che saluto qualora fosse all'ascolto. In che modo? Lo sapete, con una o con un docente, con un dottorando o una dottoranda, raccontiamo questo percorso virtuoso che vuole formarci alla pace. È possibile, non è un'utopia. Allora saluto e ringrazio per essere con noi Veronica Riccardi, professoressa di pedagogia generale e sociale presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, che io conosco, poi magari le dirò perché, professoressa dell'Università degli Studi di Roma 3, benvenuta.
1: Grazie.
0: Grazie per essere con noi. E Chiara Marucci, dottoranda in Peace Studies, il suo progetto di ricerca ci porterà anche nella città di cui il Papa è vescovo. Ben trovata, Chiara.
1: Grazie, grazie, buongiorno.
0: Grazie anche a te. No, in realtà, professoressa, questa facoltà la conosco perché una vita fa praticamente la frequentavo, perché la frequentavano persone a me vicine, però mi è capitato di seguire delle lezioni pur non avendo mai fatto scienze della formazione, quindi mi ha riportato indietro nel tempo come solo l'università a volte sa fare. Guardiamo invece avanti, perché dicevamo, noi chiudiamo questo percorso legato al dottorato di questo palinsesto, però è arrivato il nuovo bando, è un percorso che prosegue. Cos'è che muove tante e tanti giovani, secondo lei, poi lo chiediamo magari a Chiara in persona, a candidarsi per far parte di questa realtà? E cos'è che muove anche voi docenti a farne parte?
1: Allora, buongiorno. Il dottorato in Studi per la Pace è sicuramente un dottorato molto ambizioso e per questo anche molto ambito. Io ho lavoro anche in altri dottorati e mi permetto di dire che nel dottorato per la pace, anche per la sua interdisciplinarietà, effettivamente c'è qualcosa, si crea qualcosa di un po' speciale, diciamo così. Io personalmente sono nel dottorato da circa un paio d'anni e quest'anno per la prima volta ho il compito di seguire una dottoranda che è Chiara, e la mia partecipazione, così come quella degli altri colleghi del Dipartimento, si inserisce in un solco di studi per la pace che portiamo avanti e che si inseriscono a loro volta in studi di cui io sicuramente sono portavoce allieva, ma anche altri più importanti di me, di pedagogia interculturale, di studi sulle migrazioni, di antropologia, in particolare di pedagogia interculturale. Però chiaramente trovarsi da diversi ambiti disciplinari intorno a un tema e che si può affrontare in un'ottica interdisciplinare, che è l'unica ottica che secondo me si può avere su un tema così importante, ambizioso, che ha il rischio di essere effimero ma che invece è chiamato a diventare concreto, sia una questione di piacere e di prestigio anche per noi.
0: Interessante quando afferma, non so se siete d'accordo voi all'ascolto, la professoressa, che o lo si fa insieme varie discipline oppure non lo si fa un percorso del genere. E tra l'altro leggevo che lei studia e si occupa anche della cosiddetta cittadinanza globale, che è un termine, mi corregga se sbaglio, che a volte viene anche strumentalizzato, cioè usato contro. Alcuni lo utilizzano per dire vogliono che tutti si vada verso un unico pensiero oppure verso un mondo globalizzato, come se fosse qualcosa di negativo. Come rispondiamo a chi strumentalizza un po' questi termini, magari neanche li conosce in fondo?
1: Secondo me la cittadinanza globale non si può strumentalizzare, e siamo qui vicini al Vaticano. Papa Francesco ha scritto l'enciclica bellissima, che è stata l'enciclica Laudato Si', ma se vogliamo rimanere nell'ambito pedagogico, ma altri intellettuali, e quindi annovero Papa Francesco fra gli intellettuali in questo caso, hanno parlato Edgar Morin, Terra Patria, nel mio caso un intellettuale che ho amato e studiato molto che è stato Ettore Gelpi, parlava di cittadinanza terrestre, ma anche tutte le direttive dell'Unione Europea vanno in questa direzione. La cittadinanza terrestre, e per usare una o globale come vogliamo dirla, non è un'omologazione ma è riconoscersi figli di un destino comune, avere, usiamo una parola tedesca che ci piace molto perché è intraducibile in italiano, è la parola Heimat, è sentirsi figli della stessa terra, e questo azzera alla base alcune tensioni, perché se siamo tutti fratelli, figli della stessa terra, forse questo ci aiuta, ci può aiutare a depotenziare alcuni conflitti. Quindi io non la vedo come un omologarsi, anzi, e qui ricito nuovamente Gelpi che ho studiato e amato, è la libertà di sentirsi a casa in uno specifico punto d'Italia, di Roma, su una montagna, ma sentirsi altrettanto a casa nel resto del mondo. Quindi nel termine cittadinanza globale io credo che debbano coesistere le appartenenze legittime, diceva Langer, i momenti di intimità, li chiamava etnica, facendo riferimento alla situazione sud tirolese, ma che sia lecito voler stare tra i propri, ma questo non deve andare a confliggere con una cittadinanza globale.
0: Che poi è tutto quel rapporto splendido tra identità e alterità che la sociologia e l'antropologia insegnano e continuano a insegnare ogni giorno. Tra l'altro professoressa ha citato Papa Francesco, ricordiamo quell'immagine del poliedro che lui indicava, no? L'unità nella diversità, di unità ne parla nel suo motto Papa Leone, un giorno sì e l'altro pure, sempre mantenendo poi le specificità di ognuno, mai omologando. Chiara Marucci, diciamo tu ci porti a Roma perché il tuo progetto di ricerca, tra l'altro, si occupa del cosiddetto, altra parola splendida che a volte viene usata, anche questa strumentalizzata, attivismo online, in particolare sui social, da giovani che hanno un trascorso migratorio e dunque magari di seconda generazione, in un contesto certamente complesso qual è appunto la capitale italiana. Come indaghi, come studi questo?
2: Allora, sì, dunque il mio progetto si occupa di andare ad analizzare ed esplorare gli effetti che delle pratiche di attivismo online sui social network prodotte da giovani con background migratorio o italiani di seconda generazione, di nuova generazione, italiani DOS, insomma, su questo c'è un dibattito molto ampio su come vorrebbero essere definiti poi loro in realtà, appunto sugli effetti che queste pratiche hanno poi in realtà nella vita offline. Quindi nella vita reale, nelle città, tra i giovani e le giovani. E quindi per andare a esplorare questo, la ricerca vede, diciamo, una metodologia molto complessa, molto articolata. Una prima fase sarà un'etnografia digitale, quindi fondamentalmente lo studio di ciò che avviene all'interno di questi social. Quindi abbiamo selezionato una serie di attivisti che appunto producono forme di attivismo sui social, e quindi andremo a vedere come lo fanno, perché lo fanno, quali narrazioni mobilitano. E poi, una volta fatto questo, ci sposteremo nelle scuole secondarie di secondo grado a Roma. Abbiamo, diciamo, deciso di in qualche modo mappare la città di Roma, perché comunque si presenta come un territorio plurale ma anche fortemente frammentato in termini proprio materiali, quindi a livello socio-economico. Quindi abbiamo scelto di prendere una serie di scuole divise fra licei, istituti tecnici e professionali, e andremo a condurre quelli che si chiamano focus group. Quindi questi incontri di gruppo in cui andremo a sottoporre delle domande e utilizzeremo degli stimoli visuali, ovvero dei contenuti presi dai social che utilizzeremo appunto durante il focus group per stimolare quello che è un momento di confronto, in particolare per capire se queste pratiche di attivismo possono avere degli effetti su delle tematiche nello specifico, che sono quelle di interculturalità, mm-hmm, identità e cittadinanza.
0: E quindi nello specifico dello specifico, faccio un esempio proprio concreto, un argomento che magari chi è all'ascolto sente proprio?
2: Sì, allora per esempio c'è un attivista, ovviamente non farò nomi perché siamo in una fase troppo preliminare della ricerca, che per esempio utilizza una forma narrativa molto sarcastica rispetto al fatto che lei ha origini tunisine e che ha la cittadinanza perché per la sua storia familiare è riuscito, i suoi genitori prima di lei sono riusciti ad ottenere la cittadinanza, che come sappiamo diciamo in questo paese vede ancora delle difficoltà oggettive, si tratta di un percorso molto complicato. Quindi lei è riuscita ad ottenere questa cittadinanza, ma nonostante abbia la cittadinanza italiana ancora vive delle forme di razzismo, di discorsi d'odio, perché essendo avendo genitori tunisini ovviamente il colore della pelle non è uguale al nostro, e quindi lei racconta in forma sarcastica tutte le cose che nella quotidianità vive, per esempio il fatto passando per strada la sentono parlare in romano, perché poi questa ragazza è di Roma, ma quindi tu sei romana, ma di dove sei, ma dove sei nata però in realtà, e quindi lei racconta tutte queste forme discriminatorie in un senso molto sarcastico, e molto spesso però l'auto-ironia, l'auto-sarcasmo è una forma narrativa potentissima sui social, che crea moltissima aggregazione nei confronti di chi poi vive il social e quindi ascolta questo racconto.
0: Professoressa, l'auto-ironia spesso è anche una forma di intelligenza.
3: Sono pienamente d'accordo, sono molto contenta del lavoro che sta facendo Chiara, e credo fortemente che l'autoironia e l'ironia siano dei modi anche più sottili forse della denuncia, quella diciamo importante scritta a caratteri cubitali, ma dei modi che possono arrivare in maniera molto intelligente al nucleo della questione.
0: Chiara, perché questo progetto di ricerca? Perché dal tono che ha si vede che insomma non poteva farne un altro, no? Sì. La passione la trasmetti, però sicuramente quando hai deciso di intraprendere questo percorso e di scegliere questo progetto, credo che insomma qualche dubbio lo avevi, no? Perché proprio questo? Cos'è che ti ha convinto?
2: Allora, tutto parte dal fatto che in realtà io sono anche un'educatrice e una formatrice, perché lavoro nelle scuole su Roma, portando un progetto che si chiama Educazione alla Pace, attraverso un istituto di ricerche per cui anche lavoro, che voglio nominare e ringraziare, che si chiama Archivio di Sarmo,
0: che conosciamo bene,
2: sì,
0: spesso,
2: sì,
0: ospiti, sì,
2: sì, infatti per questo insomma, e appunto tramite questo progetto Educare alla Pace che portiamo nelle scuole, io spesso tratto gli argomenti relativi all'informazione online. E il tutto parte dal fatto che quando porto nelle scuole questi argomenti e mi capita di confrontarmi con le docenti o coi docenti o chi in generale lavora nel mondo della scuola, c'è ancora moltissima reticenza nel fare educazione al social network, non solo, fare educazione attraverso il social network, con il social network, perché viene visto come insomma il male assoluto, no? Come l'oppio dei popoli, come qualcosa che può distorcere in qualche modo la crescita di un adolescente, soprattutto perché questo progetto lo porto principalmente nelle scuole secondarie di primo grado, quindi nelle scuole medie. E il tutto è partito dal voler scardinare questa cosa, dal dire guardate che non è così, guardate che online succedono una serie di cose anche molto positive, che vanno anche diciamo in senso contrario rispetto al discorso dei discorsi d'odio di cui sentiamo parlare online, e quindi ho detto no, guardate che capitano delle cose bellissime che creano mobilitazione, utilizziamolo il social network a scuola, facciamo vedere che il social può essere utilizzato anche in un modo positivo sia da ragazzi e ragazze con origini italiane che senza origini italiane, ovviamente. E quindi il tutto parte con questo, diciamo, motore di voler in qualche modo dimostrare che quello che succede online ha senso di essere visto, anche perché, come ci dice la ricerca più contemporanea soprattutto, ma in realtà è già da un bel po' che se ne parla, non possiamo continuare ad ignorare la dimensione del digitale.
0: Tra l'altro l'enciclica di Leone Magnifica Humanitas ci dice che non possiamo ignorare ad esempio l'intelligenza artificiale, ma già citando i papi, San Giovanni Paolo II alla domanda «Ma come sarà la globalizzazione, un bene o un male?» rispose «Beh, dipende quello che ne faranno gli uomini, non è né bene né male». E così sono anche i social, professoressa. Cioè, è possibile che quanto ha ben espresso Chiara in realtà non viene compreso? Oppure, ancora una volta, a qualcuno conviene che non venga compreso perché può essere anche scomodo il social, la rete, nel momento in cui, per esempio, favorisce una cittadinanza attiva, una consapevolezza. Poi, insomma, questi giovanissimi andranno a votare un giorno. Più sanno e forse più sono scomodi.
3: Ma la mia è una risposta di bilanciamento. Non so se è più comodo tenerlo lì o più scomodo tirare fuori la problematica. Io non la problematica, perché non è una problematica, è la realtà.
0: È una questione aperta,
3: insomma. È la realtà che a un certo punto rimane con la porta della scuola chiusa, a volte anche dell'università. Credo fortemente, per questo mi trovo molto bene anche a lavorare con Chiara, che ci sia bisogno di un'altra forma di alfabetizzazione e un'altra forma di... mi viene la parola discernimento, ma non è quella giusta, di critica, no? Nel senso che se noi siamo consapevoli che stiamo educando i cittadini di domani, ma anche i cittadini di oggi, perché comunque quando parliamo di adolescenti, anche se non vanno effettivamente a votare, penso che siamo tutti cittadini.
0: Sono il presente i giovani, non il futuro.
3: Esatto, cioè, perché altrimenti rischiamo di rimanere sempre noi protagonisti e pensare che i giovani rimarranno sempre giovani, non saranno mai loro i protagonisti. Però secondo me è fondamentale cercare di dare, darci, perché non è detto che la nostra generazione sia proprio prontissima, degli strumenti per navigare, e dico navigare in tutti i sensi, bene all'interno di quello che sta succedendo. Quando si parla di una narrazione tossica o di quelle che una volta venivano chiamate semplicemente fake news, bufale, cioè, quali strumenti ho io in questo momento in cui sono bombardato di tante cose che non sono mai neutre, mai? Cioè, avere il potere dell'informazione, voi qui siete una radio, però è un potere grande, no? Cioè, l'informazione che io veicolo, a quanta gente arriva? Quanto gente arriva un'informazione di chi è ancora più grande di me? E secondo me una delle forme di cittadinanza che dobbiamo promuovere è proprio quella di sapersi muovere all'interno di un sistema che è un sistema comunque di potere, anche se è un potere che è diverso da come l'abbiamo conosciuto. Quindi rileggere alcune dinamiche, penso a Freire, gli oppressi, gli oppressori, cioè all'interno di un sistema che è nuovo, forse abbastanza, che ci sta davanti, anzi non ci sta solo davanti, in cui siamo immersi, e capire quali competenze critiche di cittadinanza, di attivismo anche, noi vogliamo promuovere e supportare.
0: Grazie alla professoressa Veronica Riccardi per essere stata con noi. Chiara Marucci, grazie anche a te, continua così, la vedo pronta, decisamente. Grazie a voi che ci avete seguito e viva il dottorato in studi per la pace, che proseguirà anche il prossimo anno e noi continueremo. Un saluto veramente a chi vi ha preceduto in questo studio, i tanti professori, le professoresse, i dottorandi, le dottorande. Abbiamo scritto, secondo me, una bella pagina mostrando che è possibile una strada diversa da quella, ad esempio, del riarmo e dell'odio. Restate su Radio Vaticana.
4: In questa notte fantastica.

sale, una manciata di ore da mettersi dentro il delirio totale.

0: Ed Sheeran con Celestial, 10:31 minuti.
1: Come lo dice Stefania? Io non lo so dire.
2: Sempre una gran bella
1: musica.
2: Ciao
1: Carlo Lavella, buongiorno. Da dove è arrivato Gianca?
2: Ogni tanto io mi aggiro da queste parti
1: all'improvviso
2: per ascoltare della buona musica, quella, quella di Radio Vaticana con voi.
1: Fai bene. Sai che ci ha scritto prima un amico, Antonio, e ha detto, perché salutando gli amici del dottorato in studi per la pace, abbiamo ricordato che è l'ultimo appuntamento di un palinsesto che tra 10 giorni vedrà la fine, poi inizierà quello estivo. Ha detto: dai miei conti più o meno avete avuto circa 1000 ospiti in un anno. Ora effettivamente è vero, perché Antonio, io non so come hai fatto a fare questo calcolo, ma noi stimiamo in circa 100 gli ospiti ogni mese qui a Radio Vaticana con voi.
2: Sì.
1: Il palinsesto è di 10 mesi, quindi effettivamente, ma lui non sapeva della nostra stima, quindi probabilmente avrà fatto un conto suo, non lo so.
2: Fatto sta io che sarei uno dei 1000.
1: Tu sei
2: oggi
1: uno dei 1000 e tu sei quello
2: su 1000
1: che ce la fa, cosa farai tra mezz'ora insieme?
2: Tra poco più di mezz'ora c'è il programma di sport, Storia di Sport, Atletica Vaticana racconta insieme a Giampaolo Mattei, insomma, come penultima trasmissione di questa stagione. Poi andremo d'estate a risentirci quelli che sono stati i momenti di rilievo della stagione, ma comunque in quest'ultima trasmissione, grosso personaggio, parliamo di atletica leggera, parliamo di velocità e parliamo di Stefano Tilli, che sta per arrivare qui in zona non di corsa, con però Stefano Tilli è stato, insomma, uno dei velocisti ai tempi di Pietro Mennea, Pavone, Simeonato, la grande staffetta di quegli anni, che poi hanno fatto un po' da battistrada a quelli che sono stati i successi delle più recenti, quelli di Jacobs, Tortu e della staffetta italiana olimpica. Insomma, ci faremo raccontare un po' di cose, sarà un po' di nostalgia, ma anche guardando al futuro, in un momento in cui si parla soprattutto di calcio. Perché sono in corso, come ben sapete,
1: Brasile,
2: i mondiali.
1: Svizzera, Canada, tra le prime qualificate.
2: Esatto.
1: E il Canada non era mai accaduto nella storia che superasse
2: il primo turno.
1: Guarda caso accade quando ospita, no, i mondiali.
2: Squadre africane anche in evidenza.
1: Marocco,
2: forse anche il Ghana ce la dovrebbe fare ad andare ai sedicesimi e chissà, andare anche più avanti. E oggi il Papa riceve i nuotatori dei giochi del Mediterraneo, se non sbaglio.
1: Esatto, è corretto. Ma restando sui mondiali, Giancarlo, perché noi ne abbiamo parlato negli anni scorsi, ormai sono 12 anni che non parliamo di una squadra che ha una maglia azzurra, non so se avete presente, vabbè, comunque, ma parlavamo di mondiali e continuiamo a farlo. A te chi convince di più per quanto hai visto, o chi sorprende di più, al di là del portiere di Capoverde che è diventato ormai un fenomeno sui social?
2: Esatto,
1: 20
2: sì,
1: milioni credo, se non più, follower dopo aver mantenuto inviolata la porta contro la Spagna. C'è chi dice Spagna tra le favorite.
2: Dopo il primo turno io pensavo ad un mondiale che ci avrebbe dato delle grosse sorprese. Squadre cuscinetto, come sapete, non esistono più, perché si rischia veramente di andare a perdere anche col Curaçao.

0: che non è un liquore, ma è un simpaticissimo stato, per la prima volta al mondiale, ecco. Che poi insomma con le seconde partite e con le terze invece si sono un po' ristabiliti i livelli tradizionali, quindi Brasile, Argentina, Francia, Spagna, forse ci mettiamo dentro la Norvegia, potrebbe essere una sorpresa, e lo stesso Marocco, staremo a vedere, perché sarà veramente
1: ci ha dato una
0: uno spettacolo.
1: Giancarlo,
0: una sestina, giocatela.
1: Poi torni qua a metà luglio e vediamo cosa,
2: vediamo
1: cosa se indovinate.
0: Se non starò al mare o in montagna, starò qui, sì.
1: Esatto. Grazie.
0: Anche
1: Giancarlo.
0: Perché fammi dire soltanto che Storie di Sport Atletica Vaticana racconta come Radio Vaticana con voi prosegue durante tutta l'estate, e commenteremo insieme a Giampaolo Mattei appunto quelli che sono state le interviste, i personaggi che ci sono venuti a trovare. Anche noi non siamo a livello di Mille come voi, ma
1: no, ma insomma, ma sai, ma guarda, Antonio mi ha fatto sorridere, però al di là dei numeri quello che conta appunto è un numero, che è il 3355 12 43 722, perché come tu sai ogni giorno arrivano decine di messaggi ed è bellissimo essere insieme a voi all'ascolto. Grazie
0: a voi,
2: grazie, a tra poco.

0: E per quanto riguarda le notizie dal Vaticano, dall'Italia e dal mondo, mattinata ricca di udienze per il Papa, ne parleremo al GR delle 14. In Italia le immagini live ci mostrano in questo momento il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla Camera dei Deputati, 80 anni fa, la prima seduta dell'Assemblea Costituente. Si scriveva una pagina di storia che è la pagina della nostra storia, di coloro che ci seguono ovviamente dall'Italia e sono italiane e italiani. E poi dal mondo, il Venezuela resta in primissimo piano, ci sono una serie di compagnie telefoniche, tra le quali quelle spagnole, che permettono di telefonare gratis in Venezuela. Al momento il bilancio non è mutato di morti e feriti, ma sono migliaia le vittime, in gran parte sembra siano feriti, ma insomma tutto ancora è da comprendere. Questo terremoto di magnitudo 7.5, decine di edifici crollati, danni anche all'ambasciata di Francia a Caracas, e ovviamente si scava sotto le macerie. Noi però voltiamo pagina e chiudiamo questa trasmissione volgendo lo sguardo a un teatro che ci ha accompagnato anche quest'anno nel nostro programma, Stefania.
1: Sì, beh, il teatro che è un punto di riferimento per quanto riguarda il musical, la commedia, il Sistina di Roma. E ne parliamo della nuova stagione che inizierà appunto dopo l'estate con Massimo Romeo Piparo, che è il direttore artistico del Teatro Sistina, che è stato spesso volentieri ospite qui da noi, al quale diamo il benvenuto. Massimo?
2: Buongiorno a tutti, sì, volentieri lo sottolineo.
1: Da parte nostra sicuramente. Grazie per essere con noi. Questo è il periodo dell'anno in cui si presentano appunto le stagioni Ecco, e puoi anticiparci naturalmente qualcosa?
2: Sì, diciamo che posso anticiparvi, anzi confermarvi qual è il mood che ci porta ogni anno a comporre queste stagioni. L'unico grande obiettivo è quello di non tradire il nostro pubblico, che ci ha dato tanto consenso in questi ultimi anni. Quindi si aspettano da noi sempre la garanzia di promesse mantenute. Quindi gli spettacoli che annunciamo sono tutti di grande livello, di grande impatto produttivo, giustificano la fatica a Roma di andare in un teatro del centro la sera durante la settimana. È una stagione fatta sempre di grandi novità e di grandi conferme, cioè riportiamo i grandi classici, i grandi titoli internazionali del momento, del decennio. Ascoltiamo molto il nostro pubblico, ecco, non è la stagione che piace al direttore artistico Massimo Romeo Piparo, ma è una stagione che Massimo Romeo Piparo fa affinché piaccia agli spettatori.
0: Oh, mi piace questa chiave di lettura che stai dando, Massimo Romeo, perché mi riporta alle decine di messaggi che ogni qualvolta vengono qui le attrici e gli attori protagonisti nei nostri studi, e così è stato anche quest'anno. Arrivano dalle ascoltatrici e dagli ascoltatori, alcuni chiedono puntualmente: ma come faccio ad acquistare il biglietto? Noi rimandiamo ovviamente al vostro sito, a quelli che sono i tradizionali circuiti, così come al botteghino, ovviamente si va al Sistina e si acquista il biglietto. Però poi altri commentano dopo che sono andati a teatro, e devo dire, ora non ho i dati ovviamente, parliamo dei messaggi che arrivano in diretta qui a Radio Vaticana con voi, ma c'è stato uno spettacolo che secondo me quest'anno ne ha ricevuti più di altri, almeno dai nostri ascoltatori, ed è quello del ragazzo dei pantaloni rosa. In tantissimi ci hanno scritto dopo che ne abbiamo parlato. Cosa dice questo? Cosa ti dice, Massimo?
2: Ci dice che la gente, quando le storie che racconta il teatro sono storie di vita vera, e ci mettono un po' allo specchio, no? Quello che il teatro un po' dovrebbe fare, ci mette allo specchio e ci fa guardare dove magari noi da soli non riusciamo a guardare. Il ragazzo dai pantaloni rosa è un'operazione doverosa, io l'ho giudicato uno spettacolo necessario, l'ho fatto con grande fatica creativa, organizzativa, perché tratto da un film molto visto dai ragazzi, molto visto dalle famiglie sulle piattaforme, al cinema, quindi diventare spettacolo è qualcosa che richiedeva un lavoro e uno sforzo enorme e anche un rischio, un'incognita. Però, come dici tu, il risultato che abbiamo avuto, il consenso ottenuto dal pubblico ci ha dimostrato che quando uno spettacolo serve, perché fa bene all'anima, la gente corre.
0: E tra l'altro poi i due protagonisti, Samuele Carrino e Sara Ciocca, giovanissimi, sono stati proprio qui in studio da noi. Ricordiamo Rossella Brescia. Ora sto leggendo cosa ci attende il prossimo anno, ovviamente intendiamo stagione, perché a ottobre sarà protagonista questo spettacolo, a novembre debutterà per la prima volta al Sistina Maria Grazia Cucinotta, e poi la regia invece ci conduce attraverso questo brano. Resta con noi Massimo, ne ascoltiamo pochi secondi. A cosa accadrà a Natale al Sistina?

0: Mamma mia, 600.000 spettatori, è il caso di dire davvero mamma mia, 300 repliche, un grandissimo successo che ritorna, Massimo Romeo.
1: Ecco sì, questo è uno di quelli che dicevo prima, no? Quando la gente proprio te lo chiede, erano anni che le persone mi fermavano, direttore ma quando riporta mamma mia? Ah direttore ma se rifà mamma mia, ah ma noi vogliamo mamma mia. E a quel punto un direttore artistico che ha insomma contatto e stima e rispetto del proprio pubblico non può non ascoltare queste chiamate, infatti i primi manifesti che abbiamo messo dicevano proprio finalmente mamma mia, perché era quello che le persone poi ci rispondevano, oh finalmente, ah finalmente. E quindi quando il teatro crea questo tipo di empatia col pubblico, secondo me ha già vinto più di metà della partita.
0: Del resto all'estero, Massimo Romero, lo puoi naturalmente confermare, ci sono teatri che per anni, ricordo Cats a Londra, insomma, tenevano cartellone per anni e anni e anni.
1: Beh, lì diciamo che è proprio un altro, non è paragonabile, cioè noi potremmo paragonare i loro spettacoli ai nostri musei vaticani, stanno lì da sempre e sempre rimarranno, perché l'Italia sulla cultura, sul turismo, ovviamente sull'arte riesce a poter fare industria o comunque un richiamo di attenzione generale enorme. Gli inglesi, non avendo la nostra fortuna, il nostro patrimonio artistico, si sono dovuti un po' inventare questo musical, che non è altro che un richiamo alla nostra opera, al nostro melodramma, diciamo, no? È un genere tutto italiano, il teatro con musica, per cui... però sono stati bravi, ne hanno fatto una grande leva di turismo e di business, e quindi chapeau, bravi gli anglosassoni.
0: Bravo Massimo Romeo Piparo e grazie dunque per riproporre questi grandi successi a grande richiesta, come si direbbe. E però ci sono
1: sì,
0: anche
1: un altro grande ritorno è quello di Spugnini,
0: esatto,
1: una favola.
0: Esatto.
1: Ah, scusa, forse stavi
0: ti stavo chiedendo proprio questo, sì.
1: Esatto, sì, e beh, quello come ci sono i grandi capolavori internazionali, noi abbiamo anche dei titoli italiani, tutti italiani, di cui andare orgoglioso. Uno è questo qui dei Pantaloni Rosa che abbiamo appena citato, ma il grande ritorno di Scugnizzi, uno spettacolo che è stato antesignano di tutta quel filone che oggi è molto famoso anche tra i ragazzini, no? Di Mare Fuori, della sì, napoletanità giovanile col sogno di una vita diversa. Scugnizzi ce lo raccontava già 15 anni fa questo, con delle canzoni che ancora oggi sono nel cuore di tutte, composte da Claudio Mattone, che è un grandissimo autore che cura questo spettacolo come fosse un figlio da tanti anni, e lo riporta a Sistina, dove l'ultima volta 15 anni fa ebbe un successo incredibile, strepitoso, e tutti lo aspettano che ritorni. Quindi è una stagione che mette insieme la grande memoria di questo genere di spettacolo con i grandi titoli nuovi come Priscilla la regina del deserto e tanti altri che torneranno nel corso della stagione.
2: E poi tu hai parlato di italianità, c'è molta Napoli nella prossima stagione, perché ritroveremo Serena Autieri ad aprile nella Sciantosa, e poi che chiusura!
0: Che chiusura davvero!
2: Torna lui. Io la prima volta l'ho visto al Sistina, c'è stata una standing ovation e sono rimasto senza parole, perché non ne vedevo dai tempi, non so, di Renzo Arbor, cioè veramente tutti in piedi, ti parlo di parecchi anni fa, quando
1: sì.
2: Di chi stiamo parlando, Massimo?
1: Te lo confermo che succede tutti gli anni, nel senso che anche lì torna il fil rouge di questa nostra chiacchierata, ascoltare il pubblico di Roma ha sempre dimostrato di amare l'arte napoletana, ha sempre dimostrato, a parte che Roma è piena di napoletani che vivono e lavorano a Roma, quindi è la stagione per loro, nel senso io interpreto quello che il nostro pubblico ci dà come segnale, no? Ci sono tanti napoletani, tanti romani che amano la comicità napoletana, la musica napoletana. E quindi Serena Autieri, Vincenzo Salemme, non c'è altro, cioè Serena ormai è una star, una bandiera del nostro teatro, tutti gli anni è presente con qualcosa, quest'anno impegnata su Moulin Rouge a Milano nella prima parte ci regalerà questo spaccato di canzone, di storia, di una maschera napoletana, quella della Sciantosa, e con canzoni e narrazione ci porterà per mano in quel mondo, e subito dopo ci sarà il grande mattatore, forse il più grande mattatore che abbiamo adesso, che è Vincenzo Salemme, con una nuova commedia, che cioè è una commedia del suo passato ma in chiave completamente rinnovata, sicuramente amata dal pubblico.
2: Chissà, magari verrà anche lui, sì, negli studi. Lo scorso anno non c'è stata la possibilità, ma io dico sempre di Salemme, gliel'ho detto anche di persona, tanti lo hanno visto al cinema, va visto a teatro. Vincenzo Salemme va visto a teatro, perché è veramente uno spettacolo nello spettacolo,
1: no,
2: è irresistibile.
1: Lui è il nuovo De Filippo, il nuovo Totò, cioè li mette tutti quei grandi Troisi, cioè c'ha tutto quel sapore di grande comicità, di grande attorialità partenopea, quindi sarà senz'altro apprezzato dal vivo, forse più che nello schermo.
2: Grazie.
1: E poi un altro protagonista,
2: vai, chiudiamo.
1: Chiudiamo con la cucina italiana, cioè, patrimonio dell'UNESCO, non poteva il Sistina non omaggiare questo grande riconoscimento alla cucina italiana con Belle Ripiene, una gustosa commedia dimagrante, cioè uno spettacolo ambientato in una cucina con quattro donne cuoche, chef vere, che cucinano davvero, e sul finale poi ci sarà l'assaggio per il pubblico di quello che si cucina durante questa commedia esilarante, interpretata da quattro splendide attrici: Rossella Brescia, Rosalia Porcaro, Roberta Lanfranchi e Samuela Sardo.
2: Tutto questo ad aprile 2027. Grazie,
0: grazie
2: Massimo Romeo Piparo, a ritrovarci, buona estate, e un saluto
1: grazie
2: anche alla tua mamma, che mi ha sempre, quando la incontro,
1: no,
2: mi dice: ma Radio Vaticana è meravigliosa. Grazie a lei,
0: grazie.
2: Salutacela.
1: Mia mamma è una vostra ascoltatrice fedele e convinta.
2: Ale, ciao,
0: grazie,
2: buona vita.
0: Ciao.
1: Buona giornata a tutti.
0: Allora, 10:55, siamo arrivati al termine di questa trasmissione, bella come tutte le altre, vero?
2: Con te sempre Stefania, e con chi ci segue, grazie.
0: Grazie a tutti voi, grazie.
2: Ciao Luca Rossi,
0: grazie
2: a
0: Luca,
2: tutti.
0: Grazie anche Alberto Giovannetti, buona giornata. Intanto c'è Loredana Bertè, dedicato a tutte voi,
2: tutte.
0: Tutte, sei bellissima.

Le 11 l'informazione: terremoto in Venezuela. Sebbene il bilancio ufficiale delle vittime resti di 32 morti e 700 feriti, emerge sempre di più uno scenario drammatico. Alcune fonti stimano migliaia di vittime. Decine di edifici sono crollati nella città di La Guaira e molti crolli sono segnalati anche a Caracas. L'ondata di caldo che ha colpito gran parte dell'Europa è collegabile a 212 decessi avvenuti in Spagna, secondo stime di un istituto pubblico iberico. Picchi di calore sopra le medie sono attesi fino a lunedì prossimo. Il petrolio Brent, di riferimento per l'Europa, è sceso oggi sotto i livelli precedenti alla guerra tra USA e Iran, grazie alla graduale ripresa del traffico nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti vogliono un accordo con l'Iran, ma non ad ogni costo, ha detto il segretario di Stato americano Rubio in Bahrain, dove è giunto per partecipare al Consiglio di cooperazione del Golfo. Lo stretto di Hormuz non apparterrà ad alcuno Stato, ha aggiunto Rubio. L'informazione torna alle 11.59.

vita. Mi ritrovai a non aver capito. Poi ci fu una distrazione, o forse fu un'insolazione, a dirmi non c'è niente da capire.

0: Sport.
1: Atletica Vaticana racconta.
2: Amici della Radio Vaticana, amici di Vatican News, amici dello sport soprattutto, siamo puntualissimi come sempre. Un saluto viene dal sottoscritto, da Giancarlo Lavella, ma non mi riesce che salutare il presidente
3: Rullo di tamburi,
2: Giampaolo Mattei.
4: Grazie Giancarlo.
2: Giampaolo, oggi andiamo di corsa, eh?
4: Oggi andiamo di corsa. Ma ci siamo già detti che oggi siamo particolarmente contenti perché si parla di sport, di atletica, insomma.
2: Allora,
4: tanta roba,
2: lo faremo
4: Roma,
2: anche
4: roba.
2: In video tra poco, tra qualche secondo, sarà il momento in cui vi presentiamo il graditissimo ospite di oggi. Tra 5, 4, 3, 2, un secondo in video ora. E un saluto va ai videoascoltatori che ora ci stanno anche guardando sulla nostra piattaforma Facebook e potranno anche rivederci in podcast su YouTube. Questa è Storia di Sport, Atletica Vaticana racconta.
4: Oggi raccontiamo tante cose.
2: Giampaolo Mattei, a te come sempre l'onore e l'onere.
4: Ma non è un onore,
2: presentare.
4: È un onore. Abbiamo qui e lo ringrazio anche per aver...
2: Ma devi essere veloce.
4: In meno di 6 secondi o in meno di 10 secondi o di 20 secondi. Lo ringrazio innanzitutto per aver attraversato il caldo di Roma, perché c'è tanta roba. Abbiamo qui Stefano Tilli, grazie a Stefano di essere
5: buongiorno,
4: venuto.
5: Buongiorno Giampaolo, buongiorno Giancarlo e buongiorno agli ascoltatori e video telespettatori.
4: E qui abbiamo già capito una delle caratteristiche di Stefano, perché come dicevamo prima tra di noi prima di partire, grande atleta, con una carriera lunghissima e importante, poi allenatore, manager, divulgatore scientifico nello sport e, come si è capito dalla capacità, anche commentatore da 19 anni, il prossimo anno sono 20, della RAI per gli eventi dell'atletica. Eventi dell'atletica intendo le Olimpiadi, i Mondiali, gli Europei, quindi voglio dire, è una vita nell'atletica, dai primi scatti da ragazzo fino adesso che commenti per la RAI i grandi eventi dell'atletica mondiale.
5: Possiamo veramente dire che l'atletica è tutta la mia vita, grazie a mamma e papà, perché l'atletica, in particolare lo sprint, la velocità, si fa per genetica, perché occorre avere delle fibre bianche. Le fibre bianche sono quelle a contrazione rapida, quelle rosse sono quelle della resistenza, per cui devi un po' nascerci, altrimenti puoi migliorare le tue qualità di velocità ma non sarai mai un campione. Quindi grazie a mamma e papà mi sono trovato questo talento e la mia costanza e il mio impegno, che ho anche ereditato, poi parleremo del mio mentore Pietro Mennea, ho anche ereditato da lui questa grande forza di volontà, questa disposizione al sacrificio e all'impegno, e ho portato avanti una carriera molto lunga, è durata quasi 20 anni. E se non avessi avuto i tendini d'Achille che alla fine hanno cominciato a dire basta, probabilmente starei ancora
4: a scattare
5: con le scarpe chiodate.
2: Senti, una curiosità, Stefano Tilli, ti sei mai cimentato, e i tuoi colleghi della corsa lunga si sono mai cimentati nella velocità e tu invece nella corsa lunga, anche solo per così, per dimostrazione?
5: Sì, all'inizio, proprio inizio preparazione, che per noi è metà di ottobre, c'è da fare un po' di fondo per fare un po' di fiato, per cui mi ricordo che con Pietro Mennea, con Pierfrancesco Pavoni, con Carlo Simeonato, facevamo tutto un percorso largo che c'è a Formia alla Scuola Nazionale di Atletica Leggera, e che poi tornerà, ne parleremo, proprio di Formia. C'è tutto un percorso che misura un chilometro, per cui a inizio preparazione sì, facevamo anche della corsa più lenta e più lunga. E ricordo che io tagliavo un po' perché era troppo pesante per me, e Pietro mentre correva rideva,
4: e Pietro aumentava, immagino,
5: invece lui mai lui portava sempre fino in fondo il suo lavoro.
2: Le
5: io tagliavo.
2: Protestavano.
5: E una volta mi ricordo il professor Vittorio, era il nostro allenatore di Pietro, diceva guarda Stefano è ancora più fresco, ti devi impegnare di più, e Pietro diceva,
4: non poteva dirgli che aveva italiano,
5: non poteva.
2: Senti, hai fatto quattro nomi che hanno costituito la staffetta, una delle staffette dei
5: sogni,
2: non
5: a caso, cioè,
2: sì. Ecco, che cosa ricordi di quel periodo? Innanzitutto, ecco, chi erano i curvisti?
5: Io ho fatto la prima frazione in curva dal blocco, Simeonato la seconda, in terza Pavoni e in quarta
2: Pietro Mennea.
4: Sì, ma quattro nomi, guarda, era come nel calcio, in quel periodo ti diceva Zoff, Gentile, Gabrini.
5: Ancora adesso,
4: Simeonato, Pavoni,
5: è una staffetta che è rimasta nella testa e nel cuore di tutti quanti gli sportivi, non solo appassionati.
2: Io della medaglia d'oro invece di Tokyo ricordo Jacob e Torto.
4: Invece c'erano anche Patta e Desalu, e abbiamo avuto ospite qui 2 settimane fa Filippo Tortu, e ha detto una cosa bellissima nel complimentarci, abbiamo visto le immagini della so se è una rimonta, lui giocava su questa parola, insomma, nell'arrivare davanti all'inglese.
5: Sì, sì, è una rimonta perché è partito dietro. Un metro dietro.
4: Lui dice, hai vinto di un centesimo. Dice, no, il centesimo non è mio, di tutte e quattro. Ed è un'affermazione che la spontaneità in cui l'ha detto, dice, giustamente dice, se non arrivavo lì vuol dire che De Salo non mi aveva dato il testimone, che Marcel non aveva fatto quello. Insomma, la staffetta non si vince da soli.
5: Assolutamente no. È però quella dell'ultimo frazionista la frazione più importante, perché intanto è quello che ti può far guadagnare quel qualcosa in più per andare a prendere una medaglia, oppure essendo il più forte può consolidare il risultato che hai ottenuto, quello che si batte con il tuffo sul filo di lana, per cui è una frazione molto importante e un 1% in più glielo dobbiamo dare a Filippo Torto per quella occasione.
4: Ma secondo te una staffetta, questo l'abbiamo fatto anche con i nuotatori, il discorso è simile, tu fai uno sport individuale, corri i tuoi 160, però nella staffetta naturalmente entra la squadra, le prove di cambio, e questo alle volte ci favorisce perché gli statunitensi, che sono con i giamaicani più veloci,
5: 50-50 sbagliano una volta vincono
4: perché non provano, no? Perché non
5: sbagliano,
4: provano
5: o vincono, non c'è una via di mezzo,
4: provano meno, ecco.
5: Sì, provano meno perché lì ci sono i gruppi di lavoro per cui non si incontrano mai. Noi facciamo invece dei raduni appositi per settori, per cui quando si incontrano gli atleti della velocità, in primis provano i cambi.
4: E come si provano i cambi? Cioè, deve esserci anche un feeling umano, perché se no...
5: Sì, assolutamente sì, bisogna fare un sacco di esercitazioni con il compagno che seguirà e lui con quello che lo precede, perché io devo memorizzare visivamente dove lui metterà la mano al mio segnale. Quando io dico hop, dico, e infatti io ancora ho qui la mano di Simeonato, perché ancora me lo ricordo. E noi avevamo fatto, per guadagnare tempo, una sorta di appuntamento, per cui io arrivavo a distanza, che è una distanza calcolata, perché chi segue mette una fettuccia di elastica, insomma, adesiva per terra. Quando io passo su quel segno, lui si avvia. Quando arrivo a distanza da cambio, io dico hop, lui tira fuori la mano e io consegno il bastone. Per abbreviare i tempi, quando io dicevo hop, già andavo all'appuntamento. Per cui questa è una tecnica per...
4: Che affini con la familiarità.
5: Sì, perché poi lì veramente io avevo questa zona in cui Carlo avrebbe messo la mano, una mano molto ferma, poi Carlo era molto bravo, Carlo Simeonato. Per cui io ancora mi ricordo la mano di Carlo, io vado lì e trovo. E infatti abbiamo fatto dei cambi bellissimi e... abbiamo vinto questo argento ai campionati mondiali, soltanto gli Stati Uniti di Carly Lewis, Calvin Smith, Emmett King, Willie Gold.
4: Però fanno il record del mondo.
5: Solo
4: per
5: loro ci hanno battuto e hanno fatto il record del mondo per arrivarci davanti.
2: Tra l'altro io volevo salutare e ringraziare la nostra regia, Luca Rossi per la regia audio, Alberto Giovannetti per quella video, perché la carriera di Stefano Tilly potremmo anche vederla nel corso di questa trasmissione, anche con delle foto. è con un filmato storico.
4: Mamma, infatti Stefano prima ha citato Formia, è una cosa veramente storica, è l'unica occasione in cui un papa, Giovanni Paolo II, assiste ad una gara di 100 metri vera, cioè non era una gara diciamo così amatoriale,
5: vince e solo il 100 metri?
4: Solo il 100 metri, vince Calvin Smith, che è Calvin Smith, magari Stefano che gli è stato a fianco,
5: campione del mondo, primatista del mondo,
4: non è poca roba,
5: è uno dei quattro della staffetta di Helsinki,
4: ecco. E poi c'erano Dennis Mitchell, Robson da Silva e Stefano, e quindi sì, vedremo queste immagini straordinarie, questi 100 metri a Formia. Stiamo parlando di una occasione
5: 1989,
4: il 25 giugno, ma non ti abbiamo invitato, me lo sono accorto dopo che era il 25 giugno.
5: Ma veramente era il 25? Questo non lo sapevo.
4: Se mi vuoi dare merito, ma non ce l'ho, nel senso che me lo sono accorto il giorno
5: ti
4: dopo.
5: Ti diamo questo merito e mi emoziona, perché sì, quello è stato
2: quando volete
5: molto
2: la
5: alto.
4: Sono 37 anni esatti da quel giorno, e tra il Papa era in visita a Gaeta e fece questo passaggio.
2: E non per fare un paragone con i vostri colleghi del calcio, ma allo stadio olimpico Giovanni Paolo II assistette a una partita, così, una dimostrazione, credo tra Roma e Lazio.
4: Amichevole
2: proprio.
4: Era
2: un'amichevole, ma ospitare il padre, e fu una cosa noiosissima, perché venne fuori uno 0-0 fatto di piccoli passaggi e nient'altro.
5: No, il pontefice
2: voi invece avete
5: si
2: fatto
5: emozionò.
2: Una gara vera.
5: Sì. Poi io andai ad incontrarlo perché le medaglie ce le ha consegnate lui.
4: Ecco Stefano,
2: la gara, la possiamo vedere.
5: Il mio body azzurro al centro della
4: pista. Ti chiedo
5: pista.
4: La telecronaca alla Bragagno o alla Di Bella?
5: Sì, qui stiamo aspettando lo sparo, tutti emozionatissimi perché sapevamo chi c'era in tribuna. E qui ho fatto anche una bellissima gara perché Dennis Mitchell e Calvin Smith
4: siete tutti lì.
5: Secondo me, guarda, ecco, proprio
2: guarda, secondo me sei
5: un centesimo. Secondo me sono secondo, lì mi hanno messo terzo.
4: Ecco.
5: E lì il pontefice era molto soddisfatto di questa nostra gara e ha scambiato delle parole con tutti quanti noi, e a me ha detto ma ha visto sicuramente un po' gracile in quel momento, noi non facevamo tanta muscolazione sopra, e mi ha detto ma sei forte tu al cospetto di questi ragazzi così dotati fisicamente, e io ho detto grazie santità, dico ci voleva l'aiuto di qualcuno ancora più
2: la stretta di mano con Giovanni Paolo II.
5: Queste cose che mi ha dato il pontefice ce le ho ancora a casa. Mi ha dato la medaglia, mi ha dato quella targa.
4: Ecco.
5: Lui è Calvin Smith, sì, che ha vinto la gara. E le custodisco gelosamente. Anzi, ricordo che mamma, quando sono tornato a casa, ha detto: queste le ha toccate per ultimo il Papa. Le ha messe dentro un sacchetto, una bustina, una reliquia proprio. E dico: no, veramente le hai toccate te per ultimo, però non fa niente. Però, le impronte del Papa ci sono.
4: Ci sono assolutamente.
2: Senti, Stefano, questo è un po' il periodo in cui comincia a cambiare. Abbiamo detto gli americani belli piazzati, voi un po' più magrolini, ma comincia a cambiare la struttura fisica, genetica del velocista.
5: Sì, era l'avvento di Ben Johnson, che poi tutti quei muscoli abbiamo capito come venivano fatti e costruiti, e quindi ci siamo messi anche noi a sollevare pesi in palestra per la parte superiore. Per quanto riguarda me è stato un errore, perché quando arrivano sui piedi, i piedi non lo sanno che sono muscoli belli da vedere al mare, sono chili, per cui ritardano un po' la risposta, certo, del piede. Sarebbe meglio essere sproporzionati, un po' come era Pietro Mannea, sotto una grande potenza e sopra una grande leggerezza. Questo è il rapporto ottimale, perché se due macchine hanno 1000 cavalli ognuna, una pesa 500 kg e un'altra ne pesa 2000, fatto sta che quella che pesa di meno.
4: Ecco, vediamo altre immagini della carriera di Stefano. Ecco, tu cominci praticamente circa nel 1980, più o meno, quando
5: un po' più tardi.
4: Quando Pietro vince a Mosca, cioè
5: sì,
4: tu vedi,
5: sì,
4: Mosca praticamente.
5: Bravo, sì. Posso raccontarlo questo,
4: certo,
5: episodio, perché è proprio così, di vita reale. Io ero in vacanza a Ischia e lo sprint mi ha sempre affascinato anche prima di praticarlo, perché io giocavo a calcio in quel periodo. E prendevo la mia vespetta dai Marunti, nella spiaggia di Ischia, e lasciavo tutti i miei amici all'ora di pranzo per il fuso orario. E andavo a casa a vedermi le volate di Pietro, la semifinale e la finale, E sti ragazzi che mi dicono: ma dove vai?
4: Dico, a vedere Mennea.
5: Devo vedere Olimpiadi a Mosca. E vederlo vincere in quel modo, con quella grande rimonta, cioè a me mi ha messo un fuoco dentro, ma veramente io ho sentito una cosa dentro che mi ardeva, dico, io devo fare quello, siccome sono anche fatto per questo, perché mi rendevo conto a scuola,
4: anche nel calcio,
5: anche nel calcio,
4: sulla fascia andavi come
5: nel calcio, facevo l'ala destra, adesso non ci sono più questi ruoli, ma insomma ero un esterno alto a destra. E correvo, bastava che tirassi la palla in avanti e andavo, e c'era questo povero terzino che mi marcava, cioè il malcapitato di turno, che passando davanti alla sua panchina guardava il mister e diceva: ah mister, sto sette corre come un fio,
4: come me ne vuoi dire?
5: Forte. E io mi divertivo perché era così, poi lo mettevo sempre di più alla frusta. E quindi poi così facevo un campionato di allievi romani, per cui andavi a giocare le domeniche mattine nelle borgate,
2: dei campi
5: non
2: fuocati.
5: Era facilissimo,
4: non era facile.
5: E quindi la seconda volta che siamo usciti dal campo scortati dal cellulare della polizia, ho detto, andiamo un po' a provare se è vero che
4: se è vero che l'atletica
5: ed era fine 82, mi sono allenato e ho cominciato.
4: E quindi nell'83 vinci subito.
5: Era vero. Era vero che correvo, quindi il terzino si può mettere l'anima in pace.
4: Sì. Ma che e quindi l'incontro con Pietro, questa figura incredibile, carichi di lavoro leggendari. Ho letto in una tua dichiarazione anche per Francesco Paponi che quando avete provato a farli voi avete detto: fermiamo. Eppure, e qui dico una cosa che magari qualcuno si... non era un atleta di talento, Pietro.
5: Bravo. Cioè, talento, lo diceva anche lui, quindi lo possiamo
4: c'era
5: dire.
4: Pier Francesco, tu sì,
2: cioè, non aveva un fisico che
5: ma proprio la composizione muscolare di cui parlavo prima era meno dotato di fibre bianche, ne aveva parecchie di intermedie. Adesso non vogliamo andare troppo nel dettaglio, ma con le biopsie, test
2: certo,
5: fatti,
2: si riesce a capire.
5: E facevamo i pesi in palestra, era l'ultimo di noi, facevamo le salite ed era dietro, facevamo i balzi, era l'ultimo, quindi come talento era leggermente inferiore a noi, però poi compensava con una forza di volontà mentale, con un'abnegazione, un sacrificio, un impegno, una volontà ferrea e una fibra. La fibra muscolare, la fibra di Pietro, struttura, tendini, ossa, muscoli, era molto solida. Lui non si è fatto male come noi. Io 4 operazioni al tendine d'Achille. E lui invece non ha mai, quasi mai avuto infortuni pesanti. Esatto, quella era la grande forza oltre alla testa di Pietro. Per cui sì, nell'83 vado a fare il primo raduno a Formia e vedo Mennea, vedo Vittori, ma io camminavo un metro da terra. Infatti poi il professor Vittori...
2: Ma tu ti sei presentato o c'è qualcuno che ti ha presentato? Perché se vado io a Formia, vado via.
5: No, mi hanno invitato a fare un raduno federale di cui parlavo prima, cioè, no? Quando il gruppo di velocità si riunisce. E mi hanno presentato Pietro così e il professor Vittori mi ha fatto fare subito delle ripetute con Pietro. E io sulle ali dell'entusiasmo gli ho tirato il collo, devo dire, perché io andavo, c'avevo queste gambe che andavano così, dico, sto correndo con Pietro Mennea, il mio mito, il primatista del mondo all'epoca.
2: Medaglia d'oro.
5: La medaglia d'oro olimpica di Mosca, quella gara che io ho visto tornando con la vespetta rossa.
4: Mo sto lì, insomma, tanta
5: adesso
4: roba.
5: Sto correndo con lui, quindi ero veramente emozionatissimo. E da lì poi anche un bel rapporto, non proprio di amicizia, lui era il mio fratello maggiore, Pietro. 10 anni ci passiamo, esatto. Però. Lui 52, io 62, 1962. E quindi poi me lo sono ritrovato anche come compagno di stanza, perché il professor Vittori, essendo io molto giovane, pensava che fossi molto tranquillo. Non è stato sempre così, però Pietro l'ho fatto divertire molto, di questo sono molto fiero e orgoglioso.
2: Gli altri velocisti, c'era tra di voi un rapporto anche di sano antagonismo, giustamente.
4: Sì, sì. Ma uno vuole sempre arrivare davanti, mi sembra.
5: Allora, per frequentazione, Mennea, mentore, sicuramente modello da seguire. Amicizia proprio con Pierfrancesco per contiguità proprio.
4: Romano pure lui.
5: Sì, anche di anagrafica e proprio perché romano, quindi grande intesa, e ancora adesso siamo molto molto amici. E con Carlo Simeonato, ecco, questi tre rimasti.
2: Sì. Intanto scorrono le tue immagini,
4: sì,
2: ecco.
4: Con Marcel Jacobs, eccoci
5: questo
4: qua.
5: Jacobs, sì.
4: Io stavo leggendo che Jacobs va a Tokyo, vince incredibilmente questa medaglia pazzesca, poi la rivince pure nella staffetta, ma ecco, questi eccoli qua, ne abbiamo appena nominati, Mennea, Pavoni, Simeonato, Tilly, sì, eccoli qui. Ma fino a quel momento nessun italiano era mai andato in finale sui 100 metri alle Olimpiadi, nemmeno Pietro, nei 200 lui, nei 200 Berruti, che aveva anche vinto, ma nei 100 nessuno. Tu c'eri andato vicino
5: a Los Angeles,
4: a Los Angeles 84, in semifinale, con però Carl Lewis, Ben Johnson, la Wales,
5: trovato
4: una bella semifinalina.
5: Medaglie olimpiche.
4: Ah, ecco qua, il cambio, eccolo qui. Qual è?
5: Ah, qui siamo io e Pietro proprio a Los Angeles 84, vedi scritto sul numero, l'Olimpiade al Coliseum. Guarda che bella mano che aveva pure Pietro, molto, molto ferma.
4: Che bello dire bella mano, cioè, qui c'è proprio la tecnica e la...
5: Sì, perché la mano deve essere tutta aperta come è quella lì di Pietro, perché se quello che segue comincia a cercare il bastone, il testimone è finita.
4: Si vedono delle
5: la mano deve essere ferma, perché il testimone deve passare, chi lo porta lo passa, chi lo riceve deve rimanere fermo, freddo e continuare ad accelerare.
4: Però non è facile farlo a tutta velocità,
5: no,
2: anche perché
5: facile.
2: Poi chi riceve, se non sbaglio, la deve passare dalla destra alla sinistra o viceversa.
5: Non necessariamente, infatti no, Pietro non lo faceva.
2: C'è una foto autografata.
5: Sì, infatti, foto stavo cercando
4: sì, anche
5: di...
4: Angelo mi pare c'è scritto, sì. Stefano Tilly, sì.
5: Bella.
2: Ad Angelo
4: Stefano Tilly, sì.
5: Le immagini le avete messe alle mie spalle, quindi io non le
4: devi
5: vedo.
4: Girare.
5: Ve le commento tutte quando le vedo.
2: Per chi ci sta guardando, lì c'è un televisore.
4: C'è un televisore.
5: Quella era una Coppa Europa, questa è l'ultima Olimpiade che ho fatto, questa è Sydney 2000. Ecco, vedi qua un po' più di muscolazione sicuramente. Però sulla fase lanciata, dove conta il tempo rapido di contatto, certo, a terra, è un pochettino lì ti ostacola, mentre ti avvantaggia enormemente in accelerazione, perché le braccia spingono molto. Poi dopo devono essere leggere e veloci.
4: Tu sei stato campione europeo sui 60, esatto, e sui 200, addirittura 200, quando mi pare che era l'85, fai anche il record del mondo, che è a tutt'oggi il record italiano, 20,52.
5: Bravissimo,
4: assolutamente, tutto scritto qua.
5: È così, è
4: che
5: così.
4: C'è differenza?
5: Oggi ancora sono primatista italiano di questa distanza, che per un periodo si è corsa poco, adesso si ricorre in quasi tutti i meeting, specialmente negli Stati Uniti.
4: 200 metri indoor.
5: 20,52, sì. È stato a Torino nel febbraio 85, ho fatto questo record del mondo strappandolo a un tedesco che si chiama Lübke. E correvo forte lì su quelle piste, tant'è vero che poi ho visitato subito tutti i reparti di traumatologia sportiva perché quelle sollecitazioni con le curve paraboliche,
2: esatto,
5: hai presente
4: che
5: come sono?
4: Indoor, sono
5: l'anello lì è di 200 metri e quindi per farti stare dentro le curve sono paraboliche, arrivano un sacco di chili sui piedi e mentre sono in torsione per fare la curva, grande stress, grande sollecitazione, dopo l'ho pagata, però lì andavo veramente forte e quando ho vinto poi gli europei 15 giorni dopo quel record avevo una pressione incredibile, dice: ma come, hai fatto il record del mondo
4: e non vinci
5: gli europei, ma per vincere gli europei dovevi battere Sanguma, Linfor Christie, tutti questi
4: Linfor Christie,
5: britannico. Sono stati 15 giorni pesantissimi e poi una grande liberazione, perché in effetti ho vinto vincendo tutti i turni senza avere mai in discussione il titolo.
4: Ecco, parliamo
2: un minuto di stop, ma ascoltando la nostra amica Mara Micelli,
4: assolutamente,
2: che ha dedicato la sua pillola di oggi
4: alla velocità,
2: proprio alla velocità, perché poi volevo, oltre alle tue domande, Giampaolo Mattei, sapere qualcosa di Stefano Tilly, allenatore, anche perché tu hai incrociato, sia voglio dire affettivamente ma professionalmente, una delle figlie del
4: vento, forse la più veloce di tutte, poi non ha vinto le medaglie olimpiche,
5: sì. Sì. Secondo me sì,
4: anche tenendo conto del discorso di doping a cui si potrebbe accennare, sì, c'è delle altre questo.
5: Sicuramente insieme alla Shelley Ann Fraser, le due velociste più forti di ogni tempo che io abbia mai visto sui 200, sicuramente lei e la Jackson adesso sono le più forti di sempre, tant'è vero che lei è ancora la primatista del mondo dei 200 metri indoor, unica ad aver corso meno di 22 netti quando si allenava con me.
4: Melenotte giamaicana, sì, ma è straordinaria.
5: È la velocità è giamaica.
4: Giamaica. Velocità è giamaica. Ecco, poi di questo ti volevo parlare. Adesso sentiamo una pillola, ma
2: anche lì,
4: discorso...
2: anche lì è un fatto genetico.
5: Sì,
4: incredibile.
5: Sì, sì, è genetica.
4: Allora, Mara Micelli.
2: Allora, Mara Micelli con la velocità, la sua pillola, e poi torniamo subito in studio. Anche perché tra poco poi avremo anche un ospite telefonico, ma per parlare...

C'è un istante prima dello sparo in cui tutto è immobile. Il corpo trattiene il respiro, il cuore accelera, il tempo sembra fermarsi. Poi arriva il segnale e il corridore scatta. La velocità non è soltanto forza nelle gambe, è la capacità di cogliere il momento giusto, di trasformare l'attesa in azione. Anche nella vita ci sono occasioni che passano in un attimo. Un gesto di aiuto, una parola di conforto, una scelta coraggiosa. L'atleta della velocità insegna che essere pronti non significa andare di fretta, ma saper riconoscere il momento in cui è necessario partire. Fai il bene mentre ancora hai il tempo. San Giovanni Bosco.

0: E grazie ancora a Mara Miceli, che con lei che riesce a fare poesia dello sport. Siamo in compagnia di Stefano Tilli e quindi rispettando quella che è la tua specialità, corriamo anche
1: sì,
0: noi veloci.
1: Dobbiamo dire tante cose, quello che riusciamo a fare.
0: Un po' la tua vita, Stefano.
2: Capirai, qui è veramente una vita.
0: Ci vorrebbe una trasmissione di tre ore.
1: Ma lo rinviamo sicuramente. Ma io vorrei passare adesso alla parte del commentatore, no? Tu stai vivendo anche questa esplosione dell'atletica italiana. Dicevamo prima di Marcel a Tokyo, Gianmarco Tamberi, la Palmisano, Stano. E adesso, quando ci sono manifestazioni europee, se non vinciamo 3-4 ore, siamo delusi, cioè invece siamo a un livello altissimo. Ecco, tu da a me quello che mi piace quando tu fai il commentatore è che si sente che hai vissuto quelle cose, cioè quando vedi Filippo o Marcio che si mettono sui blocchi, tu racconti
2: quello che sentono, quello che provano.
1: O lo sguardo tra lui che guarda Coleman piuttosto che Noah Lyles, tu sai cosa vuol dire guardare Lewis, ecco. Tu in quel momento come ti senti? Ti senti un complice dell'atleta? A me da appassionato mi fa molto piacere sentire questa, e anche il tuo commento tecnico. Filippo è rotondo, è tirato, non sì, è, sì, a me sì. Queste cose mi fanno impazzire, e non rimbalza, che se uno lo sente dice che dice sto matto.
2: Esatto,
1: ecco.
2: È proprio quello, l'esperienza vissuta in pista portata poi al microfono, perché chi vince lo vedono tutti. Io ti dico perché ha vinto.
1: Ecco, questo è
2: questa è la cosa importante. Spiegando anche tutta una serie di particolari tecnici, meccanici, mentali, tutte cose che ho vissuto sulla mia pelle. Io, insomma, porto un bagaglio di esperienza importante. Io ho battuto due volte Carl Lewis, Mennea, Asafa Powell, Don Quarry, Alan Wells, insomma, Calvin Smith. Più o meno, cioè, ho corso forte. E, per di più cerco di parlare con termini semplici, perché se tu non esprimi un concetto con termini semplici vuol dire che non hai capito.
0: Certo.
2: O non la sai. Invece se sei semplice,
0: è come
2: immediato,
0: a scuola.
2: Sì. La più grande delle sofisticazioni è essere semplice, proprio, diceva Leonardo da Vinci. Quindi cerco di usare delle parole molto comprensibili e di far passare i concetti fondamentali: il rimbalzo del piede a terra, la reazione allo sparo, la decontrazione, la salita del ginocchio, la discesa rapida del piede, l'essere rotondo, e, le frequenze, l'ampiezza, il numero dei passi. E tutto questo mi viene a me a memoria fotografica. Io non faccio fatica a notare tutti questi particolari e li elenco. Le persone apprezzano, mi trovo un sacco di commenti, dicono, sai che non ci avevo fatto caso a questa cosa, ecco.
1: Ti senti più partecipe, ti senti più dentro di questa cosa.
2: Oppure mi piace anticipare i temi della gara, dico adesso Coleman parte, i primi 60 metri sta davanti, certo, poi Gatlin torna,
1: marcia già perché a metà,
2: come
1: metà
2: se avessi già
1: metri,
2: visto la gara, e infatti
1: vinto,
2: quello è successo, dico, a 50 metri dall'arrivo io dico vince, lo sapevo, non poteva andare che così. E quello mi ha anche arricchito del premio Paolo Rosi. Hai notato questo premio a cui tengo molto, ed è uno dei primi premi che

0: ho ricevuto con un'altra attività, non come atleta, ma come
1: commentatore.
2: Di Mosca 80, sì, mennea, sì. Mennea, mennea, mennea, mennea,
0: sì.
2: Mennea.
0: Sì. Sì, sì, sì. Rimonta. Ha vinto! Così dice.
2: Bellissimo.
0: Così. Ma lo memoria, sport è questo, metro per metro.
2: Ma non ho dubbi,
0: E rimontando Senti, Alan Wells.
1: Stefano Tilli, tutte queste cose che tu adesso ci hai detto, che racconti ora come commentatore e che hai vissuto come atleta, ma hai dovuto trasmetterle anche come allenatore una volta terminata l'attività direttamente in pista. Tu sei stato a contatto con una grandissima atleta
0: anche durante l'ho conosciuta proprio sui campi. Era il 1989, eravamo in un meeting, perché in quel periodo facevo il
1: Grand Prix. Stiamo parlando di Marlenottei.
0: E così ci siamo trovati dopo il meeting ad attendere il pullman con tutti gli atleti, e devi caricare le aste, devi aspettare l'ultimo che si fa la doccia, devi aspettare l'ultimo che finisce l'antidoping. A un certo punto abbiamo detto: perché non ci prendiamo un taxi e ce ne andiamo per conto nostro? E infatti da lì poi è nata un'affettuosa amicizia. Tanto è vero che è venuta a vivere e allenarsi a Roma con me. E lì ha ottenuto tutti i suoi migliori risultati. Ha migliorato tutti i suoi parametri di forza, di velocità, i tempi sui 60. Pensa che...
1: Cioè, ti è una responsabilità in più da allenatore,
0: enorme,
1: no?
0: Enorme, perché certo, intanto non parlavo una parola di italiano. Cioè, mi dovevo occupare di tutto, dall'alimentazione alla pista, alla palestra, eccetera. E lei dicevano, lei si allenava in America con Seagrave, un allenatore molto quotato, e faceva 7-10 sui 60 metri. E questo le diceva: ma tu non c'hai le caratteristiche genetiche per fare lo sprint e la forza esplosiva sui 60 metri. E, ha fatto 6,96 con me, il record del mondo.
1: Quindi da 7?
0: 10.
1: Da 7, cioè, 10.
0: Il record del mondo. Un metro e mezzo. Quindi io sono sicuro che noi in Italia, lavorando di cesello, dovendoci inventare chissà quale cosa per poter migliorare, abbiamo approfondito alcuni discorsi tecnici molto di più di quello che fanno in America, dove hanno a disposizione su 340 e rotti milioni di persone un talento enorme di tutti quanti, quelli che vedi nei campetti di basket che saltano.
1: Il e famoso quindi... club di Santa Monica, tu l'hai visto, quello di cosa c'ha di incredibile questo luogo?
0: Tanto talento e un'organizzazione tipo la nostra, che a Formia, per esempio, noi avevamo il medico presente, la dottoressa Rogacien, che saluto, il fratello di Franco Fava,
1: certo.
0: E anche lui fondista. Medico, sì.
2: Oggi il grande giornalista del Corriere dello
0: Franco
2: Sport.
0: Franco scrive sul Corriere dello Sport. E poi avevamo massaggiatori, avevamo la mensa, avevamo un sacco di cose che potevano aiutarci nella nostra preparazione. E il Santa Monica Track Club con Tom Tellez faceva la stessa cosa.
2: Cosa è cambiato? Tantissimo in tutti gli sport. Cioè, qualche tempo fa abbiamo fatto un incontro qui e c'era Manuela Mennea, la moglie di Pietro, e aveva in mano le scarpette di Pietro con cui Pietro correva. E c'erano la Zainab Dossou, la più forte atleta italiana oggi nei sui 100 metri, sui 60 metri anche, e c'era anche Andy Diaz, il triplista campione del mondo.
0: Guardavano, lui ha migliorato subito appena è venuto qui in Italia con Fabrizio Donato.
2: Guardavano queste scarpette come se noi guardiamo i geroglifici egizi praticamente, come è possibile, sì. E parlavano appunto, ma come le pizze di oggi hanno quasi delle ora non ti dico molle, non è la parola giusta, però
0: ma quel
2: che fanno
0: tipo
2: rimbalzare,
0: di gomma di resina così, proprio quello fanno.
2: E Pietro correva sulla terra rossa oppure sulla guardando queste cose, non è un cambiamento, è un altro
0: epocale,
2: sport, possiamo dire.
0: Allora, le scarpe con questa soletta di carbonio, un materiale molto rigido ma leggerissimo, e quindi sostiene il piede, è tutto lì, tutto nel tempo di contatto a terra, la velocità, specialmente quella della fase lanciata, la seconda fase del 100 metri. E poi le piste, una biglia di metallo lasciata cadere da un metro su una pista dove correvamo noi, rimbalzerà a 25-30 centimetri. Se la lasciate cadere adesso ti rimbalza per 80 centimetri.
2: È un'altra cosa.
0: E quindi è un'altra cosa, ecco perché dicevo che la Ottey Per me è stata la più forte atleta di tutti i tempi, l'ho vista proprio con i miei occhi.
2: Quindi anche i vostri tempi, i tempi dei velocisti tuoi o anche precedenti, cioè, i paragoni tra epoche diverse non si possono mai fare.
0: Però
2: ma
0: adesso...
2: in tutti gli sport, immagino, anche nel ciclismo, è difficile fare paragone fra, che ne so, Bartali, Coppi e Pogacar, cioè alla fine sono l'alimentazione, le tecniche, tutto. Cambiano tutto. Cioè io leggevo qualche giorno fa che Bartali fumava le sigarette, una cina di sigarette prima di partire, oggi sarebbe inimmaginabile una cosa del genere.
0: Sì, ma soprattutto i materiali, quelli sono cambiati per il meglio e aiutano in tantissime specialità ancora di più. Perché per esempio se vai a vedere il salto in alto, ecco, dove i tempi di contatto di cui parlo io, validissimi per lo sprint, nel salto in alto no, c'è bisogno di 180 millesimi di secondo per esprimere tutta la forza che serve, allora lì ti aiuta di meno. Infatti, non so, 2.40, parlavamo degli americani, fatto dagli americani, è dell'altro secolo.
2: Sì.
0: E il record del mondo 2.45 di Sotomayor è dell'altro secolo.
2: Dell'altro secolo, sì.
0: Non hanno
1: quindi
0: più migliorato.
1: Il vecchio Tartan si gridò all'epoca al miracolo quando sostituì la Terra Rossa, ora è stato a sua volta superato da...
0: è stato perfezionato, è stato migliorato. Sì, adesso la risposta elastica a terra è molto migliorata.
2: Straordinario.
1: Ma abbiamo invece un collegamento telefonico, perché mentre noi qui parliamo di corsa veloce, invece insieme all'Admo e insieme a Giorgio Pastore parliamo di un'iniziativa che si svolge in Abruzzo, e questo ci fa venire anche un po' più di fresco perché siamo
2: Lago di Barrera,
1: siamo quasi in montagna.
2: Assolutamente, un'iniziativa bellissima che è sportiva ma un po' di più, nel senso che è una manifestazione che si fa ormai da 15 anni, ma adesso Giorgio Pastore, che ne è il responsabile, ce lo dirà meglio, si gira intorno al Lago di Barrera, ognuno come può e come vuole, correndo, camminando, in bicicletta. L'obiettivo è che attraverso un'esperienza sportiva, nel senso più bello, più ampio del termine, non agonistico come stiamo raccontando adesso con Stefano, si vada al dunque, cioè al fatto che ci sono persone che hanno bisogno di un trapianto del midollo ossero, e parlarne non è mai sbagliato, soprattutto attraverso l'esperienza sportiva. Giorgio, benvenuto a Radio Vaticana, Vatican News.
3: Buongiorno a tutti e grazie per questa opportunità, un saluto a tutti voi.
2: Ecco, raccontaci bene, raccontaci.
3: Allora, io sto facendo il conto alla rovescia per il 5 luglio, domenica, è data nella quale si farà questo evento, una maratona non competitiva di 6 ore del Lago di Barrera. Per la fine non è una maratona, è 6 ore con lo stare insieme, con tutti quelli che parteciperanno a questo evento, si girerà intorno al lago, chi come detto tu con la bici, chi a piedi, chi correndo, è la scusa per stare insieme, per socializzare e soprattutto per far conoscere gli ideali della nostra associazione, cioè far capire che iscriversi al registro dei potenziali donatori di midollo osseo serve, dannatamente serve a chi è malato di midollo osseo che aspetta un trapianto di midollo osseo.
1: Ecco, si può, sono ancora aperte le iscrizioni?
3: Sì, no, di solito le iscrizioni le faremo direttamente il giorno dell'evento, quindi direttamente la mattina alle 8 al luogo dove ci ritroviamo, che funge da punto di partenza dell'evento.
1: E quindi si parte da Villetta Barrea, se non sbaglio?
3: Dal Barrea, sul lago, dove si allenano i canottieri della Guardia di Finanza, mi sembra, viene chiamato il casone sul lago, proprio da lì praticamente è il punto di ritrovo e il punto di partenza.
1: Ecco, quanto è importante che lo sport dia voce a questa esigenza di trovare il più possibile il midollo osseo, che risolve delle malattie altrimenti incurabili.
3: Lo sport per noi funge da volano, perché molti seguono gli sport, può essere il calcio, può essere la corsa, può essere il salto in alto, però lo sport è seguitissimo, per cui passeggiare insieme allo sport ci fa da volano, far capire l'importanza di donare midollo osseo.
1: E allora, insomma, poi ci sentiremo casomai anche per un bilancio della cosa. Io non mi rimane
2: che ringraziare.
1: A te, Giorgio Pastore, il saluto di Stefano Tilli.
0: Sì, un saluto.
3: Il grande Stefano Tilli.
0: Complimenti per la tua iniziativa. Guarda,
3: grazie.
0: In questo momento poi mi cogli in un momento di non salute al 100%, quindi ti sostengo con molta partecipazione.
1: E quindi il saluto nostro e in particolare il mio, che
2: è lui a Brussese, lui
1: sono di Sulmona.
0: Io sono tornato da due giorni da Giulianova, quindi
1: quindi siamo lì.
2: No, ma Giancarlo
3: siamo
2: lo costringeremo a partecipare.
3: Siamo un'ora e mezza di macchina neanche.
0: È grande frequentatore della funivia del Gran Sasso, tutti gli anni.
3: Bello.
1: Quella che parte e porta su a Campo Imperatore.
3: Siamo la città dei confetti.
0: Sulmona, certo.
3: Sulmona, certo.
1: La città di Ovidio e dei confetti.
3: Sì,
1: siamoci
3: confetti,
1: tutto.
3: Esatto, sì.
0: Sì.
1: Grazie, Giorgio Pastore. Grazie.
3: Grazie a voi e buon proseguimento di giornata, carissimi.
2: Grazie. Stefano, io ti volevo leggere una frase che Papa Leone ha appena detto, ha ricevuto adesso i nuotatori che parteciperanno da domani al trofeo Sette Colli al Foro Italico, sì. Li ha ricevuto, ha fatto un breve saluto ed è una frase, cioè una frase sull'acqua molto bella, ma questa che tu hai vissuto, no? Provenienti da paesi diversi, dice il Papa, vi siete riuniti qui animati dalla stessa passione e dagli stessi valori, vale per il nuoto, per l'atletica, per qualunque sport, al di là di ogni differenza di lingua, di nazionalità, di cultura. Questo fatto tipico delle manifestazioni sportive internazionali offre un segno di speranza, e quanto mai ne abbiamo bisogno oggi, mi permetto di aggiungere io, un segno del mondo che vogliamo, offre un apporto all'incontro pacifico tra i popoli e alla fraternità. E concludo dicendo che se è vero che a un certo punto nella vita l'età dell'agonismo passa, questi valori restano.
0: Sì, è vero.
2: Ecco, ti volevo chiedere una tua opinione su queste parole del Papa appena dette ai nuotatori.
0: È verissimo, perché un atleta è un po' come un diamante per sempre. Sempre io porterò dentro di me questi valori che mi ha dato lo sport, di impegno, di costanza, di non chiedere mai aiuto, perché il mio sport, per esempio, a parte la componente della 4% della staffetta, che è uno sport di squadra, è uno sport invece individuale. Non è come il calcio, che se hai in difficoltà passi la palla, qui te la devi vedere da solo. E questo mi è rimasto dentro. Io trovo sempre le risorse dentro di me, perché se scavi le trovi. Me bello. Le porterò per sempre, questo.
2: E questo vale per la vita,
0: sì,
2: in maniera per la vita. Forte,
0: sì,
2: forte,
0: sì,
2: forte.
0: Sì. Di non aspettarsi mai un aiuto da chiunque, di non rimandare le cose, di contare sull'impegno proprio di se stessi, non cercare scorciatoie.
2: Ecco.
0: E dare tutto, andare a cercare dentro di sé le risorse è importante, e si trovano sempre.
1: E le scorciatoie sono una piaga che ancora oggi esiste nello sport a tutti i livelli,
2: sì,
1: purtroppo.
2: Sì, sì, sì.
1: Ecco, la soddisfazione di essere invece riuscito con le tue fibre bianche a ottenere quello che hai ottenuto non ti fa vivere il rammarico se avessi avuto una medaglia olimpica?
0: Sì. E tocchi un nervo scoperto, perché quella foto che abbiamo visto prima ritrae me e Pietro nell'ultimo cambio della 4%, e lì arriviamo quarti alle Olimpiadi. E davanti c'era il Canada di Ben Johnson e tutta la sua squadra di dopati. Non mi hanno mai ridato quel bronzo, Giancarlo, esatto. Quindi io per questo...
1: No, poi in altre occasioni invece è successo che
0: abbiano restituito una medaglia.
2: Martino, esatto. Nicola Vizzoni, ne parlavamo,
0: certo,
2: con il grande Nicola,
0: certo.
2: Lui arriva, ha avuto lo stesso problema, il russo prima di lui viene squalificato,
0: però la
2: medaglia, no, mi pare che era
1: c'è
2: mondiale.
1: C'è la foto,
2: nel
1: c'è
2: suo
1: la foto
2: di
1: qui
2: mondiale.
1: Che di nuovo stiamo
0: eccola,
1: rivedendo.
0: Eccola qua, questa
2: qui, quarto posto.
0: Qui arriviamo quarti, sì, davanti c'è Ben Johnson e tutta la sua squadra di...
1: Quindi siamo alle Olimpiadi
0: Los Angeles 84.
1: Angeles.
0: Sì. Io quel bronzo me lo sento, però non me l'hanno dato, ma è mio. E tanti altri risultati, ma sono arrivato quarto dopo tanti successi. Sono arrivato un'altra volta quarto agli europei, dietro a Chambers,
2: ecco,
0: e
2: altro,
0: a un greco
2: altro,
0: che Sì. Ah, quindi sì. Per rispondere a te, Giancarlo, no, non li ho avuti tutti i risultati che il mio talento, grazie ai miei genitori, lo voglio precisare, mi consentiva. Non li ho avuti tutti. Ci hanno un po' tolto
2: qualcosa.
0: Tante soddisfazioni.
2: Ma nemmeno sì. Qualcosa, un po' più di qualcosa.
0: E anche quello a cui facevi riferimento tu, Giampaolo, cioè ricevere una medaglia 5 anni dopo, 10 anni dopo, e mi toglie la soddisfazione del podio, ma non esiste, sì. Non esiste. Magari sì. L'inno nazionale, se si tratta di un oro, certo. No, quelle sono soddisfazioni che non tornano.
2: Abbiamo avuto ospite Stefania Belmondo nello sci di fondo, certo. Lei l'ha ricevuta per posta,
0: sì.
2: Gli hanno suonato il campanello, il postino, e gli ha portato la medaglia olimpica in Salt Lake City, mi pare, se non vorrei sbagliarmi, che è uno squalificato, una russa, e lei riceve la medaglia per posta, sì. Credo sia una cosa...
0: Bisogna essere molto più accurati, perché questo non deve succedere.
2: No, non è, sì, è proprio il contrario dello sport.
0: Sì, sì.
1: Stefano, ancora oggi, voglio dire, essere in una città come Roma, poi tu sei romano, Doc, essere riconosciuti casomai al bar.
2: Hai sentito Giorgio, grande
0: sempre.
2: Stefano Dilli.
1: Di che cosa si parla con questi tra virgolette rompiscatole? Mi ci metto anch'io, perché io anch'io quando
2: stiamo facendo questo noi oggi.
1: Quando incontro dei personaggi, per me sono come degli amici, dei parenti,
2: ma
1: no?
2: Sì.
1: Perché sono stati attraverso la televisione dentro. Abbiamo incontrato Tonino Zuccarelli.
2: Siamo
1: recentemente.
2: Passini, andiamo più via. Dei racconti straordinari che
1: ed è stato naturale dargli del tu, sì. Lui ormai insomma è un signore che ha una certa età, è ancora allenatore,
2: però
1: io per lui non sono nessuno, lui per me era parecchio, come tu per me sei parecchio,
0: sì, sì. Poi noi che abbiamo qualche anno, e quando noi avevamo questi successi c'erano tre canali.
1: Certo,
0: quindi eravamo estremamente popolari,
2: sì.
0: Poi rimanere, non so, in federazione con la FIDAL, oppure essere una legend di sport e salute, o un divulgatore scientifico di Rai Sport quando ci sono le gare di atletica, ha corroborato la mia immagine, popolarità da sportivo, perché ancora oggi se vado in un centro commerciale così due o tre persone mi fermano e ti assicuro che non sono rompiscatole, ti fa un estremo piacere, vuol dire che hai seminato bene.
2: Ma tu riesci a comunicare molto bene, Stefano, io ti starei a chiedere 8 ore di come mai Filippo Torti non scende sotto i 20 nei 200 metri, marcia e si riprende, cioè starei a chiederti qualunque cosa, se Kelly Dualà, questa ragazza incredibile di Sant'Angelo Lurigiano di 15-16 anni davvero, oppure quando si è giovani magari, e poi non si riesce a mantenere, perché guardando questa come corre tu pensi che fra 5 anni si mangia le americane,
0: speriamo.
2: Però
0: sì.
2: Ecco, chiedetelo a te, ti viene normale, ma a chi lo chiede, se no ecco, questo è...
0: Allora, Marcel sta ricominciando ad andare forte, e ha corso 9,99 al Golden Gala, lo commenterò io a Parigi domenica prossima, dove affronterà di nuovo Anthony, Lyles, eccetera. Filippo ci ha avuto un brutto stop questo inverno,
2: sì.
0: Sicuramente è l'infortunio più serio che ha avuto in carriera, e quindi lo ha tenuto lontano
1: dall'attività,
0: dai blocchi per tanto tempo, lo ha anche un po' spaventato. Adesso l'ho rivisto il 2 giugno al Quirinale, alla festa per la celebrazione della Repubblica Italiana, e lì mi ha detto che stava bene, è confermato anche a voi.
2: Ha detto che ha affrontato l'infortunio nell'ultima parte con uno spirito diverso, cioè è riuscito a reggerlo più di quanto lui pensasse, era molto positivo.
0: Se
2: adesso
0: ha lasciato segni, però un po' di tempo l'ha perso,
2: sì,
0: Filippo. Dualla, noi ci puntiamo molto, ovviamente la sua giovanissima età non può che farci sperare per il meglio, perché ancora deve completare lo sviluppo puberale,
2: quindi
0: per forza aumenterà di forza, probabilmente anche un paio di centimetri di statura, eccetera. Se già corre forte adesso, figuriamoci tra un po'.
1: Siamo quasi in chiusura. Un ultimo.
0: Ma come abbiamo cominciato adesso?
2: Purtroppo. Ma noi proseguiremo per altre 3 ore dopo.
1: Sì. Un telegramma, se tu hai parlato di quello che è il futuro, di coloro che sono venuti dopo di te. Prima di te c'era Mennea, ma insomma siete stati coevi, ma prima ancora Livio Berruti. Livio Berruti, ecco, era un altro sport, lì c'era veramente la terra rossa, le scarpette chiodate.
0: Sì, poi non si allenavano in quel periodo.
1: Esatto.
0: Lui era tutto talento, e questa sua corsa così rotonda, ancora ce l'abbiamo
1: molto longilineo.
0: La vittoria qui a Roma.
2: Qui a Roma,
0: sì. Sì. Non c'erano pesi, non c'erano ripetute, esatto. Non c'era balzi, non c'era la salita, non c'era niente.
2: Incredibile.
0: E, ho incontrato Livio un sacco di volte, gli mandiamo un caro saluto. Sì.
1: Esatto.
0: Occhio, perché a Ferragosto ci saranno gli europei a Birmingham, sì. Dobbiamo confermare, e sarà molto difficile, 24 medaglie vinte a Roma 2024,
2: magari.
0: Gli europei che abbiamo ospitato proprio qui a casa nostra, non saranno magari 24, ma saranno comunque molto importanti.
2: Sì.
0: E in Europa... abbiamo una leadership, sono
2: alcuni
0: due
2: anni,
0: volte
2: sì,
0: che
2: sì.
0: Vinciamo la Coppa
1: e allora
0: Europa.
1: Sarà l'occasione, con un po' più di fresco, casomai, che tu venga,
0: detto,
1: che
0: Londra tu venga soffre gli stessi problemi.
1: No, tu venga a trovarci qui per raccontarci.
2: Qui fresco, e noi accendiamo l'aria condizionata al massimo per te.
1: Allora, sì. Vincere, a differenza di quello che diceva De Coubertin, è un dovere.
2: È un dovere, sì.
1: Quindi non è solo partecipare.
2: Perché adesso entro nella mia veste di
1: e
2: DJ.
1: Chi lo dice?
2: E lo dice Usain Bolt.
1: Anzi, lo canta.
2: Sì, che noi ci mettiamo sempre una canzone alla fine e io vado a cercarla.
0: E sono tutti affascinati, eh? Carl Lewis aveva inciso un disco.
2: Sì.
0: Hanno venduto 3 copie, penso. Una presa la mamma, la seconda Carol e la sorella. E Duplantis adesso sì. Ha fatto un disco.
1: Andrew... Tu sai cantare?
0: So cantare, però non inciderò mai un disco. Puoi stare
1: allora,
0: tranquillo.
1: Grazie Stefano Tilli. sentiamo cantare Usain Bolt. Winner
2: is a must. Usain Bolt è un rapper che si chiama Neget Walker.
1: Grazie
2: giamaicano.
1: A Giampaolo Mattei, grazie a tutti coloro
2: e
1: che ci hanno
2: Lavella.
1: Visto e ascoltato.

0: Le 12, Marina Tomarro in studio. Terremoti in Venezuela. Sebbene il bilancio delle vittime resti 32 morte e 700 feriti, emerge sempre di più uno scenario drammatico. Alcune fonti stimano migliaia di vittime, decine di edifici sono crollati o rimasti gravemente danneggiati alla Guaira. Molti crolli segnalati anche a Caracas. L'ondata di caldo che ha colpito gran parte dell'Europa è collegabile a 212 decessi avvenuti in Spagna tra domenica e mercoledì, secondo le stime di un istituto pubblico iberico. Picchi di calore sopra le medie sono attesi fino a lunedì prossimo. Israele si è ritirato da una parte della zona a cuscinetto nel sud del Libano, lo riportano i media israeliani citando una fonte americana di Reuters, ma una fonte della TV pubblica israeliana ha smentito la notizia, nonostante nei giorni scorsi si siano già stati registrati movimenti di truppe e gli Stati Uniti vogliono un accordo con l'Iran, ma non ad ogni costo. Lo ha dichiarato il segretario di Stato americano Rubio in Bahrain, dove è giunto per partecipare al Consiglio di cooperazione del Golfo. Lo stretto di Hormuz non apparterà ad alcuno Stato, ha aggiunto Rubio, e tutta l'informazione torna alle 13.
1: Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
2: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario. In comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Affidiamo a Maria Madre del Buon Consiglio i giovani in ricerca della loro vocazione e della loro missione nella Chiesa e nella società. Il Vangelo che Maria accolse con il suo sì nella Santa Casa sia per loro luce, forza e ispirazione.
3: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

0: preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù nel Giordano. Pater noster, qui es in celis, sia santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos da malo.

0: Nel secondo mistero della luce contempliamo Gesù che trasforma l'acqua e il vino alle nozze di Cana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria.

0: Nel terzo mistero della luce contempliamo Gesù che con le opere e le parole annuncia il regno di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci.

0: Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù su Monte Tabor. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Nel quinto mistero della luce contempliamo Gesù che istituisce l'Eucaristia durante l'ultima cena. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci

0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: gloria, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, questo valle di lacrime. O dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà,
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà,
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà,
2: Signore pietà.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
2: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
2: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine prudente,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
2: prega per noi.
1: Vergine potente,
2: prega per noi.
1: Vergine clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
2: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa mistica,
2: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
2: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
2: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
2: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
2: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
3: perdonaci Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
3: ascoltaci Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
3: abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
4: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
3: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono, per Cristo nostro Signore.
4: Amen.

0: Preghiamo la preghiera che si trova a pagina 12. O Maria, il popolo fedele ti chiama aurora della salvezza. Madre, apri spirali di luce nella notte dei conflitti. Tu, dimora dello Spirito Santo, ispira vie di pace ai responsabili delle nazioni. Tu, Signora di tutti i popoli, riconcilia i tuoi figli sedotti dal male, accecati dal potere e dall'odio. Tu che a ciascuno sei vicina, accorcia le nostre distanze. Tu che di tutti hai compassione, insegnaci a prenderci cura degli altri. Tu che riveli la tenerezza del Signore, rendici testimoni della sua consolazione. Tu, Regina della pace, riversa nei cuori l'armonia di Dio. Amen. L'angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e perdoni,
1: che ti fui affidato dalla pietà celeste.
0: L'eterno riposo.
1: Dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
0: Scenda la benedizione del Signore su di voi, sulle vostre famiglie e soprattutto sui giovani e i malati. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, il Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Canto numero 9 del foglietto.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

0: Off the Radar, il mondo che non fa notizia. Ogni settimana, in 10 minuti, raccontiamo e analizziamo una notizia tratta dalla stampa estera che in Italia è passata inosservata. Un podcast per dare voce a storie, eventi e dinamiche globali che, seppur dimenticate, aiutano a capire l'epoca in cui viviamo. Ascoltalo ogni venerdì alle 12.50 su Radio Vaticana, Vatican News e sulle principali piattaforme streaming.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: 335 12 43 722 sempre a vostra disposizione.
1: 335 12 43 722 è arrivato un messaggio.
2: Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722.
3: Il numero di WhatsApp della Radio Vaticana 335
4: 12 43 722.
3: Per voi resta aperta la chat come sempre 335 12 43 722.
5: Radio Vaticana Italia.

Le 13, Andrea De Angelis in studio. Sono almeno 164 i morti e oltre 1000 i feriti per il terremoto che ha colpito il Venezuela. Si scava sotto le macerie. Tanti paesi offrono il loro aiuto, compresi Stati Uniti e Messico. Sono 1100 i marittimi evacuati finora a bordo di navi che hanno attraversato lo stretto di Hormuz nell'ambito di un piano di evacuazione delle Nazioni Unite. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto per la commemorazione a Montecitorio degli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Parole importanti, quelle pronunciate dal Capo dello Stato per un anniversario significativo per tutta la Repubblica. Investire nell'istruzione dei poveri e migranti per favorire l'integrazione, lo ha detto il Papa nel corso di una delle udienze di questa mattina. È tutto, ci risentiamo tra un'ora.

0: Zoom. Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica. Un programma di Luigi Picardi.
1: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È mio gradito ospite in collegamento da Pisa, Tommaso Iacoviello, trombettista, compositore, grazie per essere qui.
2: Salve, salve a tutti.
1: Perché di recente è uscita Birds, nuovo album del nostro ospite, pubblicato da Gliam Records di Angelo Mastronardi. Tommaso, come nasce questo particolarissimo progetto?
2: Allora, a un certo punto della mia carriera ormai, cioè della mia carriera e dei miei studi ormai una decina d'anni fa, comunque è stata una gestazione abbastanza lenta, mi sono imbattuto in queste ricerche di biacustica di questo parco nazionale della Valsolda in Lombardia e sentendo queste ricerche di biacustica, praticamente erano queste registrazioni di questi paesaggi sonori a diverse quote, a bassa quota, a media quota, ad alta quota, che erano registrate su un disco. Io mi sono imbattuto in questo disco e mettendolo e ascoltandolo un po', erano già delle composizioni praticamente scritte, cioè che mi ha colpito molto sia l'interazione tra le varie specie di uccelli. A un certo punto c'era questo lago con queste rane che dialogavano, le campane che suonavano in lontananza, e quindi mi sono messo un'estate chiuso nel mio studio con le cuffie a trascrivere le cose più interessanti, e le cose più interessanti sia a livello ritmico che a livello melodico, che pensavo fossero per me erano quelle più interessanti. E poi ho assegnato i vari versi di questi animali trascritti per quello che era il mio orecchio ai vari strumenti della band. Noi tutti ci siamo conosciuti dentro Siena Jazz, che ormai è un'istituzione per il jazz in Italia, e poi dopo diciamo che ho continuato a questa ricerca sui paesaggi sonori e infatti sono usciti questi brani che sono un po' ho voluto ricreare dei paesaggi sonori, no? A livello melodico, a livello ed è stato bello, perché comunque ho trovato delle persone negli altri musicisti, ho trovato delle persone che erano vogliose di mettersi lì e imparare quel verso di quell'uccellino, quel ritmo, e comunque è roba strana, cioè è roba che all'orecchio comunque non si sente, poi cioè assomiglia a qualcosa di Messien, però ha anche un groove di batteria continuo che mi fa un po' da sia sottofondo che da motore per incentivare l'ascolto, e poi in fase di registrazione abbiamo registrato il disco qui in questo studio a Livorno, a Giambona Studio di Antonio Castiello, e con l'aiuto di Aldo De Sanctis, abbiamo voluto inserire parte di questi paesaggi sonori in alcune tracce. Infatti in alcune tracce su Uccellande, su Valsolde, su Garzaie si possono sentire i paesaggi sonori da dove poi ho preso e ho trascritto questi versi animali, queste sensazioni e queste cose che trovavo interessanti per il mio orecchio, ecco.
1: Un primo ascolto da Birds. Tommaso, cosa selezioniamo?
2: Il mio brano preferito si chiama Uccellande, che inizia con appunto questo paesaggio sonoro da dove ho preso questi canti, e dove possiamo trovare delle trascrizioni e su Celandi c'è questo tema principale che lo fa prima all'inizio il vibrafono e poi in fondo la chitarra, che è il tema di questo fringuello che ho dovuto rallentare perché era velocissimo, e però anche rallentato mantiene quella, non lo so, questa freschezza, no? E poi dopo c'è questo tema della, c'è questo tema della tromba che è molto, sembra un tema un po' alla Kenny Wheeler, diciamo, no? Un po' questi temi, che ne so, molto europei, anche molto mediterranei, no? E che sarebbe il verso di questo Lucherino. E poi ho messo insieme, cioè la batteria che risponde con questa cinciarella che praticamente fa tu, che lo fa da sola, no? E ho detto, boh, qual è lo strumento che più può fare una cosa del genere? L'ho assegnato alla batteria, no? E questa traccia qui, l'apertura invece la fa il contrabbasso che sta dialogando, diciamo, con questo paesaggio sonoro che abbiamo inserito dopo, che fa l'allocco, no? E là, quando ho detto al contrabbassista che faceva l'allocco, mi ha preso in giro. Però l'allocco c'ha proprio questo suono che è bam bam bamba, che per cui c'ha un sacco di spazio e c'ha questo intervallo che ripete sempre, no? E nella traccia si sente benissimo, e sono felice di come è uscita poi.

0: era Uccellande dal nuovo album di Tommaso Iacoviello, Birds. Siamo in sua compagnia per presentare questa novità di Gliam Records. Quindi Tommaso, sei tracce che descrivono la natura. Come hai strutturato la tracklist? Cioè, come hai narrato questi paesaggi musicali? Come le hai, quale fil rouge li lega di fatto?
1: Sì, allora, quando mi sono trovato, diciamo che sono questi sei brani sono divisi in due parti. I brani Uccellande, Valsolda e Garzaie fanno parte appunto di quel periodo di 10 anni fa, dove mi sono messo queste le cuffie e mi sono trascritto questa ricerca di biacustica della provincia di Pavia, mentre invece gli altri tre brani vengono da appunto almeno 4 o 5 anni dopo, no? dove stavo vivendo nella mia vita un grosso cambiamento e non lo so, mi è ripresa voglia di fare, avevo soltanto questi tre brani e quindi mi è venuta voglia di ricercare ancora, e quindi ho voluto, però mi era interessato di più alla parte armonica, cioè come riproporre un canto non soltanto melodicamente o ritmicamente, ma anche a livello armonico, no? E quindi mi sono detto, prima era un quartetto, cioè è nato come un quartetto senza il vibrafono, no? Poi suonando anche in altri progetti con questo mio amico che si chiama Nazareno Caputo, che è il vibrafonista del gruppo, non lo so, una volta ci siamo trovati a fare questa sessione di improvvisazione con Niccolò Francesco Faraglia, che è il chitarrista, ho sentito il suono del vibrafono con il suono della chitarra e mi è venuto lo spunto per creare delle armonie insieme, cioè non c'era soltanto la trascrizione di quel determinato canto, ma c'era anche come riproporre quel suono lì, che comunque è un suono strano, che comunque è armonicamente, diciamo, complesso, ma quando poi lo si va a sentire in natura è tanto semplice, no? È complesso perché c'è un sacco di cluster, perché non è di facile ascolto, diciamo, no? Non è quello che non è quello che di solito si sente in giro, no? Però quando è invece caduto nella natura o quando è preso dalla natura, non facciamo caso a queste cose qui, no? E quindi ecco, questi altri tre brani sono un po' nati così, e infatti sono un pochino più strani nel senso che fanno parte proprio di un altro percorso, ecco.
0: Altro ascolto da Birds. Tommaso, cosa ci proponi?
1: Sì, allora potremmo ascoltare Rigogolo.

0: Ed era Rico Golo dall'album Birds di Tommaso Iacoviello, nostro ospite, col quale stiamo presentando il suo album, appunto Birds, pubblicato da Gliam Records. Tommaso, per gli amici a casa che non ti conoscono, qual è stato il tuo percorso formativo? Quali i tuoi riferimenti, tanto strumentali quanto musicali? Insomma, parlaci di te.
1: Sì. Allora, io sono nato a Cecina, che è una città, diciamo, di mare, e ora sto a Pisa. Cioè a Vico Pisano e diciamo che il contatto con, non lo so, chi nasce al mare probabilmente mi può capire meglio, però il contatto con la natura e il mare è sempre stato una di quelle cose che, non lo so, comunque fa parte della mia vita. Cioè, a me manca il mare, mi manca, perché c'è sempre qualcosa da fare. Andiamo a fare una girata al mare, anche quando sei da solo, è una cosa che rilassa e ti riporta un po' anche a te stesso, no? E ho fatto il conservatorio di tromba classica lì a Livorno col maestro Marco Nesi, e tra l'altro l'ho fatto insieme al mio fratello, che si chiama Cosimo. Io ho un fratello gemello che suona il trombone, che fa classica nelle orchestre, e siamo nati lì a Cecina, siamo cresciuti, diciamo, nella banda. Mio padre suonava il clarinetto nella banda a livello amatoriale, e siamo nati lì dentro. È stata una delle esperienze probabilmente formative più belle che abbia mai fatto, quella della banda, no? Cioè, l'importanza della banda in un paese, secondo me, soprattutto per gli strumenti a fiato, per suonare insieme, è pazzesca. Poi abbiamo visto che, non lo so, eravamo molto, molto legati a questi strumenti, e quindi abbiamo provato a fare il conservatorio. Abbiamo fatto il conservatorio a Livorno con il professor Marco Nesi. Una volta finito il conservatorio, Cosimo ha preso, diciamo, la strada delle audizioni, eh? Io ho provato per un annetto a prendere la strada delle orchestre classiche, e poi però i miei ascolti erano altro. Mi capitò qualche disco di Wynton Marsalis su Jerry Lord Morton, e quindi ascoltavo altro, però mi ritrovavo a suonare della musica classica, e a un certo punto ho detto: vabbè, forse dovrei approfondire questo aspetto. E proprio in quel momento lì, con questo mio amico Riccardo Tonello, trombonista, ci capitò l'occasione di partecipare, diciamo, alla formazione di una big band, che è quella di Mario Corbini, che adesso si chiama New Talent Jazz Orchestra, giù di Roma. E da Cecina io prendevo la macchina, e avevo 20 anni comunque, prendevo la macchina e tutte le settimane andavamo a Roma, facevamo una giornata di prove, e la domenica mattina spesso facevamo il concerto alla Casa del Jazz, e credo di averlo fatto per 2 o 3 anni. È stata una delle esperienze che poi, appunto, mi ha fatto iscrivere a Siena Jazz, e mi ha fatto continuare con lo studio del jazz in generale, ecco, oltre a conoscere un po' dell'ambiente romano, no? Ed è lì che poi ho conosciuto anche Massimo Nunzio, ho potuto partecipare ai progetti di Massimo. Uno di quelli che mi ricordo meglio, e che appunto è stata una delle cose più emozionanti che io abbia fatto, è quello per Save the Children, per questo punto luce, dove appunto facevamo dei piccoli laboratori per questi punti luce, e abbiamo fatto una restituzione con questi ragazzi del punto luce al parco della musica lì a Roma. Ed è, non lo so, è stato proprio bello, ecco. Io per questo devo ringraziare Massimo Nunzi. E poi, andando avanti, diciamo, ho avuto la fortuna di stare a Pisa, e quindi di essere vicino a tutto a Francesco Mariotti, e quindi Pisa Jazz, Ex Wide, che è il club di Pisa, dove spesso gravitava Nico Gori. E quando ha incominciato a formare il suo tentetto, diciamo, ha chiamato me, un altro trombettista. Io, sì. Io all'inizio ero il sostituto, però ho fatto la prima data all'Aquila, che era, mi pare, il 2015. E poi per 2 o 3 anni ha continuato quest'altro trombettista, E poi sono subentrato io come trombettista fisso e ci sono tuttora dentro, per cui ecco, la mia crescita musicale è stata in pieno con i Gori, con il Tentetto, e infatti non lo so se in alcuni brani del CD comunque io ho risentito un po' di questo, un po' di jazz, no? Cioè, non è proprio jazz spudorato, ma che è appunto groove, melodie che non sempre sono così, così tanto astratte, ecco, è proprio un linguaggio che comunque fa parte sia del mio lavoro sia della mia carriera da studente.
0: Altro ascolto,
1: Sì,
0: Tommaso.
1: direi di ascoltare Valsolda, così da poter sentire appunto questa parte di groove che sembra, che il tema principale diciamo è dato da questa cincia allegra che la fa la tromba, che è, non lo so, è bello. Il giro armonico somiglia un po' a Inner Urge, che è uno standard jazz, no? Però è in sette, non lo so, potrebbe essere uno standard comunque, potrebbe essere, per me potrebbe essere.
0: Grazie.

0: Ed era Valsolda dall'album Birds di Tommaso Iacoviello, nostro ospite col quale appunto stiamo presentando questa novità pubblicata da Gliam Records, ovvero Birds. Torniamo all'album e ai tuoi compagni di Birdwatching. La tavolozza di colori che il tuo quintetto propone è quanto mai variegata e vi riservate appunto i giusti spazi. Come mai hai pensato proprio a questa formazione? Quindi ricordiamo l'impasto timbrico, tromba, vibrafono, chitarra, contrabbasso e batteria. Naturalmente citiamo e salutiamo chi ne fa parte, Tommaso.
1: Certo, allora, come mai? Allora, se facciamo tutti parte, diciamo, del percorso che viene da Siena Jazz, e per cui quando ho pensato a come riproporre, parto dall'inizio, quando stavo facendo Siena Jazz e quando avevamo da decidere l'argomento della tesi, io ero molto indeciso, cioè ero molto indeciso perché la tesi comunque è una cosa strana, non volevo buttare il mio tempo in una cosa che non mi interessava, cercavo un qualcosa di interessante, no? E all'epoca come insegnanti avevo Giovanni Falzone e Marco Tamburini.
0: Però...
1: che comunque mi hanno spinto sempre in questa direzione qui, che poi ha visto la nascita dell'album, no? E per questo io non finirò mai di ringraziarli, perché comunque sono stati un punto fondamentale sia del mio percorso di studi sia della nascita di questo disco qui. E a un certo punto Marco Tamburini mi disse: ma scusami, guarda che è molto semplice, basta che te racconti come sei arrivato a quello che sai oggi, no? Se te nella tesi racconti quello che hai fatto e quello che ti interessa, è fatta, no? Potresti addirittura, scrivere dei pezzi originali. Io non avevo mai scritto neanche mezzo brano e puta caso una settimana dopo ho sentito questa registrazione di Biacustica ed è stato incredibile. E dal momento che ho pensato a dei personaggi, ho pensato anche a cosa mi piaceva e mi piace, no? Per cui mi piace tanto anche la musica che fa sia muovere il corpo, ritmica e non del tutta aleatoria, ma anche la musica che ha un sacco di spazio. E per avere questo connubio, uno dei batteristi che per me sia all'epoca che adesso è un po' una macchina da groove, è Saverio Cacopardi, che è il batterista di Birds, e non so, lo vedevo come un ruolo cucito addosso a lui, ecco. E per cui quando glielo ho detto, lui mi ha detto: ma sì, dai, facciamolo. Gli ho detto: guarda che ci sono dei tempi tipo 11 ottavi, 13 ottavi, cioè, sicuramente c'è da lavorarci sopra, nel senso che non è che si fa una prova e si fa la testa.

0: passavi dalle aule di Siena Jazz, comunque riconoscevi che lì c'era Niccolò, proprio per questo suono molto metallico, ma anche molto da, non lo so, quasi da chitarra classica, no? E per cui anche lui, quando gliel'ho detto, ha accettato in pieno. All'inizio, come contrabbassista, invece c'era Francesco Terrini, che è un contrabbassista di Arezzo e che poi appunto ha preso un altro tipo di strada, cioè anche lui con le orchestre classiche, era sempre in giro per l'orchestra, non si riusciva ad organizzare neanche una prova dove lui ci fosse, e quindi avendo suonato nel disco di Ferdinando Romano, che è il contrabbassista di Birds, che si chiama Totem, e avendo suonato parecchio in giro con Ferdinando, e quindi essendo diventati molto amici, quando gliel'ho chiesto e lui mi ha detto: "Ma sì, guarda, io non vedevo l'ora, non vedevo l'ora assolutamente." E quando mi sono ritrovato a scrivere, diciamo, gli altri tre pezzi e ad ascoltare un pochino di più la parte armonica del gruppo, vabbè, suonavo già da un po' con Nazareno Caputo, che è il vibrafonista, e non lo so, secondo me il vibrafono, ecco, sia insieme alla chitarra come sonorità, sia come sonorità del gruppo, dà quest'idea di sospensione, no? Cioè, come se fosse qualcosa che non dà un'armonia chiara, tipo il pianoforte che fa un po' tanto terra, no? Gli dà questo sentore di
1: Leggerezza, sì.
0: leggerezza, di leggerezza. E niente, e questo, diciamo, è come è nato il gruppo, e ci siamo trovati, ovviamente abbiamo fatto un sacco di prove non pagati, e quindi io li ringrazio tantissimo per questa cosa, perché vuol dire proprio, come dire, sposo la tua idea e me ne faccio carico, no? E prendersi cura di questi progetti qui, anche senza un centesimo, vabbè, no? È l'amore per la musica
1: Sì,
0: proprio, no?
1: eh sì.
0: Ed è una cosa rara, e sono contento e felice e sicuramente fortunato ad averli trovati. Ecco, questo di sicuro.
1: Altro ascolto, Tommaso, cosa selezioniamo?
0: Potremmo sentire Totta Villa.

0: Era Totta Villa, siamo in compagnia di Tommaso Iacoviello, stiamo ascoltando appunto il suo nuovo album Birds, pubblicato da Gliam Records. Come hai detto all'inizio, spesso prendi parte a iniziative che appunto sfociano sulla formazione musicale con inclusione sociale, di ragazzi ad esempio che vivono in aree periferiche a Roma. Ricordiamo appunto con Massimo Nunzi hai preso parte a Sing Your Song, per, appunto Save the Children. Cosa ti lasciano queste esperienze, Tommaso?
1: Allora, cosa mi lasciano queste esperienze? Vabbè, è una domanda difficile. Sicuramente mi ricordo quando abbiamo fatto il concerto di restituzione di questo progetto con Massimo, lì al Parco della Musica. C'erano questi ragazzi, diciamo, di queste periferie che facevano parte di questi punti luci, che facevano anche della musica popular, no? Simile rap o simile. Mi ricordo che c'era questo ragazzino che aveva portato un testo scritto da lui e che Massimo aveva scritto un arrangiamento apposta per questo testo qui, ed è una delle poche volte in cui mi sono trovato a suonare con le lacrime agli occhi, no? Cioè dove proprio che ne so, sai quando c'hai l'emozione che è più forte di quello che stai vivendo, no? E cioè che non riesci a trattenerla, no? E boh, non lo so, cosa mi lascia, non lo so, qualcosa di bello, sicuramente di crudo, no? Perché comunque ti riporta alla realtà delle cose. Ci fossero più progetti del genere, secondo me si vivrebbe meglio sia noi musicisti che la comunità in generale, no? Però non so, a me lascia sia un po' di amaro in bocca, sia la felicità di esserci stato, no? Cioè di aver avuto l'occasione di essere stato in uno di quei contesti lì. Appunto, come ti dicevo prima, faccio parte ad oggi di questa compagnia di teatro che si chiama Animali Celesti Teatro d'Arte Civile, che ha sede a Pisa e che è molto attiva nell'inclusione sociale, che appunto fa teatro sperimentale tutti gli anni a Coltano, alle periferie di Pisa. Lavora fatto con animali, cavalli, disagio sociale, e non lo so, mi sono trovato a fare delle cose con la tromba, con i gruppi. Io gestisco, diciamo, la parte musicale della compagnia, e mi sono trovato a fare delle cose anche lì molto belle, molto emozionanti, no? Sia sul versante dell'improvvisazione, sia sul versante dell'interazione con il testo, un testo teatrale, sia sul versante del come fare a trattare delle persone che hanno un disagio non come delle persone normali, ma non farle sentire a disagio, no? Non lo so, con la musica è facile. Io ho fatto anche qualche anno, ora è 2 anni che non sono più nella scuola pubblica, però ho fatto qualche anno sostegno part-time, no? Sai che sostegno a scuola è uno dei rifugi sicuri dei musicisti, no? E l'ho fatto per 3-4 anni, forse 4-5, sempre da qualche spezzone di ore. Mi sono trovato a sfruttare questa mia conoscenza della musica e dello strumento con alcuni di questi ragazzi qui, ed è un ponte comunicativo incredibile, cioè perché non hai bisogno di parole, non hai bisogno di c'è soltanto la musica nel mezzo. Io mi ricordo questo ragazzo che appunto era innamorato perso del pianoforte e stava ad ore a suonare questo pianoforte verticale che era in questa scuola, anche soltanto una nota, e io mi ricordo di aver fatto dei viaggi con lo strumento, con lui che suonava questa nota e io li suonavo sopra con la tromba, no? E sentivo di comunicare con lui, e quando io non ero con lui, se riusciva a trovarla, prendeva la mia tromba dallo stanzino e me la portava, come dire, rifacciamolo, no? Cioè, più inclusione di così No, la musica è una delle arti veramente forse più inclusive, no?
0: Sì.
1: Perché ha un linguaggio tutto suo.
0: Altro ascolto,
1: Sì,
0: Tommaso.
1: allora mi piacerebbe farvi sentire Garzaie, che Garzaie è, diciamo, quella registrazione di Biacustica dove è uno stagno vuoto, dove non succede niente, dove c'è lo spazzole della batteria, ma dove volutamente non, cioè, succedono veramente poche cose. Ed è uno spazio anche che ha a che fare con appunto la natura, quella dove ti fermi e c'è solamente da ascoltare quello che succede nella natura. Ecco.

0: Ed era Garzaie di Tommaso Iacoviello, in compagnia del quale stiamo presentando il suo nuovo album Birds, pubblicato da Gliam Records. Tommaso, siamo quasi in chiusura. Che futuro ha questo progetto, insomma, tra concerti? Insomma, come sta andando la promozione?
1: Allora, la promozione sta andando molto bene, nel senso che ho ricevuto delle famose critiche, no? Ho ricevuto delle critiche sia positive, poche negative, ma appunto diciamo che l'ufficio stampa, che è stato gestito sia da Angelo Mastronardi della Gliam Records, che ringrazio perché ha accolto questo progetto quando mi sono trovato a la ricerca dell'etichetta, no? E mi sono sentito con Angelo Mastronardi, non lo so, è stato un bellissimo incontro, ecco, perché ho trovato una persona che incredibilmente ma crede ancora nei progetti originali, no?
0: Sì, sì, mi spedì subito una copia lui, sì.
1: Esatto, ma perché non lo so, è uno che ci crede, no? E sì, che si assume il rischio, e non è una cosa da sottovalutare comunque, di assumersi il rischio, perché comunque io sono sconosciuto, cioè nel senso non sono un nome che sicuramente vende un sacco di copie di dischi, no? Insomma è un rischio per un'etichetta prendersi un disco così particolare con nessun ospite, che tira la vendita e che c'ha un format ben preciso, né? È stato un rischio e lui se l'è assunto tutto, oltretutto si è assunto anche tutta la parte di ufficio stampa estero, e per cui abbiamo ricevuto un sacco di recensioni su in tutto il mondo praticamente, no? E ha fatto un super lavoro su questo. E poi io conoscevo, siccome appunto sono stato a suonare su a Radio 2 con questo disco che si chiama Ornettiana di Monica Agosti, che aveva come ufficio stampa Gianpietro Giacheri, e ho conosciuto Gianpietro su a Milano, mi sono subito trovato bene con lui, nel senso che c'è stato subito un'amicizia e un rispetto, una fiducia, non lo so, ci ho sentito un qualcosa, e per cui l'ho chiamato e gli ho detto: senti, ma perché non ti accogli anche Birds tra le mille cose che fai? E lui mi ha detto: ma certo, non mi parrebbe il vero, eh? E anche lui ha fatto un super lavoro, nel senso che poi appunto mandando tutti i dischi sia ai giornali che a sono uscite un sacco di recensioni belle. Io ancora sprono le persone a dirmi la verità, nel senso che che preferisco una parola vera, che lo so che è musica strana, che però preferisco qualcuno che mi dice: guarda, non ce l'ho fatta ascoltarlo tutto, oppure guarda, mi è garbata questa cosa ma quest'altra no, piuttosto che le cose preimpostate che vabbè
0: sì, è bello tutto, sì sì
1: sì, è bello tutto. Comunque di musica bella ce n'è tantissima in giro, e ce n'è tantissima anche brutta, no? E boh, non lo so, dissi le cose come stanno. È come quando uno va a sentire un concerto, ormai siamo abituati che andiamo a sentire un concerto e ci deve piacere tutto, no? E invece si può andare a sentire un concerto e si può dire che non ci è piaciuto, e non è che uno non ci ritorna lì. Non mi è piaciuto, mi sono assunto il rischio, no, di andare a sentire una cosa nuova, e questa è una cosa bella. E se qualcuno si è assunto il rischio di venire a sentire Birds e non gli è piaciuto, a me mi piacerebbe sentirlo, perché vorrei capire cosa non è piaciuto, cosa non è arrivato, cosa no, perché non lo so, ecco, sono molto attaccato alle cose terra vere, no? Cioè di quelle che succedono realmente.
0: Sì, sì, insomma, avere un po' di senso critico non guasta di questi tempi, soprattutto.
1: Esatto.
0: Tommaso, cosa c'è all'orizzonte per te? Naturalmente dai anche i tuoi riferimenti internet, social e quant'altro, per chi volesse raggiungerti.
1: Certo, certo. Allora, sì, all'orizzonte per me non lo so, nel senso che ancora io appunto come aspetto fisico, cioè aspetto di faccia, probabilmente sembro un pochino più giovane, ma alla fine a luglio faccio 35 anni, no? E quindi a luglio non sono più disponibile per tutti questi bandi under 35, no? Sono tagliato fuori da tutte le residenze, tutte le robe che organizzano under 35. E ancora non so cosa farò da grande, nel senso che ho sempre suonato la tromba e sono innamorato del mio strumento, della musica in generale, mi piace tantissimo scrivere la musica, vorrei portare avanti e fare un Birds 2, no? Mi piacerebbe, ecco, mi piacerebbe, ma anche lì bisogna vedere poi cosa ci riserva il mondo, no? Perché servono delle energie e perché appunto uno anche se si rimbocca, non lo so, probabilmente, ecco, non vorrei rimanere attaccato a qualcosa di nostalgico, come di che facciamo il secondo, volume 2, no? Il famoso volume 2 di qualcosa che invece magari non è più così. Quindi la mia risposta è che non lo so, boh, vediamo, vediamo, cioè vediamo, a me non dispiacerebbe, però. Al momento non lo so, cioè, per sopravvivere come musicista in Italia, ma così da altre parti, come da altre parti, 2 anni fa ho deciso di fare questo proprio di lavoro, no? Quindi di riuscire a sopravvivere facendo il musicista, che comunque è una scelta difficile. E a un certo punto, all'inizio, a settembre scorso, mi sono messo in queste agenzie che cercavano musica da intrattenimento per le navi da crociera, no? E per sopravvivenza sono andato 2 mesi in crociera, no? Dove abbiamo fatto in questa crociera Royal Caribbean, abbiamo fatto una settimana a Bahamas, una settimana a Costa del Messico, gennaio e febbraio praticamente, cioè fino al 17 di marzo ci sono stato, no? Che è stata un'esperienza molto bella, molto formativa, molto. Non lo so, ci sono vari modi, credo, di sopravvivere, no?
0: Ma sì.
1: Come musicista. Cioè, ci sono veramente tantissimi modi per portare avanti la propria idea. L'importante è non perdersi, perché comunque, ne so, quando sono andato in crociera, loro, sia Royal Caribbean che l'agenzia, ovviamente, che ci guadagna, spingevano perché io rimanessi lì. No? E per cui per allungare il contratto, perché quando sei nel giro comunque più ci stai meglio è, più guadagni e più. Però boh, non c'è soltanto il guadagno, dipende uno che obiettivo ha. A
0: Sì,
1: me
0: infatti.
1: servivano, detto spiccio spiccio, a me servivano i soldi perché ancora non ho un video live di Birds e mi piacerebbe registrare un video live, no? E quindi sono andato a prenderli. Per forza,
0: Vabbè,
1: no?
0: direi, insomma, devi in qualche modo finanziare l'impresa.

0: E con l'album Birds di Tommaso Iacoviello, pubblicato da Gliam Records, Luigi Picardi, ma soprattutto il suo graditissimo ospite, ovvero
1: Tommaso Iacoviello,
0: vi ringraziano per il cortese ascolto. Buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: I titoli di informazione della Radio Vaticana: il Papa alle università dei Gesuiti, la politica non risponde al grido dei poveri e degli emarginati. Alla Federazione Italiana Nuoto, lo sport è medicina per il corpo e lo spirito. Terremoto in Venezuela, due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 in 40 secondi, decine di palazzi crollati a Caracas, si stimano migliaia di morti, 100 milioni stanziati dal Papa per gli aiuti umanitari. Chiesa italiana ha firmato a Roma il patto sulle religioni. Buon pomeriggio da Luca Collodi. Investire nell'istruzione di poveri e migranti per favorire l'integrazione. Nel suo discorso ai presidenti dei collegi e delle università dei Gesuiti del Nord America, Papa Leone rileva una evidente e crescente sete di Dio tra i giovani, esortando le istituzioni al confronto con i grandi pensatori del passato e del presente. Sentiamo la voce del Papa nel servizio di Edoardo Giribaldi.
2: Chi svolge ricerca, chi si dedica allo studio e chi cerca la verità è in ultima analisi alla ricerca di Dio, anche se non sempre ne è consapevole. Davanti alle sfide del cambiamento storico odierno, il Papa incoraggia le università a farsi per i giovani spazi che possano saziare la loro crescente fame di Dio, aiutandoli a riscoprire il valore della fede. È altrettanto importante offrire agli immigrati e rifugiati e alle persone appartenenti alle fasce socio-economiche più svantaggiate la possibilità di accedere a un'istruzione universitaria di alto livello. In questo modo essi potranno integrarsi più pienamente nelle società in cui vivono e allo stesso tempo arricchire l'intera comunità studentesca con la varietà delle loro esperienze e delle loro prospettive. A tutto ciò si aggiunge la riflessione sull'impatto dell'intelligenza artificiale. In questo caso gli Atenei hanno il compito cruciale di affrontarne la natura ambivalente, lanciando i principi della dottrina sociale della Chiesa.
1: In Venezuela il terremoto più forte degli ultimi due secoli. La Guaira, principale porto del paese, poco distante da Caracas, è la zona più colpita. Centinaia gli edifici crollati. Il numero delle vittime sta salendo, oltre 1000 i feriti, mentre si continua a scavare tra le macerie. Il Papa, attraverso l'elemosineria apostolica, ha inviato aiuti al Venezuela colpito dal terremoto, stanziando una cifra pari a 100.000 euro. I servizi di Edoardo Valentino.
3: Le scosse sono state fortissime e ravvicinate. Il terremoto ha avuto epicentro vicino a Moron, città costiera a circa 200 km dalla capitale Caracas. Molti edifici sono crollati e la presidente ad interim Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza. Rodriguez ha annunciato che squadre di soccorso specializzate, coordinate anche dalle Nazioni Unite, sono in viaggio verso il Venezuela per partecipare alle operazioni di ricerca delle persone intrappolate sotto le macerie. Diversi paesi si stanno mobilitando per inviare aiuti, tra cui Stati Uniti, Germania e Italia. L'arcivescovo di Caracas ha affermato che diverse parrocchie presentano gravi danni strutturali, compresa la cattedrale di Sant'Anna. Colpita anche la diocesi di La Guaira, dove risultano danneggiati il seminario e numerose chiese. Al momento non si registrano gravi conseguenze per religiosi e religiose. Il ministro degli esteri italiano, Tajani, infine riferisce che non risultano vittime tra gli italiani.
1: E andiamo in Iran. Gli Stati Uniti, ha detto il segretario di Stato americano Rubio, vogliono l'accordo con Teheran, ma non a qualunque prezzo. Con i pedaggi a Hormuz sarebbe caos totale nel mondo. Il segretario di Stato ribadisce il no di Washington a far pagare il passaggio nello stretto. E questa mattina a Roma i responsabili delle religioni che sono in Italia hanno sottoscritto un patto per dare continuità e prospettiva al lavoro compiuto, rendendo al contempo ufficiale l'esperienza chiamata la Via Italiana del Dialogo, le religioni nello spazio pubblico e per la coesione sociale. Al microfono di Eugenio Bonanata, Monsignor Gaetano Castello, vescovo ausiliare di Napoli, presidente della Commissione Episcopale per l'Ecumenismo e il Dialogo.
4: Sì, è da alcuni anni che si è discusso e si è avanzata questa idea, cioè di collegarci ancora più esplicitamente come responsabili delle religioni in Italia, delle diverse religioni, perché questo nostro itinerario non sia un fatto chiuso all'interno del mondo religioso, ma perché sia una proposta per una coesione sociale maggiore che avviene anche sulla base di queste tante idee che ci accomunano come religiosi, sul modo di vivere, sulla cura del creato, sulla responsabilità per i più deboli.
5: Senta, che cosa ha caratterizzato maggiormente questo cammino fino ad ora?
4: Ma innanzitutto una grande disponibilità reciproca con tutti i responsabili delle varie religioni. Non mancano momenti anche di difficoltà, ultimamente dovuti soprattutto a queste relazioni tra religioni come l'Islam, dall'altra parte il cristianesimo e l'ebraismo, no? Però la volontà che ci unisce è maggiore.
1: Importato in Europa il primo caso di Ebola, il paziente è un medico rientrato in Francia dalla Repubblica Democratica del Congo. Solo dopo le analisi è risultato positivo. E apriamo la pagina della calura, la morsa dell'afa continua in Europa, in Italia oggi bollino rosso in 17 città. Lunedì è atteso il picco del caldo, la Spagna è in ginocchio, oltre 212 i morti tra domenica e mercoledì. Mortalità in aumento anche a Parigi. Il sindaco del capoluogo francese sconsiglia le attività sportive all'aperto. In Francia è morto anche un bimbo di 3 anni trovato morto in auto per il calore. E il caldo torrido è anche immagine di solitudine, un binomio che per gli anziani può trasformarsi in un rischio concreto. Per affrontare questa emergenza, la comunità di Sant'Egidio rilancia il proprio appello alla vicinanza e presenta il modello delle convivenze solidali, pensato per contrastare proprio isolamento e fragilità. Al microfono di Lorenzo Giovanardi sul tema è intervenuto il presidente della comunità di Sant'Egidio, Antonio Impagliazzo.
6: Beh, noi lanciamo un appello innanzitutto a tutti i cittadini italiani di accorgersi degli anziani, di occuparsi degli anziani, particolarmente in questi momenti di difficoltà. Basterebbe una visita, suonare un campanello del vicino, ricordare di bere, provare a invitare in case dove c'è il condizionamento. Ma accanto a questo Sant'Egidio propone un modello innovativo che è quello delle convivenze solidali. Sono appartamenti che gli anziani condividono per superare il problema della solitudine, dell'isolamento che nell'età anziana diventa veramente un peso.
7: Pensa che le istituzioni potrebbero fare di più sul tema?
6: Sì, si potrebbe fare molto di più. I problemi degli anziani non sono solo sanitari, sono anche sociali. Pensiamo a tutti coloro che non accedono alle cure perché non hanno i denari per farlo o non hanno le competenze, diciamo, da un punto di vista digitale per iscriversi alle liste, eccetera. Quindi noi chiediamo che le istituzioni facciano di più, si accorgano di più di questa parte della popolazione.
1: E torniamo alla pagina vaticana. Il Papa ha ricevuto stamani in udienza in sala Clementina i dirigenti della Federazione Italiana Nuoto e i partecipanti internazionali al trofeo Sette Colli di Roma. Il pontefice ha incoraggiato gli atleti a coltivare impegno, solidarietà e onestà, valori che restano anche quando l'età dell'agonismo passa. Ascoltiamo le parole del Papa nel servizio di Daniele Piccini.
8: Un segno di speranza, un segno di un mondo in pace. Questo ha visto Leone XIV negli atleti internazionali che nei prossimi giorni parteciperanno a Roma alla 62esima edizione del trofeo Sette Colli di Nuoto. Persone rese comunità dall'amore per lo sport, oltre le loro appartenenze nazionali. Un modello che il Papa auspica che sia replicato a livello globale.
9: Questo fatto, tipico delle manifestazioni sportive internazionali, offre un segno di speranza, un segno del mondo che vogliamo, offre un apporto all'incontro pacifico tra popoli e alla fraternità.
8: Lo sport, quando è ben vissuto, promuove lo sviluppo delle diverse componenti della persona, valorizzando impegno, solidarietà e onestà. Il nuoto, in particolare, richiama simbolicamente un aspetto costitutivo dell'uomo.
9: Vivere significa imparare a muoversi in armonia con gli altri e con l'ambiente che ci circonda. Poi per noi cristiani l'acqua è simbolo del battesimo e della vita nuova in Cristo.
1: E si celebra oggi la giornata internazionale dei marittimi. Marina Tomarro.
10: Si tratta di lavoratori che non sono mai sotto i riflettori, eppure l'economia per la stragrande maggioranza dei commerci avviene via mare e quindi noi dobbiamo oggi buona parte della nostra economia al lavoro dei marittimi. Tenuto conto che è un lavoro molto faticoso e spesso significa mesi e mesi lontani dalle proprie famiglie.
1: È tutto, la informazione torna alle 14. Buon pomeriggio da Luca Collodi, collaborazione tecnica di Damiano Caprio.

0: a Roma città. Ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.
1: Buongiorno a tutti. Good morning, buenos dias. Bonjour, guten Morgen. La pace sia con tutti voi.
2: Hope today.
3: Buongiorno, buongiorno cari amiche e cari amici della Radio Vaticana, bentrovati da Marina Tomarro. Questa è Pop Today, la trasmissione che vi vuole raccontare la giornata di Papa Leone. E allora anche oggi è stata una giornata estremamente ricca di udienze, di impegni per il nostro pontefice. Il Papa questa mattina ha ricevuto il Cardinale Fernandez, prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, e poi il Cardinale Retes, arcivescovo metropolita del Messico. Papa ha ricevuto anche i membri della presidenza del Consiglio delle Conferenze dei Vescovi d'Europa, la CCEE, e poi Sua Altezza Eminentissima Fra John Timothy Dunlap, principe Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta, e seguito e ancora i membri della presidenza della Conferenza dei Vescovi di Francia. Ha ricevuto anche Monsignor Kulbokas, arcivescovo di Martana, nunzio apostolico in Ucraina. E poi due udienze di cui parleremo tra pochissimo: i membri dell'Association of Jesuit Colleges and University e i membri della Federazione Italiana Nuoto, mentre oggi pomeriggio il Papa riceverà i vescovi del Bangladesh in visita ad Limina Apostolorum e in più ci sarà un incontro presso la segreteria generale del Sinodo. E questi sono gli impegni del Papa. E appunto, come vi avevo anticipato, questa mattina il Papa ha ricevuto i membri dell'Association of Jesuit College and University, in cui ha rilevato una tangibile e crescente fame di Dio tra i giovani, esortando gli Atenei al confronto con i grandi pensatori del passato e del presente. Così si può educare con l'esempio, non solo con la teoria. E poi una bella udienza invece ai dirigenti della Federazione Italiana Nuoto e ai partecipanti agli internazionali del Trofeo dei Sette Colli, ai quali il Papa ha invitato a coltivare impegno, solidarietà e onestà, valori che restano anche quando l'età dell'agonismo passa, e ascolteremo anche le parole del pontefice. Intanto facciamo una prima pausa musicale e poi ci ritroviamo subito dopo con Edoardo Giribaldi e Daniele Piccini.

0: di lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai.
1: E allora Malika Ayane, Come foglie, una canzone che ci porta verso l'autunno, però l'autunno è ancora lontano, per fortuna abbiamo ancora tutta l'estate da vivere. E allora però parliamo invece di quelli che sono stati gli impegni di Papa Leone questa mattina, partendo proprio dalla prima udienza. Allora, prima di tutto do il mio benvenuto a Edoardo Giribaldi e a Daniele Piccini, che dalla redazione Vaticana sono qui per aiutarci a capire meglio quello che stamattina il Papa ha avuto come attività. Buongiorno a voi.
2: Buongiorno Marina.
3: Buongiorno. Buongiorno.
1: Allora Edoardo, inizierei proprio da te, perché tu sul nostro sito di Vatican News i nostri ascoltatori possono trovare il tuo articolo dove appunto hai ripercorso questo discorso ai membri dell'Association of Jesuit Colleges and University. Ecco, di cosa si è trattato? Un'udienza tra l'altro molto interessante, perché si è parlato di giovani e di atenei.
3: Sì, il Papa ha proposto anche un'idea, se vogliamo anticonvenzionale, ma dalle enormi potenzialità, ovvero investire nell'istruzione di poveri migranti per favorire la loro integrazione nella società in cui entrano, ecco, talvolta anche in maniera drastica, tragica, e quindi ecco poi senza i mezzi anche per veramente entrare a stretto contatto con le realtà. E però è un gesto che non è solo inclusione, ma è anche scambio reciproco di doni, questo ha sottolineato il Papa, perché integrandosi nella società e quindi ecco entrando anche nel tessuto degli usi di una società in cui si entra, si dà ecco qualcosa anche in cambio, chiaramente si dà la propria prospettiva, la propria visione, e soprattutto ecco negli ambienti scolastici, che sappiamo sono contesti in cui si impara e si cresce attraverso le storie, però forse sono proprio le esperienze e le prospettive che non provengono dai percorsi più lineari quelle che arricchiscono, ecco, quindi i luoghi di apprendimento anche a chi li trova quasi sempre preclusi, come appunto immigrati, rifugiati, persone segnate dalla povertà, possono, secondo il Papa, essere occasione per uno scambio di doni reciproco.
1: E tra l'altro il Papa ha chiesto anche di incoraggiare i propri giovani nella creazione di un futuro di speranza, e questo è molto importante, coltivare l'idealismo e l'entusiasmo degli studenti, perché a volte poi i giovani vengono scoraggiati proprio dagli adulti.
3: Sì,
1: sono i primi che li scoraggiano.
3: Sì, sì, sì, il Papa ha sottolineato qualcosa che aveva già rimarcato durante la veglia di preghiera a Barcellona, ovvero come tanti giovani stiano registrando una crescente fame di Dio, ecco, quindi tante volte appunto si allontanano effettivamente i giovani dalla Chiesa, però si registra, ha detto il Papa, un po' una fame, una sete di spiritualità, che appunto può essere placata attraverso proprio la ricerca, lo studio, perché ha detto il Papa, citando la sua visita pastorale all'Università Sapienza di Roma di qualche settimana fa, ormai qualche mese fa,
1: sì,
3: chi
1: sì.
3: conduce ricerche, chi si dedica agli studi e chi cerca la verità, in definitiva sta cercando Dio, che se ne renda conto o meno. Quindi il Papa indica appunto lo studio come via per ritrovare quel Dio che tanti giovani magari cercano, ma poi tante volte anche magari non sanno neanche dove trovare, perché
1: esatto.
3: A volte è difficile ecco trovarlo magari negli spazi che frequentano.
1: E poi c'è stata questa seconda udienza, Daniele, un'udienza estremamente attesa, voluta dalla Federazione Nazionale Nuoto, Federazione Italiana Nuoto, insieme ai partecipanti internazionali al trofeo Sette Colli. Ecco, di cosa si è trattata questa udienza? Intanto inquadriamola, poi sentiamo anche qualche passaggio del Papa.
4: Allora sì, il trofeo Sette Colli è giunto ormai alla 62esima edizione, è uno degli appuntamenti di nuoto, diciamo, più prestigiosi a livello internazionale, si svolge qui a Roma al Foro Italico. Basti pensare che insomma parteciperanno 700 atleti provenienti da 36 paesi, i nostri atleti azzurri saranno 32, e sicuramente ora che hanno ricevuto la benedizione del Papa sicuramente faranno tutti bene. E niente, appunto si sono incontrati, hanno in udienza con il Papa Leone, e ovviamente non erano tutti 700, però insomma hanno offerto in qualche modo al Papa uno spaccato di quello che può essere la comunità internazionale quando è animata da una passione che la unisce invece che dividerla nella violenza, nell'odio, nel profitto, eccetera. E quindi lui, un po' ispirato da questo mosaico, anche da, probabilmente dai colori delle tute di questi atleti, tutti diversi, provenienti da diversi paesi, e insomma ha fatto un discorso, diciamo, orientato alla pace, insomma, sì. Ecco,
1: e allora andiamo ad ascoltare, e chiedo a Damiano Caprio, che oggi mi segue come regia, che saluto e ringrazio, di mandare il primo inserto gentilmente.
2: Lo sport è anche un'opportunità di crescita spirituale, e il nuoto in questo ha qualcosa di speciale. Infatti si pratica immersi in un elemento, l'acqua, che avvolge la persona. Questo richiama simbolicamente un aspetto che ci costituisce fin dal grembo di nostra madre. Vivere significa imparare a muoversi in armonia con gli altri e con l'ambiente che ci circonda. Poi per noi cristiani l'acqua è simbolo del battesimo e della vita nuova in Cristo.
1: E allora, sono molto belle queste parole di Papa Leone. Vivere significa imparare a muoversi in armonia con gli altri e con l'ambiente che ci circonda.
4: Sì, sappiamo che Papa Leone è un amante dello sport, sì. Che pratica il tennis, probabilmente il nuoto, anche durante il suo viaggio apostolico in Spagna ha ricordato, era proprio all'inizio dei mondiali di calcio, aveva parlato di calcio e del fatto che appunto è come la vita, che bisogna imparare a passare la palla, e insomma i talenti individuali non vanno molto lontano, e oggi appunto è stato ispirato anche dal nuoto. Ha detto che insomma gli atleti devono coltivare l'impegno, la solidarietà, l'onestà, e che lo sport è proprio uno sprone a dedicarsi a questi valori, valori che peraltro vanno coltivati sempre, anche, e possono essere coltivati sempre anche dopo che, diciamo, che la fase agonistica cessa, appunto. Quindi lui ha invitato questi atleti a proseguire nello sport, a proseguire nella promozione di questi valori anche dopo che termineranno le loro carriere, diciamo, professionali atletiche. E quindi sono parole che credo che possiamo prendere, esatto, in esempio anche noi.
1: Sì, ascoltiamo, guarda, mi è molto piaciuto in che modo il Papa è andato proprio a concludere questo discorso, perché quello che dicevi tu, no? Perché l'agonismo passa, di solito chi è atleta pensa che il tempo non passi mai. Noi abbiamo avuto alcuni dei giocatori che sembrava che dovevano rimanere lì per sempre, ecco, e invece pure per loro a un certo punto purtroppo è arrivato il momento di poggiare la palla e di fare altro nella vita. Però allora andiamo ad ascoltare questo passaggio di Papa Leone, quindi chiedo a Damiano di passarlo.
2: Perciò vi incoraggio a continuare a praticare e diffondere i valori dello sport, perché l'età dell'agonismo passa, ma quei valori restano. Vi affido all'intercessione di San Pier Giorgio Frassati, un giovane sportivo che amava tanto la montagna. E di cuore benedico tutti voi e i vostri cari.
1: È bello anche questa intercessione di San Pier Giorgio Frassati.
4: Sì, sì, che anche lui era uno sportivo, sì. Va bene, d'accordo, non, al di fuori dell'elemento acquatico, insomma, certo, sappiamo montagna, che era uno scalatore, insomma. Tutti, diciamo, questo mosaico di tanti atleti provenienti da tanti paesi, il Papa ci ha visto un segno del mondo che vogliamo, ha detto, no? Appunto perché sono tutti accomunati da un'unica passione e sicuramente promuovono anche tra di loro, diciamo, la solidarietà, la fraternità. E il Papa ci ha visto appunto un segno di speranza nel fatto che così tanti atleti di paesi diversi possano convivere pacificamente con un obiettivo sì. comune. E ho visto dalle agenzie che il presidente della Federnuoto, Paolo Barelli, ha invitato il Papa al Sette Colli, che si svolge sì. da domani fino a domenica al Foro sì. Italico, e vediamo se il Papa vediamo. Farà una visita diciamo ai nuotatori.
1: Sarebbe bellissimo, veramente bello. Il Papa, questo Papa ci sta abituando a delle sorprese proprio carine e gradevoli, quindi chissà. E in fondo, e anche Edoardo in qualche modo si ricollega a quello che stavi parlando tu dei giovani. Oggi in qualche modo sono state udienze rivolte ai giovani sì. proprio, parole del Papa rivolte ai giovani. In fondo quello che il Papa ha detto a questi atleti si potrebbe ricollegare benissimo al discorso che hai fatto tu poc'anzi per le università.
3: Certo, certo, in fondo poi forse un concetto più appunto statunitense come il Papa, questa unione di istruzione e sport,
1: sì,
3: ecco lì
1: esatto.
3: c'è proprio questa cultura che fonde questi due elementi. In Italia siamo ancora un po' indietro sì, da questo punto di vista, però insomma

la coscienza piena di scogli e un abisso dentro al mio cuore, mo tra le nuvole minacciose un'estate eterna è il mio amico sole.

0: Sento, Alfa e Giova, e cambiamo tema, cambiamo pagina, partendo da una notizia di cronaca. Sono circa 1.100 i marittimi evacuati finora a bordo delle navi che hanno attraversato lo stretto di Hormuz nell'ambito di un piano di evacuazione delle Nazioni Unite. Lo scrive la Reuters citando i dati dell'Agenzia Marittima delle Nazioni Unite, ripreso da Iran International. I dati hanno mostrato che 57 navi hanno attraversato il canale navigabile nell'ambito del programma tra il 23 e il 25 giugno. E proprio sulla scia di questa notizia, proprio oggi ricorre quella che è la Giornata Mondiale dei Marittimi, istituita dall'International Maritime Organization nel 2010 per riconoscere il ruolo essenziale di chi lavora sul mare e che spesso rimane lontano dalla narrazione pubblica. Una giornata che ci invita a guardare oltre la superficie, proprio per riconoscere che il mare non è solo un luogo di transito di arrivi, ma è uno spazio di lavoro, di vita e allo stesso tempo anche di storie migratorie. E allora ascoltiamo Don Bruno Bignami, direttore dell'Apostolato del Mare della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana.
1: Si tratta di lavoratori che non sono mai sotto i riflettori, non vengono quasi mai ricordati, eppure l'economia per la stragrande maggioranza dei commerci avviene via mare e quindi noi dobbiamo oggi buona parte della nostra economia al lavoro dei marittimi, quindi è un senso di gratitudine profonda nei loro confronti. Tenuto conto che è un lavoro molto faticoso e spesso significa mesi e

0: mesi lontani dalle proprie famiglie. Quindi sono tante le ragioni che ci dicono solidarietà, attenzione, affetto nei confronti di chi fa una vita molto sacrificata e difficile dal punto di vista lavorativo.
1: Come lei appunto ha ricordato, si tratta di migliaia di uomini e donne che lavorano in mare, spesso lontani dalle famiglie anche per mesi. Ecco, in questo momento quali sono le problematiche a cui bisogna rendere conto che vivono queste persone?
0: Beh, sono diverse tematiche. Innanzitutto lo vediamo molto visibilmente in questo frangente storico. Le guerre hanno portato a blocchi di parti anche di mare, penso allo stretto di Hormuz, ma non solo. Ci rendiamo conto di quanto oggi i commerci marittimi possano essere molto fluidi se c'è una geopolitica che lo consente, ma possono essere molto difficili se invece ci sono guerre in corso. Questo significa allora che i conflitti e le guerre hanno impatto sulla vita dei lavoratori marittimi. Pochi ricordano appunto che solo nel blocco dello stretto di Hormuz nei mesi scorsi abbiamo avuto circa 20.000 marittimi senza possibilità di onorare il loro contratto di lavoro, in una sorta di sequestro all'interno del lavoro. Questo ha portato la necessità di solidarietà, di attenzione nei loro confronti. A volte manca cibo, acqua e soprattutto però manca il riconoscimento della loro dignità, cioè al di là del fatto che nelle guerre lo si dice, no? Ci sono ragioni che possono essere dall'una o dall'altra parte, poi chi paga le conseguenze sono sempre le persone più fragili, più umili. Quindi oggi i marittimi si trovano esposti alla geopolitica in maniera molto forte e questo è un tema. Un altro tema è legato al fatto che, per esempio, penso alle comunità di pescatori, e questo è un tema anche italiano molto sentito, c'è la fatica di un ricambio generazionale, cioè pochi giovani vanno a fare questo tipo di lavori perché per le loro fatiche, per le loro difficoltà, ma anche per le legislazioni stesse che sono a volte assai problematiche e che non favoriscono questo ricambio generazionale. Allora, questo significa anche dare un messaggio a chi già sta facendo quel lavoro, cioè di fatto dal punto di vista culturale stiamo dicendo loro che sostanzialmente è un lavoro da superare e che ci sono altri lavori migliori. Invece il lavoro dei marittimi è un lavoro molto prezioso ed è fondamentale per tutta una serie di ragioni, sia per quanto riguarda il commercio, come dicevo, sia anche per quanto riguarda l'industria alimentare. Perché la pesca e il mercato ittico negli ultimi anni ha avuto un incremento significativo a livello mondiale. Questo significa che c'è una domanda, ma c'è anche una fatica dell'assumere questa responsabilità in alcuni settori, in alcune parti del mondo.
1: In che modo la pastorale del mare cerca di portare loro sollievo invece? Penso anche alle loro famiglie, ovviamente.
0: Sì, noi lavoriamo su due fronti. Il primo fronte è quello di una cura pastorale nei confronti dei marittimi, a tutti, cioè sia quelli che lavorano nei porti italiani, sia quelli che arrivano nei porti italiani, attraverso per esempio l'associazione Stella Maris, che fa opera di volontariato all'interno dei porti principali del nostro paese. E quindi c'è un'attenzione che è spirituale, di solidarietà, di umanità, insomma, per le necessità e i bisogni che i marittimi possono avere. Questo è un primo elemento molto importante. Un secondo elemento su cui stiamo lavorando negli ultimi anni, soprattutto dopo la pubblicazione dell'enciclica sociale Laudato Si, confermata sia dal Magistero di Papa Francesco sia dal Magistero di Papa Leone XIV, noi ci troviamo oggi anche in una sorta di necessità di educazione a quella che viene chiamata l'ecologia integrale, cioè questi lavori. I lavori dei marittimi sono preziosi, importanti non solo per l'economia, ma anche per la salvaguardia dell'ecosistema mare. Oggi il mare soffre, soffre perché sia per l'inquinamento sia i cambiamenti climatici portano sempre di più il mare a risentire di tutte queste variazioni e cambia anche la prospettiva di chi vi lavora. Cioè oggi per esempio i pescatori sentono la necessità non solo di pescare pesce ma anche di portare a terra i rifiuti che entrano nelle reti e che dicono quanto l'inquinamento e soprattutto la presenza di plastica nel mare danneggi non solo il loro lavoro ma danneggi l'ecosistema mare e quindi anche la qualità del pesce che arriva sulla nostra tavola.
1: Un'ultima domanda, dopo la pandemia com'è cambiata la loro situazione? Perché quel periodo mi ricordo che hanno passato è stato molto duro per chi lavorava in mare, essendo spesso bloccati in mare per mesi senza poter scendere dalle navi. Ecco, com'è cambiata la situazione di queste persone? È peggiorata? Adesso sta migliorando? Ecco, qual è?
0: Allora, la situazione diciamo così, in genere non è migliorata a livello mondiale. Abbiamo una situazione, diciamo così, abbastanza critica, soprattutto in alcune presenze che invece di diminuire sono aumentate. Penso per esempio al caso delle cosiddette navi abbandonate nei porti, cioè laddove l'armatore fallisce e quindi la nave è costretta a rimanere in un porto e i marittimi di per sé non possono scendere da quella nave e hanno bisogno quindi di un sostegno e di essere aiutati. Ecco, il caso delle navi abbandonate per esempio non è diminuito, anzi è aumentato nel mondo e anche in Italia si sono affacciati in questi ultimi mesi casi di navi abbandonate, cosa che non accadeva già da diversi anni, e quindi la pandemia in qualche modo ha acuito alcune questioni di sostenibilità sia economica sia sociale, ecco, della navigazione. Questo è un elemento che emerge. L'altro elemento che emerge è appunto il fatto che ci siamo resi conto sempre di più che il commercio a livello mondiale, soprattutto le merci che devono muoversi da una parte all'altra del mondo, il tema grave è, come dicevo, la geopolitica, cioè il fatto che le guerre hanno bloccato alcuni porti, hanno bloccato alcuni accessi, per cui diventa sempre più complicato e sempre più costoso trasportare merci. E questo ne ha risentito su tanti fronti, per esempio sono stati bloccati in questi ultimi anni, dopo la guerra sia in Ucraina sia quelle del Medio Oriente sia in Iran, sono stati bloccati dei porti e sono state bloccate delle merci che servivano appunto per rifornire le aziende sia del nostro paese sia dell'Europa sia di altre parti del mondo. Quindi diciamo che la situazione, se la pandemia aveva creato problemi dal punto di vista igienico-sanitario e proprio di possibilità di accedere ai porti, la situazione si è aggravata soprattutto per la questione geopolitica, cioè le guerre di fatto hanno potenziato la fragilità della condizione dei marittimi.

0: Gente di mare, Raff e Umberto Tozzi, una canzone di qualche anno fa ma che si va a legare bene col tema di cui abbiamo parlato oggi, questa giornata mondiale dedicata ai marittimi e lavoratori del mare. E allora cambiamo pagina e chiudiamo oggi con la cultura, perché è stato presentato ai Musei Vaticani il progetto di recupero dell'ala ovest della seconda loggia del Palazzo Apostolico. Oltre 20 restauratori impegnati su 1300 metri quadrati di superfici decorate, 5 anni di lavoro che hanno lavorato appunto su questi 1300 metri quadrati da riportare al loro splendore. È stato il grande progetto di restauro dell'ala ovest della seconda loggia del Palazzo Apostolico, la celebre loggia di Raffaello, e tutto questo è stato presentato appunto ai Musei Vaticani, un intervento che interesserà uno dei più importanti capolavori del Rinascimento, realizzato tra il 1517 e il 1519 dal divin pittore e dei suoi allievi per Papa Leone X. E allora ascoltiamo il direttore dei Musei Vaticani, Barbara Iatta, al microfono di Paolo Ondarza.
1: Raffaello è stato chiamato il divino Raffaello, ha dedicato gli ultimi 12 anni della sua brevissima vita al Vaticano e al servizio dei papi, per due papi in particolare, per Giulio II e Leone X, e questi insieme alle stanze sono la sua grande e incredibile eredità al mondo. Ma ancora più delle stanze, se posso dire, le logge traghettano la cultura e la civiltà e l'estetica dell'antica Roma, quindi della civiltà che aveva preceduto quella papale, nel nostro Rinascimento e poi, grazie alle logge, nel corso dei secoli e ai nostri giorni. Quindi sono un punto cruciale di passaggio tra l'antico e il contemporaneo.
2: Un progetto ambizioso, lei l'ha definito, un progetto importante che coinvolgerà appunto i Musei Vaticani, il Vaticano per i prossimi anni. Con quale stato d'animo vivete questo inizio lavori?
1: Allora, viviamo tranquilli, pieni di felicità per questo sostegno che ci viene dato per il progetto. Viviamo tranquilli perché abbiamo messo su per un anno e mezzo un cantiere pilota, un procedimento che ci fa lavorare tranquilli e con professionalità interne e anche che abbiamo preso per l'occasione di alta formazione. E il progetto è messo a punto, Paolo Violini, Angela Cerreta e tutta la squadra dei Musei Vaticani sono non solo con l'ufficio del conservatore e il gabinetto di ricerche scientifiche, facciamo dei controlli appunto anche nel corso del lavoro, anche dopo le puliture, e ci rende molto molto tranquilli e siamo veramente molto felici. Oggi è un giorno di festa.
2: 5 anni?
1: Sì, 5 anni. 5 anni, faremo 3 smontaggio e rimontaggio di ponteggio, perché sono 13 campate, e una era stata in parte interessata per il cantiere pilota, quindi quella lì che stiamo facendo adesso sarà un po' più veloce, però è 5 anni, sì.
2: Si diceva, parliamo di un luogo vivo dove si svolge la vita della Segreteria di Stato, la vita del Santo Padre anche, no? E quindi un luogo estremamente cruciale anche per svolgere un'attività di conservazione.
1: Sì, ma chiaramente loro lavoreranno sui ponteggi. Abbiamo giustamente detto a tutti i restauratori la sensibilità del luogo, ma insomma sono abituati e siamo sicuri che non ci saranno problemi, anche perché veramente ridaremo alla Segreteria di Stato, al Palazzo, al Papa e una loggia meravigliosa.
2: Possibilità di apertura contingentata ovviamente a seconda appunto di regole precise che saranno poi stabilite in futuro anche per il pubblico.
1: E sicuramente ci stiamo lavorando, certo, compatibilmente con la sensibilità del luogo, come ho detto, sicuramente agli studiosi, sicuramente alle scuole di restauro, sicuramente con un progetto didattico importante per condividere non soltanto un luogo meraviglioso, ma anche per condividere una metodologia che può servire ed essere applicata in altri luoghi. L'apertura al pubblico a fine restauro, faremo sicuramente delle visite, per a parte che adesso ci sono i ponteggi, quindi non è possibile, sono 5 anni, faremo sicuramente delle visite per specialisti, per studiosi e nel tempo, come abbiamo fatto per la manutenzione straordinaria di giudizio. Quindi è la nostra missione preservare e condividere, ed è quello che vogliamo fare.
2: Un luogo che è un modello per il resto del mondo.
1: Beh sì, l'abbiamo detto, è un luogo che è stato un modello nel corso dei secoli, pensiamo all'Ermitage che ha una replica delle logge, pensiamo a Mantova, ma pensiamo a tanti altri luoghi cruciali, ed è, credo che sia molto importante che questo aspetto sia sottolineato e che il modello di restauro sia poi eventualmente applicato anche altrove.
2: L'importanza anche del sostegno a questi lavori.
1: Beh, i Patrons of the Arts in the Vatican Museum sono determinanti sempre, sono da 40 anni che ci supportano, hanno sostenuto i progetti pilota, sostengono tutta il cambiamento delle finestre, dei nuovi infissi che abbiano una struttura performante che permette di avere un condizionamento passivo, perché certo non possiamo mettere impianti o uscite nelle logge, perché ovunque dipinto, e anche i macchinari, cioè lo sappiamo bene cosa vuol dire un impianto di condizionamento, ma siamo molto fiduciosi che questo permetterà di preservarle per il futuro. E la Schwarzman Foundation e la World Monument Fund sono stati determinanti e sosterranno appunto tutto il progetto di restauro della seconda loggia, quindi siamo molto molto grati a loro, al World Monument Fund, soprattutto alla Stephen Schwarzman Foundation ed anche ai nostri Patrons of the Arts in the Vatican Museum, perché non solo hanno sostenuto una parte del cantiere pilota, ma sostengono anche tutto il cambio delle finestre, che è imprescindibile per poi preservare bene quello che restauriamo, perché va chiaramente restaurato ma anche conservato bene. 92, tutte cambiate, di tutte e tre le logge. È un lavoro enorme.
0: Abbiamo ascoltato il direttore dei Musei Vaticani Barbara Iatta al microfono di Paolo Ondarza. Vi ricordo che questa intervista e l'articolo di Paolo Ondarza potete trovarlo naturalmente e riascoltarlo su vaticanews.it.va. Anche il tempo a mia disposizione si va terminando, è terminato, e allora non mi resta che prima di tutto ringrazio Damiano Caprio al di là del vetro che mi ha seguito e supportato e sopportato per questa regia. Vi lascio con Dritti al cuore e con me l'appuntamento è domani sempre con Pop Today. Ciao, buon pomeriggio.

0: Sono le tre, l'informazione della Radio Vaticana. Il Papa alle Università dei Gesuiti questa mattina. La politica non risponde al grido dei poveri e degli emarginati. E il Papa ha incontrato anche la Federazione Italiana Nuoto. Lo sport, ha detto, è medicina del corpo e dello spirito. Veniamo alle notizie sul terremoto in Venezuela, il più forte degli ultimi due secoli. La Guaira, principale porto del paese, poco distante da Caracas, è la zona più colpita. Centinaia gli edifici crollati, il numero delle vittime sta aumentando, si temono centinaia di morti, al momento 1000 i feriti mentre si continua a scavare. Il Papa ha stanziato per gli aiuti umanitari al Venezuela 100.000 euro. Gli Stati Uniti, afferma il segretario di Stato americano, vogliono l'accordo con l'Iran, ma non a qualunque costo. Con i pedaggi a Hormuz sarebbe caos totale nel mondo, ha detto il segretario di Stato americano.
1: Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Cari radioascoltatori, benvenuti a Dritti al Cuore, rubrica quotidiana di arte, cultura e spiritualità. In questo periodo estivo ci stiamo già preparando all'estate e stiamo guardando alle esperienze che gli oratori stanno organizzando a favore dei ragazzi nelle diocesi e nelle comunità. Vogliamo allora andare, o meglio tornare, a Modena, nella città dei ragazzi, dove Don Simone Cornia ci presenta la proposta che stanno presentando a livello diocesano. Don Simone, buongiorno a te.
1: Buongiorno a te, Don Andrea, buongiorno a tutti voi ascoltatori.
0: Don Simone, siamo ormai alla vigilia dell'estate, tutto è pronto e freme. Che cosa vi state organizzando per la proposta estiva?
1: Sì, l'estate è ormai alle porte ed è bello pensare all'estate mentre la primavera sta facendo riaccendere i colori delle foglie, della natura, ma anche dei nostri cuori. L'estate è il momento più bello di attività, forse di pastorale giovanile, perché riempie tutti gli oratori d'Italia di bambini, di ragazzi, di giovani, di famiglie. È un'esperienza sempre arricchente, bellissima, che fa ripartire tante vite. Anche qua alla città dei ragazzi siamo al lavoro per una nuova estate ricca di esperienze, con in particolare l'esperienza dell'oratorio estivo, che ogni anno riempie il nostro oratorio nei mesi di giugno e di luglio. Sono sei settimane in cui si vive la bellezza dello stare insieme in quello che è la tipica attività di accoglienza, di preghiera, di gioco, di gite, di esperienze, di laboratori, di condivisioni, di cene, tipiche del GREST, tipiche dell'oratorio estivo. Qui è un'esperienza che viviamo da tanti anni nell'oratorio diocesano, sono più di 40 anni che esiste il centro estivo alla città dei ragazzi e negli ultimi anni soprattutto c'è stato un grande incremento di persone. Paradossalmente per noi il Covid non è stato uno stop, un fermo all'attività, ma nel seguire in modo preciso anche le normative che sono giunte per la situazione sanitaria che si viveva, paradossalmente c'è stato un rilancio. Se prima erano presenti 80-90 bambini con un picco di 100-120 in una settimana, dal Covid in poi paradossalmente siamo arrivati a 200 bambini tutte le settimane, con un altro centinaio da così diciamo rimandare ad altre parrocchie, ad altre comunità, perché impossibilitati ad accoglierne. E c'è stato un rilancio molto forte, molto bello, di cui ancora adesso beneficiamo.
0: Io vorrei ricordare, Don Simone, vorrei ricordare i nostri radioascoltatori che se desiderano conoscere la proposta della città dei ragazzi di Modena e come si è strutturato questo oratorio diocesano, c'è un podcast dedicato proprio a questa città dei ragazzi risalente al 4 di dicembre del 2025. Basta andare su Vatican News, ricercare città dei ragazzi o la data del 4 dicembre ed è possibile ritrovare il podcast che racconta la storia e la proposta educativa di questa particolare realtà. Chiudo la parentesi, Don Simone, ti torno la parola.
1: No, grazie, non è una parentesi, ma è il cuore anche dell'oratorio estivo, perché nella storia della città dei ragazzi raccontavamo che nasce tutto da una rete di amici, sacerdoti e laici che hanno aiutato i più bisognosi nel tempo della guerra. Di fatto il centro estivo della città dei ragazzi continua a essere questo, una rete diocesana, perché all'oratorio della città dei ragazzi arrivano bimbi, famiglie da tutta Modena e anche un po' la provincia, perché è un luogo centrale anche nella città, ed è una continuazione un po' di questa rete di gioia, di amicizie e di aiuto. Il Vangelo e la Bibbia sono al centro della nostra proposta. Ogni mattina si parte dopo il momento dell'accoglienza con l'annuncio della storia biblica. Ogni anno abbiamo la storia biblica che viene condivisa con i ragazzi, con i bambini, attraverso delle scenette anche scherzose da parte degli educatori. E è bello perché chi frequenta anno dopo anno l'oratorio scopre gradualmente tutta la Bibbia, perché cerchiamo di andare in ordine cronologico secondo la storia del popolo di Israele e quindi i libri biblici, e quindi anno dopo anno scoprono la loro vita alla luce della vita del popolo di Israele, delle storie della Bibbia e quindi anche della nostra fede. E poi da lì nascono quelli che sono le attività quotidiane di giochi, di gite, di sport, e quindi si arricchisce tutta questa rete attraverso l'annuncio del Vangelo, ma l'accoglienza e la comunione tra le varie realtà, arrivando a un insieme di quasi 500 famiglie coinvolte nell'arco di tutta l'estate. E quindi così è un'esperienza veramente di luce, di bellezza che ci arricchisce d'estate. C'è un motto che da tanti anni si condivide alla città dei ragazzi, al centro estivo in modo particolare, che è alla città dei ragazzi splende sempre il sole. È vero che d'estate il sole splende, ma ancora di più laddove si vive una vita di gioia, di comunione e condivisione, come risplende in modo particolare durante il centro estivo.
0: Perfetto, io ti ringrazio di questo. A questo punto so che hai alcuni collaboratori con i quali sei lì in linea per condividere con loro la loro proposta e la loro responsabilità.
1: Sì, sono qui presenti Maria Chiara Galli, che è un'educatrice e social media manager della città dei ragazzi, Alessandro Meglioli, che è il gestore della palestra e piscina della CDR, e Irina Rocchi, che è la vice direttrice della pastorale giovanile della diocesi di Modena e anche consacrata nell'Ordo Virginum. Con loro condividiamo tante varie esperienze e quindi posso anche lasciare la parola a loro per continuare a raccontare.
0: Grazie infinite, Don Simone. Allora mi passi la parola a
1: Alessandro Meglioli, che racconta l'attività della piscina della città dei ragazzi, in modo particolare la ricostruzione che è stata fatta in ottica proprio dei centri estivi, non solo della città dei ragazzi ma anche di tutte le parrocchie, qualche anno fa.
0: Prima di dare la parola al nuovo testimone, vogliamo ascoltare l'inno dedicato a San Pier Giorgio Frassati, Verso l'alto, per imparare a guardare verso l'altro.

0: Allora passiamo la parola ad Alessandro.
1: Grazie Andrea, buongiorno.
0: Buongiorno a te Alessandro.
1: Grazie, grazie a tutti gli amici di Dritti al Cuore. Appunto, io sono Alessandro e mi occupo un po' di tutte quelle che sono le attività sportive, provo a coordinare quelle che sono le attività sportive del nostro meraviglioso ed energetico oratorio. All'interno della città dei ragazzi infatti trovano spazio due vasche, due stive e una coperta di 25x12,5, dove proviamo a coordinare e a dare vita a due attività soprattutto, che sono le attività commerciali e quelle che invece noi vediamo come eventi istituzionali. Le due cose devono andare via di pari passo perché esistono obblighi di bilancio che hanno bisogno quindi di mamme, nonne, vecchiette che vengono a fare l'acqua gym, l'idrobike, a imparare a nutrire il proprio corpo, ad allenare il proprio corpo. Lo ripeto, a me piace sempre dire che Don Stefano e Don Simone allenano le anime, io invece provo ad allenare i corpi. E mi disse Međugorje, una suorina energetica, che la salvezza del corpo passa anche da un'anima che non si butta via. Quindi viva lo sport. E dicevo prima che dobbiamo coordinare quelli che sono gli eventi istituzionali dove proviamo a dare un servizio, quindi esempi centri estivi ne sono una parte, così come poter dare la gioia a chi è diversamente abile di poter vivere lo sport, cose che i nostri sacerdoti ci indicano di fare e che facciamo a cuore aperto. Parallelamente, dicevo, la piscina con le sue utenze, i suoi dipendenti, se pensate che siamo in 109 a lavorare nello sport, c'è proprio il bisogno di riuscire a pagare stipendi, cloro, utenze che aumentano sempre, quindi c'è l'obbligo commerciale, ma sempre col cuore aperto, quelle che invece sono le attività istituzionali. Don Simone, tu Andrea lo chiami Don Simone, io lo chiamo Don Centro Estivo, perché anni fa ho superato il maestro che ero io sono più vecchietto e adesso Don Simone mi dà la palla nei numeri, perché con 200 bimbi a settimana la fa da padrone, che a me sono spinto, visto che lui è un ottimo allievo, aiutare anche altre parrocchie, ad esempio la parrocchia di Sestola, piuttosto che quella di Vignola, quella di Pavullo, dove tutti provano, abbiamo l'obbligo di fare i centri estivi, e quindi via che pedaliamo e corriamo sulle vie del Signore. Altro da dire? Non so, Andrea, se avete qualche domanda.
0: No, mi basta, perché noi stiamo lanciando degli input anche per i nostri radioascoltatori per far cogliere la varietà, la ricchezza della proposta educativa e sotto questo profilo anche quella sportiva, e per condividere insieme e far cogliere quanto le nostre attività parrocchiali diocesane offrono servizi proprio per i nostri ragazzi anche durante l'estate. Vogliamo passare la parola dunque ad Elena o Maria Chiara, non so come vi siete messi d'accordo.
1: Vai con Maria Chiara.
0: Maria Chiara.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno a te Maria Chiara. E tu sei responsabile per quale ambito?
2: Allora, io, esatto, in estate sono una delle educatrici che vive quelle 6 settimane insieme a tutti i bimbi che popolano la città dei ragazzi, e invece nella quotidianità di tutti i giorni anche proprio la social media manager, quindi cerchiamo di far trasparire questo bene che grazie a Dio abita la CDR e abita anche noi.
0: Qual è il tuo compito a favore dei ragazzi in questo campo?
2: Allora, nel campo dei social.
0: Perfetto.
2: Allora, nel campo dei social diciamo che appunto la missione principale è quella, diciamo sempre così, è raccontare bene il bene, e quindi proprio raccontare tutte queste cose che già sono state magari elencate prima, tra lo sport che appunto aiuta il corpo, ma anche appunto tutte le figure che ci sono alla città dei ragazzi, il centro estivo, i bambini, le famiglie, quindi essere vicino a loro. E invece per quello che riguarda i ragazzi proprio, il mio compito nell'essere educatrice, nell'accompagnare, nel fargli crescere e in realtà nel crescere io stessa insieme a loro. Questa è la bellezza anche proprio della CDR. Tu pensi di donare, ma alla fine ricevi quel centupro che si sente anche, no, nell'episodio biblico evangelico.
0: Cosa significa comunicare attraverso i social?
2: Questa, diciamo che si può dire sia proprio una sfida al giorno d'oggi, perché i social sono molto importanti, ormai sono il canale principale della vita di ciascuno di noi, e spesso, diciamo, soprattutto adesso con i tanti cambiamenti che ci sono, l'intelligenza artificiale, che non si riesce più a distinguere magari a volte la realtà, portare il messaggio del Vangelo è una scelta controcorrente e penso che sia la scelta più bella di tutte, perché era quella che faceva anche Gesù ai suoi tempi. E quindi penso sia molto importante come impegno anche proprio far trasparire il bene che si riceve, il bene che viene donato, perché alla fine si scopre anche spesso che è così, il bene che riceviamo è il dono più grande, e quindi abitare i social con proprio questa promessa, la promessa del Vangelo, che tanto adesso sembra quasi una follia, possiamo dire, perché diciamo che la vita la viviamo più per noi stessi, invece è bello riscoprirsi, vivere e vivere per gli altri, e quindi anzi che dare adito alle fake news è più bello dare adito alle good news.
0: Ti ringrazio di cuore anche per questa intuizione che abbiamo lanciato i nostri radioascoltatori. Allora vogliamo concludere con Elena Rocchi. Elena,
3: sì, buongiorno a
0: tutti. A te. Qual è il tuo compito, il tuo ruolo all'interno della Città dei Ragazzi, ma anche a favore a livello diocesano?
3: Sì, io sono incaricata per il servizio di pastorale giovanile della mia diocesi di Modena e consacrata nell'Ordo Virginum, e posso raccontarvi la bellezza di abitare la Città dei Ragazzi, che è divenuta per vocazione anche il cuore pulsante delle attività del servizio di pastorale giovanile che viviamo proprio a servizio dell'educazione e dell'evangelizzazione delle nuove generazioni. La Città dei Ragazzi, potremmo dire, è un crocevia ed è un cantiere sempre aperto, soprattutto per sostenere anche la formazione delle equipe educative. Pensiamo ai sacerdoti, ai consacrati, agli educatori, a tutte le figure di riferimento che si prendono cura della crescita spirituale, umana, integrale degli adolescenti e dei giovani che sono affidati. E in modo particolare il tempo estivo, in preparazione anche alle esperienze dei GRES, degli oratori e dei campi, è diventato un tempo fecondo per attrezzarci con una formazione ad hoc, attraverso anche l'esperienza di testimoni, di relatori speciali, per crescere insieme dal punto di vista sia pedagogico, pastorale, ecclesiale, proprio attraverso la condivisione di uno stile relazionale evangelico, lo scambio di strumenti, di buone prassi all'interno proprio di un setting laboratoriale. Dunque è una grande ricchezza per crescere anche nella comunione, veramente ci sentiamo incordata. E poi desidererei anche fare cenno all'immancabile campo diocesano che per tradizione proponiamo nel tempo estivo ai giovani dai 18 ai 35 anni, che proprio ha il desiderio di accompagnarli a continuare a camminare incordata, direi, verso l'alto e verso l'altro. È una tradizione più che decennale ormai, che ci dona di ritrovarsi immersi tra le cime e incantevoli paesi delle Dolomiti, sempre accompagnati da un clima fraterno, da momenti quotidiani di preghiera, di catechesi, guidati dal nostro Vescovo Erio e da tante storie di santità. È un'occasione appunto straordinaria per noi per accompagnare i giovani a riconoscere la loro vita come una vocazione, una chiamata d'amore che sempre li precede, e per invitarli a compiere questo discernimento che li conduca liberamente a camminare con fiducia verso la meta alta e la misura della vita cristiana. E tutto questo accompagnati da una comunità, ma soprattutto anche da una schiera di santi giovani e i santi della nostra chiesa locale, che veramente hanno lasciato una scia luminosa nella storia. Infatti mi piace ricordare che le figure dei santi sono davvero un mosaico di volti ricamati e plasmati dalla parola di Dio, che sono stati capaci di rispondere alla loro vocazione. E l'augurio, citando anche un po' le parole di Papa Francesco, è che ciascuno di loro possa riconoscere qual è quella parola, quel messaggio di Gesù che Dio desidera dire al mondo con la loro vita.
0: Io ti ringrazio, Elena, perché hai coperto così, anche concluso il ventaglio di proposta che la Città dei Ragazzi propone come oratorio diocesano a favore proprio delle parrocchie, delle zone della diocesi, ma anche come postilla finale questa proposta di montagna dedicata soprattutto ai diciottenni. Vuol dire che si tratta di una proposta rivolta agli educatori in quanto tale.
2: Sì, educatori ma anche giovani in cammino, alla ricerca di quella parte migliore, potremmo dire, no? Che non sarà loro tolta. E mi piaceva anche solo aggiungere che una delle figure che abbiamo presentato all'interno di questi campi è stata proprio la figura di Don Elio Monari, che è appunto il fondatore della Città dei Ragazzi e che davvero ha ispirato anche il cammino dell'ultimo campo estivo e anche la risonanza nel cuore dei giovani di tanti sogni, desideri, domande che sono stati proprio affidati per cercare di camminare insieme per realizzare quel sogno di Dio che ha su ciascuno.
0: Io ti ringrazio Elena anche per questa tua testimonianza, perché ci avete permesso così di cogliere come Modena si sta preparando a vivere l'estate e qual è la proposta educativa che tiene davanti. E riprendo una tua espressione: il tutto, al di là di trovarsi nei monti o di trovarsi proprio all'interno della Città dei Ragazzi, per andare verso l'alto e verso l'altro. Grazie di cuore Elena.
2: Grazie a voi.
0: Don Simone, alla luce di quanto è stato raccontato, non resta che augurare a te e ai tuoi collaboratori un buon lavoro e ai ragazzi un buon divertimento estivo.
1: Grazie mille, grazie dell'ascolto e che il sole splenda sempre nel cuore di tutti, non solo perché è tipico del tempo estivo, ma perché è proprio dell'esperienza di Dio che porta luce anche nelle tenebre più scure. Quindi l'augurio è che il sole risplende veramente nel cuore di tutti, ecco.
0: Grazie Don Simone, auguri.
1: Buona estate a tutti voi.
0: Grazie infinite. Concludiamo questa prima parte del programma di Dritti al Cuore con un inno particolarmente caro alla Città dei Ragazzi, proprio Chi ci separerà dall'amore di Cristo, ma lo ascolteremo in lingua inglese.

0: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro. Vai sul sito www.obolodisanpietro.va.
2: Cari radioascoltatori, in questa seconda parte di Dritti al Cuore vogliamo dare la parola al Vescovo di Mantova, Monsignor Gianmarco Busca, e con lui riflettere sulla figura di San Luigi anche alla luce di un libro che da poco è stato pubblicato proprio a firma di Sua Eccellenza Busca. Eccellenza, buongiorno a lei.
3: Buongiorno e bentrovati.
2: Grazie infinite. Lei è pastore della Chiesa e di quel territorio che ha visto nascere e crescere la figura di San Luigi Gonzaga.
3: E Luigi è figlio della terra mantovana, in modo particolare della famiglia Gonzaga. Lui era figlio del marchese di Castiglione, è nato nel 1568 ed è vissuto soltanto 23 anni, morendo nel 1591 a Roma. In questo anno, 2026, celebriamo i 300 anni dalla canonizzazione, che è stata appunto voluta perché il popolo di Dio insisteva nel voler venerare questa figura a cui avevano attaccato un po' il cuore, le preghiere, le speranze, visto che intercedeva in modo particolare per i più semplici del popolo. Il Papa Benedetto XIII lo ha poi insignito del titolo di protettore degli studenti e Pio XI patrono della gioventù cattolica.
2: Che cosa significa oggi venerare San Luigi?
3: Ecco, oggi abbiamo questo compito di far riscoprire nella sua verità la figura di questo santo che ha avuto molta fortuna nel passato. Basti pensare a quanti oratori, cappelle, statue, immaginette sono stati realizzati riguardo a lui, ma poi la sua figura è stata messa piuttosto da parte anche per una diffusa antipatia rispetto alla sua proposta di santità, che era ritenuta inutile, addirittura dannosa da proporre per i giovani moderni, come una sorta di umanità debole e rinunciataria. Anche Giovan Battista Montini, futuro Paolo VI, un anno dopo la sua ordinazione sacerdotale, disse a dei giovani in una conferenza che la santità di Luigi Gonzaga era stata trattata male da molta gente devota. Per cui occorre riaccreditare questa figura. Diverse biografie nel passato hanno cercato di smontare un po' questo mito di un ragazzino angelicato, penitente, dal collo storto e con il giglio in mano. Altri l'hanno esaltato come martire del volontariato. In questo libro ho cercato di mostrare un Luigi cristiano.
2: La interrompo, eccellenza. Il libro è Luigi Gonzaga, un santo giovane, edito dalla Cittadella. Così abbiamo dato alcune indicazioni anche ai nostri radioascoltatori. Prego, la lascio proseguire a leggere, a presentare il testo.
3: Il libro appunto è edito sia dalla nostra editrice diocesana La Cittadella e dal Centro Ambrosiano, per la sua valenza un po' anche lombarda. Ecco, dicevo che Luigi è un santo giovane perché il suo messaggio, la sua esperienza umana, cristiana, ritengo siano attuali. E questo strumento, oltre ad essere una lettura personale, può essere anche un libro utile per la catechesi, incontri di preghiera. Alcuni giovani hanno fatto anche dei dibattiti su alcuni dei temi che vengono proposti, altri hanno costruito un video, dei fumetti, appunto anche un inno.
2: Che l'inno sarà quello che sentiremo al termine di questa puntata.
3: Sì.
2: Eccellenza, come è strutturato il testo che lei, attraverso il quale ha desiderato rinfrescare la figura di San Luigi Gonzaga?

0: Gonzaga, soprattutto in questo anniversario così importante?
1: Direi che il libro è un intreccio tra la biografia umana e quella spirituale di Luigi, con l'intenzione di far cogliere che cristiani si diventa dentro la nostra umanità, dentro una esperienza umana, lì si intreccia anche la vita di fede. E i capitoletti seguono alcune tappe significative di San Luigi, a partire dalla nascita nel contesto della corte dei Gonzaga di Castiglione. Lui è il primogenito e curiosamente è stato battezzato prima di essere totalmente partorito. E questo particolare mi ha permesso un po' di usare la metafora delle tre nascite: la prima nascita biologica dal grembo materno, la seconda dal grembo della Chiesa nel battesimo e la terza nascita per l'adesione della propria volontà. E perciò costruisco un po' questi capitoletti a partire dal grembo familiare, con la cultura mista del padre, che era un militare al soldo dell'impero, e la madre, che era invece una donna colta, raffinata, cristiana. E in parallelo anche cerco di costruire il rapporto con il fratello Rodolfo, a vantaggio del quale Luigi rinuncia al marchesato. I due fratelli, pur venendo dalla stessa famiglia e per certi versi dalla stessa educazione, hanno avuto un esito di vita diametralmente opposto: Luigi canonizzato come santo, Rodolfo ucciso. Poi cerco, andando avanti, di mostrare la formazione culturale di Luigi presso le più prestigiose corti di Europa in quel tempo, Firenze, Madrid, Ferrara, dove in Luigi cresce anche un'allergia verso un mondo effimero e non autentico delle corti. E lì si inserisce la sua ricerca vocazionale, l'intuizione di essere missionario nelle Indie come gesuita, e la sua consacrazione a 10 anni davanti all'immagine dell'Annunziata di Firenze, per essere anche lui totalmente di Dio. Lì si inserisce poi il conflitto con il padre, che resiste alla sua decisione, e questo è anche un tema interessante per l'oggi, tra l'aspirazione dei genitori che hanno progetti sui figli e la libertà invece di un figlio di costruirsi il suo progetto di vita. E poi, dopo la rinuncia al marchesato, Luigi si reca a Roma, inizia il suo noviziato presso i gesuiti e in quegli anni riscopre l'importanza della comunità. Da ragazzino la sua spiritualità era un po' un fai da te, caratterizzato da molte rinunce, penitenze, per un ideale di perfezione diremmo molto individualistico, poi scopre invece che l'essenziale è essere sulla nave della Chiesa, come dice lui, no? Dove ci sono quelli che remano di buona lena e altri che sono più fiacchi, però tutti si arriva nel porto di Dio. E infine l'atto del compimento della sua esperienza cristiana, che è il soccorso prestato il 3 marzo del 1691 all'appestato che ha incrociato scendendo dal Campidoglio e tornando verso il convento. Roma da ormai parecchi mesi era tormentata dalla peste con migliaia di morti, e lui trova questo appestato abbandonato, e in un atto di lucida follia, che diventa però anche l'espressione massima della sua carità, soccorre Cristo in questo povero, diventa il buon samaritano di questo povero. Anche lui contrae la peste, vive ancora 4 mesi in cui continua a ripetere: me ne vado con gioia, me ne vado con gioia, fino all'ultima lettera, veramente commovente, alla madre, in cui dice: non piangere come morto chi ha da vivere per sempre e felicemente dinanzi a Dio.
0: Una lettera che è particolarmente famosa come scritto nei riguardi di San Luigi. Vorrei fare presente ai nostri radioascoltatori che proprio domenica scorsa, 21 giugno, il giorno della festa di San Luigi, abbiamo trattato dello stesso tema, la figura di San Luigi, nella rubrica Santi della Porta Accanto, una rubrica che è finalizzata proprio a valorizzare i santi dei territori, e abbiamo scelto di dedicare alla figura proprio di San Luigi una puntata intera. Quindi, accanto alla presentazione di questo libro che ci aiuta ulteriormente ad approfondire la figura del santo, sapete che potete andare nei nostri archivi per trovare il podcast Santi della Porta Accanto, 21 giugno 2026. La lascio parlare ancora all'Eccellenza per aiutarci a entrare ancora di più nel messaggio di questo testo, ma soprattutto attraverso questo testo entrare nella figura, nella spiritualità di San Luigi e cogliere la sua attualità. Ne ha fatto cenno prima riguardo l'attualità per i giovani, un'attualità che talvolta è stata messa in secondo piano, ma che in realtà offre tante occasioni e provocazioni salutari anche per i giovani di oggi.
1: Sì, questo testo su San Luigi per me è stato un po' il pretesto per poter riflettere coi giovani, per i giovani, ma anche con i loro genitori e educatori su alcuni temi attuali che anche ci preoccupano, ma ci preoccupano perché dobbiamo occuparci di più dell'educazione dei giovani. Io penso che non sia una forzatura fare questo abbinamento tra Luigi e i giovani di oggi, perché ne ho scoperto diversi punti di contatto. Il primo, ho già accennato al tema educativo relativo al rapporto con i genitori, spesso un rapporto conflittuale, quello tra genitori e figli, e in questo Luigi, che venne chiamato anche il secondo Francesco, condivide col santo di Assisi i problemi nel rapporto col padre terreno. Entrambi non vengono meno al rispetto e al riconoscimento dell'autorità del loro padre biologico, tuttavia prevale in loro l'obbedienza per il Padre Celeste. E credo che questo, anche nel libro ho cercato di mostrarlo, come i genitori devono negoziare tra vicinanza e distanza, presenza e assenza nei confronti dei figli, per poterli davvero educare a una dipendenza che diventa piano piano un'autonomia. Attuale anche il messaggio vocazionale, credo, di Luigi, no? Noi viviamo in una cultura molto performante, che potremmo dire suona così verso i ragazzi, no? Sei ciò che diventi, perciò datti da fare, diventa qualcuno. San Luigi invece, come un po' tutti i santi, dice: diventa ciò che sei. Diventa ciò che è già scritto nel DNA spirituale della tua vita, in quella che appunto in termini cristiani chiamiamo la vocazione, che è una ispirazione di Dio per il meglio, per il maggior frutto della nostra vita, per la felicità della nostra vita, in un progetto che si scrive però a più mani, quelle dell'uomo e quelle di Dio.
0: A tale riguardo mi viene in mente, Eccellenza, ascoltando le sue parole, il messaggio che il Santo Padre ha scritto per la giornata mondiale per le vocazioni che abbiamo da poco celebrato, attorno a quei tre verbi: fermatevi, ascoltate e affidatevi. Fermatevi, non correte continuamente, ascoltate il vostro cuore dove Dio vi parla e affidatevi alla Chiesa, affidatevi a qualcuno, fidatevi insomma di questo Dio. Tre verbi che troviamo riflessi proprio nelle sue parole e attraverso le sue parole nella figura di San Luigi per scoprire la propria vocazione.
1: Sicuramente questo ultimo verbo, fidarsi, era un caposaldo della spiritualità di Luigi. Ricordo ad esempio due espressioni sue: il Dio che ti chiama ti ama, e l'altra: tutto quello che Dio fa è ben fatto. Per cui fiducia in Dio, nella sua ispirazione, nella sua proposta di vita. Poi penso che quegli altri verbi, fermatevi, ascoltatevi, sono incrociati a quella che in Luigi è stata forse l'esperienza più prolungata della sua vita, la formazione. Di fatto Luigi ha sempre studiato ed è sempre stato in contesti per la costruzione della sua personalità. I genitori suoi, come quelli di oggi, vogliono il meglio per i loro figli. Oggi è l'Erasmus all'estero, oppure studi in sedi universitarie prestigiose, e così è stato anche per Luigi, prima a Firenze, dove appunto ha imparato le lingue, il toscano, il latino, il greco, il francese, lo spagnolo, davvero tutt'altro che un paggio rinascimentale un po', come dire, evanescente. Lui aveva una formazione culturale robusta. A Madrid ha frequentato l'università di Alcalá de Henares, si è incuriosito delle scienze, della fisica, della matematica, della logica. Ma quello che forse ho trovato più interessante per i giovani di oggi è il fatto che lui si esercitava in particolare nella concentrazione attraverso lo studio, perché voleva arrivare a pregare senza distrarsi, perciò ha molto coltivato la attenzione, e penso che questo è molto attuale per i giovani che in un ambiente digitale, mainstream, sono sottoposti alla velocità, alla quantità smisurata di input, di messaggi. C'è il rischio di diventare superficiali, di non essere mai nell'istante presente con la testa, con l'animo, no? Perciò è importante recuperare queste pratiche, direi, immersive e lente dell'apprendimento e dell'attenzione, la lettura, delle esperienze estetiche, degli esercizi di meditazione che permettano davvero non affittare la propria intelligenza e la propria interiorità. Oggi credo che c'è il rischio, anche con tutti i ritrovati dell'intelligenza artificiale, di arrivare a un'epoca del non sapere. E allora ho cercato di dedicare diverse pagine a questa attualità di Luigi, come attento nello strutturare la sua interiorità, la sua intelligenza, la cura dei sentimenti, eccetera. E qui c'è anche il ruolo educativo degli adulti. Un altro aspetto che mi parrebbe importante riguarda la formazione dei sentimenti, delle emozioni. Il nostro Luigi è stato sempre un po' dipinto come il santo del giglio in mano, il santo della castità, e credo che un capitolo interessante di questo libretto sia quello che ho intitolato Un giglio che profuma di attualità. Perché penso appunto che sia importante aiutare i giovani a cogliere il potenziale di bellezza, di espressività, di spiritualità che è iscritto nella sessualità umana e anche perciò nella sua vocazione all'amore sponsale. Penso che i giovani abbiano una intuizione della promessa di felicità che c'è in una vita affettiva, di coppia, che chiede però a loro di diventare degni di questo linguaggio dei corpi. È un linguaggio intenso, delicato, che non va sprecato in brevi e fugaci sensazioni che non corrispondono a tutta quella carica di significato, di benedizione, di responsabilità che la sessualità implica. Da qui allora il recupero in quel capitoletto di alcune parole che credo siano necessarie per il mondo giovanile. Deve rifamiliarizzarsi a queste parole, come castità, che vuol dire rispetto della sacralità del corpo, dei tempi di maturazione, anche di una capacità affettiva di dono, pudore, intimità, purezza, integrità di pensieri, di sensi, di sentimenti, è parte dell'attualità del messaggio di San Luigi.
0: E i vari capitoletti si vanno a intrecciare l'uno con l'altro, nello stesso tempo vanno a comporre il mosaico di questo profilo, di questo santo così lontano ma nello stesso tempo così vicino a noi, a dimostrazione anche che la santità è sempre giovane, come ci suol dire, perché va a cogliere proprio l'essenza di alcune espressioni e dimensioni della vita, e sono quelle dimensioni eterne che caratterizzano tutti e contraddistinguono tutti. E quindi, al di là dei tempi, i santi sotto questo profilo ci presentano l'attualità di una vita riuscita, di una vita bella. In fondo il Papa, come accennavo prima nel suo messaggio per la giornata mondiale delle vocazioni, metteva proprio in evidenza: siamo invitati a seguire il Gesù buon pastore, ma il Gesù bello, sottolinea il Papa, per capire che la bellezza di Gesù attira, perché promette una vita bella, felice. E credo che San Luigi rientri dentro questa categoria. ha seguito la bellezza di Gesù e si è fatto lui stesso bello tanto da affascinare ancora noi oggi.
1: Sicuramente l'incontro con Cristo è stato determinante per questo ragazzino che aveva delle alternative, in quanto aveva già segnata una carriera e perciò una posizione di prestigio, di potere, ma fin da piccolissimo lui ha manifestato l'interesse per qualche cosa di diverso e di alternativo. Questo vuol dire anche avere il coraggio di essere sovversivi. Luigi è stato anche chiamato il tanto ribelle, proprio perché non voleva tanto contestare e contrastare la cultura del padre, ma far valere l'alternativa che lui aveva intravisto nel Vangelo, che è stato il suo tesoro nascosto. Lui muore proprio con l'ultima parola sulle labbra, che è Gesù, sigillo di tutta la sua vita, che ha condiviso con il Signore dentro la imitazione, la sequela, che lo ha portato, come dicevo prima, a quel vertice di identificazione con Cristo, che è il soccorso dell'appestato, che per Luigi era il volto di Cristo che in quel momento gli chiedeva l'aiuto. Ecco, sulla parola che lei prima ha utilizzato, cioè la bellezza eterna della vita dei santi, vorrei recuperare questo aspetto della morte, perché credo che uno degli altri aspetti che i giovani chiederebbero a noi adulti cristiani di condividere di più con loro è quello della morte e del morire. Noi viviamo in una cultura in cui il morire è diventato un tabù, si muore male, si muore da soli, si muore clandestinamente, si muore senza nessun accompagnamento e preparazione, soprattutto manca un orizzonte. E invece nell'esperienza di San Luigi è molto forte questo essere vissuto per lui sempre al confine con l'eterno, quell'aneddoto molto conosciuto di quando i compagni di gioco chiedono a Luigi: certo tu fai il santerello, ma adesso se tu sapessi che fra un'ora devi morire cosa faresti? E immaginavano forse una risposta più devota, e invece lui Luigi dice: ma io continuerei a giocare con voi come sto facendo adesso, no? Viveva questa contemporaneità con l'Eterno, sempre davanti al Paradiso come la sua meta. E quando appunto contrae il virus, vive ancora 4 mesi in cui continua a ripetere: me ne vado felice, me ne vado con gioia, aiutatemi a intonare il mio Te Deum a Dio. E 8 giorni prima della morte lui prevede che ormai si avvicina il compimento e dice: sapete la buona notizia? Che di qui a 8 giorni sarò nei cari e dolci abbracciamenti del Padre Celeste. Ecco, coi giovani credo che questo è un argomento fondamentale da poter condividere ad alta voce, in modo tale che anche le paure, le angosce, tutto ciò che potrebbe comportare parlare del limite, del finire, del morire, possa essere trasformato proprio alla luce dell'esperienza della fede. Con i giovani spesso dico: non decidiamo la durata dei nostri giorni, ma possiamo decidere dell'intensità della nostra vita, che cosa farne, come riempirla, come davvero investire al meglio per poter realizzare una vita di felicità insieme al Signore.
0: Io la ringrazio, Eccellenza, perché il tempo ormai stringe. Abbiamo presentato il libro Luigi Gonzaga, un santo giovane, edito dalla Cittadella e dal Centro Ambrosiano, di Sua Eccellenza Marco Busca, vescovo di Mantova, la città di San Luigi Gonzaga. E come ho detto anche prima, coloro che desiderano approfondire non solo la figura di San Luigi, ma anche conoscere alcune proposte pastorali e opportunità che sono presenti presso il santuario che custodisce la memoria di San Luigi in Mantova, possono ascoltare la puntata di domenica scorsa, Santi della Porta Accanto, 21 giugno, il giorno proprio della festa di San Luigi, dove abbiamo sviluppato un profilo ulteriore proprio sulla figura del santo. Grazie di cuore, Eccellenza. Auguro lei un buon cammino e preghi per tutti i giovani anche di Radio Vaticana. davanti a
1: grazie
0: San Luigi.
1: Grazie dell'ascolto.
0: Grazie
1: dell'ascolto e porterò tutti a San Luigi.
0: Grazie infinite, eccellenza, grazie. E cari radioascoltatori, concludiamo questa puntata di Dritti al Cuore, soprattutto in questa seconda parte dedicata alla figura di San Luigi Gonzaga. Arrivederci alla prossima puntata.

0: Sono le 4, l'informazione della Radio Vaticana, Luca Collodi in studio, e andiamo a capire quello che sta succedendo in Venezuela. Al momento sono 164 i morti, 1000 i feriti, 10.000 i dispersi. C'è una gara di solidarietà da tutto il mondo. Due le scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 avvertite in gran parte del Venezuela e nella vicina Colombia. Chiuso l'aeroporto internazionale di Caracas. La risposta degli Stati Uniti, dice il segretario di Stato americano Rubio, sarà significativa. Teheran pronti a fornire assistenza. E a proposito dell'Iran, per quanto riguarda il segretario di Stato americano, gli Stati Uniti vogliono l'accordo ma non a qualunque prezzo. L'Oman dice nessun pedaggio a Hormuz nell'intesa di pace. E ancora per quanto riguarda l'Ucraina, la Francia sequestra al largo della Sicilia una petroliera della flotta ombra russa. La nostra marina, ha detto il presidente francese Macron, ha abbordato la nave Deliberi. Zelensky diserta la conferenza per la ricostruzione in corso in Polonia. E per quanto riguarda il caldo, la morsa dell'afa continua in Europa. Lunedì ci sarà il picco di caldo. Al momento la Spagna registra oltre 200 morti.
1: Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: L'anticiclone africano Caronte è in rinforzo e porterà un caldo di nuovo in aumento sul nostro paese. Nella prima parte della giornata assisteremo al dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio un po' di instabilità, soprattutto sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Qualche lieve disturbo anche sul basso Tirreno, sole ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Buongiorno. According to the Houthi run,
2: le peuple qui a croyant les choses.
3: Pantheon et semblance de son.
4: La maniera restituita.
5: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
6: Benvenuti in diretta qua al Mondo alla Radio. Di che cosa parleremo oggi? Tremendo terremoto, lo sapete, in Venezuela. Il paese è in ginocchio, anche Trump assicura che è pronto a inviare aiuto. Poi uno sguardo a quelli che sono i rapporti, forse non facilissimi in questo momento, tra Italia e Stati Uniti. E ancora parleremo di migrazioni, perché proseguono gli sbarchi. Il ministro degli esteri Antonio Tajani è stato in Tunisia proprio per fare il punto sull'immigrazione illegale. Infine, l'indebitamento degli italiani per il credito al consumo che continua a crescere. Allora, questi sono argomenti appunto del Mondo alla Radio. In regia eccoli là: Damiano Caprio, Daniele Giorgi. Io invece sono Alessandro Guarasci e ora può partire la nostra diretta Facebook. Subito in apertura di diretta Facebook un aggiornamento su quanto sta avvenendo in Venezuela. Due violenti terremoti, sono almeno 164 i morti e oltre 10.000 persone risultano disperse, ma poi nel corso della puntata ne sapremo sicuramente di più. Ora andiamo a quelli che sono i rapporti tra Italia e Stati Uniti, non sempre facilissimi. Sapete che il presidente appunto americano Donald Trump ha insistito nel sottolineare di essere rimasto deluso da Italia, Regno Unito, Germania e Francia ed altri alleati della NATO. Trump ne ha parlato tra l'altro ieri con il segretario generale della NATO Mark Rutte. Oggi è intervenuto anche il segretario alla difesa degli Stati Uniti Rubio, che ha detto appunto il presidente americano Trump è rimasto turbato, ma non solo, ma anche con l'Italia, ma comunque lui ha detto le relazioni tra i due paesi vanno avanti senza ostacoli. Ora dobbiamo cercare di capire se è davvero così, e per saperne qualcosa di più abbiamo qua con noi un esperto, che è il professor Francesco Petricone, sociologo politico dell'Università LUMSA. Buon pomeriggio, professore.
7: Buon pomeriggio.
6: Allora, è un gioco delle parti questo?
7: Ma mi sembra che la fase più acuta sia passata, che come appunto ricordato il segretario di Stato Rubio c'è una situazione consolidata nei rapporti tra i due paesi, che qualche giorno fa scrivevamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno dura da quasi 80 anni, perché la prima visita del presidente del Consiglio De Gasperi in New York fu nel 1947, quando incontrò il presidente Truman e ringraziò tutto il paese per il loro sostegno alla ricostruzione. Quindi al di là, diciamo, delle espressioni, come dire, anche legate a una situazione di crisi in Iran, credo che gli Stati Uniti abbiano la consapevolezza del ruolo che l'Italia ha sempre mantenuto in questo periodo.
6: Ecco, poi bisognerà vedere anche quali saranno gli scenari futuri, perché lo sappiamo, Trump ci ha abituato, diciamo, a colpi di scena continui. Un'altra situazione che mi sembra forse un po' in evoluzione, ma forse anche un po' stop and go, quella dell'Iran. Oggi Rubio ha detto sicuramente non ci saranno pedaggi per quanto riguarda lo stretto di Hormuz, se non altro gli Stati Uniti cercheranno di far rispettare al massimo gli accordi con l'Iran, di cui però un po' tutti sappiamo abbastanza poco. Ci possiamo fidare di questo? È davvero chiusa la guerra con l'Iran e soprattutto quello stretto da cui passa circa il 20% del traffico petrolifero mondiale? È davvero sicuro in questo momento?
7: Mi sembra che la novità di oggi sia dichiarata proprio dal segretario di Stato Mark Rubio, l'accordo concluso con l'Oman, cioè la esplicita dichiarazione che c'è stata una accettazione da parte dell'Oman che non ci saranno forme di pagamento per il transito delle navi. Sappiamo che la parte dello Stretto di Hormuz è divisa appunto nella competenza, nella sovranità dell'Iran ma anche dell'Oman, e in questo caso l'accordo che doveva essere fatto secondo l'Iran era legato anche ad un'accettazione dell'Oman. In questo momento invece con questa dichiarazione mi sembra che il segretario di Stato Mark Rubio in maniera molto chiara, cristallina e anche esplicita abbia escluso ogni forma di pagamento.
6: Ma diciamo la situazione con l'Iran viene completamente, possiamo dirla completamente risolta, oppure lei vede comunque dei possibili ostacoli, perché non è da escludere che se Hezbollah continuerà a bombardare come ha fatto nei giorni precedenti il nord di Israele, l'Iran torni su alcune posizioni e a sua volta soprattutto Israele continui a intervenire in quella zona.
7: Credo che ci sia una situazione che dobbiamo definire ancora adesso in fieri, anche in relazione agli eventi che sono da entrambe le parti, perché anche Israele da quanto risulta continua ad intervenire nella stessa striscia di Gaza, dove continuano a morire innocenti, minori, dove anche nella Cisgiordania continua ad esserci questa espansione da parte dei coloni. Quindi è arrivato il momento in cui effettivamente bisogna che tutti e quattro gli interlocutori, perché io considero tali appunto anche Hezbollah in Libano, Israele, assumano la responsabilità di chiudere una situazione che si protrae ormai dal 28 febbraio, cioè da quasi 4 mesi.
6: E sicuramente appunto il ruolo di Hezbollah in questo momento è fondamentale, come tra l'altro poi sappiamo quanto anche in Israele le elezioni siano così vicine, per cui tutto questo poi avrà degli effetti concreti anche sul terreno. La capacità di Netanyahu di tenere banco in questo momento nella politica israeliana ma anche internazionale nei suoi rapporti con Trump è fondamentale. Però proprio ho detto Trump perché so che lei conosce molto bene gli Stati Uniti. Allora, il consenso di Trump in questo momento continua ad avvitarsi su se stesso. Sbagliamo o è così, oppure secondo lei alla fine nelle elezioni in medio termine ci potrebbe essere qualche sorpresa?
7: No, i sondaggi danno un consenso in calo sempre maggiore, i fatti confermano, come parlavamo con un amico che in questi giorni qui a Roma, dalla California, da Sacramento, a dimostrare che non ci sono delle sicurezze per gli americani. Il prezzo della benzina è ancora $6 al gallone. Il consenso di Trump in questo momento non possiamo dire che sia in caduta libera, però è molto basso. Probabilmente gli americani aspettano a novembre di dare una risposta a tutte quelle diciamo stanchezze che manifestano da 2 anni per l'amministrazione Trump, e le risposte che Trump cerca di dare a livello internazionale vorrebbero recuperarlo. In questo momento è difficile dire se ci stia riuscendo.
6: Ecco, ma proprio perché lei conosce bene gli Stati Uniti, perdita di consenso di Trump vuol dire invece guadagno dei consensi dei democratici? Perché a me sembra un po' una situazione come quella in Italia, no? Dove oggettivamente c'è questo campo largo a livello italiano, dove però non c'è un vero leader del centro-sinistra italiano. E chi è il leader invece del, chiamiamolo, centro-sinistra negli Stati Uniti? Perché abbiamo qualche difficoltà a identificarlo, o sbaglio?
7: Guardi, mi è capitato di incontrare Bernie Sanders a Milano qualche settimana fa.
6: Che però non è più giovanissimo.
7: Non è più giovanissimo, ma è sempre molto vivo, molto presente. E in occasione, diciamo, del Salone del Libro di Torino, lui tornava e abbiamo avuto modo di vederci in quell'occasione. Abbiamo avuto uno scambio molto veloce proprio su questo tema, cioè è vero, manca un punto di riferimento sui democratici, però ci stanno lavorando. Ora bisogna vedere quali siano i tempi perché questo lavoro porti i suoi frutti. Bisogna anche tenere conto che le elezioni di medio termine sono giocate anche su quali sono i candidati. A livello generale il traino del presidente degli Stati Uniti in queste elezioni dovrebbe essere effettivo. E laddove non c'è un consenso tale da poter muovere il paese in quella direzione, è probabile che vincano altri. Teniamo presente anche che c'è una parte del Partito Repubblicano, dei repubblicani, alcuni dei quali hanno votato contro e contro i quali lui si è scagliato, non lo appoggia. Quindi in questo momento Trump obiettivamente si trova in una situazione, potremmo dire, a tenaglia tra i democratici da una parte e una parte del dissenso all'interno del suo partito. Bisognerà vedere se, come anche ha fatto in passato, perché lui è sempre stato capace di ribaltare le situazioni. Ricordiamoci anche alle vigilia nel 2024 dell'incontro, diciamo, televisivo con Biden, che sembrava, diciamo, Biden avviato una vittoria, poi in quel momento invece ebbe questa debacle e da quel momento Trump ha cominciato a risalire. Quindi vedremo effettivamente quale sarà la reazione di Trump.
6: Esattamente. Allora io ringrazio per essere stato con noi il professor Francesco Petricone, sociologo politico dell'Università LUMSA. Sicuramente gli scenari politici dei prossimi mesi potrebbero riservarci qualche sorpresa, e soprattutto potrebbero cambiare quelli che sono gli equilibri geopolitici a livello mondiale, e io penso anche soprattutto in Medio Oriente. E allora si può chiudere qua la nostra diretta Facebook. E allora cerchiamo di capire che cosa succede a livello mondiale, non solo in Venezuela ma anche in Medio Oriente, da Michele Raviara.
8: Sì Alessandro, cominciamo proprio con il terremoto in Venezuela di cui ci ha appena fornito il bilancio. Lo ricordiamo, sono state due le scosse di terremoto, rispettivamente di magnitudo 7.2 e 7.5 intorno alle 18 ore locali, la mezzanotte in Italia. L'epicentro della prima scossa, profonda 22 km, è stato vicino a Morón, città costiera a circa 170 km a ovest della capitale Caracas, mentre la seconda pochi chilometri a sud-ovest e profonda 16 chilometri. Decine gli edifici distrutti, soprattutto nei dintorni della città di La Guaira, e un bilancio delle vittime purtroppo costretto ad aumentare. La presidente Delcy Rodríguez ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale, sospesa l'erogazione del gas per evitare perdite che possano causare esplosioni, scuole chiuse fino alla fine della settimana. A Caracas ci sono blackout localizzati e sono state sospese le attività non essenziali, treni e metropolitane. Chiuso anche l'aeroporto internazionale Simón Bolívar, che ha subito grossi danni. Le scosse si sono sentite fino a 1500 km di distanza, arrivando anche in Brasile. Immediata la solidarietà degli Stati Uniti con il presidente Trump, che sul suo social Truth ha ordinato a tutte le agenzie governative di prepararsi e muoversi in fretta per aiutare il nostro nuovo e grande amico. I governi di Ecuador, Uruguay, Brasile, Repubblica Dominicana, El Salvador, Cina, Argentina, Bolivia e Panama hanno inviato le proprie squadre specializzate in soccorsi o hanno detto di essere disposti a collaborare. In Europa solidarietà è stata espressa dalla Spagna, mentre l'Italia ha chiesto di attivare il sistema di aiuto dell'Unione Europea in caso di calamità naturale anche in territorio extracomunitario. Cambiamo scenario: circa 1100 marittimi sono stati evacuati finora a bordo di navi che hanno attraversato lo stretto di Hormuz nell'ambito di un piano di evacuazione delle Nazioni Unite. Lo scrive Reuters citando dati dell'Agenzia Marittima dell'ONU ripreso da Iran International. I dati hanno mostrato che 57 navi hanno attraversato il canale navigabile nell'ambito del programma tra il 23 e il 25 giugno. Intanto il ministro degli esteri dell'Oman ha dichiarato che non saranno imposte tariffe di transito nello stretto di Hormuz, dopo che in precedenza sia l'Oman che l'Iran, che si affacciano, lo ricordiamo, entrambi sullo stretto, avevano affermato di essere in discussione sui costi dei servizi. Il ministro degli esteri Badr al-Busaidi ha infatti affermato che i futuri accordi relativi allo stretto non comporteranno l'imposizione di alcuna tariffa di transito, durante una riunione dei ministri degli esteri dei paesi del Golfo nella capitale del Bahrain e alla presenza del segretario di Stato statunitense Marco Rubio. Sempre parlando di navi, la Francia ha fermato una petroliera legata alla Russia al largo della costa della Sicilia all'inizio di questa settimana, in particolare martedì. Lo ha annunciato su X il presidente francese Macron. La Deliver, questo è il nome dell'imbarcazione, era collegata alla cosiddetta flotta Ombra di Mosca, utilizzata per aggirare le sanzioni occidentali imposte dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022. E il presidente ucraino Zelensky intanto aggiorna sui combattimenti proprio in Ucraina. Le nostre operazioni a lungo raggio sono risposte precise e coerenti al prolungamento della guerra e agli attacchi contro le città e le comunità ucraine, scrive sui social. Stanotte le unità delle forze di difesa hanno colpito la raffineria di Poltava nella regione di Krasnodar, a distanza dall'obiettivo è di circa 300 km dalla linea del fronte. Colpite due raffinerie a Ufa a 1500 km dal fronte. È tutto, la linea torna a te.
6: Ora parliamo di migrazioni, perché ieri il vice premier e ministro degli esteri italiani è stato in Tunisia, dove è stato accolto appunto dal suo omologo al Nafti e dove ha avuto un colloquio con la prima ministra Zafrani. Allora, vi ricordiamo che la Tunisia è uno degli hub di partenza delle rotte migratorie verso l'Europa. Tajani ha detto che si è ridotto in maniera drastica il flusso migratorio dalla Tunisia, grazie a lui, ha detto, alla collaborazione tra i nostri paesi, e continueremo ad andare avanti in questa direzione. Però solo nelle ultime ore 71 migranti sono proprio sbarcati a Lampedusa e provenienti proprio dalla Tunisia. Intanto SOS Mediterranei, che è una ONG, ha deciso di pubblicare il dossier Soli in Mare con dati, numeri e statistiche che in qualche modo raccontano il fenomeno dei minori non accompagnati che attraversano il Mediterraneo centrale. Dei minori non accompagnati si parla ancora troppo poco, ha detto a Stefano Lescischi Barbara Antonelli, che è responsabile comunicazione di SOS Mediterranee.
9: In questi 10 anni, quest'anno è anche l'anniversario di SOS Mediterranee, abbiamo salvato oltre 10.000 bambini e ragazzi, e su questi appunto, in realtà su una minore, su tutte le persone salvate in questi 10 anni, una persona,
10: nessun problema, rinizia, tranquilla.
9: Scusami, rifaccio perché sto seduta male, adesso mi sono seduta meglio.
10: Vai tranquilla.
9: Allora, dall'inizio delle operazioni in mare nel marzo 2016, quasi una persona su 5 tra quelle che è stata soccorsa dall'equipaggio delle nostre navi di SOS Mediterranee è un minore non accompagnato, ed è per questo che oggi lanciamo questo dossier Soli in Mare, con numeri, dati, statistiche che provano proprio a raccontare il fenomeno. Quale fenomeno? Il fenomeno dei minori accompagnati che attraversano il Mediterraneo centrale e che sono soli, perché minore non accompagnato significa viaggiare senza un adulto o un tutore accanto, quindi essere sottoposti anche a maggiori rischi e a maggiori vulnerabilità.
10: Secondo le storie che avete raccolto e che raccogliete nel corso della vostra attività, cos'è che spinge questi bambini a viaggiare da soli?
9: Allora, innanzitutto ricordiamo i paesi di provenienza. Nel report sono esplicitati, tra il 2021 e il 2025 molti di questi ragazzi e bambini provengono proprio dall'Africa occidentale, dal Corno d'Africa, dall'Asia e del sud-est asiatico, quindi parliamo di paesi molto impoveriti, molto poveri, e quindi c'è anche una differenziazione di genere. La maggior parte dei bambini di maschi parte appunto con una questione anche economica, cioè migliorare la propria vita, cercare un lavoro, ma soprattutto anche guerre e problematiche, carestie, ricerca di migliori condizioni di vita. C'è invece poi il fenomeno delle bambine. Le bambine sono quantitativamente molto di meno, parliamo di un 10% su tutti i minori non accompagnati, ma l'esperienza è ancora più drammatica, e le testimonianze che noi raccogliamo dalle minori, dalle ragazze, vengono soprattutto dall'Africa occidentale e scappano per motivi per cui la fuga è spesso una fuga da violenze dirette, quindi matrimoni forzati, violenza domestica, abuso sessuale, mutilazioni genitali femminili. E sottolineo anche che in entrambi i casi c'è un rischio enorme, perché Noi ovviamente li incontriamo nel mare, che è già di pericoloso di per sé, ed è per questo che ci sono le navi delle organizzazioni non governative che fanno salvataggio in mare, ma sono ragazzi e ragazze, bambini e bambine che sono da anni in viaggio, quindi che affrontano migliaia di chilometri anche attraverso il deserto del Sahara, uno degli spazi più pericolosi e meno monitorati al mondo, e poi arrivano in Libia e Tunisia, dove le violenze, le discriminazioni e la mancanza dei diritti aggrava la loro condizione di vulnerabilità.
10: Bambini il più delle volte segnati da ferite profonde che aggravano la loro situazione di fragilità, nel momento in cui dovrebbero essere finalmente protetti al sicuro, trovano invece un sistema che non solo non li accoglie, ma addirittura tende e cerca di respingerli.
9: Sì, esatto, e nel senso che il sistema ovviamente di accoglienza è un sistema purtroppo di tipo, è un approccio diciamo emergenziale.

0: adesso voltiamo pagina perché dovete sapere che il credito al consumo in Italia ha raggiunto un valore complessivo che supera i 92 miliardi di euro e la tendenza è verso una continua accelerazione sostenuta soprattutto dai finanziamenti per chi si vuole comprare un'auto, una moto e cessioni del quinto. E prende sempre di più piede il cosiddetto buy now, pay later, ovvero il credito istantaneo che è incorporato negli acquisti, si è trasformato in pochi anni da novità di nicchia a modalità ordinaria per milioni di persone. Allora, il presidente di Confcooperative Maurizio Gardini mette in guardia dalla pericolosità di questo strumento.
1: Sul fronte imprese, 4 aziende su 10 sono già classificate vulnerabili da Banca d'Italia. E il paradosso è crudele, il credito si contrae esattamente per chi ne avrebbe più bisogno. Ci si indebita per sopravvivere e non per crescere. Non è un allarme per il futuro, è una fotografia del presente che rischia di complicarsi con la politica monetaria restrittiva della BCE.
0: Allora, ci si indebita per sopravvivere e non per crescere, così ha detto Gardini. Nei fatti, tra il 2022 e il 2025 il volume di credito erogato dal appunto Buy Now Pay Later è cresciuto del 127%. Solo nell'ultimo anno il tasso di crescita è stato del 23%. Nello stesso periodo i piccoli prestiti tradizionali sono sotto i 1.500 euro e si sono ridotti del 29%. Capite quanto appunto questo Buy Now Pay Later abbia ormai preso piede. E questo è quanto emerge da Il debito invisibile, l'ultimo focus Censis Confcooperative. Allora, Andrea Toma, responsabile economico del Censis, ci ha detto c'è davvero il rischio che questo fenomeno sia difficile da arrestare.
2: Sì, è un fenomeno non nuovissimo, nel senso che c'è presente già da qualche anno, ma ha avuto un'accelerazione non indifferente nell'ultimo anno. Fra il 24 e il 25 c'è stato un incremento del 23%. Chi accede a questo credito così facile, diciamo così? È un po' tutte quante le classi d'età, per esempio, ma c'è una componente dei giovani, diciamo fino ai 18 e 35 anni, insomma la parte più giovane della popolazione, che fa un uso non indifferente e lo fa comprando online diciamo tutte cose strettamente, prevalentemente legate all'elettronica, alla telefonia, comunque ad aspetti anche che hanno a che fare con la persona e quindi tutte quelle attività anche di abbigliamento, per esempio, e sono acquisti con dimensioni anche molto ridotte, insomma. Però c'ha questo vantaggio, il fatto di non avere, come dire, c'ha anzi il vantaggio di essere molto facile per accedere, non ci sono molti processi e criteri selettivi come avviene con il credito tradizionale, e quindi questo naturalmente con lo frazionamento nel lungo periodo di questi acquisti e delle somme di questi acquisti naturalmente si è aperto, come dire, anche uno spiraglio molto ampio per chi ha problemi, per esempio, di credito con le banche.
0: In qualche modo comunque il credito non viene controllato, anzi essenzialmente si rischia di perdere la consapevolezza di quanto si spende ogni mese e come si spende.
2: Sì, anche perché diciamo che contemporaneamente a questo aumento del credito sono aumentati anche i soggetti che offrono questa tipologia di credito, no? Quindi c'è stata una proliferazione naturalmente di piattaforme che permettono questo tipo di cose, quindi uno può accreditarsi il credito tranquillamente su più piattaforme che sono, per alcune per esempio sono anche più specializzate su alcune tipologie di merci, e quindi avere un controllo effettivo di tutto quanto viene speso, soprattutto perché le spese sono anche di piccola entità, creano un possibile accumulo di debito che può non essere più controllato.
0: È vero che in tanti non hanno una grossa storia creditizia, diciamo così?
2: Esatto, è pure quello. uno su cinque praticamente non ha avuto appunto richieste di credito presso altri, diciamo, soggetti quelli tradizionali. Quindi è il segnale che si è creato un mercato, in sostanza. Quindi dal punto di vista di chi offre, naturalmente le opportunità sono molto molto profittevoli, e naturalmente ha anche fatto andare incontro anche tutto sommato ad esigenze che prima non potevano essere soddisfatte. Quello della facilitazione dell'accesso è sicuramente uno di quei fattori che hanno determinato questo successo di questo tipo, di questa tipologia di credito.
0: Allora, cari amici, io vi lascio per circa 3 minuti e mezzo, poi il consueto spazio di Earth Day Italia.

0: svolta, qui lo dico e qui lo spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.

0: Allora, cari amici, bentornati in diretta, consueto spazio del giovedì con Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini della redazione dirday.it, testata Dirday Italia, Villaggio per la Terra. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
0: In collegamento telefonico, se non sbaglio, abbiamo Elena Lippi, direttore comunicazione e sostenibilità di Rilegno, consorzio nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclo degli imballaggi di legno. Buon pomeriggio, Lippi.
3: Buon pomeriggio, il caso di dire un saluto caloroso a tutti.
1: Molto sì. Caloroso.
0: Esattamente. Allora, con la raccolta differenziata possiamo avviare facilmente a riciclo molti materiali, plastica, metallo, vetro, oli, batterie, ma per il legno non esiste una raccolta stradale, questo lo dobbiamo dire, o porta a porta, simile agli altri materiali. Oggi parleremo di come può essere conferito e riciclato. Allora, Tiziana,
1: allora, intanto,
0: qual è il quadro generale?
1: Sì, allora il legno, come sappiamo tutti, materiale naturale, diffusissimo su tutto il pianeta. Secondo dati della FAO, le foreste coprono un terzo delle terre emerse per un totale di oltre 4 miliardi di ettari. È un materiale rinnovabile con la silvicoltura, a patto però di non deforestare più velocemente di quanto si ripianta o si lascia ricrescere, cosa che purtroppo in questi anni è stata fatta e anche in passato insomma è stata fatta e continua ancora oggi, appunto, mettendo a rischio, in pericolo, le foreste primarie come l'Amazzonia. Per fortuna le stime della FAO ci dicono che negli ultimi anni la deforestazione è rallentata in tutte le regioni del pianeta. Oltre metà delle foreste del mondo sono gestite con piani di lungo periodo e un quinto sono inserite in zone protette dalla legge. Secondo i dati del Sistema Internazionale di Certificazione Forestale, l'Europa è la regione che certifica la gestione della più ampia percentuale delle proprie foreste, il 38%, seguita dal Nord America. I certificati sono necessari perché servono a garantire che il prelievo di legno da queste foreste osserva dei criteri seri di sostenibilità, evitando l'eccessiva quindi deforestazione

0: delle aree boschive. Il legno certificato o riciclato ha un marchio che possiamo vedere sugli imballaggi, sulle confezioni degli oggetti in legno. Fin qui, per quanto riguarda, abbiamo detto, diciamo, la materia prima. Poi, come per tutti i materiali, quando decidiamo di liberarci di oggetti in legno, c'è una filiera di raccolta, come prima dicevi tu, di riciclo e riutilizzo, che in Italia è gestita appunto dal consorzio Rilegno.
1: Giuliano, a te l'onore della prima domanda.
2: L'onore, quindi, è la prima domanda è scontata. Quali sono i numeri di questa raccolta in Italia? Quanto legno viene raccolto e da dove viene questo legno? Da quali oggetti?
3: Allora, pensate che il riciclo del legno in Italia rappresenta un esempio veramente unico e virtuoso di economia circolare che non ha pari. Posso anche sbilanciarmi nel dire non ha pari nel mondo, nel senso che di sicuro è un'eccellenza a livello europeo, però una realtà come quella di Rilegno non esiste in tutto il mondo e genera dei vantaggi economici e ambientali. Noi siamo un consorzio ambientale enormi. Pensate che il 95% del legno a fine vita diventa nuova materia per l'industria del legno arredo, quindi vediamo come i comparti, no, siano collegati uno con l'altro, e quindi questo riciclo del legno in Italia permette di evitare l'emissione ogni anno di circa 2 milioni di tonnellate di CO2, che è pari più o meno a 1 milione di veicoli circolanti. Quindi è una realtà enorme se pensiamo che l'anno scorso tutto il sistema Rilegno ha avviato a riciclo 1.800.000 tonnellate di legno per renderlo visivamente, no, più facile per i nostri ascoltatori. Stiamo parlando di circa 35 colossei pieni di legno, quindi sono cifre, montagne di legno.
1: Senta,
3: proprio.
1: Però una cosa mi interesserebbe anche capire: come viene raccolto il legno in Italia, cioè con quali, allora, canali, perché è proprio semplicissimo. A me non sembra, nel senso, io ho fatto uno smaltimento a volte di
2: mobili,
1: esatto, e non l'ho certo lasciati a bordo strada, seppur ci sia qualche ignorante che lo fa, però sono dovuto andare appunto nei centri di raccolta. Come viene fatto, ecco?
3: Allora, diciamo che bisogna distinguere fra quello che è il legno che arriva dall'industria e il legno che arriva dai cittadini, no? Perché la maggior parte del legno che entra nell'economia circolare di Rilegno proviene dall'industria. Pensiamo agli imballaggi, no? Pensate solo ai milioni di pallet o di cassette ortofrutticole. E allora, per quanto riguarda la raccolta, abbiamo 412 piattaforme, che forse per gli ascoltatori è più facile, qualcosa tipo isola ecologica, no? 412 luoghi di raccolta che vanno dalla Sicilia alla Valle d'Aosta al Friuli, e quindi tutta l'Italia è coperta, e abbiamo 15 impianti di riciclo che permettono poi il riciclo del materiale che hai raccolto, perché l'economia circolare funziona se c'è un circolo, no? Chiuso, nel senso che non serve solo raccogliere, ma poi il tema è anche riciclare, cosa che in Italia funziona molto bene. Quindi a volte, dice, non li lascia a bordo strada, ma a volte i gestori comunali chiedono proprio, no, che vengano lasciati a bordo strada. D'accordo col gestore, uno prenota il ritiro, poi dipende, chiaramente ogni comune ha il proprio gestore e quindi bisogna informarsi presso il proprio gestore, cioè non funziona a Milano come funziona non lo so, a Catania, ecco, bisogna,
0: certo. Dottoressa Lippi, che cosa accade al legno raccolto? Cioè, come viene trattato e a quali nuovi usi viene destinato?
3: Allora, quando noi raccogliamo queste montagne di legno, il legno viene triturato, pressato, insomma ridotto volumetricamente, e poi viene portato proprio fisicamente da quelli che sono i centri di riciclo, che dico purtroppo sono localizzati tutti nel nord Italia. Dico purtroppo perché vuol dire portare anche, no, trasportare il legno dal sud al al nord. Negli impianti che cosa succede? Succede che questo legno diventa nuova materia e pensate che il 95% del legno riciclato diventa pannello, come ho detto prima, per fare mobile, no? Quindi tutti le nostre camerette e i pannelli potevano essere una volta un pallet o una cassetta, diciamo, quindi un processo molto sostenibile. Poi abbiamo una piccola parte, nel senso che parliamo del 5%, che diventa, non so, blocchi di legno con cemento per l'edilizia, diventa biofiltro, diventa pasta di legno per le cartiere, però sostanzialmente diventa pannello per fare i mobili.
2: Mi scusi, parlando di mobili, adesso stiamo parlando di, appunto, di materiale che viene riutilizzato per il mobile, quindi trucciolati, cose così, però se noi abbiamo un mobile che magari è di un legno massello, pregiato, un vecchio mobile e magari anche laccato, come dobbiamo comportarci? Cioè, dove, a parte ovviamente magari riutilizzarlo in qualche mercatino e cose, però se lo vogliamo proprio conferire,
3: allora proprio il comportamento corretto, come dicevo prima, è conferirlo come rifiuto ingombrante presso il centro di raccolta del proprio comune. Quello che posso rassicurarvi dicendo che vernici, rivestimenti che sono normalmente presenti nei mobili non impediscono assolutamente il riciclo industriale del legno, perché qui abbiamo, come il paese Italia, una fortissima competenza in quello che noi definiamo pulizia del legno, cioè quando il legno arriva al centro di riciclo viene lavato, pulito e selezionato, e abbiamo un tale livello di specializzazione oggi da poter ritirare qualsiasi tipologia, chiamiamola, di rifiuto legnoso, anche se questa parola non mi piace perché non è un rifiuto, per noi è sempre una nuova vita, quindi è una parola che bandiamo, diciamo.
1: Senta, una cosa che a me un po' preoccupa, perché basta ogni tanto guardarsi attorno e si vedono le classiche locandine degli svuota tutto, no? Svuota cantine e così via. Allora, là dobbiamo cercare di capire innanzitutto se questi soggetti hanno una forma di autorizzazione.
3: Appunto.
1: Poi se portano questo legno, lo portano davvero nei centri di riciclo, perché sappiamo a volte queste persone magari per risparmiare e massimizzare il profitto poi magari lo smistano in discariche abusive. Ci sono dei controlli sotto questo punto di vista? Se devo svuotare qualcosa, mi devo rivolgere esclusivamente all'azienda municipalizzata della nettezza urbana e dunque mi devo caricare io di dover portare giù la roba e così via? Oppure davvero posso chiamare qualcuno che viene là, mi svuota tutto e però poi sto abbastanza al sicuro che tutto viene riciclato in modo corretto?
3: Allora, questo che mi fa è un tema per me delicato, no, da affrontare, nel senso che quello che posso dire è che è importante affidarsi a operatori autorizzati al trasporto dei rifiuti, no? E il cittadino può chiedere garanzia che il suo svuota cantine sia autorizzato, che il materiale venga destinato a piattaforme autorizzati o centri di raccolta convenzionati. Quindi l'unica cosa che posso dirvi per aiutare è di fidare da chi propone smaltimenti molto economici senza tracciabilità, no? Il rischio è che il materiale, come diceva lei, venga abbandonato o gestito in modo irregolare, però più di così non posso aiutare i cittadini, ecco.
0: Allora, il riciclo del legno può avere anche un lato artistico, no? Artigianale, e so che voi avete diversi progetti e iniziative con Rilegno che coinvolgono artisti, designer, artigiani e anche giovani in generale, e anzi mi viene proprio in mente che al Villaggio per la Terra il legno sarebbe perfetto, visto che potrebbe portare gli oggetti. Ci può dire di che progetti si tratta?
3: Allora, noi Rilegno investe tantissimo in questo ambito che è l'ambito della cultura della sostenibilità ambientale, perché Rilegno, come dicevo, risponde al Ministero dell'Ambiente ed è un consorzio ambientale. Quindi promuovere iniziative culturali che valorizzino il legno nei giovani e non solo nei giovani, nei professionisti nella cittadinanza come materia prima per noi è molto importante. Abbiamo tantissimi progetti in essere su questo, abbiamo dato vita a una community che si chiama We Are Walden, che coinvolge soprattutto giovani interessati che condividono proprio i valori della sostenibilità. I ragazzi hanno creato una falegnameria mobile che è un oggetto meraviglioso, purtroppo non riesco a farvelo vedere, ma se andate nel nostro sito lo trovate, una falegnameria mobile che riusciamo a portare, abbiamo portata alla Triennale un mese fa, dove i ragazzi possono lavorare il legno. Cosa vuol dire lavorare il legno? Vuol dire mettere le mani, vuol dire fare insieme, vuol dire sostenibilità, no? Perché la sostenibilità non è solo ambientale, ma è anche sociale, no? E quindi rientra anche nei nostri compiti fare questa cultura della sostenibilità ambientale. Abbiamo anche una Rilegno Academy, che è un percorso formativo dove chiamiamo docenti di altissimo livello per parlare di temi specifici, sempre legato a questo fatto di fare cultura. Abbiamo poi un contest di design sostenibile, collaboriamo con le scuole e l'università tramite il progetto Caravelle. Insomma, adesso la notizia di ieri è che installeremo un'opera d'arte all'Università Ulm di Milano. E quindi, insomma, cerchiamo di fare delle cose per coinvolgere giovani appassionati, designer, sul tema legno.
2: Le volevo fare una domanda su un qualcosa che noi a Roma, per esempio, è molto presente in questi giorni, in questi ultimi mesi, cioè l'abbattimento degli alberi pluridecennali, alcuni anche secolari, per vari motivi che adesso qui non stiamo a specificare. Però mi chiedevo, quei tronchi, quel tanto legname che vediamo a volte accatastato temporaneamente vicino a dove c'era un albero, rientra anche quello nel riciclo del legno, o quelli vanno più nella filiera del biogas?
3: Esatto, quello rientra in un tema che è il tema della biomassa, diciamo, no? Che è un materiale organico di origine vegetale. Noi anche col Comune di Milano ci siamo, insomma, relazionati quando era successo, se vi ricordate, 2-3 anni fa, mi pare, quella tempesta che aveva abbattuto tutti gli alberi.
2: Nel la senso tempesta Vaia in Trentino, forse?
3: A Milano? A Milano c'era stato un fortissimo temporale, non so se temporale è la parola corretta, ma qualcosa più di un temporale che aveva abbattuto tantissimi alberi. E quindi dal punto di vista, diciamo, della collaborazione si può fare, ma non è proprio quello il materiale che rientra nella nostra, nel nostro statuto, nei nostri obiettivi. Ecco, poi se c'è da collaborare, il legno è sempre pronta per quando appunto il bene è il bene comune o il bene dei cittadini. Ecco.
1: Senta, mi tolga una piccola curiosità. Un piccolo oggetto di legno, per esempio un vassoio, dove lo posso smaltire? Come lo posso smaltire nei cassonetti?
3: Allora, guardi, quando parliamo di piccoli oggetti in legno, che può essere un mestolo, può essere allora è chiaro che bisogna usare il raziocinio, no? A me hanno chiesto una persona voleva portare il bastoncino del gelato all'isola ecologica. Allora lì bisogna un pochino ragionare se questo è sostenibile, portare il bastoncino, che è un'ottima azione, però allora io mi sento di dirvi che per quanto riguarda i piccoli oggetti sporadici, no, in legno, generalmente vanno nell'indifferenziata se il comune non prevede raccolte specifiche. Certo è che se io ho 1000 mestoli rientra nel discorso che facevo prima, no? Sempre l'isola ecologica, eccetera, cioè è molto diverso, ecco.
1: Certamente.
0: Ma ci può dare lei qualche consiglio, cioè come si può migliorare la filiera del riciclo a tutti i livelli, cioè dal produttore al distributore al cittadino, l'amministrazione locale, chi può, diciamo, ecco, aiutarci maggiormente?
3: Allora, io vi dico questo. Allora, noi non amiamo dire quanto siamo bravi, ma quando siamo bravi non è Rilegno che è bravo, perché è veramente una realtà italiana che coinvolge tutti, perché coinvolge tutti i cittadini, coinvolge 1900 aziende consorziate che abbiamo. Quindi quando dico bravi al paese, no? Pensate che abbiamo un obiettivo a livello Europa del 30% per il 2030, noi siamo oltre 70, quindi questa è una realtà di cui essere orgogliosi, che funziona. Teniamo presente che l'economia circolare è sempre sistemica, cioè non si fa da soli, si fa in tanti, no? E quando gli anelli di questi tanti sono in equilibrio funziona bene come oggi. E quindi direi che per migliorare si può solo stare attenti, presidiare e avere cura ognuno del proprio anello, in modo che il sistema stia in equilibrio come oggi. Questo mi sento di dire.
1: E allora davvero l'economia circolare del legno è davvero una potenzialità, io dico non espressa, espressa dell'Italia.
3: Esatto.
1: E continuiamo a far sì che così essa sia. Allora, io ringrazio per essere stata noi Elena Lippi, responsabile comunicazione e sostenibilità di Rilegno, che è il consorzio nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclo degli imballaggi di legno. Buon pomeriggio.
3: Ringrazio
1: Lippi.
3: Grazie a voi.
0: Buon pomeriggio.
1: Allora, davvero interessante. Buon pomeriggio. Allora, davvero interessante, sì, questo aspetto, perché in realtà noi siamo pieni di cose di legno, probabilmente non ce ne rendiamo conto. Cioè, per esempio, adesso in mano una matita e del legno, certo. È chiaro che non posso pensare di andare al centro di smistamento per buttare questa matita. Io a volte, forse in modo un po' improvvido, le butto dove si butta la carta, perché a volte c'è scritto.
0: Anche io veramente ho fatto questo.
2: Allora, come ha detto la signora Lippi, ogni comune ha le sue regole. Io, preparando la puntata, ho visto che il comune di Roma, diciamo, per le cose associate al mangiare, tipo le forchettine di legno, sì, che adesso sono molto diffuse, le posatine di legno o lo secchino del gelato, come diceva, o anche lo stuzzicadenti, quelle potrebbero andare nell'umido, secondo il comune di Roma. Altri oggetti come le matite, un soprammobile, un vassoio, sì, come hai detto tu, no, vanno nell'indifferenziato e finiranno termovalorizzati, come si suol
0: dire.
2: Io devo
0: dire che le termovalorizzo a casa, nel senso che siccome c'ho il camino
1: e butti dentro.
0: Non è che accendo il camino sempre, lo accendo ogni tanto, però faccio una busta piena di cosine di legno e poi dopo le butto.
2: La cosa interessante, secondo me,
0: cammino,
2: che, che ci hanno detto oggi, è che non dobbiamo preoccuparci delle laccature, delle laminature dei mobili, cioè ci pensa la filiera.
1: Quello è fuori di dubbio, perché non è che posso scorticare il legno ogni volta,
2: però,
1: che lo
2: butto. È una preoccupazione che qualcuno potrebbe avere.
1: Certo, è chiaro. Allora, io ringrazio Tiziana Tuccillo, Giuliano Giulianini per questa puntata, vi ringrazio per essere stato con noi. Noi continueremo ancora per 2-3 puntate, dopodiché una puntata, tu mi dicevi.
2: Abbiamo giovedì prossimo,
1: dopodiché ci rivedremo e risentiremo a settembre, con questo format che mi sembra tutto sommato abbia rilevato anche il successo degli ascoltatori, da quello che ci viene detto.
0: Grazie.
1: Insomma, bisogna continuare a parlare di sostenibilità, su questo non c'è dubbio. Buon pomeriggio da Alessandro Guarasci, ma anche da Damiano Caprio in regia.

0: Sono le 5, l'informazione della Radio Vaticana. Luca Collodi in studio. È salito a oltre 20.000 dispersi il bilancio dei due terremoti che hanno colpito il Venezuela. E il Papa, attraverso l'elemosineria apostolica, ha inviato un primo aiuto al Venezuela colpito la notte scorsa dal terremoto. Si tratta di una cifra pari a 100.000 euro, decisa dopo i contatti con il nunzio in Venezuela. Andiamo a vedere la situazione in Iran. Secondo gli Stati Uniti, l'accordo sarà perseguito in ogni modo, ma non a qualunque prezzo. L'Oman dice all'Iran che non sarà pagato nessun pedaggio per attraversare lo stretto di Hormuz. Per quanto riguarda l'Ucraina, la Francia sequestra al largo della Sicilia una petroliera della flotta ombra russa. Intanto Zelensky ha disertato la conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina che si sta svolgendo in queste ore in Polonia. È tutto, l'informazione torna alle 18.
1: Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: L'anticiclone africano Caronte è in rinforzo e porterà un caldo di nuovo in aumento sul nostro paese. Nella prima parte della giornata assisteremo al dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio un po' di instabilità, soprattutto sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Qualche lieve disturbo anche sul basso Tirreno, sole ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
2: Buonasera, questi titoli del notiziario: le religioni a servizio del bene comune, firmato a Roma il patto per le religioni, per il dialogo e la coesione sociale. La Costituzione, un solenne patto di fraternità, così il Presidente della Repubblica Mattarella, ricordando la prima seduta dell'Assemblea Costituente. Violento terremoto in Venezuela, crollati interi edifici, oltre 25.000 dispersi, si scava fra le macerie, il Papa invia un primo aiuto di 100.000 euro. L'ondata di calore estremo non dà tregua in Italia e in Europa, nel nostro paese a rischio la salute di 1,5 milioni di lavoratori. Buonasera ad Antonella Mito. Le responsabili delle religioni in Italia hanno firmato a Roma un patto frutto del dialogo interreligioso in corso da anni, un documento per sottolineare quanto le fedi possano offrire un contributo alla costruzione di una società pacifica e più giusta. Sentiamo Pierluigi Vito.
3: Un punto di arrivo di un cammino triennale del tavolo interreligioso nazionale promosso dalla CEI, ma soprattutto un punto di ripartenza sulla via del dialogo tra le fedi. Il patto firmato a Roma da 15 realtà in rappresentanza di diverse religioni presenti nel nostro paese vuole porsi come un segno per tutta la società, come spiega il cardinale Zuppi, presidente della CEI.
4: Un'indicazione di metodo e di scelta delle religioni di dialogare, di non essere quindi mai utilizzate per giustificare odio, pregiudizio e quindi tantomeno violenza.
3: Nel testo ci sono impegni tesi a coinvolgere ogni comunità e che vanno dalla collaborazione per il bene comune al contrasto ai pregiudizi. Individuate anche possibili azioni come l'istituzione di una giornata nazionale del dialogo interreligioso, incontri tra giovani delle diverse fedi, la valorizzazione del ruolo delle donne, iniziative comuni di solidarietà e carità. Pierluigi Vito, linea allo studio.
2: Standing ovation bipartisan alla Camera per il Presidente della Repubblica Mattarella, che questa mattina ha celebrato gli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Sentiamo Augusto Cantelmi.
5: Si obbediva a un principio elementare che si è via via affermato nel comune sentire dei cittadini: la Repubblica è di tutti.
6: In un lungo discorso il Presidente della Repubblica Mattarella celebra alla Camera gli 80 anni della prima seduta della Costituente. Si celebra un anniversario prezioso di storia con il referendum prima e l'Assemblea Costituente, poi nasce l'Italia democratica attraverso il suffragio universale e il voto delle donne.
5: Si rimette in moto la vita democratica per la prima volta. Nella storia della nazione, le donne partecipano appieno alla vita politica.
6: Una mobilitazione straordinaria, quella dei padri della patria. I costituenti erano 556 che poi diedero vita alla Costituzione al termine di un lungo percorso fatto anche di sacrifici. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
2: Violente o terremoto in Venezuela, sono 164. Vittime purtroppo visorio, 25.000 dispersi, si scava fra le macerie alla ricerca dei sopravvissuti, in arrivo aiuti dall'estero, dal Papa un primo aiuto di 100.000 euro. Sentiamo Alessio Orlandi.
7: Due potenti scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno devastato il Venezuela quando era mezzanotte e mezza in Italia. Palazzi crollati, macerie ovunque, panico e disperazione tra la gente che si è subito riversata in strada. La zona più colpita è stata La Guaira, la cittadina di circa 40.000 abitanti a una ventina di chilometri dalla capitale Caracas, che ospita il principale porto del paese. Decine gli edifici rasi al suolo, saltate le comunicazioni telefoniche, tragico il bilancio destinato ad aggravarsi. In un messaggio alla nazione, la presidente Rodriguez ha parlato di 164 morti, quasi 1.000 feriti e oltre 20.000 dispersi, dichiarato lo stato d'emergenza. Al momento non ci sarebbero vittime tra i nostri connazionali, anche se la comunità italo-venezuelana conta 120.000 persone. Il mondo intero si mobilita con le prime squadre di soccorso, anche 40 vigili del fuoco italiani partiranno nelle prossime ore per il Venezuela. Il Fondo Monetario Internazionale ha già stanziato 200 milioni di dollari per la ricostruzione. La Caritas italiana ha invece attivato la rete per sostenere la popolazione, mentre Papa Leone ha inviato un primo aiuto da 100.000 euro. Alessio Orlandi, linea allo studio.
2: Continua l'offensiva in Ucraina, colpite due raffinerie in territorio russo a 1500 chilometri dal confine. Intanto la Francia dice di aver bloccato una petroliera della flotta Ombra di Mosca al largo della Sicilia. In Polonia via il vertice per la ricostruzione dell'Ucraina. Sentiamo Vito De Torre.
8: La Commissione europea ha erogato all'Ucraina la prima tranche da 3,2 miliardi di euro del prestito biennale da 90 miliardi. Lo ha annunciato Ursula von der Leyen, precisando che nei prossimi giorni sarà versata anche la prima parte del pacchetto da 6 miliardi destinato all'acquisto di droni. Proprio i droni stanno caratterizzando questa fase della guerra. Secondo Kiev, la Crimea è ormai isolata e alle prese con una grave carenza di carburante. Gli attacchi hanno però provocato anche 5 morti in Russia, tra cui 2 bambini, riferiscono le autorità di Mosca. Intanto le sanzioni e i raid contro le raffinerie continuano a colpire il settore energetico russo. Oggi il presidente bielorusso Lukashenko ha avvertito che un coinvolgimento diretto della Bielorussia trasformerebbe il conflitto in una guerra completamente diversa. Vito De Torre, linea allo studio.
2: Trump è molto deluso dall'Italia, ma le relazioni vanno avanti senza intoppi, lo ha detto il segretario di Stato americano Rubio dopo le tensioni dei giorni scorsi con il tycoon che accusa il nostro paese di non aver sostenuto lo sforzo americano in Iran. Sentiamo Federico Plotti.
9: I rapporti tra Stati Uniti e Italia continuano senza impedimenti e a ogni livello, ha detto oggi il segretario di Stato americano Rubio, commentando dal Bahrain le tensioni scoppiate tra i due paesi storici alleati nelle ultime settimane. Trump resta comunque molto arrabbiato, ha detto ancora il capo della diplomazia statunitense, riprendendo le parole del presidente americano, che nelle scorse ore, durante l'incontro alla Casa Bianca con il segretario della NATO Rutte, aveva puntato ancora una volta il dito contro l'Italia, colpevole insieme ad altri paesi europei, Germania, Francia e Gran Bretagna su tutti, di non aver aiutato Washington nella guerra contro l'Iran. Tensioni che, nonostante le parole certamente più distensive di Rubio, restano e che si rifletteranno per forza di cose sul 4 luglio, giorno in cui gli Stati Uniti celebrano l'indipendenza. A Roma, Villa Taverna, sede dell'ambasciata americana in Italia, confermata la presenza di diversi membri del governo, ci sarà tra gli altri il ministro degli esteri Tajani, il ministro della difesa Crosetto, quello delle infrastrutture Salvini e della giustizia Nordio. Federico Plotti, linea allo studio.
2: Gli Stati Uniti ribadiscono nessun costo per il passaggio delle navi dallo stretto di Hormuz, contrari anche i paesi del Golfo. Sentiamo Antonio Soviero.
10: Per me tariffe e pedaggi sono la stessa cosa. Se paghi qualcuno per attraversare uno stretto, non importa se lo chiami tariffa o donazione, è un pedaggio. Il segretario di Stato USA Marco Rubio insiste: nessun tipo di pagamento per attraversare lo stretto di Hormuz. Anche l'Oman assicura che non vi saranno pedaggi per il transito nello stretto. Nei giorni scorsi invece Muscat e Teheran avevano ventilato la possibilità di costi dei servizi legati alla navigazione nel passaggio marittimo. Le navi intanto continuano a passare, ma Teheran avverte: prenderemo provvedimenti contro quelle che attraversano su rotte non autorizzate. Infine, in una telefonata con il ministro degli esteri iraniano Araghchi, Antonio Tajani afferma: l'Italia non ha mai preso parte ad azioni belliche. Precedentemente Teheran aveva accusato Italia e Romania di complicità nella guerra all'Iran dopo le dichiarazioni del numero uno della NATO Rutte. Antonio Soviero, linea allo studio.
2: Emergenza caldo in Italia e mezza Europa. Secondo uno studio sono 1,5 milioni i lavoratori a rischio per la salute in questi giorni di calura estrema. Sentiamo Alessandra Camarca.
11: Il grande caldo resiste ed è atteso tra il fine settimana e il lunedì prossimo. In Italia il picco dell'ondata di calore, la seconda dell'anno, che ha investito l'Europa, portando a infrangere record su record nel vecchio continente. E purtroppo si registrano anche nel nostro paese le prime vittime delle alte temperature, dopo che ieri sera un 57enne è morto in un campo nell'Odigiano. Oggi ci sono stati altri 4 decessi, tra cui un senza tetto trovato senza vita in piazza a Napoli e un operaio che ha avuto un malore mentre lavorava su un impianto idrico nel Padovano. Le cause delle morti andranno accertate, ma è probabile il collegamento con il caldo estremo. Tra i paesi europei che stanno vivendo uno dei momenti più drammatici per via dell'ondata di calore c'è senza dubbio la Francia, dove oggi è stata la giornata più calda di sempre, con una media di 30 gradi tra temperature diurne e notturne. Emergenza anche in Spagna e Gran Bretagna. Nel Regno Unito chiuse oltre 1,000 scuole per precauzione. Alessandra Camarca, linea allo studio.
2: Per l'omicidio di Roberto Guerrino, l'interprete sessantenne ucciso nel suo appartamento a Milano lo scorso 13 giugno, è stato arrestato un 19enne di origine marocchina bloccato in stazione a Melzo. Il ragazzo davanti al GIP ha confessato il delitto. I due si erano conosciuti su un sito di incontri. L'omicidio è stato preceduto da una lite. Il 19enne ha colpito l'uomo con una statuetta, poi ha rubato due telefonini e l'iPad ed è scappato con un 17enne che lo stava aspettando. Presentato oggi a Roma Convivenze Solidali, l'iniziativa della comunità di Sant'Egidio per anziani soli in tempo d'estate. Sentiamo Marino Galdiero.
12: In Italia quasi 4 milioni e mezzo di persone con più di 65 anni sono sole. Il 79% degli ultra ottantenni non ha né figli né nipoti. Le donne anziane sono le più esposte. Una su due con oltre 75 anni vive da sola. Sono dati dell'ultimo rapporto Istat. Ci sono le ondate di calore e c'è la solitudine. Per questa ragione sono nate le convivenze solidali della comunità di Sant'Egidio, un modello di co-housing dove gli anziani vivono in appartamenti con altri loro coetanei. A Roma sono 100 gli appartamenti in convivenza solidale, con 400 persone che ci abitano. Gli anziani raccontano di un ritorno alla vita rispetto alla loro esperienza in istituti o RSA. L'altro servizio offerto da Sant'Egidio è il programma di monitoraggio Viva gli Anziani, che coinvolge 16.000 persone in 11 città. È un servizio di assistenza per i più fragili e soli. Marino Galdiero, linea allo studio.
2: Lo sport unisce oltre le differenze e offre il segno di un mondo in pace. Così il Papa, ricevendo in udienza gli atleti internazionali che parteciperanno al trofeo Sette Colli. Sentiamo Rita Salerno.
13: In comune hanno la passione e gli stessi valori, anche se provengono da culture e lingue diverse. Sono gli atleti che saranno impegnati a Roma nella 62esima edizione del trofeo Sette Colli e negli internazionali di nuoto, in programma da domani fino a domenica 28 giugno al Foro Italico, che rappresentano per Papa Leone XIV un segno di speranza.
14: Questo fatto, tipico delle manifestazioni sportive internazionali, offre un segno di speranza, un segno del mondo che vogliamo, offre un apporto all'incontro pacifico tra popoli e alla fraternità.
13: Lo sport è un'opportunità di crescita spirituale che ha in sé qualcosa di speciale perché si pratica immersi nell'acqua, sottolinea Leone, che incoraggia tutti a diffondere i valori sportivi.
14: Lo sport, quando ben vissuto, è medicina per il corpo e per lo spirito.
13: Da Roma, Rita Salerno.
2: È definitiva la condanna a 24 anni di carcere per Alessia Pifferi, la donna che lasciò morire la figlia di stenti, la decisione della prima sezione penale della Suprema Corte. Uno sguardo alla borsa con l'indice FTSE MIB di Piazza Affari che chiude il rialzo dello 0,28%. E questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Davide Dedè che ci ha seguito in regia, da Antonella Mito. Una buona serata.

0: aspetta, qui lo dico e qui lo spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
2: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

0: Santi della Porta Accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Vena.
1: Cari radioascoltatori, benvenuti a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale durante la quale diamo voce alle diocesi per presentare i santi dei propri territori. Altre volte invece facciamo dei focus su dei santi particolari. Oggi, 21 giugno, non possiamo che andare a guardare la figura di San Luigi Gonzaga e lo facciamo con Don Michael Cottica. Don Michael, buongiorno a te.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, oggi impareremo un po' a riconoscere San Luigi Gonzaga, che è nato il 9 marzo del 1568 qui a Castiglione delle Stiviere, figlio del marchese Ferrante Gonzaga e di donna Marta Tana. Il parto fu subito un parto difficile perché Luigi era in pericolo di morte e Marta Tana lo affidò all'intercessione della Vergine Maria. Fece voto di portare il piccolo Luigi alla Santa Casa di Loreto se fosse sopravvissuto a questo parto complicato. Ma a sostenere ancora di più il parto fu proprio il Santo Battesimo, che c'è proprio una scritta anche nei nostri luoghi dove si dice che Luigi venne battezzato prima ancora che fosse completamente nato. E quindi la grazia del battesimo salvò e segnò la sua esistenza, possiamo dire, ancora prima della sua nascita completa. E il padre Ferrante, già subito, insomma, dal piccolo Luigi, era fiero del suo erede e fin dall'infanzia lo educò alle armi, che era quello che Ferrante sapeva fare meglio insieme a governare questo territorio, tanto che basta pensare che a 5 anni il piccolo Luigi indossava già un'armatura, una leggera armatura, una piccola corazza e come racconto, insomma, anche un po' carino del Luigi da piccolo, praticamente nel forte di Casalmaggiore gioca a fare un ufficiale e rischia addirittura di rimanere schiacciato sparando di notte da solo con un cannone. E quindi, insomma, si capisce anche che Luigi era anche vispo, insomma, birichino potremmo dire, lontano da Marta Tana che appunto lo educava alla preghiera, si dice anche, insomma, dicesse, usasse parolacce militari. E quindi capiamo che padre Ferrante pensava a Luigi come un suo successore, lo voleva preparare alla vita di un governatore del Rinascimento e in quanto apparteneva alle case, alla casata prestigiosa del tempo che era quella dei Gonzaga. Marta Tana invece, come si capisce fin dall'inizio di questo racconto, è una donna di cultura, di grande cultura e di fede. Quindi se da una parte Ferrante lo educa alla carriera militare, dall'altra parte Marta Tana lo educa alla preghiera, alla carità e lo accompagna conducendolo verso una via religiosa genuina, solida. A questo punto, insomma, rivediamo Luigi un po' più grande e lo accompagniamo, insomma, tra le vie di Firenze con il fratello Rodolfo. Si trovano lì a Firenze per degli studi e per apprendere la vita di corte, alla corte dei Medici. A Firenze Luigi, all'età di 10 anni, ha deciso che la sua strada sarebbe stata un'altra, quindi non la strada militare, ma riscopre appunto questa vita di fede che e nel quale l'ha introdotto Marta Tana, attraverso e con l'umiltà che è parte del carattere di Luigi. Lui fa voto di castità e dedica la sua vita al prossimo. Questo poi l'avrebbe chiamato anche alla vita di Dio e quindi davanti all'immagine della Santa Annunciata fa voto di verginità.

0: desiderava una vita semplice e Luigi scopre che nella vita dei gesuiti non c'era la possibilità di accedere ai grandi ordini ecclesiastici, ai grandi gradi ecclesiastici. Quindi Luigi ormai entra e segue gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio e sempre a Madrid, il 15 agosto del 1583, comprende questa chiamata di voler entrare nei gesuiti. Questa decisione, insomma, come possiamo immaginare, non accoglie il volere del padre, ma dopo parecchio così, possiamo dire, convincimento, oppure vedere il padre vede grande convinzione nella vita di Luigi, acconsente appunto a questo, che Luigi possa entrare nell'ordine dei gesuiti e quindi rinunciare poi a tutto ciò che è la primogenitura, e questo avviene nel 2 novembre dell'85. La storia poi di Luigi è abbastanza anche ricca, incontra Papa Sisto V, viene richiamato a Castiglione un po' per derimere i problemi della casata nell'89, ma Luigi quando torna a Roma vuole proprio essere quell'uomo che guarda gli altri. Quindi quando torna a Roma la trova avvolta da un'epidemia di peste e quindi nel 1581 lui è tra i primi volontari a aiutare, e il 3 marzo del 1591 Luigi si ammala. E quindi questo poi lo porterà a morire il 21 giugno. Si ammala come? Accompagnando proprio un appestato, caricandoselo addosso nel portarlo a curare. Sappiamo da una lettera a Marta Tana, che poi tra poco ascolteremo, a sua madre, che dice: me ne vado con gioia. E questo un po' è l'epilogo della vita di Luigi, iniziato con questo parto difficile, una vocazione scoperta sul campo, ma ha risposto pienamente alla vita, alla chiamata di Dio, dicendomi: me ne vado con gioia, ritornando al padre con quella gioia.
1: E allora ascoltiamo, Don Michael, questo passaggio della lettera di cui hai appena fatto cenno.
2: Canterò senza fine le grazie del Signore. Io invoco su di te, mia Signora, il dono dello Spirito Santo e consolazioni senza fine. Quando mi hanno portato la tua lettera, mi trovavo ancora in questa regione di morti. Ma facciamoci animo e puntiamo le nostre aspirazioni verso il cielo, dove loderemo Dio eterno nella terra dei viventi. Per parte mia, avrei desiderato di trovarmici da tempo e sinceramente speravo di partire per esso già prima d'ora. La carità consiste, come dice San Paolo, nel rallegrarsi con quelli che sono nella gioia e nel piangere con quelli che sono nel pianto. Perciò, Madre illustrissima, devi gioire grandemente, perché per merito tuo Dio mi indica la vera felicità e mi libera dal timore di perderlo. Ti confiderò, o illustrissima Signora, che meditando la bontà divina, mare senza fondo e senza confini, la mia mente si smarrisce. Non riesco a capacitarmi come il Signore guardi alla mia piccola e breve fatica e mi premi con il riposo eterno, e dal cielo mi inviti a quella felicità che io fino ad ora ho cercato con negligenza, e offra a me, che assai poche lacrime ho sparso per esso, quel tesoro che è il coronamento di grandi fatiche e pianto. O illustrissima Signora, guardati dall'offendere l'infinita bontà divina, piangendo come morto chi vive al cospetto di Dio, e che con la sua intercessione può venire incontro alle tue necessità molto più che in questa vita. La separazione non sarà lunga. Ci rivedremo in cielo, e insieme, uniti all'autore della nostra salvezza, godremo gioie immortali, lodandolo con tutta la capacità dell'anima e cantando senza fine le sue grazie. Egli ci toglie quello che prima ci aveva dato, solo per riporre

0: in un luogo più sicuro e inviolabile, e per ornarci di quei beni che noi stessi sceglieremmo. Ho detto queste cose solo per obbedire al mio ardente desiderio che tu, o illustrissima signora, e tutta la famiglia consideriate la mia partenza come un evento gioioso. E tu continua ad assistermi con la tua materna benedizione, mentre sono in mare verso il porto di tutte le mie speranze. Ho preferito scriverti perché niente mi è rimasto con cui manifestarti in modo più chiaro l'amore ed il rispetto che, come figlio, devo alla mia madre.
1: Ora ci salutiamo Don Michael e passerei la parola a Don Giacomo Sarzi Sartori, con il quale continuiamo ad andare ad approfondire la figura e l'attualità soprattutto dei San Luigi Gonzaga. Arrivederci Don Michael. Don Giacomo, buongiorno a lei.
2: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: Don Giacomo, abbiamo appena ascoltato il profilo biografico di San Luigi Gonzaga. Vogliamo fare un passaggio ulteriore?
2: Sì, possiamo considerare la figura di santità di San Luigi, una figura che nel tempo purtroppo è stata un po' offuscata da una certa immagine devozionale classica e da alcune esagerazioni che ne hanno modificato quella che era la sua originalità e anche oggi possiamo dire la sua modernità, perché Luigi Gonzaga è stato presentato un po' come quelle che erano le immagini oleografiche del Settecento e dell'Ottocento, che lo rendevano come un paggetto grazioso e fragile, orante e penitente, mentre Luigi mostra una figura di santità legata a quella che della vita di un giovane intelligente, vivace, di uno studente impegnato e capace di riuscire bene in tutte le discipline che affrontava, una persona ricca di sensibilità e di forza, capace anche di reagire all'eredità tipica della sua casata dei Gonzaga, una famiglia nobile e prestigiosa, ma anche segnata da sete di potere, da avarizia, da tendenze all'impulsività e all'ira, che era proprio parte delle caratteristiche dei suoi familiari. E emerge invece la vita di un giovane che rinuncia a questo destino già predestinato, appunto, di ricoprire un ruolo pubblico importante come voleva suo padre e che non corrispondeva invece alla sua chiamata. Di un giovane libero da compromessi, capace di muoversi controcorrente, un giovane anche in grado di rivendicare la sua libertà di scegliere secondo la consapevolezza della sua chiamata. Quindi Luigi Gonzaga appare proprio nelle sue scelte guidato da grandi ideali che ha saputo vivere fino in fondo. Per questo ha tracciato un cammino spirituale sicuro, come del resto tutti i santi, no? Che non sono soltanto mediatori di grazie temporali o spirituali, ma rappresentano forme di vita concrete, di bellezza spirituale, incarnazioni, potremmo dire, della grazia che ha operato in loro e che ha trovato piena accoglienza nella loro esistenza. Un'esistenza, come scrive Luigi, che è fatta per conoscere, amare e servire Dio nel cammino terreno e poi per l'eternità. Abbiamo sentito infatti come Luigi è morto a soli 23 anni, soccorrendo gli appestati di Roma, ma la sua santità era già nota ai suoi confratelli del Collegio Romano dei Gesuiti, sia per l'esemplarità della vita vissuta come novizio nei servizi più umili, nelle relazioni fraterne che sapeva costruire e alimentare, sia anche per il modo con cui si preparò alla morte, nella serenità più profonda e nella gioia di aver realizzato la sua vita, aprendosi alla vita senza fine. L'ultimo grande centenario aloisiano si è celebrato per i 400 anni dalla morte del santo nel 1991 e l'evento che segnò il vertice di quella ricorrenza fu la visita che San Giovanni Paolo II fece a Mantova e a Castiglione per ricordare proprio la figura di Luigi Gonzaga e anche per rilanciarne l'immagine autentica e attuale. Il Papa disse allora che San Luigi è senz'altro un santo da riscoprire nella sua alta statura cristiana, un modello da additare anche alla gioventù del nostro tempo, perché è un maestro di perfezione e perché ha vissuto una sperimentata via di santità. E per questo è il patrono mondiale dei giovani, a cui il Papa affidò nuovamente l'intera gioventù del mondo. Quest'anno celebriamo invece i 300 anni dalla sua canonizzazione e il vescovo di Mantova, Monsignor Busca, ha indetto l'anno aloisiano, che si è aperto il 1 gennaio di quest'anno e terminerà il 3 gennaio del 2027. E nella celebrazione di apertura il vescovo ha detto: iniziamo un anno di grazia in compagnia di un giovane del nostro popolo che ha proprio vissuto qui i passaggi fondamentali del suo cammino di santità, proponendolo poi a tutta la Chiesa che lo ha eletto a patrono universale dei giovani. E aggiunto, abbiamo davanti un anno in cui l'attenzione della nostra Chiesa, ma non solo, viene attirata dalla figura di questo santo giovane il cui messaggio è tuttora attuale. E in questo anno speciale è dunque possibile questo passo importante, quello di evidenziare alcune tracce spirituali, ecclesiali e pastorali che possono aiutarci a capire e soprattutto ad accogliere la proposta di santità, di vita cristiana pienamente vissuta che ci fa Luigi Gonzaga e anche a riflettere meglio e ad accogliere quanto lui ci dona e quanto dona ai giovani del nostro tempo, perché la santità è sempre giovane, possiamo dire, ed è sempre attuale, perché è la chiamata rivolta a tutti i battezzati a vivere pienamente la vita nuova che ci è donata con il battesimo, appunto, e tutti gli altri sacramenti della vita cristiana. Pensiamo che gli stessi nuovi giovani santi recentemente canonizzati da Papa Leone XIV, Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis, non a caso fecero riferimento esplicitamente anch'essi a San Luigi nel loro percorso di vita spirituale. Carlo lo cita nel suo diario come suo patrono speciale e Pier Giorgio lo elenca espressamente tra i suoi modelli di vita spirituale. Quindi Luigi Gonzaga svela la sua profonda e sorprendente attualità, in modo particolare per il mondo giovanile, mostrandosi come l'esempio di una santità possibile, di una santità integrale, e in particolare per che cosa? Per questa inquietudine, per questa ricerca di senso che Luigi testimoniò con tutta la sua vita e che lo hanno trasformato proprio in un giovane santo a noi contemporaneo, potremmo dire. In questo modo la sua santità integrale si rivela, cioè un santo che unisce la purezza rappresentata dal simbolo del giglio che stringe tra le sue mani, come si vede nelle raffigurazioni di questo santo e che è passata come l'emblema un po' della sua figura di santità, ma unendo questa purezza alla carità operosa che è rappresentata proprio dall'appestato che carica sulle proprie spalle per portare l'ospedale della Consolazione a Roma e dal quale poi rimane contagiato. Questa immagine potente racchiude proprio l'essenza del suo messaggio, che è un percorso di fede che supera la sola ascesi per abbracciare pienamente il cristianesimo che si riassume nella virtù teologale della carità vissuta pienamente fino in fondo, fino a donare la vita.
1: Io la ringrazio, Don Giacomo, perché dobbiamo passare la parola a un'altra voce che ci presenta un pochino la proposta che viene fatta oggi proprio dedicata a San Luigi Gonzaga. La ringrazio, come ringrazio ancora Don Michael per il suo intervento.
2: Grazie.
1: Grazie di cuore.
2: A lei e a tutti voi.
1: Grazie infinite.

0: cari radioascoltatori, completiamo il profilo di San Luigi Gonzaga andando a cercare di capire a questo punto che cosa la diocesi e il santuario e la basilica stanno proponendo ai pellegrini che qui vi giungono. Lo facciamo con Michele Franceschetti. Michele, buongiorno a te.
1: Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Michele, puoi aiutarci a capire la proposta che viene fatta oggi?
1: Sì, assolutamente. Alla luce di quanto detto dai miei colleghi precedentemente, appunto noi ci troviamo qui a Castiglione, luogo dove il santo San Luigi è nato, poi è morto a Roma, dove tutt'oggi è custodito il corpo, tranne il teschio che è stato traslato qui nella basilica, appunto. Questa basilica che è un po' anche, diciamo, un po' anche il centro dell'unità pastorale aloisiana, quindi di tutta questa comunità che raccoglie il comune Castiglione e i paesi limitrofi, diciamo, è un po' un riferimento, no? San Luigi, sappiamo tutti, è il santo dei giovani e quindi il tentativo nostro è quello sempre, no? Di portare i giovani a conoscere la vita attraverso sia tutte quelle che sono le testimonianze rimaste a Castiglione, no? Un paese che è profondamente legato al santo, tanti luoghi di cui la basilica è un po' il riferimento, all'interno ci sono affreschi sulla storia, eccetera, però anche, diciamo, un aspetto più di attualità, di pastoralità, quindi all'interno della basilica ci sono vari momenti, è ovviamente celebrata la messa 2 volte al giorno, la liturgia delle ore, celebrazioni, veglie eucaristiche, però anche pensiamo, per esempio, negli ultimi anni sono stati introdotti alcune occasioni, alcune veglie di preghiera mensili, soprattutto rivolte ai genitori e ai familiari dei ragazzi, proprio per affidare questi ragazzi al santo, no? Che sappiamo è il patrono mondiale della gioventù, e quindi questa è la nostra occasione di mantenere viva la memoria di un santo così importante, così legato alla nostra comunità, che ha portato il nome della nostra comunità nel mondo, e ovviamente, appunto, noi siamo molto orgogliosi di questo e quindi cerchiamo di mantenere proprio sotto l'aspetto pastorale un legame con lui e con i giovani, l'oratorio è molto attivo in questa direzione, ecco.
0: Ti domando, Castiglione innanzitutto siamo in provincia di Mantova?
1: Sì, è
0: E
1: un... No,
0: dimmi.
1: appunto è il comune più a nord della provincia di Mantova, ospitava qui una volta il castello, in parte è andato distrutto, dove appunto il santo è nato, quindi c'è anche una stele che vuole appunto ricordare un po' il luogo dove si pensa sia nato, dove sua mamma l'abbia partorito, ecco.
0: Possiamo dare qualche indicazione ai radioascoltatori di cosa e come trovare il santuario, quali servizi offre il santuario, anche se arrivano i gruppi e quali esigenze? Prego.
1: Assolutamente, assolutamente. Il santuario è meta di pellegrinaggio sia nazionale che internazionale. Si trova ispirato, la sua costruzione è ispirata alla famosa chiesa romana, la chiesa di Gesù del Vignola. Si trova al centro del paese, quindi nella piazza centrale, collegato quasi direttamente, diciamo, in linea d'aria con il castello, quindi ai piedi del castello, in cui appunto il castello di San Luigi Gonzaga. Qui appunto è celebrata la messa 2 volte al giorno, la mattina verso le 8 e la sera verso le 6. Il
0: Nell'eventualità che
1: santuario.
0: arrivassero gruppi c'è possibilità di celebrare comunque.
1: Sì, è sempre presente un sacerdote, appunto di riferimento, sia appunto per le celebrazioni, che per la confessione, è sempre presente qualcuno, è direttamente collegato anche alla chiesa, diciamo, del paese, il Duomo, quindi è sempre possibile recarsi e avere magari sia un supporto pastorale, spirituale, ma anche magari qualche curiosità legata al santo, legata ai luoghi, come dicevo prima, del comune. C'è spazio per gruppi, parcheggio, cerchiamo sempre veramente di essere, come dire, molto, molto accoglienti. Ecco.
0: Ti domando, ci sono eventualmente punti di appoggio se qualcuno desidera fermarsi per mangiare,
1: Sì,
0: per incontrare?
1: assolutamente. Al di là, diciamo, come dicevo, della disponibilità dei nostri sacerdoti, della casa parrocchiale e dell'oratorio, che sono luoghi sempre aperti a chiunque voglia un po' scoprire, la vita del santo o la nostra bella città. Ci sono anche ristoranti, alberghi per fermarsi più giorni, diciamo più in passato e tuttora capita di ricevere magari appunto delle visite, dei pellegrinaggi attraverso Pullman, anche pensiamo dall'estero, pensiamo solo alla Germania, è un santo, ripeto, molto, molto conosciuto, molto, molto importante, tant'è che il mai dimenticato Papa Giovanni Paolo II è venuto qui in visita, no? Proprio ha pregato all'interno della Basilica, quindi ecco, c'è sempre veramente la possibilità di accogliere, e spesso abbiamo turisti curiosi e anche pellegrini che girano per la città cercando appunto dei riferimenti della vita del santo.
0: Ti domando, Michele, tu sei giovane da quanto colgo dalla voce, anche perché mi eri stato presentato come uno dei giovani animatori della parrocchia del santuario.
1: Sì, corretto.
0: Allora,
1: ho 29 anni, quindi
0: ecco, ti faccio una domanda.
1: Forse non più giovane.
0: Ti faccio una domanda a conclusione di questa nostra intervista, prima di lasciare le parole all'inno dedicato proprio a San Luigi. Quale invito ti senti di rivolgere ai giovani radioascoltatori?
1: Secondo me San Luigi, la sua figura e la sua vita sono un esempio molto forte. Molto forte, perché appunto magari noi lo chiamiamo sempre la gioventù, ma ricordiamo un uomo che, tra virgolette, ha scelto la sua vita sin da giovane e ha cambiato. È stato proprio, come dire, padrone in tutto e per tutto delle proprie scelte. Questo mi sento di dire.
0: Io ti ringrazio, Michele, anche per questo augurio e per questo invito. Saluto tutti i nostri radioascoltatori e ringrazio tutti voi che ci avete presentato la figura di San Luigi Gonzaga, del quale oggi, proprio 21 giugno, ricorre la festa. Auguri, Michele.
1: Grazie mille a voi.

volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra.

Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, in studio Luca Collodi, collaborazione tecnica di Damiano Caprio. Sale ad almeno 164 morti e oltre 1000 feriti il bilancio provvisorio del sisma che ha colpito la notte scorsa il Venezuela. Al momento i dispersi sarebbero oltre 25.000. La situazione resta critica soprattutto nelle città del centro del paese. Squadre di soccorso coordinate dall'ONU sono in viaggio verso il Venezuela per aiutare nelle ricerche di sopravvissuti. Italia, Francia, Spagna e Germania stanno inviando uomini e mezzi. Anche la Chiesa si è mobilitata, il Papa attraverso le

0: L'elemosineria apostolica ha inviato un primo aiuto al Venezuela pari a 100.000 euro. Il contributo è stato deciso dopo i contatti con il nunzio nel paese. Caritas Internationalis ha annunciato aiuti umanitari e stanziato fondi per i soccorsi. Ascoltiamo la testimonianza di Monsignor Carlos Cabezas, vescovo della diocesi di Guayana.
1: Il paese è stato sconmosso da due terremoti, uno dietro l'altro. La situazione è critica, soprattutto nelle città del centro del paese, Caracas, La Guaira, Valencia, Maracay, dove molti palazzi sono crollati e sono venuti giù, e quindi morti e feriti. La situazione è difficile, i servizi ormai stanno riprendendo una certa normalità, diciamo, però la situazione è critica. Chiediamo soprattutto molta preghiera per il Venezuela, solidarietà anche dei paesi in questo momento di sofferenza del nostro popolo, soprattutto in queste città dove il terremoto è stato sentito molto più forte.
0: Gli Stati Uniti continuano a ripetere che il transito da Hormuz deve essere libero. L'Iran insiste che attraversare lo stretto avrà un costo dopo che i 60 giorni previsti di negoziato con Washington saranno finiti. Teheran stima in 40 miliardi di dollari all'anno i ricavi della gestione dello stretto. Non tutti finirebbero nelle sue casse, ma sarebbero divisi con i paesi che si affacciano sul Golfo Persico. È tutto. L'informazione della Radio Vaticana torna domani alle 8.
2: A Roma città, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, e la comunione dello Spirito Santo, siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Carissimi benvenuti, un cordiale saluto a tutti voi che partecipate a questa celebrazione attraverso la televisione, canali di TV2000, in particolare agli ammalati di cui questa sera celebriamo l'Eucarestia, un pensiero ai sofferenti, a quanti li assistono con amore e dedizione. Il Signore medico dei corpi e delle anime ci dia conforto, speranza e pace. Con questi sentimenti riconosciamo i nostri peccati e chiediamo la conversione del cuore. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: O Padre, nel tuo Figlio unigenito, che ha preso su di sé le nostre infermità, hai voluto manifestare la forza della debolezza e della sofferenza umana. Ascolta con benevolenza le preghiere che ti rivolgiamo per tutti i nostri fratelli infermi e concedi a coloro che si trovano nel dolore, nell'angoscia o nella malattia di sentirsi chiamati alla beatitudine promessa agli afflitti e di riconoscersi uniti a Cristo che ha sofferto per la salvezza del mondo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal secondo libro dei Re. Quando divenne re, Joachim aveva 18 anni. Regnò 3 mesi a Gerusalemme. Sua madre era di Gerusalemme e si chiamava Necustà, figlia di Elnatan. Fece ciò che è male agli occhi del Signore, come aveva fatto suo padre. In quel tempo gli ufficiali di Nabucodonosor, re di Babilonia, salirono a Gerusalemme e la città fu assediata. Nabucodonosor, re di Babilonia, giunse presso la città mentre i suoi ufficiali l'assediavano. Joachim, re di Giuda, uscì incontro al re di Babilonia con sua madre, i suoi ministri, i suoi comandanti e i suoi cortigiani. Il re di Babilonia lo fece prigioniero nell'anno 8° del suo regno. Asportò di là tutti i tesori del Tempio del Signore e i tesori della reggia. Fece a pezzi tutti gli oggetti d'oro che Salomone, re di Israele, aveva fatto nel Tempio del Signore, come aveva detto il Signore. Deportò tutta Gerusalemme, cioè tutti i comandanti, tutti i combattenti, in numero di 10.000 esuli, tutti i falegnami e i fabbri. Non rimase che la gente povera della terra. Deportò a Babilonia Joachim. Inoltre portò in esilio da Gerusalemme a Babilonia la madre del re, le mogli del re, i suoi cortigiani e i nobili del paese. Inoltre tutti gli uomini di valore, in numero di 7.000, i falegnami e i fabbri, in numero di 1.000, e tutti gli uomini validi alla guerra. Il re di Babilonia li condusse in esilio a Babilonia. Il re di Babilonia nominò re al posto di Joachim Mattania, suo zio, cambiandogli il nome in Sedecia. Parola di Dio.

0: Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.
1: Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.
0: Oh Dio, nella tua eredità sono entrate le genti. Hanno profanato il tuo tempio santo, hanno ridotto Gerusalemme in macerie, hanno abbandonato i cadaveri dei tuoi servi in pasto agli uccelli del cielo, la carne dei tuoi fedeli agli animali selvatici.
1: Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.
0: Hanno versato il loro sangue come acqua intorno a Gerusalemme e nessuno seppelliva. Siamo divenuti il disprezzo dei nostri vicini, lo scherno e la derisione di chi ci sta intorno. Fino a quando sarai adirato, Signore? Per sempre arderà come fuoco la tua gelosia.
1: Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.
0: Non imputare a noi le colpe dei nostri antenati. Presto ci venga incontro la tua misericordia, perché siamo così poveri. Aiutaci, oh Dio, nostra salvezza, per la gloria del tuo nome. Liberaci e perdona i nostri peccati a motivo del tuo nome.
1: Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. In quel giorno molti mi diranno: Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome? E nel tuo nome non abbiamo forse scacciato demoni? E nel tuo nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi? Ma allora io dichiarerò loro: non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi che operate l'iniquità. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, straliparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, straliparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande. Quando Gesù ebbe terminato questi discorsi, le folle erano stupite del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.
0: Il Signore ci dia pace. Il saluto di Francesco d'Assisi. Siamo nell'ottavo centenario, siamo in un santuario francescano. Possiamo accedere all'indulgenza ogni volta che lo vogliamo. Ecco perché il Vangelo ci invita ad essere forti, a costruire la nostra vita, le nostre scelte sulla roccia, cioè sulla vita di Dio. Abbiamo ascoltato il versetto del Vangelo: se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui. Il brano di Matteo che abbiamo ascoltato è la conclusione del discorso della montagna dello stesso Vangelo. Gesù dice: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Attenti, il giudizio di Dio non è quantificare la preghiera con formule, devozioni, a volte devozioni sterili, abitudini. Il giudizio di Dio è quanto ami. Si vede se ami Dio, se ami tuo marito, se ami tua moglie, se ami i tuoi figli, la tua famiglia, se rispetti i tuoi genitori, se rispetti le persone vicino a te, se operi il bene, la carità e l'amore, se ami la vita. Ecco perché le nostre liturgie, le nostre messe, i nostri canti, le letture che facciamo mi devono trasmettere vita. Ecco, tornando a casa questa sera devo essere pieno di vita, perché ho partecipato nella vita. Gesù è vita, l'Eucaristia è vita, e noi questa vita la portiamo alle persone che sono vicino a noi. Il testo mette in guardia dal rischio di una religiosità esteriore. Signore, Signore, ciò che conta non è apparire credibili, ma vivere secondo il Vangelo. San Giacomo ci ricorda: la fede senza le opere è morta. Nell'esortazione apostolica Evangelii Gaudium, Papa Francesco, sulla gioia di evangelizzare, emergono i cinque verbi: uscire, annunciare, abitare, educare, trasfigurare. Ecco, la nuova evangelizzazione, il nuovo umanesimo, ritornare alla centralità di Cristo, alla centralità della persona, una persona da rispettare. Noi non siamo numeri, siamo persone fatte a immagine e somiglianza di Dio. Ecco la grandezza del cristiano. Lo psichiatra Eugenio Borgna racconta: una mia paziente rifiutava il cibo, stava male, non voleva mangiare. Riprese a mangiare quando trovò una rosa rossa accanto al piatto di riso. Che vuol dire questo? Ogni gesto di tenerezza, ogni gesto di amore fa spuntare un fiore di speranza e rende visibile e concreto l'amore cristiano. Il volto umano di Dio è l'amore, la misericordia. Ecco perché Papa Francesco aggiungeva: Non può esistere un cristiano senza amore. Non è un cristiano, perché il nostro segno distintivo è proprio l'amore, la carità e la bellezza. La parabola si fonda su due uomini, l'uomo saggio e l'uomo stolto. L'uomo saggio chi è? Colui che ascolta, mette in pratica, costruisce sulla roccia, diventa forte, sicuro della fede in Dio. L'uomo stolto ascolta ma non mette in pratica, costruisce sulla sabbia, diventa fragile, vulnerabile e di fronte alle difficoltà si scoraggia, si arrende. Ecco perché ci scoraggiamo nella vita, perché non mettiamo la nostra vita, non la fondiamo su quello che è l'amore di Dio, la bellezza di Dio. Guardate, la fede non è solo parole, la fede è concretezza. Ecco perché è utile chiedersi: la mia vita riflette ciò che prego? La preghiera si concretizza. Essere onesti quando nessuno ci vede, mantenere la parola data, trattare gli altri con rispetto e misericordia, non fare agli altri quello che non vuoi sia fatto a te. E allora la differenza tra le due case qual è? È nell'ascolto, nell'azione, dentro il mio cuore. Io chi sono realmente? Che cosa sono dentro di me? Fuori posso apparire una bella persona, brava, vado in chiesa, ma nel mio cuore chi sono veramente? Cosa trasmetto agli altri? Ecco perché la casa sulla roccia non si costruisce in un giorno, ma si costruisce giorno per giorno. Come? Nella preghiera quotidiana, nella lettura della parola di Dio, nell'esame di coscienza, nella partecipazione fedele ai sacramenti per chi ci crede, nel ritornare al linguaggio del Vangelo, il linguaggio del cuore. E allora questa sera celebriamo questa messa per gli ammalati. Affidiamo a Gesù i nostri ammalati, i sofferenti, chi è scoraggiato, con questa piccola preghiera. Signore Gesù, guarda con amore tutti gli infermi e sostieni nelle loro prove. Dona loro sollievo nel dolore, serenità nel cuore e speranza nei momenti difficili. Benedice chi li cura e chi li accompagna con affetto e dedizione. Fa che non si sentano mai soli e che trovino nella presenza forza, conforto, pace, amore. Amen. Ricordiamoci, tornando a casa, noi siamo vita. L'Eucarestia è vita, Gesù è vita, l'incontro con Lui ci trasmette vita. Sia lodato Gesù Cristo.

0: preghiamo, fratelli e sorelle, perché questa nostra messa, nel ricordo di tutti i nostri fratelli e sorelle ammalati, sia gradita a Dio, Padre onnipotente.
1: Il Signore è
0: Dio che vegli sul trascorrere della nostra vita, accogli le preghiere e le offerte che ti presentiamo implorando la tua misericordia per i fratelli infermi e fa che dopo aver trepidato per la loro malattia possiamo rallegrarci della loro guarigione. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, renderti grazie sempre in ogni luogo, Padre di misericordia e Dio fedele, che ci hai donato Gesù Cristo tuo Figlio, nostro Signore e Redentore. Sempre si mostrò misericordioso verso i piccoli e i poveri, verso gli ammalati e i peccatori, e si fece prossimo agli affaticati e agli oppressi. Con la parola e le opere annunciò al mondo che tu sei padre e ti prendi cura di tutti i tuoi figli. Per questo mistero di amore ti lodiamo e ti benediciamo e uniti agli angeli e ai santi cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami tutti gli uomini, sempre vicino a loro, nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio presente in mezzo a noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane, ti rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale del Cristo tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte in croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione, hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della tua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando il suo corpo al suo sangue, con la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Conduci, Signore, la tua Chiesa alla pienezza della fede e dell'amore in unione con il nostro Papa Leone e il nostro Vescovo Giovanni, con tutti i Vescovi, i Presbiteri, i Diaconi e l'intero popolo che tu hai redento. Apri i nostri occhi perché vediamo le necessità dei fratelli. Ispiraci parole e opere per confortare gli affaticati e gli oppressi. Fa che li serviamo in sincerità di cuore, sull'esempio di Cristo e secondo il suo comandamento. La tua Chiesa sia testimonianza viva di verità e di libertà, di giustizia e di pace, perché tutti gli uomini si aprano ad una speranza nuova. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna dove vivremo sempre con te e in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo e gli Apostoli, i Martiri e tutti i Santi. Per Gesù Cristo tuo Figlio loderemo e proclameremo sempre la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E pieni di forza, di fiducia in Dio, insieme recitiamo la preghiera di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Diamoci un segno di amore fraterno. Pace a tutti. Pace. Pace.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà.
0: Ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto

Io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio, il sconto dei miei peccati, il suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

preghiamo. O Dio, rifugio sicuro dei sofferenti, manifesta la potenza del suo soccorso su tutti i fedeli infermi, perché con l'aiuto della tua misericordia possono rallegrarsi nella Santa Chiesa per la salute ritrovata. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Ed ora, in unione spirituale con tutti i fedeli che ci seguono attraverso la televisione, leviamo la preghiera al Santissimo Crocifisso per implorare il dono della pace e della guarigione. Gesù Crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostrati e adoriamo le tue piaghe per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del Serafico Francesco, ti chiediamo trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace, pace a tutto il mondo, ancora così diviso dall'avidità di chi cerca facili guadagni, ferito dall'egoismo che minaccia la vita.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri luminosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. Gesù è battezzato da Giovanni nel Giordano. Dal Vangelo secondo Matteo. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua. Ed ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato. In Lui ho posto il mio compiacimento». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Secondo mistero. Gesù, presente alle nozze di Cana, trasforma l'acqua in vino. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù annuncia il regno di Dio. Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora è sempre.

0: Quarto mistero. Gesù si trasfigura davanti ai discepoli. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Amen.

0: sei tu, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: Signore tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Gesù, durante l'ultima cena, istituisce l'Eucaristia. Dal Vangelo secondo Matteo. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e, mentre lo dava ai discepoli, disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Salve, o Regina,
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, Gesù, i figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo

0: quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria,
0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

Camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice

Bisogna chiedere tutto. Che la vita la spunti e che i vivi siano salvi. Bisogna chiedere con la forza che si ha quando si chiede al proprio amico l'impossibile. E per la potenza di questa amicizia, il possibile sorge. Bisogna chiedere come si ama, stringendo la mano dell'amato perché egli senta, attraverso la pelle, il grido dell'anima. Bisogna chiedere la pace, con la stessa rabbia calma che si mette per costruirla nei tempi di Grigiore e di Galaverna. Intercedere è essere pronte affinché il dono di noi stesse sia la risposta di Dio per coloro che gli abbiamo presentato, dice la regola di Reuilly, fondata nel 1841. Se Dio si dona, se l'essere di Dio è donarsi, che cosa chiedere se non Lui stesso? Chiedere Dio a Dio significa chiedere la sua presenza, l'altro nome del suo soffio, il difensore. Questa presenza non giudica, non accusa. Il suo nome? Il Paraclito, il difensore, l'avvocato. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. A partire da qui, nel nome di Gesù Cristo, ogni richiesta è ricevibile e ancor più sperata da Dio, mendicata da Lui. Chiediamogli tutto, che quelli che amiamo vivano e che vivano anche quelli che non amiamo, che i nostri cuori si ammorbidiscano e che impariamo a rispettare e a lasciar vivere i nostri nemici, che siamo protetti dall'accusa, non distrutti dalla cattiveria, senza rancore, che desideriamo il perdono anche se non ce la facciamo e che operiamo con pazienza alla riabilitazione, al desiderio di riabilitare coloro che ci hanno ferito o deluso. No, non è perché ci hanno deluso ieri che ci deluderanno domani. In verità io vi dico, se chiederete qualche cosa al Padre nel mio nome, egli ve la darà. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena.

Chiediamo la gioia per questo mondo. Chiediamo di donarla anche se non la proviamo. La mia gioia è ciò che resta quando si è dato tutto, mi ha detto una suora benedettina quando avevo 17 anni. Chiediamo senza stancarci che la violenza sia strappata dal cuore dell'uomo. Chiediamo che cessino i conflitti, che si aprano il cuore e il portamonete dei ricchi. Chiediamo che il mondo non si perda, che il Signore ci aiuti a proteggere la terra e tutto ciò che Egli ha creato con tanta cura. Chiediamo cose impossibili, la dolcezza e la pace per questo mondo, e la forza di vivere di essa.

e di dispiegarla là dove siamo. Chiediamo che nessuno sia lasciato nel suo peccato senza soccorso. Supplichiamo il Signore che ci salvi ancora oggi. Che effetto ha questa preghiera? Non lo sa nessuno, e poco importa. Sappiamo soltanto che Egli ci ha chiesto di pregare, e se ce l'ha chiesto è perché è importante, necessario, essenziale per la vita di questo mondo. Chiedere significa avere fiducia, significa fidarsi. Non si chiede nulla a quelle e a quelli di cui non ci si fida. Chiedere significa aprire mani vuote, ed è una fortuna che lo siano quando colui davanti al quale si tendono è Dio stesso. Chiedere al Figlio, chiedere al Padre, ma forse anche semplicemente chiedere. Chiedere agli altri un po' di pane, la gioia, la fiducia, l'amicizia. Da soli non possiamo fare niente. Non senza di te, non smette di dire Gesù. Non senza di te, risponde il discepolo al suo Signore. E nello stesso movimento, non senza di te, dice ai suoi vicini e ai suoi fratelli, alla sequela del Cristo.

camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Querignana e proposte al microfono.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore,
1: contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

pace vi santifichi fino alla perfezione. E tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.

0: Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché, ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
2: Amen.

0: 감사합니다.
1: 감사합니다. Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: spazio IBU. I concerti dell'Unione Europea di radiodiffusione. A cura dei programmi musicali.
1: Gentili ascoltatori, ben trovati da Marco Di Battista, benvenuti a Spazio IBU. La puntata di oggi ci porta a Tokyo, dove presso la Keol Hall è stato registrato il concerto che stiamo per ascoltare, concerto dal vivo. La data è 14 novembre 2024, l'argomento alcune delle sonate per violino e pianoforte di Ludwig van Beethoven, una produzione davvero meravigliosa che tra l'altro stiamo per ascoltare da interpreti che, diciamo, di questo repertorio hanno fatto proprio il loro punto di forza. Infatti ascolteremo il violinista canadese James Ennis, che è appunto tra i protagonisti, tra gli interpreti più autorevoli della sua generazione, apprezzato tra l'altro per questa purezza del suono, ricercatezza anche stilistica. Con lui il pianista americano Orion Weiss, anche lui musicista di grande sensibilità e partner ideale un po' per James Ennis. Ma andiamo per ordine, andiamo subito ad ascoltare tanta musica con la sonata per violino numero 1 in re maggiore, opera 12 numero 1, nei tre movimenti: allegro con brio, tema con variazioni, andante con moto, rondò allegro. La sonata appartiene al primo gruppo di sonate per violino e pianoforte pubblicato da Beethoven, era il 1798, la dedica ad Antonio Salieri, presso il quale il giovane stava perfezionando la propria formazione vocale e teatrale, una formazione fondamentale per l'epoca. Beethoven aveva più o meno 27 anni, si era già imposto a Vienna come pianista, e le tre sonate dell'opera 12 rappresentano il primo importante contributo di Beethoven a questo genere. Vedremo che man mano Beethoven riesce a trovare un nuovo equilibrio nella sonata per pianoforte con accompagnamento di violino, come si diceva una volta. In realtà invece qui i ruoli diventano man mano paritetici e il rapporto tra pianoforte e violino, tra violino e pianoforte, è un rapporto sempre di parità, di estremo bilanciamento. C'è da notare soltanto come in questa prima sonata soprattutto si trova modello Mozart / Haydn, ma c'è in qualche modo la voglia di superare questo modello già in questa sonata. La prima del gruppo la ascoltiamo, come detto, con James Ennis al violino e Orion Weiss al pianoforte.

Abbiamo ascoltato la sonata per violino e pianoforte numero 1 dall'opera 12 in re maggiore di Ludwig van Beethoven nella esecuzione di James Ennis al violino, Orion Weiss al pianoforte. Siamo a Tokyo presso la Kyoll Hall, il concerto dal vivo è del 14 novembre 2024, ma passiamo alla seconda sonata dell'opera 12, ancora il contesto ovviamente è lo stesso, pubblicata nello stesso volume di quella precedente, ma forse è considerata da qualcuno ancora più elegante e luminosa rispetto alla precedente, anche se l'accoglienza iniziale non ne fu particolarmente favorevole, o quantomeno non unanimamente, come si dice, favorevole, proprio perché c'era un che di inatteso in questa sonata, che evidentemente prelude a ciò che sta per accadere nell'evoluzione del grande musicista di Bonn. Siamo insomma nel clima del classicismo viennese, ma già si intravede questa voglia di trasformare questa forma tradizionale attraverso quell'inventiva che sarà tipicamente beethoveniana, e allora ce l'ascoltiamo questa sonata per violino numero 2 in La maggiore dall'opera 12, allegro vivace, andante, piuttosto allegretto, allegro piacevole.

James Ennis, violino, Orion Weiss al pianoforte, per la sonata per violino numero 2 dall'opera 12 in La maggiore. Questa sonata dà un'impressione generale davvero molto bella, ecco perché è stata considerata forse la più elegante del gruppo. C'è una serenità da una parte, ma una raffinatezza dall'altra, che davvero è notevole se pensiamo appunto che siamo all'inizio di un cammino di Beethoven anche per quanto riguarda le sonate per violino e pianoforte. Ma come promesso, facciamo uno step avanti, un passo avanti, andiamo a sentire la sonata numero 4 e la minore, opera 23. Siamo invece tra il 1800 e il 1801, e qui il passo è ancora più decisivo rispetto al linguaggio di Beethoven, che è stata soltanto un preludio per quello che abbiamo sentito fino adesso. Doveva essere pubblicata insieme alla sonata opera 24, ma per problemi editoriali la pubblicazione non avvenne insieme, ma le due sonate sono un po' due sonate gemelle, 23, opera 23 e opera 24. In questo caso c'è da notare la scelta della tonalità di La minore. Abbiamo ascoltato prima Re maggiore e La maggiore, ora siamo alla minore. Il modo è spesso associato all'attenzione, all'inquietudine, a un conflitto interiore, e questa lieve aura di nervosismo tipicamente beethoveniana la ascoltiamo in questa sonata. Un tono drammatico è quello che già fa parte appunto dell'imprinting beethoveniano, e ce l'ascoltiamo ancora una volta con James Ennis al violino e Orion Weiss al pianoforte.

Abbiamo ascoltato la sonata numero 4 e la minore opera 23 di Beethoven nell'esecuzione di James Ennis al violino, Orion Weiss al pianoforte, un'opera 23 che è per qualche musicologo una prima manifestazione di quella maniera eroica beethoveniana, e certo che rispetto all'opera 12 che abbiamo sentito prima il contrasto è evidente, l'evoluzione è evidente. Rimaniamo ancora tra il 1800 e il 1801 per la sonata numero 5 in fa maggiore opera 24, nota con il nome di Primavera, come al solito un soprannome che non è stato dato da Beethoven ma dagli editori, che evidentemente con questi soprannomi e nomignoli vendevano di più. La sonata è dedicata al conte Moritz von Fries ed è una delle opere certamente più amate e più note di Beethoven, forse anche grazie al sottotitolo Primavera è diventata molto molto nota, ma certo il carattere così luminoso e sereno di questa sonata è davvero meraviglioso. Il primo movimento si apre con un'atmosfera di freschezza e sempre un grande equilibrio formale che davvero non ci fa pensare come sia giusto che questa sonata sia diventata una tra le più conosciute del repertorio beethoveniano. Quindi c'è questa dimensione lirica molto bella, una distensione e una luminosità in quello che è tutta questa sonata, una nuova concezione della sonata anche in questa primavera. L'ascoltiamo, nei movimenti sono 4: allegro, adagio molto espressivo, scherzo, allegro molto, trio, rondò, allegro ma non troppo. E già da questi 4 movimenti si capisce che l'aria sta cambiando anche nel catalogo beethoveniano. James Ennis, violino, Orion Weiss, pianoforte.

0: Era la sonata per violino e pianoforte numero 5 in fa maggiore, opera 24, Primavera di Ludwig van Beethoven, nella esecuzione di James Ennis al violino, Orion Weiss al pianoforte. Li abbiamo ascoltati in un concerto dal vivo registrato il 14 novembre 2024 presso la Kyoei Hall di Tokyo, e ringraziamo per questo la NHK di Tokyo che ci ha dato questa registrazione. E che dire, questa primavera meravigliosa di Beethoven è il volto più lirico e sereno del primo Beethoven, prima che anche nella biografia succedano degli eventi che evidentemente porteranno ancora più fortemente l'accento sul dramma piuttosto che sulla serenità. Queste quattro sonate che abbiamo ascoltato oggi comunque ci aiutano a capire il cammino e l'evoluzione del catalogo beethoveniano. Siamo partiti dall'opera 12, poi l'opera 23 e poi questa opera 24, Primavera, che è davvero è giustamente nota. È giusto anche chiudere qui il programma, e ringraziando naturalmente tutti gli ascoltatori per averci seguito fin qui, ricordo che gli interpreti, James Ennis, nato nel 1976 a Brandon, nella provincia canadese del Manitoba, è uno dei violinisti più famosi e più importanti della sua generazione. Si è formato tra l'altro alla Juilliard School di New York, così come Orion Weiss, nato in Ohio, ma anche lui ha gravitato dopo gli studi al Cleveland Institute of Music, anche lui alla Juilliard School sotto la guida, fra parentesi, di Emmanuel Hax. Grazie allora da Marco Di Battista e un buon proseguimento sempre sulle frequenze della Radio Vaticana.
1: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza. Dal secondo libro dei Re. Quando divenne re, Joachin aveva 18 anni. Regnò 3 mesi a Gerusalemme. Sua madre era di Gerusalemme e si chiamava Necustà, figlia di Elnatan. Fece ciò che è male agli occhi del Signore, come aveva fatto suo padre. In quel tempo gli ufficiali di Nabucodonosor, re di Babilonia, salirono a Gerusalemme e la città fu assediata. Nabucodonosor, re di Babilonia, giunse presso la città mentre i suoi ufficiali l'assediavano. Joachin, re di Giuda, uscì incontro al re di Babilonia con sua madre, i suoi ministri, i suoi comandanti e i suoi cortigiani. Il re di Babilonia lo fece prigioniero nell'anno 8° del suo regno. Asportò di là tutti i tesori del Tempio del Signore e i tesori della reggia. Fece a pezzi tutti gli oggetti d'oro che Salomone, re di Israele, aveva fatto nel Tempio del Signore, come aveva detto il Signore. Deportò tutta Gerusalemme, cioè tutti i comandanti, tutti i combattenti, in numero di 10.000 esuli, tutti i falegnami e i fabbri. Non rimase che la gente povera della terra.
2: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non chiunque mi dice «Signore, Signore» entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. In quel giorno molti mi diranno: «Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome? E nel tuo nome non abbiamo forse scacciato demoni? E nel tuo nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi?» Ma allora io dichiarerò loro: non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, voi che operate l'iniquità. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, stradiparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde, perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, stradiparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde, e la sua rovina fu grande. Quando Gesù ebbe terminato questi discorsi, le folle erano stupite del suo insegnamento. Egli, infatti, insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi.
3: Gesù è la parola vivente di Dio. Nella sua persona egli ci rivela il vero volto di Dio e al tempo stesso rivela a noi stessi. Ci fa sentire la gioia di essere figli del Padre che è nei cieli, indicandoci la base solida su cui edificare la nostra vita. Ma spesso l'uomo non costruisce il suo agire, la sua esistenza su questa identità e preferisce le sabbie delle ideologie, del potere, del successo, del denaro, pensando di trovarvi stabilità e la risposta alla insopprimibile domanda di felicità e di pienezza che porta nella propria anima. E noi? Su che cosa vogliamo noi costruire la nostra vita? Chi può rispondere veramente all'inquietudine del nostro cuore? Cristo è la roccia della nostra vita.
1: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

di Herman Hesse, l'uomo con molti libri e altri racconti. Legge Raffaella Castelli.

L'oste di Appenzell si tolse il cappello. Gli amici si alzarono con un inchino e con il loro aiuto le due lussuose poltrone furono avvicinate e i due gruppi riuniti. «Chi sono i signori, lo so già», disse cortesemente lo straniero col suo accento del nord. «Su noi due non c'è molto da dire. Io vengo da Bremen e non sono né uno studioso né un artista, bensì un semplice commerciante. Ho affari a Milano e poiché mia figlia aveva tanto sentito parlare dell'Italia e aveva una gran voglia di fare un viaggio, l'ho presa con me scegliendo questo bell'itinerario. Così, di passaggio, posso visitare la città di Chur, dove abita e lavoro mio vecchio amico, uno dei grigioni. Con lui, molto tempo fa, sono stato nelle Indie orientali». «Certo che avete girato un bel po'», riconobbe il marinaio, e si misero a discutere di quanto strano sia il modo in cui gli uomini possono incontrarsi, perdersi e ritrovarsi, e ognuno aveva un qualche esempio da raccontare. Il filologo iniziò un'animata conversazione

0: Vedeva il nobile portamento della nuca sottile, le grandi sopracciglia sopra gli occhi seri, il naso delicato e la bocca rosso vivo, finemente tratteggiata. Tutto ciò non corrispondeva affatto all'immagine che si era fatto di una bellezza del nord, ma era in tutto e per tutto estremamente affascinante. Ammirò la naturalezza del suo comportamento e la signorilità dei suoi movimenti. Ammirò la silenziosa impassibilità con la quale, durante i vari discorsi, girava la testa intelligente verso il paesaggio. Ammirò la calma, la freddezza e i modi misurati di una ricca dama, ben educata e abituata ai viaggi e alla società. E tuttavia qualcosa in lei lo commuoveva, come se dovesse sentire una tenera compassione per lei che gli era di gran lunga superiore e che di certo non vedeva in lui se non un giovane timido e goffo, vestito poco elegantemente, che faceva il suo primo viaggio. Ciò che lo inteneriva era forse il lieve contrasto tra il suo aspetto freddo e controllato da perfetta signora e la sua grande giovinezza. Lui stesso, che accanto a lei sembrava uno scolaretto e uno zero per antonomasia, era di sicuro più vecchio di 3-4 anni. Sull'altra riva, tra il verde, occhieggiavano città, tra le montagne ribollivano le nuvole. I gabbiani sfioravano la chiatta e lanciavano a tratti delle brevi grida acute, un po' gracchianti. Mentre la conversazione languiva per un attimo, si sentì risuonare da lontano, dalle montagne, uno yodla, melodiosamente puro, che si ripeté più volte e si smorzò sull'acqua tranquilla. «Hai sentito?» gridò fremente il candidato. «Cantavano uno yodla dalla Svizzera! Non è vero, marinaio?»
1: «Certamente!» sorrise il vecchio. «Non l'ha mai sentito?»
0: «No! Lo sentiamo per la prima volta! Che suono!»
1: «Beh, se ascoltate volentieri cose del genere, allora rivolgetevi qui al mio amico Tobla. Viene dal cantone di Appenzell e se ne intende!»
0: Essi allora pregarono vivacemente l'uomo, che durante tutta la conversazione aveva mantenuto un silenzio discreto ma attento, di far sentire la sua arte.
1: «Va bene», rise allegramente, «se non è troppo ordinario e se non dà fastidio alla signorina».
0: «Cosa dici, Crista?» chiese il commerciante, e anch'essa pregò lo svizzero. Questi si alzò, si fece un po' da parte e iniziò a cantare.

lasciò che le note si gonfiassero, diede in falsetto, le fece calare lentamente, poi zampillare in fretta, lasciò che si lamentassero e che esultassero selvaggiamente, sicché l'intera, sterminata valle sembrò esserne piena. Tutti ascoltavano meravigliati e stranamente rapiti. Quel canto singolare era così primitivo e nello stesso tempo artistico, ricolmo dello spirito di un popolo di pastori felici e fieri, come se provenisse da antichi secoli, e pur tuttavia si adattava alla giornata e al paesaggio come il colore del lago, il sole e la corsa delle nuvole. L'uomo cantò ancora. Una serie di note rapide, intrecciate e varie, interrotte a tratti da un grido selvaggio di uccello rapace che terminava melodiosamente con lunghi e ondulati lamenti.

Dopodiché si risedette al suo posto e rispose con un sorriso tranquillo e furbo alle lodi entusiaste dei suoi ascoltatori. La ragazza parve trarre dai suoi suoni un piacere particolare. Suo padre annuì lieto verso di lei e disse: «In nessun altro luogo il canto risuona meglio e più degnamente che sull'acqua. Peccato che non siamo tutti cantori». Qui Jonas Fink amicò in modo significativo al pittore. Questi, arrossendo, rispose con un cenno di rifiuto, ma ormai era troppo tardi, perché già l'amico si rivolgeva agli stranieri invitandoli all'ascolto di un vecchio e semplice lied. A dir la verità, aggiunse, lui e il suo amico non sapevano cantare a regola d'arte e nessuno dei due era un maestro nei gorgheggi, ma avevano sempre trovato gusto nelle belle e semplici arie popolari e le avevano spesso cantate insieme. «Quale dunque?» chiese Gustav timidamente, ma quando Jonas propose un vecchio e grossolano canto goliardico che sarebbe stato più adatto a loro due e alla loro condizione, il pittore rifiutò sdegnato e, per prevenire ogni contestazione, iniziò da solo e all'improvviso. Tutti si accorsero che quando si trattava di cantare, il giovane silenzioso aveva la lingua sciolta. Guardando in basso davanti a sé, cantava con bella e sicura voce di tenore la magnifica aria con forza e decisione. Il filologo faceva da seconda voce ed entrambi fecero onore al bellissimo lied. Il pittore avrebbe desiderato che Lied avesse 20 strofe anziché solo 3. Si animava tutto cantando e provava una dolcissima sensazione di felicità, come se il suo canto fosse indirizzato solo alla bella fanciulla e fosse un saluto e una confessione. E quando alla fine cantò «Bis das hic viderum cum», le parole gli morirono in gola e provò una stretta al cuore. Infatti, per quanto a lungo potesse ancora durare, la barca sarebbe arrivata a riva, il barcaiolo sarebbe ritornato indietro, la sua bella avrebbe proseguito in carrozza, egli stesso si sarebbe incamminato per un'altra strada e tutti si sarebbero dispersi ai quattro venti come se nulla fosse mai esistito.

Per il momento, tuttavia, l'attimo incantevole era ancora il presente ed ebbe la felicità di poter scorgere un eco del suo canto sul volto della fanciulla. Veramente, essa lasciò che a ringraziare fosse il padre, che subito li pregò di cantare ancora, ma l'estraneità e la freddezza erano in certo qual modo scomparse dal suo volto. Essa lo guardò, lui che finora aveva costretto in una gelida lontananza con la sua severa distinzione, con espressione di calda gratitudine e di approvazione. Il pittore sentiva bene che anche così lei non lo considerava affatto un suo pari, ma il ghiaccio era stato rotto e al suo posto era comparsa una sorta di umana comprensione, di benevola accettazione, perfino di ammirazione. Ora avrebbe saputo ancora qualche altra bella e dolce canzone e gliele avrebbe cantate tutte anche troppo volentieri, ma stavolta Jonas Fink insisté. Basta con la commozione, adesso era la volta di qualcosa di divertente. Anche il marinaio e lo svizzero erano d'accordo. E così i due cantarono una tonante canzone goliardica che parlava di birra, risse e debiti che al pittore non veniva dal cuore. E questa volta la bella rise, batté le mani e divenne tutta allegra. Ma lui, per quanto gli facesse piacere procurarle una gioia e ascoltare il suo applauso, a lui piaceva molto di più lo sguardo pensieroso di prima. Improvvisamente la barriera era di nuovo tra loro. E stupidamente pensò che lei non ridesse solo per il canto, ma che si prendesse gioco dei cantanti, da lei ritenuti dei futili studentelli. L'ultimo passeggero, ristorato dalla dormita sopra i sacchi, si unì a loro e attirò l'uomo di Appenzell in una conversazione d'affari. I due di Bremen, con le loro bellissime sedie, si trassero nuovamente da parte, anche se non nella inaccessibilità di poco prima. «È una strana sensazione», disse Fink al commerciante di Bremen, «quella di ritrovarsi in viaggio insieme con degli estranei che probabilmente non si rivedranno più». Questi sorrise e annuì. «Già, in viaggio non può essere altrimenti e quindi bisogna imparare ad adattarsi a vicenda godendo, se possibile, l'uno dell'altro e non si deve voler trarre da un incontro fortuito qualcosa di più di un beneficio momentaneo». Queste parole erano state dette cordialmente e con naturale spontaneità, ma il giovane pittore, con la sensibilità sospettosa dell'innamorato, volle vedere in esse un monito e un avvertimento dell'anziano signore, come se questi temesse che i due volessero approfittare dell'opportunità di questa conoscenza di viaggio e cercassero di prolungarla in modo sconveniente. «Poiché sono un pittore», disse lentamente, «il momento attuale mi appare come un quadro magnifico. Il lago meraviglioso, le Alpi lontane, e per procurare un piacere a se stesso e a noi, il Signore Dio non solo ha creato oggi una giornata straordinariamente bella, ma ha anche riunito su questa barca delle persone che amano il bello e che sanno goderne. Così, questo paio d'ore della nostra attraversata, che io non dimenticherò mai, sono come un bel quadro, in sé perfetto, che si può ritenere nella memoria, ma che, come ogni quadro, raffigura soltanto un singolo attimo isolato. Esso è puro presente, non turbato da alcuna relazione con il passato e neanche da intenzioni o solo speranze di rapporti nel futuro». L'affabile signora ascoltò con leggero stupore l'inaspettato discorso del giovane, rimasto finora così silenzioso. Poi rispose con un gesto cortese. «Molto bene, signor artista. Un po' l'ho capita, spero, e le do ragione. Del resto, voi potete essere pienamente soddisfatti di questa nostra attraversata, perché non avete solo goduto, ma anche dato. Io invece non posso nascondermi che in queste ore ho goduto di molte cose belle, ma di mio non ho dato alcunché».

I due giovani lo interruppero schermendosi e proprio il pittore non era affatto dell'opinione di aver meno ricevuto che dato durante il viaggio, ma non osò rivelare questa convinzione che poteva suonare come un complimento alla bella giovane. «In ogni caso», continuò l'anziano commerciante, «non vorrei perdere l'unica occasione per dimostrarvi la mia gratitudine e le mie buone intenzioni e prego i signori di tenerci ancora lieta compagnia a pranzo dopo il nostro arrivo a terra». Vizeca, per quanto la prospettiva di un'altra ora da trascorrere vicino alla giovane donna lo allettasse, era fin troppo sprofondato in un tormento interiore al pensiero della separazione da poter accettare serenamente l'invito e rallegrarsene. Se avevano potuto procurare una gioia ai signori con i loro canti e dimostrarsi degni della loro compagnia, adesso questo divertimento non doveva essere comprato con un pranzo o una cena. Gli sembrava con ciò di dare alla bella straniera il diritto di considerarlo con disprezzo, come se fosse un povero diavolo e un goliardo. Perciò con la sua risposta diede nuova occasione di meraviglia. «Stimato signore», disse infatti con gran serietà, «il suo invito generoso è più di quanto ci siamo meritati. Noi abbiamo cantato per nostro proprio diletto. Mi dispiacerebbe dover accettare da lei qualcosa che non ho meritato e che non avevo intenzione di ottenere». «Ma caro signore», esclamò stupito il commerciante, «non parlerà sul serio?» Jonas Fink intervenne subito con decisione. «Naturalmente non parla sul serio. Lui deve sempre comportarsi così solennemente. Caro Gustel, perché non dovremmo cenare con i signori? Su, non essere ridicolo. Tra un po' siamo a riva». Restarono intesi così, mentre tutti si affollavano a prua a guardare il posto d'attracco, dove, sotto alti olmi, c'era una piacevole locanda dalle finestre scintillanti che nascondeva la strada per la città più vicina. Era già pomeriggio avanzato quando la barca attraccò a terra e lasciò liberi i propri ospiti. Il marinaio stesso trasportò i pochi bagagli dei signori verso la locanda e ritornò soddisfatto della ricompensa alla sua imbarcazione, dove mise subito da parte le preziose sedie, ricoprendole con cura con una tela di lino. L'uomo di Appenzell e l'altro abbandonarono salutando la compagnia e si allontanarono. I due amici pagarono al marinaio il dovuto, lo salutarono e diedero una mancia ai rematori come avevano visto fare al senatore. Poi portarono i loro zaini alla locanda nella quale era già sparita la signorina, mentre il padre trattava nell'atrio con l'oste. Uscì fuori guardandosi attorno, scorse i due amici in attesa e gridò loro: «Purtroppo devo pregare i signori di avere un po' di pazienza, possiamo mangiare solo tra un'ora. Ma conto su di voi, cercate di non annoiarvi mentre io nel frattempo mi riposerò un po'». Si congedarono in fretta e Fink disse di avere una gran voglia di fare una remata a due. Baeseca lo convinse con facilità a sedersi da solo nella barca dell'oste, dove l'amico, con divertimento di due ragazzi che stavano a guardare, cominciò a trafficare impetuoso e maldestro attorno agli insoliti remi, tanto da sollevare alti spruzzi d'acqua.

Avete ascoltato Herman S., l'uomo con molti libri e altri racconti, edizioni e studio Tesi. La voce è di Raffaella Castelli.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per la voce e l'arte trasmettiamo Verdi per due, prima parte. Arie dalle opere di Giuseppe Verdi, Don Carlos, I Lombardi alla prima crociata, Simon Boccanegra, Otello e I Vespri siciliani. Angela Gheorghiu soprano, Roberto Alagna tenore. London Voices dirige Terry Edwards. Berliner Philharmoniker dirige Claudio Abbado.

Per La Voce e l'Arte abbiamo trasmesso Verdi per due, prima parte, arie dalle opere di Giuseppe Verdi, Don Carlos, I Lombardi alla prima crociata, Simon Boccanegra, Otello e I Vespri siciliani. Angela Gheorghiu soprano, Roberto Alagna tenore, London Voices ha diretto Terry Edwards, Berliner Philharmoniker ha diretto Claudio Abbado. La seconda parte verrà trasmessa venerdì prossimo.

Avete ascoltato musica con Luis Bacalov e la sua orchestra. Si conclude così la prima parte del Convoi nella notte. Per la rubrica Schermo sonoro trasmettiamo una selezione dalla colonna sonora originale del film Grease, musiche composte da Barry Gibb.

Per la rubrica Schermo Sonoro avete ascoltato una selezione dalla colonna sonora originale del film Grease, musiche composte da Barry Gibb. Per la rubrica Musica per tutti ascoltiamo André Rieu al violino e la Johann Strauss Orchester, che eseguono arrangiamenti di composizioni di Johann Strauss Junior, Joseph Strauss e Johann Strauss Senior.